0: Non ho capito che cosa deve fare lui. Ma io ho quattro lezioni in parentesi.
1: Questo anche perché.
2: Allora.
0: Io ne ho quattro.
2: Lo so.
0: E quindi?
3: Tu e Nirvana ne avete quattro. Io e Pallotron ne abbiamo tre.
4: Ne mancano due.
3: Ci sono tre incontri. Extra,
0: allora, uno tu e uno lui.
3: Extra.
0: E che minchia stai dicendo? Uno tu e uno lui. Muto, basta. Raus! Dai, per forza, così ce li abbiamo tutti uguali.
1: Vabbè, nessuno non è che vuoi
4: del mio anno.
3: La valutazione o l'intro, cosa vuoi?
1: Ma io non allora, capisco che devo fare nella valutazione e non devo fare nell'intro.
3: Ascolta, noi facciamo così. L'intro, uno, la facciamo, ci prendiamo tutti quanti. E
0: aspettiamoci.
5: Lui non mi meri?
3: Meglio
1: io non
3: ma meglio di no,
0: siamo in un ambito un po' istituzionale.
2: Vincenzo,
0: vabbè, io dirò tutti e due come al solito.
2: Gabriele
0: Shining,
2: buonasera.
3: Scusa, sono Gabriele, navigazione, poi minchia, ma si è suonato oggi.
1: Ma se io metto uno di questi due, io mi aggiungo uno di questi due.
0: Bau,
3: le lezioni no,
0: cosa fai?
2: Sì, è in coda. Ma allora lavorare stamattina.
3: Senti, fatemi parlare.
0: Fatelo parlare, senti,
3: zitto. Poi possiamo fare che la prima lezione la facciamo tutti quanti, in cui ci presentiamo, parliamo di noi, chi siamo, che cosa abbiamo fatto nella storia,
5: preferenze sessuali,
3: ok? Esatto. E facciamo parlare loro, dove cazzo vengono. La seconda lezione invece la dedichiamo, la seconda intro generale, la dedichiamo al corso in cui spiegheremo gli obiettivi,
1: va bene, me lo faccio
3: i metodi,
1: ok, me lo faccio,
3: te la fai tu,
1: spiegheremo, cioè diamo un calendario da mano,
2: esatto, facciamo un overview del corso, sì.
3: Però te la devi tirare tre ore per prendere la mano, eh?
1: Va bene, tu
3: non ok,
5: quindi ogni volta dici qualcuno ha qualcosa in contrario?
3: Se te la fai tu vuol dire che mi devo fare le valutazioni,
2: no,
6: sì.
2: Oh.
6: Sì.
2: Cambiate fornello. Cambiate no, fornello!
1: No. Ma scusa, ma allora non
2: okay.
1: C'è
0: quella sei bella e buttata.
3: La seconda sarà la seconda
5: a penetrare nelle berulle.
2: Oh. Tum, tum, tum, tum, tum.
6: Ma
2: è inevitabile.
3: Va bene. Allora, abbiamo esaurito questa cosa qui, ma non abbiamo stabilito i rimborsi. A questa cosa però è collegata un'altra cosa che non è negli ordini del giorno, ma che è di importanza fondamentale, anche in vista che ci devono pagare il laboratorio. E cioè, a chi glielo pagano?
0: Che vuol dire a chi glielo pagano?
3: Vuol dire che loro non è che ti vedono a te, dice salve, sono il responsabile. Ah, bello, ti danno una valigetta piena di banconote di piccolo taglio.
0: Ah, no?
3: Te ne puoi andare. No,
7: no, anche del grande modo. Taglio, no? Cioè, non è un problema.
2: No. Anche monete da un euro, va bene, uguale.
3: Anche politici. Ma anche se sono assegni è lo stesso tipo di problema.
2: Allora, sostanzialmente il problema riconduce sempre là. Ci dobbiamo fare il conto corrente.
3: Bravo.
2: Oh.
3: Oh.
2: Visto che banca etica è
3: fagliao,
2: facciamo alla posta.
5: Esatto,
2: è buono più.
7: Perfetto. La posta
0: allora,
7: è
0: abbiamo okay. Informazioni.
3: Allora.
2: Posta.
7: Conto alla posta, Picciotti, è ok veramente.
3: Allora. La
2: è arrivato.
3: Sì, questo erano
5: tutti, le altre banche non
3: questo qua erano tutti d'accordo.
5: Come non era? Io
3: eravamo
5: messi tutti d'accordo. Prima non era nessuno d'accordo.
3: Eravamo tutti d'accordo su questo. Problema non è questo, il problema è.
5: A chi cazzo lo
3: serve? No, è un'associazione, ma serve che il rappresentante legale dell'associazione vada
2: facciamo
3: alla posta e faccia questa cosa.
5: Quindi signor lei.
3: Quindi signor lei ti devi prendere un giorno in cui ci andiamo insieme da mia mamma e facciamo questa cazzo.
0: Da tua
3: cosa.
0: Mamma? Sì. Perché no a Palazzolo?
2: Se pizza è cruda.
3: A Palazzolo.
0: Io ho le poste a Palazzolo.
5: Ma ah, sì?
2: Cioè,
5: sì, che sì, gli l'avrebbe mai detto che c'era la posta a Palazzolo.
0: Sai come?
2: Va bene, va bene.
0: No, non lo so. Se posso farlo a Palazzolo, lo farei a Palazzolo.
7: Posso farlo a Palazzolo significa...
5: Ma scusa, ma ci sono madre.
0: Perché è 800 metri da casa mia.
5: Ah,
0: non a 70
5: km.
7: No, perché c'è Ram che si sveglia alle 8 per prendere la macchina.
3: Che abbiamo tutto una serie
0: allora
3: di cose più pratiche.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora approfittiamo quando
5: qualsiasi
0: sono qua.
5: Qualsiasi
0: qua lo facciamo la prossima volta che io vengo a Catania?
3: Mi devi dire il giorno e non devi fare il minchione. E no, stiamo migliorando, ragazzi, scicchiamo tutti i rossi.
0: Siamo tutti quasi, non Gesù.
3: Anzi, senza conto non ci pagano,
2: non
3: dire che facciamo il corso.
5: Beh, è vero che non ci stanno pagando. però, oggi
7: no, vabbè, aspetta, serio,
0: la settimana prossima sicuramente,
7: cioè, si deve definire la
3: settimana, no, devi dire che giorno possiamo prendere appuntamento
7: per fare il e prima si fa meglio
3: e non mi deve ammaronare,
0: io non te lo posso dire adesso perché non ho le condizioni in grado di dirti. Stiamo cazzeggiando.
3: Va bene.
0: Io domani, dopodomani ti potrò dire il giorno. Se perché questo non ti va bene, io non ci posso fare niente.
7: È possibile di fare un giorno, due giorni di organizzazione?
0: Ah, un'altra di palle.
7: Cioè si definisce, non ha importanza questo.
5: Vabbè, ma tanto entro settembre si farà. Non è un problema.
0: No, si farà entro la prossima settimana o l'altra che
7: scusami, non è questione entro settembre. È questione che entro domani, dopodomani, spesso si organizza per riferire a che giorno si può prendere come appuntamento per la data sua madre.
5: Sì, non mi pare come lui.
7: No, ma perché no, Giulio, non è questo il discorso, non è questo, è giusto, capito? Sai qual è il discorso? Perché sai qual è il discorso? Poi a settembre si fa, poi si arriva al giorno del pagamento che il conto non c'è.
0: No, questo non
7: si rimane in
5: ma minchia, sai.
3: Ram. Tu ti stai prendendo impegno.
2: Nominiamo gestore.
0: Io lavoravo quando voi
7: domani, ma non è questione di impegno. Non è questione di impegno, non è cretino. Non è cretino, nel senso vi sto dicendo si può aspettare.
0: Cretino è lui che vuole la risposta adesso.
7: Sto appoggiando lui nel senso che si può aspettare un giorno, due giorni al massimo per farlo organizzare e comunica il giorno in cui si può prendere
0: quella cosa.
5: Ma quando ci sarà, lui firmerà per aprire il conto.
3: Sì.
5: Ma poi come facciamo la policy, quella del bancomat?
7: Ora, importante, la firma del conto non la fate a un solo intestatario.
5: Dei soldi. Sì, invece.
7: A un solo intestatario?
3: Non abbiamo scelto.
7: Perché no?
3: Perché il conto dell'associazione lo può fare il rappresentante legale.
0: Sì, però sapendo il BIN in tantis, chiunque ha disponibilità della scheda può andare a fare
7: il prelievo. Non è quello il discorso dei prelievi della scheda.
5: Quanti bancomat possiamo avere gratis?
7: Uno.
5: Tu stai zitto.
7: Ah. Parla la madre, emerge mamma.
5: Esatto.
0: Io preferirei che fosse il segretario a avere la disponibilità della scheda, però, piuttosto che intestarla a nome mio.
5: Non è intestata a nome mio.
2: No, il conto deve essere
3: a nome l'associazione. L'associazione non esiste per la legge, esisti tu.
0: Esiste solo una persona, cioè, che sono io.
3: Esatto.
2: Tutti i cazzi
5: in culo a te. In rosso, da là.
0: Sei quindi contento? Posso prelevare chi tu cazzo vuoi?
5: No, perché il bancomat non lo avrai.
2: Esatto. Per comprare l'acqua e la Coca-Cola e la carta da culo.
5: Minchia, non è che ci puoi riempire, vuoi spendere 9.500 euro di
2: carta da culo.
0: Questa cosa è
7: possibile. Però sarebbe un'idea. Sai che è un'idea questa.
2: Per la riunione
6: sono bellissima. Ma
0: non è scatole. No, io te le posso solo rompere le scatole. Ma cosa devi fare?
6: Che scatole di latte mi
0: che stai dicendo?
7: Devo
6: cuocere il pomodoro.
7: Scrocchegni.
0: Devi cuocere il pomodoro. Ma dobbiamo fare la pizza stasera.
7: Allora aspetta, ma se la pizza va bene, basta.
0: Fare?
2: Però lei sta facendo salsa, potremmo fare pasta con la salsa.
0: Sarebbe anche un'ottima cosa.
7: Interessava solo.
3: Così.
0: Sarebbe un'ottima cosa, ci spiegheremo sicuramente meglio.
7: Per il sito, insomma, ma ho fatto.
2: Per la pizza no, la pizza è un colpo.
0: La pizza è un inferno.
6: Ma con la pasta già fatta?
7: Certo, vabbè, facciamo una cosa, finiamo la riunione e poi ci mettiamo pizze e pizzaggi.
3: Però ci mettiamo a cazzeggio.
7: Siamo
3: no, siamo al secondo punto ancora da finire.
0: Che ti devo dare?
6: La priscatola,
0: che dicono lui la priscatola, è casa sua.
7: Tu devi fare emerge a priscatola.
0: Che da me la priscatola.
7: Guarda, fai emerge a priscatola e mirror nirvana.
2: Se no devo salire sopra.
6: Infatti l'ho chiesto a lui che ce l'ha nel coltello.
2: Allora sei un frox.
0: Ma quella è una merda, non è una priscatola, Giulia.
5: Vabbè, lasciamo
7: allora.
0: Ti portamele qua una a una che te le.
3: Grazie.
5: I compensi,
3: bravo.
5: Allora, che era 50 più il valore, ci pagano?
3: 56?
2: 60 euro lordi.
7: Io, vabbè, così.
5: Ora, secondo statuto, mi pare che più di 50, del 50% non si poteva rimborsare, o qualcosa, secondo la legge, c'è qualcosa del genere.
3: Quindi facciamo 50%.
5: Esatto.
3: Almeno questa è la mia proposta.
0: Vabbè. Io non ho il coltellino, non lo trovo più da quando questo qui l'ha preso e chissà dove l'ha messo in macchina.
5: Oh, che se molto
7: bene. Non l'ho ridato, forse è macchina mia.
0: Me l'hai ridato.
7: Forse è macchina mia. Okay.
2: però queste le usavo per la pizza.
0: Non il coltello, ok.
3: Scusate, allora, per quanto riguarda...
0: Scusa, quanto ora non ho capito?
3: 50%.
2: No, va cruda, sa.
3: Su, si cuoce nel quello che sarà alla fine.
0: Quantificando.
2: Sì. Certo.
3: Che sì. Ma non sono sui 50 euro. Sono d'accordo con
5: l'Irvana.
6: Che va cruda?
8: La mia nonna le fa con la salsa cotta.
0: E non va bene. Ascolta, dovete fare a crudo con l'olio e l'origano e un po' di aglio. Lasciate lì a insaporire e poi li usiamo stasera per la pizza. Chiudo discorso, allora.
8: E ora che ci faccio con quella cipolla che sta sotto?
3: Allora, abbiamo provato
2: un solo cosa di salsa.
0: Prendi il pane e ce la stacchi in mezzo fritta.
3: E ce lo porti tutto.
5: Minchia, minchia Elvis, vedi?
2: Ma un neo pane.
5: Vedi, per questo non abbiamo evitato.
6: Ah?
5: Oh, forza.
0: Dai, facci fare l'unione, per favore. Dai.
3: Allora. Abbiamo detto 50%, tutto approvato, perfetto. Per quanto riguarda il calendario del corso di Reti...
5: Mi oppongo! È 50% più IVA. IVA inclusa.
3: 50% del netto, ragazzi.
2: Quindi 50.
5: Ma scusa, lì,
3: cioè noi dobbiamo
5: IVA
3: pagare...
5: non la pagano loro?
3: No, l'IVA... IVA...
5: Quando pago... è 56 euro più IVA? Vuol dire che allora ci danno di più. Ci danno 66 euro.
0: Sì. Fate fattura? Sì, anche Malocchio no, tutto quanto.
3: No, beh, no, fattura no, ritorno al conto.
0: Esatto. Allora, ritenuto da conto non la pagate voi.
2: Come anche bambole, voodoo, spilloni.
3: Sentite, non capisco un cazzo, lo sto dicendo, il 50% del netto, okay. Mi sembra.
0: Ho ritenuto da conto, quello... non dobbiamo pagarla noi.
3: Infatti.
5: Allora, qua sarebbe il netto.
3: Ma che cazzo ne so, poi lo vedremo qual è il netto, no?
2: 56 è il netto, escluso IVA.
5: Ah, allora va, di più.
3: Va bene, saranno circa 28 euro a testa però.
0: No, mi sembra alto come rimborso.
3: No.
0: Perché?
3: Non mi sembra alto come rimborso.
1: Io faccio 12 euro.
2: Tutti 12 euro.
3: Perché ci stiamo rompendo il culo per questa cosa?
0: Ma cioè, tu stai parlando per un'ora di...
3: Gioia, un'ora, che significa le mie nottate per fare sti cazzo di cose, stare appresso a tre giochi, il laboratorio che io sto facendo per 2000 euro che ne vale, che ne vale il triplo.
2: Essere, bravo, il laboratorio che furria come la bestia.
0: Secondo me
2: dovrebbe essere un esperimento
0: mentale.
2: Cioè quei Pentium 100 che aprono Helix Open Office
0: legato da quello che vabbè. Quello che avete fatto come
3: questo abbiamo come ingresso, noi non possiamo mettere a voce che abbiamo scritto noi il programma che doveva presentare.
2: Però tutto lo potremmo fare anche per la prima per utilizzare
3: una cosa molto concreta, cioè non abbiamo rubato niente. Però sì, chiaramente non si può fare così,
0: fanno questo e si prendono il rimborso. Che poi fondamentalmente non mi è chiara una cosa. Questo discorso della scuola si sta facendo nell'ottica di supportare i soci o si sta facendo nell'ottica dell'associazione no profit, per cui ognuno da una parte del suo tempo per portare avanti, diciamo,
3: no, io credo che
0: o nell'ottica diciamo della via di mezzo.
1: Assoluto dici che tu è poi possibile assoluto avere rimborsi per l'attività.
0: Sì, ma questo è un altro discorso. Se tu devi fare un rimborso significa che tu hai delle spese, dei costi, rimborsi i costi e non hai un guadagno.
3: Certo. Io non posso... vado a lavorare quel giorno da altre parti, poi mi sono fatto il culo per un sacco di cose.
0: Questo è un altro discorso, ma non è un costo nel senso della parola. Il costo è che tu gli metti la benzina per andare a San Giovanni la Punta, il costo. Non è, quello non è un rimborso.
3: Come no?
0: Io scusa, quello lavorare, è un rimborso. Io ma se tu non vai a lavorare.
6: Odio più della pescatole in silenzio.
5: Minchia, glielo esci questa pescata, per favore.
3: Non ce l'abbiamo.
5: Lui ce l'ha nascosto, forza, non glielo vuole dare.
3: Era qua!
8: Apri questa cazzo di buatta e mentre parli.
3: Oh, emerge.
5: Emerge, apri
0: il coltello.
3: Emerge, ti prego.
5: No,
2: vale minchiato.
0: Posso usare? Sì, posso usare?
5: Evadimi da là.
0: Non glielo dare.
5: Evadimi da là.
0: No,
5: evadimi da là.
2: Non vai meno male.
0: Un coltellino, un temperino ce l'hai? Se hai il temperino tascabile glielo apro un attimo.
2: No. Te lo sopra.
1: Vabbè, ho capito.
0: Sì.
3: No, un attimo, lì trovo questa piscatole.
8: E ce ne dobbiamo dei coglioni.
1: Ma non volevo essere
6: più. Beh, però il senso
0: è. Però in realtà il senso è quello.
5: Beh, non ha tutti i
8: dolori. Che buon uomo.
5: Allora, stupisci i tuoi amici.
3: No, tu stavi dicendo.
0: Io stavo dicendo che quello non è un costo. Perché è così.
9: il rimborso non è un costo sul numero da lavare, tu lo puoi fare anche la notte, dice non dormo, cazzo di TV.
3: No, io non posso andare a fare il costo di notte.
9: Ascoltami, non ha nessuna importanza, quello non è un costo. Se tu vai a lavoro per un'azienda, non gliene frega un cazzo che tu non vai a lavorare da un'altra parte, per esempio, per cui il tuo costo, il tuo rimborso è la benzina che metti per andare in un posto.

0: Tuo tempo non è un costo.
1: Il mio tempo è un costo, non si discute su questo.
0: Non è così.
1: Sì, è così.
2: Come no?
0: No.
2: Cioè io lavoro a gratis.
0: No, vedi, proprio quello è il problema. Allora, un'associazione pro profit non deve guadagnare su quello che
3: fa. Esatto,
0: ha uno scopo sociale. Il tempo che tu impieghi nell'associazione non deve essere retribuito tra virgolette, perché quella solo diventa una retribuzione.
3: L'associazione è no profit perché non è un'associazione di capitale. Significa che l'associazione piglia soldi e li rispende per andare avanti, per mantenersi, e poi alla fine dell'anno deve risultare
0: il tuo tempo, siccome non è un costo, non è una spesa, perché non chiami, che ne so, un consulente per farti una consulenza, così se non compri materiale puoi dare un rimborso. Un rimborso tu
4: Elibus, il mio tempo, se io sottracco tempo a per l'associazione a un altro lavoro, per esempio io per Greenpeace, se io dimostravo il fatto che dedicando il tempo a Greenpeace avevo perso un lavoro, Greenpeace me lo rimborsava, che poi io non accettavo il rimborso perché per altri casi, no, cazzi miei, comunque Greenpeace me lo rimborsava.
0: Ok, ma un libero professionista non può dire io non vado
4: a un libero professionista,
0: questo non si può fare.
3: Poi d'altro canto nello statuto è stato,
1: diciamo, delirando, perché nello statuto si dice che il tempo dei soci per una certa iniziativa,
3: che i rimborsi possono essere fino al 50% della cifra presa, quindi noi pigliamo il 50%, siccome l'associazione siamo noi, siccome il direttivo siamo noi, facciamo quello che cazzo ci va. E siccome è no profit non significa che non ci debbano trarre nessun vantaggio,
2: non vuol dire che non abbiamo, dobbiamo avere,
3: significa che non è un'associazione che accumula capitali.
0: Ok,
3: queste sono le associazioni.
0: Ok, quindi voi, nell'ambito dell'iniziativa come è impostata sta cosa? Cioè voi fate il, che ne so, il rimborso del 50%, perché ora ammettiamo che io non vado a lavorare, quindi effettivamente il mio tempo è un costo, c'è chi non fa un cazzo e se ne va lì. Quello non è un costo, e il rimborso dovrebbe essere diverso.
3: Ma che dicendo, se qua è un discorso fatto a priori, se ci si vuole nessuno.
0: E questo è un altro discorso. Ma
5: qual è il discorso?
0: No, stavo cercando di capire come sono organizzate le cose, appunto. Cioè, cosa ci sta dietro. Perché posso dire una cosa, io il mio tempo non me lo sono fatto mai pagare, per esempio, vado di scout, non ho mai pensato di dire il mio tempo in quello che metto me lo faccio pagare in qualche maniera. Perché la tua presenza di scout non è andata così. Non è nata così, ma non ha importanza.
3: Se per questo neanche la nostra presenza qui è nata così.
5: Noi abbiamo pensato che comunque con l'associazione potevamo risollevarci un attimo, economicamente, anche personalmente, e anche come associazione.
0: Ok.
5: Quindi una via di mezzo, una giusta via di mezzo.
0: Io volevo arrivare a questo.
3: Sì, sì. Okay.
0: Sì, volevo capire,
3: e non è una cosa solo
5: cioè, no, io come quella che facevamo al Lauro, se riuscissimo ad ottenere finalmente un autoreddito con quello che facciamo, minchia, sarebbe la fine del mondo. Facciamo quello in cui crediamo, riusciamo a camparci un pochino e a tirare sull'associazione, quindi fare cose ancora migliori. Questo è quello. Esci fuori dalla
3: porta. Anche perché i soci non possono essere pagati a prestazione. In quanto soci.
5: È feroce.
0: Però ti ripeto, questa cosa mi suonava un poco strana, per questo volevo cercare, avevo intuito una cosa.
3: Vabbè, la voce è il rimborso, perché effettivamente comunque il tempo
0: per questo ti dico, sì, però praticamente quando tu vai a 50.000 lire l'ora, praticamente è un lavoro.
1: Allora?
0: Questo lo sto dicendo io. E per questo volevo cercare di capire, perché, che ne so, se mi dicessi non c'è da fare il corso 2 ore a settimana, sì, io sono libero dopo le 4, posso anche venire e dire io so che non ne voglio, mi prendo il rimborso della benzina.
1: Pensare che questo rimborso qua è sulle 50.000 lire l'ora non è minimamente vero, cioè almeno non nel mio caso, cioè per arrivare a queste 50.000 lire l'ora dietro ci sono tantissime ore non retribuite. Veramente tanto.
0: Sì, ma non era questo il discorso. So che poi uno ci spende più tempo, lo so benissimo.
1: Cioè allora non è che non posso neanche sentire la cosa, ma 50.000 lire l'ora sono un lavoro troppo. No, perché in realtà facendo,
0: so quello che c'è dietro,
1: facendo 48 ore vuol dire che io non ho 50.000 lire l'ora, se siamo andati a 25.000 lire.
0: Sì, ho cazzato quello che
5: dico. Va bene, ma andiamo avanti intanto.

0: Ok, torna su per la strada che hai per
1: mi dire che il babbo perché non c'è.
2: Allora, scusate, compatibilmente con gli scopi non lucrativi dell'associazione e al fine di favorire la gestione economica e le iniziative dell'attività della stessa, con il totale reimpiego degli eventuali proventi, l'associazione intende svolgere le attività commerciali e produttive marginali in seguito elencate. Allora, prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali non riconducibili nell'ambito
3: cazzo applicativo di coltello mai portato.
2: 111, porto Dio anche a te,
3: grazie,
2: sì.
0: Non so dove Cristo è
2: la verso pagamenti di corrispettivi specifici che non eccedono il 50% dei costi di diretta imputazione.
3: Aspetta, lo rileggi per fare questo.
2: Grazie, fate il bordello tutti quanti.
3: Io non ho capito l'ultimo pezzo, che cazzo dici fare il bordello?
2: No, prestazioni di servizi
3: resi. No, l'ultimo pezzo. Verso
2: prestazioni di servizi resi in conformità ai finali istituzionali. Verso pagamenti di rispettivi specifici non c'è da un 50% dei costi di diretta imputazione.
3: Aspetta, i costi di diretta imputazione cosa sono? Il 50% non di quello dei costi di diretta imputazione. Bisogna dire che su questi costi di diretta imputazione, perché se i costi di diretta imputazione su chi dica di rigo io, significa che ha dato benzina di nuovo pagare a metà e il tuo tempo non te lo rimborsi. Bisogna capire che cazzo. Minchiate, bisogna vedere chi c'è scritto da.
2: Bene, abbiamo appena stabilito che il nostro tempo si rimborsa.
3: Mare, non è quello che tu hai stabilito, è quello che cazzo c'è scritto per legge, significa i costi di diretta imputazione. Se i costi di diretta imputazione è quello che dici tu, ok.
2: Compreso il mio tempo.
3: Se è quello che dici tu.
2: È un cambio tempo. Cioè, io potevo andarmi a fare lì il lavoro da esperto, presentavo la domanda da solo, invece il lavoro di esperto, sì. Mi avrebbero dato 50 euro più IVA alle cose.
3: Non è quello che non è quello che penso io, quello che pensi tu.
2: Quindi
3: io sto cercando di capire la normativa,
2: fatto,
3: cosa dice per quei costi di diretta imputazione, perché da qualche parte ci sarà scritto costi di diretta imputazione uguale.
2: Se non l'ho fatto, sono dei soldi che sto perdendo. Giusto?
3: No,
2: minchia, no.
3: Mare, non è, sto dicendo, prima era il mio pensiero, quello che pensavo io, vi ho spiegato come la pensavo. Ok, voi mi avete detto, abbiamo dato questo taglio, mi sta bene, ok. Ora qui abbiamo una normativa davanti, che non è quello che penso io, neppure quello che pensi tu. Che c'è scritto 50% di costi di diretta imputazione. Ora, i costi di diretta imputazione, che cazzo sono?
4: Siccome
3: è quello che penso io e quello che pensi tu è un'altra cosa ancora. Non
4: Bare,
3: non quello che pensi tu. Tu hai una normativa dove c'è scritto chi può i costi di diretta imputazione.
4: L'associazione paga il docente, perché il progetto è a nome dell'associazione, che a sua volta assolda dei docenti per fare
1: ciò. Per esempio Nirvana potrebbe essere pagato per prestazione perché lui non è socio legalmente.
3: Sì, ma lì c'è scritto i costi di diretta imputazione per i soci. Per cui io domando un rimborso, ci potete tirare, visto che non è socio.
1: No, ma lo possiamo pagare a prestazione.
3: Certo, io tu potete
1: pagare. Magari che sono i 50%.
3: Questo sicuramente.
1: Però non piace. Certo, questa cosa dei costi di diretta imputazione è un po' truppo, eh?
2: Allora, chiaramente non può essere presentata come prestazione, perché le prestazioni sono sempre a carattere gratuito.
3: Signori,
1: esatto.
3: Comunque okay.
2: Ma questo non è. Invece sei presentato formalmente come rimborso.
3: Esatto.
4: Esatto, per però docenti che vengono assoldati dalla
2: situazione. Un problema di forma che è avvirabilissimo, dicendo che ho
4: già visto.
3: Sì, infatti, comunque è aggirabile. È io ho parlato con Neuro, l'associazione Holographic, se loro si sono pagati l'inferno come hanno voluto.
2: Otto. Infatti, cioè, non è un.
1: Sì, ma qua gli puoi mettere pranzo.
2: Ma infatti.
1: Minchia,
3: esce fuori.
1: Sì, esce.
2: Quindi dice l'importante.
3: Sì, ma ti sto dicendo la cosa, però va semplicemente. Io voglio capire che cosa
4: vampiro.
1: Ma anche se significa quello che vuoi
3: fare,
1: tu.
3: No, io non voglio che vuoi tu, dai, ti pago un pranzo, ti pago la coppia.
4: Però ti dico, l'associazione può assoldare dei docenti che poi siano soci o non soci.
1: No, non hai capito un cazzo. I soci devono fare prestazioni assolutamente gratuite.
3: Perfetto. Se c'è scritto costi di diretta imputazione 50% significa che tu ti paga un pranzo di 10 euro e te ne rimborsi tutto. Esatto. Ti paga la benzina e te ne rimborsi tutto.
1: Un pranzo di 10 euro non esiste.
3: Questo vuol dire.
1: Un metro rosa? Il male di esistere.
4: Oh. No, io
1: ho già.
4: Ehi là.
1: Sì, uccidi!
3: Con il bastardo.
4: Cresce tutto.
2: Quindi la questione è solamente decidere la volontà, poi
1: Comunque probabilmente è come dice lui.
2: Il mezzo tecnico.
1: I costi di diretta imputazione sono proprio questi.
2: Il mezzo tecnico si trova.
1: Poi certo dobbiamo imbrogliare un po' i
4: cari. Ah beh.
1: Sì, imbrogliamo.
2: Ciao. Allora rimane una cosa fondamentale per poter chiudere questo secondo punto.
5: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
6: Manuel.
7: Ma io ti chiamo Manuel con tutta visita.
5: Lei è Filippo.
4: Posano questo mostro.
1: A lui. Che
5: i Macintosh pesano.
2: Rimane una cosa da decidere.
4: Alleluia.
2: Rimane da decidere il calendario per il corso di Red.
4: E questo.
2: E allora Valvoline se n'è andato.
4: È inutile.
7: Andiamo. Sì, però minchia non si può continuare.
2: A questo punto glielo si assegna.
4: Arbitrariamente.
1: E tanto poi non lo farai. È inutile che abbiamo sto tempo. Almeno lascialo senza niente. Abitualmente poi dice che non c'è, non viene.
5: Ha detto che stava tornando.
1: Prendiamo tempo a vuoto.
2: E allora questo ce l'ho.
1: Per ora mettilo.
5: Mettilo da parte e parliamo di altro.
4: Se occupate prima... un tavolino.
6: Sì, c'è questo tavolo.
4: Occupate un tavolino.
2: Ok. Vabbè, tanto questo qua lo vedo che è tutta vuota questa pagina ancora.
6: Possiamo passare prima.
1: No, tanto non ci scordiamo.
2: Allora.
4: Hai messo che sono arrivato al villaggio.
2: Signori. Punto 3. Lavori a Maiorana. Ok.
4: Croccantezza al Maiorana.
2: Prima ci sarebbe da fare una comunicazione sullo stato dei lavori. Pallotro, Nirvana, fate voi, giocate a fare spalo.
7: Vabbè, praticamente lo sapete la
2: situazione. Abbiamo finito, ok. Beh, grazie, passiamo avanti.
7: Vabbè, è una frase fatta,
5: di semplicemente va tutto bene.
7: Esatto.
5: L'unica cosa che vi chiedo è documentate.
7: Sì, sì.
5: Fate allora, un tu. Rete a scuola auto.
4: Quello che più poi interessante di tutti è unicamente il laboratorio informatico.
7: Vabbè, vi spiego praticamente come è sistemata la cosa, no? Vabbè, ho spiegato già che praticamente le reti sono separate, cioè l'amministrazione ha una sua ISDN e la scuola che è classico che hanno lavoro a DSL, no? Praticamente abbiamo messo su un computer che si chiama Enea, che è quel Siemens con un disco, con due dischi RAID tutti diversi.
4: Tre dischi RAID
7: diversi e abbiamo messo su la fascia bind locale che si risolve i nomi del dominio locale e risolve anche fuori SSL sulla fascia e vabbè niente altro di particolare. Poi sulla bordo informatica come?
2: Niente, sta facendo un po' di cazzi suoi.
7: Sulla bordo informatica invece abbiamo fatto questa cosa qua. Qui già ci ha portato tre banchi da 256 mega di RAM. Abbiamo messo su Romolo, che è uno dei due server del logistico.
4: Perché no, il server è un cluster.
7: Ancora?
4: Romolo e Remo.
7: Noi diciamo quello che è stato fatto.
4: Okay.
7: Su Romolo ci sono praticamente tutte le applicazioni che ci servono. Questo è la OpenOffice, Kirix, due programmi della geometria, uno simile mat, l'altro a The Live, questi qua sono. Poi vabbè, tutti quanti i client esportano l'X su, cioè 6 esportano l'X, dovrebbe essere che 6 esportano l'X su un server e gli altri 6 che esportano un altro, che ancora però non se lo fa. Che devo dire? Sì, i client si possono vedere se si accendono, si montano praticamente tutto in red only e si possono spegnere al volo senza particolari procedure di shutdown. Ho provato il carico l'altro giorno, tipo ho creato 7 utenti, ho fatto il login su tutti e 7 utenti, ho aperto OpenOffice su tutti quanti e 7, 3 spreadsheet, 3 Word e un PowerPoint, Kirix su 2, KSEC su tutti quanti, vari altri programmi, Mozilla funziona tutto tranquillo.
4: Tutto ruleggia in una maniera mortale.
5: Guardate, a 10 o a 100?
7: A 100.
4: A 100. Con app, manco lo switch. Sì. Però.
7: Poi praticamente per quanto riguarda la cosa dei sistemi di account, degli account, cioè abbiamo sotto con due demo che ti ho detto anche a te in chat. Praticamente si installano dei demoni di TCP sulle macchine che devono essere aggiornate. Si configura e fa di configurazione per dire qual è l'utente che può, diciamo, aggiungere e togliere gli utenti. E poi si sta il client su Enea praticamente. E poi da Enea si fa passvd c usr add nome utente, lui praticamente si prende una lista di host e aggiunge sul passvd tutti gli account. C'è anche CGI, quindi si mette sotto SSL e poi si fa quel discorso di PHP dei database.
1: Tutto questo è scritto già.
7: Cosa scritto?
1: No, tutto quello che dici.
7: No, lo devo fare, lo faccio.
1: Che oggi domani tu crepi.
7: Lo faccio questo. Sì.
2: Vabbè, ci sono io e Nirvana.
1: Crepa tutti e tre.
5: Che cosa no, di non andare in macchina insieme, di non andare in aereo insieme.
1: Prendete i
4: sistemi di ridondanza.
7: Il demon aveva un problema. Un problema che praticamente non rimuoveva le home directory quando. Cioè, nonostante ci fosse l'opzione per farlo, in realtà non lo facevo, l'ho modificato stanotte e funziona. Quindi la rimozione delle home.
4: Accodato come un pazzo.
7: Sul laboratorio informatico non c'è niente
4: svegliato,
7: quello linguistico praticamente
4: è una minchiata.
7: I client sono tutti gli stessi, praticamente si installa su uno e finito, perché là ognuno è per i cazzi suoi,
4: si installa su uno, sui client, e si clonano su tutti. L'unico è il server che ha qualcosina in più, tipo vabbè la scheda TV, queste minchiate qua, però vabbè sono cazzate.
7: Il server si tiene out, una diffa 80 giga
4: e esporterà le home,
7: si tiene le home di tutti i.
1: Non è che non crepa questo disco e poi c'è da dire.
7: Si farà in qualche modo.
1: Marai,
7: deve fare. Si deve pianificare una cosa.
4: Sì, però un bron su Enea sì. Che c'è spazio. Su Enea c'è spazio, si farà un deposito di backup.
7: Ah, poi niente, là c'era, nel laboratorio informatico c'è una stampante, due stampanti, una laser, una laghi e funzionano, configurate
4: tutto.
7: Dobbiamo fare la configurazione.
4: Ah, lo scanner è configurato.
7: E lo scanner è sono configurato. Bene, praticamente quello che possiamo fare sono finire l'installazione sul computer dell'informatico e replicare tutti quanti, che è una cazzata. La cosa più importante da vedere è il fatto della gestione di account. Bisogna parlare con l'amministrazione, cioè con la segreteria didattica.
4: Siccome loro vorrebbero fare un account per ogni studente, no?
7: Uh-huh. Siccome voi, cosa fanno qui? Di ogni anno. L'atto che tu vai a scuola con cosa? Con la domanda di iscrizione, no? Alla domanda di iscrizione ti consegni una busta con dentro una
4: password,
7: un ID e una password. Poi tu ti dovresti alla prima occasione tramite una cosa in PHP praticamente, autenticarti, scegliere il tuo username, dare la tua password e poi chiamare quel demone là che ti inserisce tutti quanti. Il problema è che si deve mettere nel database un tot di righe. Tipo 3.000-4.000 righe già siamo già confezionate con l'ID e la password generata a random, no? Poi si stampano delle buste, si danno alla segreteria, quando lo studente porta la domanda gli viene una busta a casa.
4: Siccome
7: la busta è nell'entry del database, quando inseriscono questi campi vengono autenticati, si scelgono il username, loro.
2: Che cosa sbagliò? Il lungo come finire il calamano.
7: Si era pensato di.
2: È un casino,
7: è un
2: casino. Questa cosa. Quando si potrebbe semplicemente risolvere, vai ad iscrivere bene, ti creiamo l'account. Fine.
4: Il problema è che l'iscrizione avviene
7: Non si può fare il professore. Infatti, allora, il professore che il professore crea un account per tutta la classe. Poi questi qua, se lo con un account solo, Open Office batte per chiaro a fare fork tranquillo. Mozilla non batte, appena batte con un utente, se c'è un altro terminale e batte Mozilla, gli appare default, devi creare le utenze, cioè è un casino, non si può fare. Ah, poi un'altra cosa che ho fatto è che quando praticamente gli ho installato Rox, no, altre cose, tipo OpenOffice si crea praticamente il file dentro la home, no?
2: Si rifile.
7: Qua sono alzato.
1: Ci piace l'area di
7: OpenOffice, no? Con dentro i path di root nel caso mio, no? Allora ho messo tutto questo su T-C-Scale, quando fa add user lui copia, però copiando sulla home si copia i path di root.
5: Devi cambiare.
7: Allora mi sono fatto uno script che fa dei grep con set.
5: Perché i path di root, scusami?
7: Open Office, quando lo installi, ti crea un file che è punto .sls.
5: E perché non te li cambi già nello scale?
7: No, perché lo scale è fisso, non si può fare, perché
5: ah, ho capito, va bene.
7: Ok, sì. Quindi allora, add user. Io ho modificato lo script di addio, se io ho messo uno script in che fa il restore nelle home. C'è uno script su USR SP, si chiama home restore, dai, home restore, menu, non utente, lui prende il CSR, lo copia tutto quanto, gli cambia i permessi e gli modifica i patti a secondo
1: quei sì, permessi.
7: Quando dovete, diciamo, quando ci sono altri programmi da aggiungere, si mettono sul CSR e lui lo fa.
5: Ho capito,
4: abbastanza.
5: Cioè, mi dà
1: questo.
4: Sì,
1: voglio il 70%.
4: Il laboratorio linguistico siamo alla fine.
1: Del ricavato.
5: Poi hanno loro una cosa che si chiama PCI. È un tipo un sistema popolare per fare visualizzare un monitor di un computer su tutti gli altri, oppure il mondo di un computer su uno solo specifico. Hanno praticamente una scatoletta messa fra il monitor, ad essere il mouse e il case, con una specie di telecomando a filo, e loro che ne so, scelgono, premono un pulsante tipo broadcast, all, no? Praticamente tutti i computer,
1: spettacolo,
5: cioè il controllo
4: questa cosa è spettacolo. Perché c'è, l'ho passato una volta,
5: sì, si può fare anche si può anche fare per esempio che no, un computer di vedere che un computer quello che si sta facendo su un terminale su
1: sì.
5: Qua. E il costo di questa cosa era
1: 14.000 euro. Non ci vale assolutamente, perché poi sono
4: 28 milioni.
5: Io non ho niente per conto, però sono grandi miliardi.
1: No, è bello che
5: è buono anche per fare i costi noi, perché ci vediamo di usare di base.
1: Puoi vedere sul monitor 13 quello che fa il computer 1 e scambiarli tutti quanti nella classe e farli impazzire.
4: Sto comando virtuale. Zapping.
5: Guarda, secondo me la cosa più che dobbiamo fare, la quale dobbiamo fare attenzione, è che sono gli accessori di
4: account. È il classico.
5: Ecco, poi praticamente abbiamo pensato di fare fra i due server. Di fare tipo di vedere
4: io pensavo questo per il cluster, no?
5: Altrimenti si fa semplicemente due server con due IP diversi, un server si pigliano
4: io direi questo a priori
1: una cosa, due. Vabbè. Torniamo a sederci tutti quanti e torniamo a parlare un attimo,
4: anche
1: perché ci sono delle cose da finire e abbiamo una data di scadenza che è il 15 e che quindi dovremmo fare il possibile per rispettare. Ora, capisco che cioè, non è tutti possiamo andare là, però a parte andare là, ci sono anche ancora dei pezzi di software da dover scrivere. E quindi se altri vogliono collaborare, sono solamente benvenuti.
7: Siete scrivere la cosa in PHP?
5: Io
7: la parte server lo posso scrivere.
1: Su che cosa? Linguaggio che io sconosco.
4: No, ma su che cosa? Per sistemare, facciamo il cluster, facciamo qualcosa.
7: Fatto là.
1: Io al giorno dovrei andare.
7: Fatto
1: là
7: degli utenti.
4: Ancora sei in Perry tu, in teoria.
7: Cioè, Enea ospita un server web, capito? Questo server web dovrebbe essere. Dovrebbe esserci
1: un po'. Ma sono col Kungo, ho preso sta cosa del Kungo, cioè non ho tempo. E poi sono a palazzo, come cazzo faccio?
7: Ci vuole, cioè, dobbiamo scegliere come fare. Il problema è che per farlo dobbiamo parlare con la segreteria didattica. Ma probabilmente si tratta lui non con la segreteria didattica. Con la voglia che hanno.
4: Aspettiamo che abbia il computer nella classe.
1: Che cosa?
4: O aspettiamo che abbia il computer della classe e allora si creano gli account direttamente dalla classe.
7: No, lo possono farlo, non glielo puoi dare.
5: Lo devo pagare
4: uguale. Gli fai quella cosa delle buste?
7: Sì. Non è la cosa migliore. E tanto tu cosa fai? Popoli il database con 3.000 campi, con 3.000 righe, per esempio, ti stampi le 3.000 buste corrispondenti.
4: Con quelli di che avevamo detto
7: e
4: noi, no?
7: Tipo
4: studente,
1: noi ci studente, sono
7: 3.000,
1: no, vabbè, sono 49 classi e considerando massimo 30 persone in una classe. Quindi noi dobbiamo pensare alla possibilità di creare 49 per 30. Quasi 1.500. Quasi 1.500.
7: Sai che il software deve vedere anche
1: 1.470.
7: Tipo, perché è
4: identificativo, ma una volta che loro hanno questo, diciamo l'altra volta che compito, una volta che hanno loro tutte le classi già formate, quindi tutte le iscrizioni effettuate, tu sai che in quella classe seconda C ci sono 15 persone, per dire, ce ne sono 20, e allora tu fai studente 2C, studente 2C B.
1: Scusa, ma la scuola non ha una specie di matricola per ogni studente univoca? E allora che cazzo ce ne fa?
4: Il problema è che hanno un database dell'amministrazione. È un database dell'amministrazione. È un database dell'amministrazione. Cosa che non ci daranno mai, perché sono due cose separate.
1: No, non solo. In realtà questo sistema ci permette di poter anche garantire un minimo, tra virgolette, di riservatezza di anonimato per lo studente fino a quando non fa la minchiata.
7: Io questa cosa veramente non c'è manco di sera
4: abbiamo parlato, è rimasto un po' così.
1: Una domanda,
3: tutta questa cosa, perché se io attivo un account non posso attivare l'account con la password di default, cioè che in base a dei criteri la faccio cambiare alla prossima per forza, cioè io mi loggo la prima volta mi chiede subito di cambiare la password.
4: E si può fare, si può fare, il problema però
2: con la stessa password? No, perché
3: no, scusa,
2: con la stessa password per tutti?
3: No, no,
2: che la poi la prima volta fanno
3: la password scelta in base dei principi, che ne so, lettera iniziali più
1: la data primo che sgama l'algoritmo, ci cambi password da tutti
3: più la data di nascita, non devi sgamare l'algoritmo,
2: non c'è la data di nascita. Non ce l'hai la data di nascita.
3: In base a qualche cazzo ne so, cioè questo non è un
4: problema. No, non ti possiamo interfacciare con il database di niente.
3: Me lo devi fare tu, infatti. Qualcuno mi crea se
4: qua. Sì, non hai capito come funziona la cosa. Ma.
3: Scusa, qualcuno deve fare
4: sì,
3: una cosa.
4: No.
3: Non ho capito. Il nome del
4: Noi prepariamo il database.
2: Noi semplicemente prevediamo questo. C'è un database con una cosa molto semplice. Classe, numero sequenziale da 1 a 30 ciascuno della classe e password di codice di attivazione. Primo giorno che il professore si porta gli studenti al laboratorio, al numero 1 del registro gli dà la busta numero 1, al numero 2 gli dà la numero 2 e così via. Il codice di attivazione. E loro, col codice di attivazione si crea un'utenza.
4: Tramite PHP, no? No, ho detto tramite un'interfaccia PHP.
2: Col nome utente che vogliono. Non c'è problema.
4: Però noi sappiamo che a quella busta, a quell'ID corrisponde quello studente. Esatto. Alla fine.
2: Però noi non trattiamo i dati personali di studente, quindi ce ne laviamo le mani rispetto al trattamento dei dati personali.
4: Che rompe
2: lo studente fino a quando non rompe i coglioni a nessuno, è libero di farsi i cazzi suoi.
1: Perché neanche la scuola.
2: Perché neanche la scuola sa chi è.
1: A meno che se li mettono. Ma
4: non
1: sui DB.
4: No, me ne stanno fottendo
3: il tempo. Sul DB corrispondenza.
4: Cioè noi abbiamo la corrispondenza busta ID sostanzialmente.
2: Sì.
1: E è anche vero che comunque tutto questo lavoro non era scritto da nessuna parte.
2: No.
1: Quindi, anche se con questo lavoro si sforano i tempi, non devono rompere il cazzo. Brigiotti non lo può fare.
4: No, noi dobbiamo
1: questo usare. È un extra, d'accordo, scusate, un extra complesso.
5: Mettendo come conto che loro ci fanno lavare 3 ore al giorno dalle 10 all'1.
3: È un extra.
5: Cioè non si fa un cazzo di 3 ore.
4: 3 ore, esatto. Prima volta
5: anche le cose. Anzi, questa cosa abbiamo passata richiesta.
4: Non era stata richiesta dopo. Non proprio. È uscita più volte di creare questo account a
5: questi. Sì, se
1: voi siamo. Allora siete voi colpevoli, stronzi bastardi.
2: Che figli su Gamini.
1: Non lo volevo dire.
2: No, l'ho detto io.
4: Colpevole sono io.
2: E io.
5: Il problema è.
1: No, Angelo è bravo.
4: Ma saranno sicchi.
1: Visto? Angelo alle 7:30.
4: Ma infatti io propongo, per quel che mi riguarda, io non prenderò rimborso dall'installazione.
1: Perché?
4: Perché non ho fatto la spinghia, l'ho rotta alla fine. Non ho fatto lo stesso numero di ore che ha fatto Angelo. Assolutamente.
1: Non è giusto che tu prenda soldi. Devi metterlo.
4: No, non esageriamo.
5: Ora, il problema è. Io posso iniziare a popolare un database che sono 400
1: linee.
5: Come password. E poi scrivere questa cosa. La posso rifare. Salviamo le buste e ci vediamo con le
3: orecchie. Che schifo! Non mi metto. E io ci piace
4: che lo devono dare in classe al primo giorno.
2: Che vanno
4: in laboratorio.
5: Ma che si deve dare questa efficienza? Ecco, questo è il busto.
2: Io lascio.
5: È laboratorio.
4: Ci sarà un responsabile, non è il professore Lamartina, è il responsabile dei laboratori?
2: Brigiotti
4: dei laboratori? Brigiotti sa chi va in laboratorio e chi non va in laboratorio.
3: Signori, ma stiamo tenendo tutta la riunione per questa cosa, che poi è una cosa che dovete decidere tu e tu.
2: No, è una cosa, se vuoi darci una mano tutti quanti.
3: Io non so che cazzo dirvi, sinceramente. Sono 3 ore che vi sento e non capisco che cazzo devo dirvi. Perché dovete parlare con la scuola, no, dovete parlare con Brigiotti, no, bisogna farlo così.
1: Ah, ma ti stai vendendo il paio?
3: Mi fai perdere, io li devo dare il supportaggio. Non potremmo andare avanti e questa cosa ve la decidete autonomamente a un certo punto, visto che è un aspetto tecnico, puramente tecnico.
5: Noi siamo tecnici, no?
3: Lo so. Però visto che abbiamo altre cose, tra l'altro si potrebbe anche discutere.
2: Allora, stavo dicendo, nessuno ci dà una mano, noi tre. Va bene, ok. Bastava capire questo.
1: Oh, che cazzo.
2: quindi ce la sbrighiamo da solo.
1: Era ora.
5: Se ci viene in mente qualcosa ne parliamo sulla lista staff, tecnicamente ne possiamo parlare pure lì come soluzioni possibili.
4: Perché la lista staff è uscito questo argomento, non
1: io direi
4: avuto
1: invece
4: nessun...
1: che queste erano corne da terra che dirvi. Non vi dovevate prendere.
7: Se non ci viene seconda idea non funzionerà niente.
1: Ma queste non sono cazzi nostri.
7: No, sono cazzi nostri, perché noi interessa nostri. Che la cosa funzioni.
1: Nero su bianco non c'è.
2: A noi interessa che la cosa funzioni per poter esportare questa cosa in altre scuole e dicendo che abbia il massimo la funzionalità. Ovviamente tutto questo modello al farlo la seconda volta ci costava un decimo del lavoro. È un investimento sul futuro.
5: Ah bastardo,
7: tra l'altro io ho detto semplicemente
2: se vi state muti un attimo, io ho scassato i coglioni per una cosa, avere partizioni da 650 mega.
7: Cosa cazzo,
2: certo che ti ha rotto il cazzo, ma perché sei coglione e non per altro. Perché in questo modo noi abbiamo queste partizioni, sono direttamente sul CD. Quando se si chiama un'altra scuola a fare un lavoro del genere, crei la partizione 150 mega sul loro disco, DD dal CD nostro alla loro partizione.
4: Devi configurare il kernel per la macchina che hai finito.
1: Il BIOS li andiamo suglando.
2: Il BIOS li andiamo suglando.
1: Anzi facciamo
2: quindi
1: un appello.
2: È un lavoro che sicuramente non vale 2000 euro, vale molto molto di più, stiamo sottostimando, però ce lo rivendiamo alla grande.
7: Quando lo potremmo adattare anche noi stessi.
4: Infatti no, la documentazione, la scrittura dell'auto su come abbiamo creato il laboratorio di informatica sarebbe ben fatto.
2: È vero.
7: Allora, questo abbiamo
1: come arrivammo all'ISSA.
2: Okay. Cioè, poi cosa è stato fatto e cosa rimane da fare? Abbiamo stabilito. Stabilire rimborsi per utilizzare Nirvana, Shining e Pablo.
4: Io l'ho detto, visto che io non me ne prendo, oltretutto sono...
5: Dipende la cifra proporzionale a quello che hai fatto.
4: Sono 2000 euro, ci siamo, un lavoro già sottostimato.
1: Allora, già di questi 2000 euro, 1000 li devi togliere.
2: Esatto, sono 1000 euro.
4: Perché 1000 li devi togliere?
2: Perché 1000
1: è
2: rimasto,
1: perfetto. Del fantastico 50%. Sono 1000 euro.
4: Sono 1000 euro.
1: Esatto. Tu quante ce ne metti?
4: Teniamole per l'associazione, per le specie dell'associazione. Per me, io sono di questi pollici, sono di questo avviso.
2: Vabbè, allora, secondo me si chiama diviso in tre.
7: Secondo me si può fare una divisione in base a quello che tu sei
2: andato
7: a fare.
2: Se facciamo, ti dividiamo per... No, sì, avremmo dovuto segnare i tempi.
4: Per tre, dividiamo per tre, non mi sembra giusto nei confronti di altri.
7: No, ma io me ne sto
4: fuori. No, è una questione di principio per me, per quel che mi riguarda. È una questione
2: allora,
4: di principio.
2: Dividiamo
4: oltretutto, con questi 1000 euro supplementari possiamo comprare il videoproiettore, possiamo comprare...
1: Il videoproiettore mi dai ora la lampadina, cioè.
4: Dissi no, che 1000 euro supplementari, cioè sono 2000 euro in netto.
5: Ma non esiste. Secondo me sono da dividere tra di voi per il tempo che avete impegnato, quindi proporzionalmente.
7: Ora,
5: ancora non ho finito, la fangolo. Comunque, in realtà, se lui dice io questi soldi li voglio lasciare, secondo me è giusto comunque corrispondergli quello che sono le spese di benzina. Cioè, una tanto, una minchiata, cioè se possono essere anche solo 50 euro per dire, perché mi sono spostato, e il tempo non gli si paga perché
1: lui sta
5: per
1: dicendo,
5: come la pensa.
1: Lui sta dicendo, ognuno dividiamo in parti uguali. Chi non se li vuole pigliare tutti, li lascia. E
2: perfetto,
5: è quello che stavo dicendo io, vuole, però comunque gli dare un corrispettivo per quanto riguarda la benzina.
1: Stai dando tutti? Chi decide di, per secondo sua coscienza, io ho fatto esatto. 100 euro, gli altri 233 glieli okay. Basta.
4: Vabbè,
2: giusto. Ok, perfetto. Inizia... Poi,
1: virgola...
2: 333 e 33 centesimi. Rimane un centesimo spariggio, ma quello lo...
1: Vabbè, io non piglio per cazziate che mi indi sui picciotti.
5: Che cazziate di picciotti va
1: bene?
5: Perché cazziate?
1: No, cazziate, rotture di cazzo.
7: Valgono così poco i cazziate di picciotti.
1: Vabbè, è un simbolo.
2: Iniziare a pensare a una forma di assistenza per la rete. Questo scrive...
7: Cioè, dovremmo vedere anche se fa qualche altro tipo di contatto.
4: Sicuramente.
2: Scusate, tempo addietro. Pigio te l'aveva mandato la proposta di seconda convenzione. Quindi, siccome qua è segnato pure, no? Prossima convenzione. Però devo dire che
7: mi sta in piedi, devo stare in piedi.
1: Siediti, cazzo, siediti.
7: Allora metto davanti a te, va bene.
5: Devo andare a pisciare.
2: Allora ti aspetto.
1: Certo, la, per quanto riguarda il discorso dell'assistenza, come si fa?
4: Dobbiamo necessariamente aprire un SSH dall'esterno, proprio necessariamente.
7: Io sono d'accordo, si fa, però prima che o ci facciamo no, dare le passate.
1: No, ma poi il problema non è questo. Il problema è qua sono soldi.
7: E certo, allora.
1: Allora oppure a semestre?
7: Io direi
1: effettivamente allora. Perché tu... 5 semestri trombano le minchie ogni quarto d'ora.
7: Un problema è quanto tempo in che...
1: Se invece loro ci devono pensare prima di chiamarti.
3: Mi devi fare anche l'assistenza.
1: Guarda, loro avevano sparato un'altra minchiata. Che cavolo può fare fa?
3: Vero?
1: Nel senso che loro, per loro questa partnership si poteva fare, che noi potevamo utilizzare una volta a settimana la loro ADSL e nel frattempo gli davamo,
4: amministravamo la rete.
3: Cioè di una ADSL cosa, 100 euro mese.
1: E me ne cinco
3: flat
1: in più mese.
3: 35 vabbè, e poi?
1: Ma loro ci facevano utilizzare i loro laboratori e la loro ADSL e noi ci facevamo l'assistenza. Ah. Ebbene, so, le proposte assurde le fanno tutti.
4: Guarda,
1: tu lo
4: prova,
1: sai benissimo. Non c'è mania che deve andare troppo lontano.
3: L'assistenza...
4: 50 euro l'ora?
3: Questo è un bordello. No, dipende...
1: 50 più IVA l'ora, come i corsi PON.
3: Allora, il discorso è uno. O fate ad ora, ad intervento.
5: In giornata no?
1: No, in giornata.
5: Tipo a intervento, a giornata. Poi tu mi chiami, io quanto tempo ci sto? Durante il giorno io prendo 8. Se ti devo lavorare per 2 giorni in fila, prendo.
2: Vabbè, 100 euro al giorno. Praticamente il tempo che impieghi è proporzionale all'entità del problema. Tu un problema non ti posso più tempo di
3: sì, ma
5: a giornate.
2: E quindi alla fine è anche proporzionato il tempo di soldi che
3: sì, ma questo è un approccio, c'erano due tipi di approccio. Questo qui, cioè che tu dici a intervento, io ti chiamo e poi io ti pago l'intervento. Ad ora, a giorno, a quello che cazzo è, ma è un intervento. Ed è un discorso. Oppure gli fate un contatto d'assistenza. Le cose, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. I pro del primo approccio sono che loro vi chiamano quando cazzo vogliono e che vi pagano ogni volta che vi chiamano, quindi ovviamente non vi chiamano per cazzate.
1: Appunto, e questa è la migliore scelta.
3: E questa è una scelta. L'altra è che comunque con la seconda sono legati a voi, certo. Mentre con la prima no.
1: Certo. Sì,
5: cioè con la seconda hai soldi a
3: tu non lo sai,
5: cioè il discorso è questo, il discorso in sei mesi
3: il discorso e la password di root gliela devi lasciare a loro.
5: Cioè in sei mesi ti possono chiamare due volte, capito? E prendere 200.000 lire. Se fai il contratto di sei mesi ti ha picchiato tutti i soldi di sei mesi. Anche, capito?
3: Però gli devi applicare tariffe più basse. Cioè se io ti chiamo tre volte in da sei mesi, possibilmente tu ci rischi più picca che se gli fai un contratto di sei mesi. Tra parentesi, io ho una discreta esperienza di cosa di assistenza fatta a livello industriale.
4: Quanto
3: quindi,
4: che
3: poi qualche bozza io ve la scriverò in staff.
7: Tra l'altro la password di root credo che ci deve lasciare cosa,
3: certo, deve lasciare no la password di root è loro, stai scherzando, cioè, è loro la password di root, tu gli neghi l'accesso ai loro sistemi, ma che perché sei
4: pazzo, si può, no, no, puoi negare, si possono loggare.
3: Ah?
4: No, si possono loggare,
3: certo, come un'utente normale, ma
7: no, no, qualsiasi cosa fai tu sei tenuto a rilasciare documentazione di quello che hai fatto e password,
3: e non solo, e non puoi lasciare backdoor o accessi per la tua utenza senza che loro lo sappiano. Tutto deve essere documentato.
7: Sì, devi dire.
3: Insomma. Vabbè, sì. Però oggi domani un concorso hanno un modo per ingularvi e secondo me non ne vale la pena.
4: Allora dobbiamo cambiare la password di root.
7: Sì, vabbè.
3: Beh, ancora siete in fase di lavorazione,
4: sì,
3: quindi la password
4: ancora
3: di root sono cazzi nostri.
4: Infatti, sì. Beh, anche se quella è buona.
3: Beh, possiamo benissimo dichiarare che c'è una backdoor nostra
7: in caso di vincere.
3: Guarda chi era, che loro
1: no.
3: Non devono conoscere comunque, che sanno che c'è, ma non
1: conoscono
3: la parte.
1: Se lo dichiari, se c'è qualche cazzata, ti dicono che la colpa è stata tua.
3: No,
7: no, tu lo dici preventivamente che serve a quello, serve in situazioni estreme. No. Non lo so questa cosa.
3: Vabbè, vaffanculo le backdoor, sono cazzi loro, se gli succede qualcosa chiamano, pagano e noi interveniamo, fine.
2: Allora che non stiamo stabilendo, stiamo pensando di fare.
7: Andiamo le donne
3: chi vuole per
4: comprare le cose per la pizza?
3: La soluzione?
7: A ora, no, quella che è, sono due le soluzioni.
4: O a ora o a interventi.
7: O quella fissa semestrale.
5: Cioè, quello ha un contratto semestrale, cioè vi garantisce,
3: il contratto semestrale comunque deve prevedere, secondo me, che l'intervento va comunque pagato.
1: però di
5: cioè ti facciamo il contratto semestrale che costa tot, però la chiamata si paga e ti costa, che so, 20 euro a
8: questa
5: chiamata.
8: Questa può essere anche una soluzione.
5: Oppure non fai nessun contratto semestrale, ma la chiamata ti costa 100 euro.
8: Cioè non fai contratto semestrale, la chiamata
5: perché
8: ti costa
5: 150
8: euro.
5: Perché se no rischiamo che per ogni mouse che si sporca ci viene a chiamare per pulire la pallina del mouse.
8: Sì, certo, questa è una
1: soluzione. Allora, se ne fanno due e gli si propongono entrambe.
8: Cioè si propone
5: nella situazione che ha detto Asbesto.
8: Cioè la pagata si la cosa
5: comunque si deve assicurare dei servizi di base nei sei mesi. Cioè lui non ti paga, che ne so, 200 euro in sei mesi per non fare un cazzo.
8: No, è una convenzione.
5: Sì, una convenzione, però tu, che ne so, gli assicuri
8: certo,
5: la, il controllo, il controllo degli aggiornamenti,
8: cioè che ogni mese, esatto, che ogni mese comunque, cioè, gli fai
5: la manutenzione,
4: esce la pagina.
1: Non è detto, perché vuoi anche fare una cosa. Tu dici 200 euro in sei mesi e vi copriamo tre interventi.
5: 200 certo, euro in sei mesi, no.
1: Aspetta, 200 euro per sei mesi vi copriamo tre interventi. Al quarto intervento 100 euro.
5: Anche questo, però se lui ti fa un intervento che si distrutta tutta la sala, tu con un intervento ci stai 10 giorni, ti paghi
4: le prese in chiaro. Io direi ora è la cosa migliore.
7: Ma forse
8: no, no, questa cosa che dice
5: giusto,
8: che
5: facciamo manutenzione negli impianti ordinari. Ma le chiamate
4: ordinarie
5: la... pagamento.
4: Ah, vabbè, sì,
5: e la manutenzione ordinaria era dettagliatissima. Cioè controllo di questi log, pulizia di queste apparecchiature, noi pulivamo filtri, queste cose qua, cioè, testo di questa parte del sistema, ma tutto quello che non era scritto era straordinario, si pagava.
1: A me sembra una buona soluzione quella di Asbesto, perché lui è il leader.
5: Volete andare a fare questa? L'ho fatto questa cosa.
1: Sei il leader. No, direi comunque questa cosa qui.
4: Minchia, che idea geniale che ho avuta.
1: Cioè nei sei mesi
4: vanno a fare la spesa?
1: Gli facciamo questa cosa tre volte.
5: Cioè
1: ogni due mesi
5: una manutenzione, un contratto bimestrale?
4: Ordinare no, il pane in pasta
8: ogni due mesi, certo. Comunque tu gli assicuri
1: il contratto è semestrale,
4: poi non dice quello
1: e
4: che c'è.
1: Nel contratto si dice che ogni due mesi facciamo mai.
5: Mi piacerebbe gestire un controllo remoto anche settimanale, me lo potrei accollare.
1: Ma non esiste
5: questo. Io sì.
1: Ma un cacca, va, che poi non lo fai.
4: Osvaldo?
5: Appunto.
1: Osvaldo.
4: Oh cacca.
5: Invece io non è geniale, a me hanno proposto, perché non è che per mezzo tempo, mi hanno proposto una cosa, mi pagano l'installazione del server
1: stupendo.
5: E poi mi danno l'utilizzo di un giga sul server attaccato, non serve attaccato una 2 megabit.
1: Devo ringraziare il Lord
5: di quello, se gli va bene,
1: signore,
5: e mi pagano questo tipo di intervento.
1: Contratto che proponiamo è semestrale o annuale?
5: Annuale
1: scolastico, ad anno solare o ad anno scolastico?
8: Pensavo che non ti andava
1: ma
8: bene.
1: Ma io dovrei ad anno scolastico.
5: Certo, se gli si
1: anche perché però... noi stiamo finendo ora a settembre.
5: Detto, a settembre ad agosto, ma non mi sto non deve, deve essere fuori contratto. Infatti io ad agosto sono in ferie. Se mi chiama Prigiotti ad agosto gli diventa una bestia così.
1: Vabbè, ad agosto
5: direi ad anno scolastico.
1: Ad agosto non ti chiama perché il laboratorio è chiuso perché non ci sono i ragazzi.
5: Ad agosto mi chiama proprio perché è chiuso e ci sono i ragazzi e vuole che noi facciamo gli interventi invece. Com'è questa lavoro?
1: Se c'è il danno te lo chiama subito perché a lui gli serve, certo, durante l'anno il laboratorio.
5: Ok.
2: L'assistenza.
1: Perché a luglio lo chiudono e lo riaprono a settembre. Ci sono i computer cagainino.
2: Vabbè, allora è per 12 mesi.
1: Sì, per 12 mesi.
2: L'assistenza ordinaria per 12 mesi. Con controllo bimestrale?
1: Con controllo bimestrale,
5: vuol dire che si va là.
8: Io direi anche mensile il controllo. Perché mensile ve lo posso.
1: 100 euro al mese di fisso
2: bimestrale,
8: sono pochissimi.
5: 1200 euro, guarda che un cazzo,
8: sono pochissimi. Ma tanto
5: come base
1: più
5: a parte
1: gli
5: le chiamate, a parte il diritto di chiamata, le ore di lavorazione
8: comunque. Secondo me sono basse comunque. Alzate invece il prezzo, il contratto e abbassate
2: un attimo.
1: Ma è al contrario, lui deve desistere a romperci i coglioni per le cazzate.
8: E alla chiamata quanto la fai pagare? 30 euro?
2: No!
8: Quanto la puoi pagare?
1: 30 euro l'ora!
5: C'è un diritto, c'è un fisso di chiamata, c'è il rimborso di benzina, per chi ci va?
2: Troppo poco.
1: Troppo poco?
8: Sì. 30 euro l'ora con 1200 di contratto?
5: Cosa? Scusate.
8: C'è 1200 euro di contratto, 30 euro l'ora a chiamata?
5: Per 1200 euro in?
1: In un anno.
8: 12 mesi? E 30 euro l'ora di chiamata?
5: 30 euro l'ora significa che loro ti chiamano? Pagano già 30
8: ci vai,
5: euro e pagano già 30 euro
8: ci vai,
5: e poi sempre 30 euro di, no, e poi le ore di lavorazione conteggiate, immagino che ci sia una quota sindacale
1: oppure al giorno,
5: non lo so, no, specialista,
1: perché l'ora è pazzesco,
8: infatti il giorno
5: no, è allora
1: in due ore muoio
5: cosa, ma stai scherzando, tu lo sai quanto cazzo costa
3: Allora, ma un sistemista unit non dovrebbe costare? Cioè, meno di 100 euro l'ora.
5: Cioè, non esiste.
3: Ma che cazzo siamo parlando?
5: No, vabbè, con contratto semestrale, stiamo parlando.
1: Lo so, ma la scuola non te lo farà mai.
3: 30 euro l'ora, guarda che non sono tanti.
1: Guarda che la scuola non te lo farà mai, tu non li conosci. Tu devi fargli vedere che la subicca. Perché tanto poi sembra una cosa che ci stai un'ora, ce ne stai tre e gliela metti sempre.
5: Ma è chiaro che qui si decide 1230 euro, poi là andate 1460 euro e poi abbassate. Cioè è normale che andate a proporgli, qua noi stiamo dicendo 1200 per 12 mesi, 30 euro per un intervento, poi andate lì però gli proponete 1400
1: no, e no, qua spieghiamo quello che andiamo a proporre.
2: Abbiamo fatto una stellina, ma non si mercanteggia.
5: Sei una decisione.
2: No, abbiamo sempre fatto.
5: Allora si deve scegliere la cosa giusta.
1: Dobbiamo sceglierlo, così poi lui appena gli consegna tutto.
5: Dice, quanto vuoi? 50 euro l'ora?
1: Non lo sai.
6: È 30 euro l'ora, ma
5: per i corsi. Scusa, per i corsi quanti sono?
2: 130 più i corsi. A me sembrano pochi.
5: Quanti sono per i corsi? Oh, quello che ho detto stamattina, elicotteri israeliani su Gaza, volevamo uccidere Yassin. E vai!
6: Allora, stiamo parlando, datemi in viaggio.
5: No, è una notizia importante, eh?
8: Perché so poco? Cioè, con un contratto annuale di 1200 euro.
2: Ma il contratto non è per non fare niente, il contratto prevede
8: se in due mesi, hai detto, gli fai un controllo generale della situazione.
2: Esatto, giusto? E quindi, insomma, vuoi dire... sono quelli
8: li chiamate extra, cioè nel controllo bimestrale significa che tu ci vai e qualsiasi cazzata c'ha gliela sistemi
5: entro un certo limite di ore che dobbiamo specificare nel contratto. Sì, cioè il contratto non è che noi arriviamo lì e stiamo 24
8: ore, deve vedere punto
1: perché
8: per
1: se quello
8: punto.
1: Praticamente
5: cioè se a quello si
1: 50 euro l'ora o di più di 50 euro l'ora che non si sa tutte
5: esatto
1: cose,
5: cioè si fa una cosa, dice vabbè aspetto i due mesi poi mi sistemo tutto alla fine, cioè bisogna calcolarla bene.
2: Gli si offre una giornata intera, gli si offrono 6 ore bimestre,
8: 8 ore lavorative,
2: 8 ore bimestre,
1: 8 ore bimestre, bisogna dire le ore quando le facciamo pagare.
3: Le ore mi pare che costa qualche
5: oppure un'altra soluzione,
3: le ore 50.
5: Oppure un'altra 50. Soluzione,
3: un giornaletto di orologi.
5: Un'altra soluzione può essere
3: 5 euro a testa, ma mangio tuo signor Sabbo.
9: 3 euro, dai. Allora,
3: Giulia, l'altro 2?
9: Anche le bibite, il pane.
3: Vieni Giulia.
5: Dammi le 5 euro.
9: Prima...
3: Aspettate che mi resta. Resta l'associazione culturale.
5: Un'altra soluzione può essere gestendosi il discorso delle ore. Nel senso che col contratto annuale...
1: Stai prendendo rosso.
3: Aspetta ragazzi, stiamo parlando di aria fritta. Io
5: per no, aria fritta, non è questione di aria fritta.
1: No, io invece, guardate, sentite il marketing.
3: Sì, ma se ce la discutiamo qua adesso, noi la riunione la finiamo domani mattina.
10: Ma se è necessario, la finiamo anche dopo domani.
3: Ma perché non ce ne scriviamo queste cose nella lista staff? E piano piano lo ingrandiamo questo cazzo di contratto. E così viene poi in automatico.
10: Io direi, discutiamocela qua, ci sono problemi. Che problemi hai?
3: Sì, il tempo.
10: Ma quale tempo?
3: Che cazzo stasera io me ne devo andare, noi non finiremo stasera.
10: Ma che stasera te ne devo andare?
3: No, io stasera me ne devo andare. Non
10: lo sapevo.
3: E ora lo sai.
1: È sicuro che andrà a andare?
3: Sì, perché mi è stata
5: la mano. Il contratto è definita, contratto annuale e intervento pagato a ore. Intanto questo.
3: Io dato 5 euro.
5: Questa cosa
2: ragazzi,
5: siamo
2: se
5: d'accordo
2: la smettessimo di fare bordello, ce la faremmo,
3: lunedì mattina? Non posso, serve domani mattina in mail la macchina.
2: E gliela porti domattina?
3: Sono cazzi. Domani
8: mattina te ne vai presto.
3: Vabbè, poi vediamo, intanto vogliamo questa cosa.
2: Per favore, se ci partiamo un attimo, Nirva, Paolo, prova.
11: Ho organizzato solamente un attimo la questione della spesa, così mi sono levato questo pensiero, sennò devo andare
3: Paolo,
11: a fare.
3: Paolo, glieli do io i soldi tuoi, poi li prendi, vieni qua. Porco Dio, stiamo discutendo.
8: Che poi voglio dire che
2: Paolo Tronco!
11: Angelo, te li presto io.
2: Minchia, Paolo,
1: bravo, prestameli.
3: 5 euro non ce li ho. 5 euro di prima.
2: Anche a me,
5: che poi la parla con credibilità. Minchia, stai muto. Ah, fai chi stai minchiato?
1: Ora abbassati la cerniera e dacci da bere.
8: E anche, si possono anche andare a fare due o tre tipi di contratti e proporgli, cioè, a seconda di quale scegliere.
1: E scelgono loro.
8: E scelgono, perché si può anche fare un contratto gestendo le ore, nel senso, noi con queste, con questi soldi ti garantiamo un tot di ore che tu ti gestisci come cazzo vuoi. Te le puoi consumare pure tutte in una volta, oppure fuori da questa ora, fuori da queste ore ci paghi 100 euro l'oro, 80 euro l'oro, quello che cazzo.
2: Allora, un attimino. Quindi tu proponi un modello di contratto che sia fatto, la tua proposta originale era?
8: No, vabbè, io sono d'accordo al fatto che comunque si debba fare un contratto annuale e un pagamento a intervento.
2: Lo puoi scrivere una bozza di contratto?
8: No, il tempo.
5: Quando? Quando? No, la faccio io la bozza di contratto.
2: No, io direi una cosa, visto che ci sono...
5: Come io le ho fatte,
2: Paolo, dove
5: come io ho le bozze di contratto.
1: E quindi volevo... Si sente troppo sì,
2: solato. Ma così stiamo escludendo Night. Se invece...
5: Non lo so.
2: Torniamo un attimino a parlare
5: di... Si ingrossano.
10: La discussione si è spostata lì.
2: No, non si è spostata lì. Allora, io direi una cosa. Chiunque abbia avuto un'idea su come articolare un possibile contratto, lo scrive.
8: Ah, va bene, d'accordo, no, ok.
2: Dopodiché
8: ce lo discutiamo.
2: Lo sistemiamo,
5: sistemiamo in lista.
2: Mettiamo a posto le cifre, solamente questo, poi la bozza di contratto. Perfetto. Dopodiché
8: le proponiamo. Sì, partiamo dal punto fisso che però deve essere un contratto annuale più pagamento di intervento annuale, non semestrale. Questo siamo d'accordo.
2: Allora,
8: perché semestrale?
2: Mi fate dire una cosa che è fondamentale, perché sennò stiamo parlando di cazzate. Che la disponibilità del preside autonomamente è limitata a 2000 euro, quindi c'è un esempio, il contratto decennale non lo possiamo fare, chiaramente. Quindi teniamo presente questo tipo di disponibilità.
8: Attenzione, la disponibilità è perché è immediata, senza bisogno, senza intervento del revisore dei fondi, eccetera, eccetera. Esatto. Tu puoi chiedere anche 5.000 euro.
5: Siccome la scuola è un organismo,
8: c'è un altro iter
5: statale, suppongo che debba fare delle gare per l'appalto di queste cose, o mi sbaglio?
10: Sì, abbiamo fatto noi.
8: Sì, abbiamo fatto noi.
5: Cosa?
8: I corsi,
1: c'è un altro. Non c'entra il discorso qua dei corsi. Però, la situazione è così, e si fa. Per quanto riguarda i corsi, noi non abbiamo fatto alcuna gara, abbiamo presentato al provveditorato i progetti. E il provveditorato?
2: Non l'abbiamo presentati noi i progetti.
8: Sono impazzito.
1: L'hai presentati la scuola.
2: Esatto.
1: E va bene.
10: Ha fatto i bandi di pubblici, chiunque oltre noi poteva.
1: E siccome non c'era nulla.
10: Vabbè, ma che significa?
8: No, uno si è presentato. Sì, no. Un altro oltre noi.
2: Ed è tutti immediati.
10: No, ma
8: per i corsi.
10: No.
8: Sì,
1: no.
10: L'hai detto ieri.
5: Per il multimediale.
8: No, per i corsi.
5: Per il corso multimediale.
10: Per gli UNIS.
5: No.
8: Si è presentato una società che fa parentesi è quella fornitrice di hardware vario.
5: Per il corso multimediale. Non ti perdo.
1: Per quanto riguarda questo fatto, il preside ha la possibilità di disporre una cifra fino ai 2000 euro,
8: se no devi fare il bando
1: subito, senza chiedere niente a nessuno.
8: Dopo
1: ha la sua potenza violenta,
8: però vi voglio dire, è anche vero che può venire qualcun altro e dire quelli ve le fanno per 1200, io te lo faccio per 600.
1: Ma ormai è fatto.
5: Però secondo me, io non lo so come funziona bene, però per far fare un lavoro ad una società non puoi venderti chi cazzo ti pare.
2: Entro certe cifre, sì.
5: Entro certe cifre.
2: Così come il comune può fino a 50.000 euro ti può dare un appalto in forma privata.
1: Senza
2: la scuola entro 2.000 euro
8: e
2: ti può dare.
8: Viene tipo la prestazione, una prestazione d'opera, una cosa del genere.
1: Cioè, si spascia una minghiana, non è che possono fare una gara d'appalto.
5: Prestazione anale.
1: Una cosa di poco conto.
5: Ho capito, va bene.
1: Come per esempio, così stiamo facendo i laboratori. Mm-hmm. Con una, perché 2000 euro ci siamo così, precisi.
5: Ma è 2000 euro in un anno, o no?
1: No,
8: dipende, questo da una forma di contratto.
1: Un paio di volte
3: perché non penso che c'è comunque questi soldi, non è che per i voci
4: hanno un tot,
3: immagino che hanno un tot a disposizione, una parte di questa cifra sia cioè non puoi spendere tutti questi soldi con
4: allora, 10.000 euro sì, certo. Cioè, quindi sono 5 interventi da
1: loro hanno la possibilità di scegliere di diversificare il tiro.
2: Allora potremmo fare una cosa, pensare a un contratto, a forme di contratto che stanno nei 2.000 euro e forme di contratto anche più articolate, perché si vede anche qual è l'iter che è fatica e percorribile. Chiaramente noi potremmo
1: Anche perché noi possiamo fare una forma di contratto più complessa che quella però se devi sbrigare il consiglio di istituto e tutto il resto.
4: Cioè, sì, ma comunque si possono proporre più contratti quello
2: sì, certo.
1: Il poi problema è il problema è il contratto che decorrenza, visto che a settembre, entro la fine di settembre, questo laboratorio sarà tutto a posto. Il contratto è che si devono sbrigare loro ad approvarlo, perché se succede una minchiata ad ottobre, che ancora loro saranno a niente, sono cazzi loro.
4: Sono cazzi loro.
1: Oh, vabbè. Questo è bene che Prigiotti lo sappia, fin dal primo momento.
4: Particolare amicizia lunga.
2: E allora, scusate, queste proposte di contratto, chi le scrive?
4: Chi le scrive? Un asbesto, una rama.
2: Uno asbesto. Ram, la scrivi una posta di contratto?
3: Veramente io mi volevo sostituire a te praticamente.
4: Vabbè, la scriviamo.
3: E noi la scriveremo assieme.
4: La scriviamo, non ti preoccupare. Tutte le idee di proposte di contratto che ci vengono in mente insieme, io spesso te le scriverei. Possono essere una, due, tre, quattro, cinque.
2: No, io non scrivo proposte di contratto.
4: Non appondiamo.
1: Sì, ma che bene, poi ci pare quelli di Palazzo
2: no, una la scrive poi al limite la possiamo rivedere
4: poi là si dice
1: fammi avere una bozza di contratto
4: sopra. No, qua abbondiamo
1: per fare capire per male come no veramente tanto per capire come
4: cosa
1: come articolato
4: che cosa
1: la proposta di contratto ci metto un minimo di formalità ci sarà no un minimo di struttura
2: no cose del genere ti fai dall'atteratore
1: poi me l'ha detto va bene
2: ma una cosa
1: con Prigiotti lui ha imparato a scriversi le cose da solo perché quello guarda, non hai che cazzo dirti ti direbbe il segretario dovrebbe farlo
2: dovrebbe
1: il segretario se ne sbatte
2: una cosa proprio
1: perché giustamente il segretario ha interessi
2: che poi vabbè, ora quando... semplice anche così quasi
4: cioè di perché queste cose poi potrebbero interessare pure a noi quando ora poi ne parleremo certo, ora del comune
1: anche perché voi ci avete l'altro provveditorato per le mani
3: troppo orecchie
1: durissime.
2: Oh. Allora, Asbest Ram ne scrivono una, Nirvana ne scrive un'altra, poi?
4: Gli staff con la discussione aumenterà. Quindi.
1: Loro non ne scriveranno una, almeno ne scrivono due.
4: Ok, 3, 4, 5,
2: e
4: 6.
2: Quando le consegnate?
3: Quando le avremo scritte?
4: Quando cioè? Le scriviamo. Allora, io fino a, Shining, io fino a domani sono qui. E dopodomani devo completare la cosa del sito. Martedì mercoledì c'ho Filippo. Il venerdì devo parlare con quell'altro
2: coglione. Quando chiudiamo questa discussione? Quando gliele portiamo? Cioè tu mi vuoi dire anche il primo dicembre?
3: Entro quest'anno.
1: No, io direi entro settembre.
4: Entro la fine, l'inizio di ottobre, inizi di ottobre,
3: però io questa settimana le vorrei fare.
4: Vabbè, sì, sì. Comunque entro gli inizi di ottobre per forza perché
2: sempre. Primo ottobre chiusura inderogabile di questa cosa.
4: Allora, l'inderogabilità è perché se è il 2 esce una forma di contratto che piace a tutti, arco 2.
2: Primo la presentiamo, quindi il 31 settembre.
3: Prima la presentiamo meglio è.
4: Sì, sì.
2: No, il primo lo presentiamo. No, il primo ottobre.
1: Lo presentiamo a Prigiotti. C'è presente Prigiotti?
3: Purtroppo sì ce l'ho presente.
2: Allora,
3: lo CD-ROM della Bibbia.
4: CD-ROM
1: Bibbia. Te l'ha dato?
3: No, però l'ho visto. Ma
4: va bene.
1: Religione.
2: Ma smettete di guardarvi tutti che...
4: Nirvana, accendi le luci.
1: Perché?
4: Io già non ci vedo.
2: Ok.
1: Come non ci vedo? Che cazzo sei?
4: Solo perché è brutto i cacchi.
3: Accendi le luci.
1: Per vederci.
2: Va, accendi le luci. Dai, che anch'io c'ho...
4: Emerge luce.
12: Non ci vedo.
4: E luce fu.
1: Colpa delle donne.
4: Ma forse Dio ha fatto emerge luce e luce fu. È probabile questa cosa.
1: Emerge.
2: Dio lo usava
4: in game. Sì, e faceva l'emerge delle cose. Emerge uomo. E creava...
1: possibile.
4: No, perché?
1: Perché Emerge necessita di qualcuno che abbia già fatto.
4: Necessita del mirror, è vero. Hai ragione. Emerge luce mirror me stesso, si dice.
1: Si automirrorà.
4: Sì. Mirror io. Dio. Infatti da lì viene io. Mirror io. Dio. Perché in precedenza secondo me era io come te.
12: Sì, ma questo semplicemente.

0: quelli li vedo da Palazzolo. Li vedo da Palazzolo.
1: Sì,
2: lascia la fumato.
0: Vabbè, allora, si vede l'Etna, io ho Catania a vista.
3: E il Majorana?
0: No, come parlo con Skinner per radio.
3: Il Majorana sta acquistando un altro laboratorio, che poi, quanto ho capito, verrà montato al posto di uno di quelli esistenti.
4: No,
3: qui...
4: no, a fare un laboratorio in più.
3: Vabbè, in un laboratorio in più, che vuol dire si profila un ulteriore
0: secondo step.
1: Di altri 2000 euro.
0: Majorana è il puttanaio dei soldi.
1: Su Nations, emerge, non ne abbiamo visto.
2: Vai dritto.
1: A parole sì.
0: A fatti
1: vedremo.
2: Ok.
3: Allora.
2: Aspetta, vai dritto. Passerai.
3: Appena lui finisce.
1: Non vorrei che invece tutte queste cose stanno facendo per noi, sapendo che non ce li daranno mai.
0: Perché tanto.
1: Che diceva un'associazione. Non ci mette avvocati in mezzo.
0: Sì, è un giusto avvocato. Perché non può mettere avvocati? Non
1: so se no, è che dici su pugni spasolati, sotto i nonnami.
0: Abbiamo i nostri avvocati.
1: Forse glielo dovremmo dire a Brigiotti.
3: Che cosa? Che sono nostri avvocati?
1: No, gli dovremmo dire. Brigiotti, vorremmo chiedere un fatto.
0: Che cioè, noi abbiamo i nostri avvocati.
1: Guarda che non è che tu stai rompendo il cazzo a noi. E te ne esci, cioè state facendo di tutto perché poi così non ci pagate perché siamo associazione culturale. Noi ve la mettiamo nel culo, eh? Cioè questo lo vogliamo dire a priori.
2: Qual è il discorso?
1: Di metterla nel culo, ci stai?
3: No.
4: Io posso passare per rispondere.
3: Sì, per la volta che vuoi.
0: Tu quello che tu non hai capito, ma quello non è un cazzo
2: detto,
1: A chi?
0: A quello lì, perché i soldi non sono i suoi. Quindi i soldi per i dati.
1: In teoria manco del segretario, però non manco chi lo tiene.
0: Ma il segretario c'ha interessi ed è ben diverso.
1: Ebbè, ma ormai che i gatti sono firmati, non la dare.
0: Sì, ma noi denunciamo il segretario. E poi raccogliendo allora prove, infiltrandoci bene bene.
1: Se no dobbiamo parlare col segretario, ci parlo io.
0: So come funzionano queste cose.
1: Faccia paro.
0: Noi ci facciamo trovare la testa di cavallo mozzata davanti a casa, il segretario. Così lui capisce.
2: Con
0: vero?
2: La tastiera infilata.
0: Ci pensa lui, con la tastiera infilata in bocca. Con i nostri amici.
1: Oppure gli facciamo trovare i graffiti nel parchio di sua moglie. I graffiti però.
0: I graffiti?
1: Sì, sì.
2: Rupestri.
0: Io bisogna vedere come è combinato. I graffiti non si possono fare. Perché chi conosce la scrittura? Lettere di giornale attaccate.
3: Allora mi sembra che abbiamo detto tutto sul Majorana tranne il calendario per TCB il corso di TCB.
1: E beh, quello non possiamo farlo.
3: Allora il prossimo punto sarebbe la sistemazione della sede.
0: Il pompino.
3: Ora non credo che ci sia un grande dibattito da fare, c'è solamente da stabilire il giorno.
4: Sapete
3: in cui
4: scrivania.
3: In cui.
0: Oh grazie. Come? Non ho capito.
5: Lei pure te l'aveva fatti però non l'hai cagato.
0: Ma come? Di mattina? Auguri, auguri.
6: Sì.
0: Ah, sentito. Certo, ero sveglio. Ho detto a Pilucci.
3: Scusate. Qui si parla semplicemente di risistemazione totale degli spazi. E le proposte di Palotron sono portare le scrivenie di Palotron a MediaLab, spostare l'hardware non utilizzato e spostare il letto a castello in foresteria.
2: Io sarei per spostare unicamente il letto in foresteria. Hardware fuori dalla stanza nostra dove abbiamo le chiavi non ce ne deve essere, soprattutto hardware di una certa.
1: Il cerro dove cazzo valore. Lo mettiamo?
4: Io un quarto.
0: Ok,
3: allora
2: ce l'abbiamo sotto letto.
4: Ma qual è? Ah, nella foresteria.
0: Comunque ragazzi, il letto lì è comodo, Per me è comodo.
3: E vai a dormire in foresteria.
0: Che palle.
2: Ti
0: viene un'idea di sveglia devi fare.
2: Non farti tiri un capo.
0: Questo è vero, cabliamo la foresteria.
3: Esatto.
1: Ma scusa, la foresteria noi che possibilità abbiamo di maniamento? Nessuno.
0: Dormirci.
2: Da bere il letto.
0: E tenerla
1: pulita. Se nel frattempo ci dorme qualcun altro?
3: Cioè letto a castello, avete voglia di dormire?
1: E se c'è una, che ne so, una spagnola bisex?
4: Su collo,
3: su collo.
2: È una foresteria, non è una camera d'albergo.
4: Esatto.
1: Foresteria, che dici, sono
2: foresteria. Che anche lui è forestiero.
3: Guarda, in questo modo ci sono tre posti letto. Perché il letto che già esiste, il letto a castello sono tre
1: questo
3: posti.
1: Non dovremmo chiederlo all'Arci?
0: In effetti dovremmo chiederlo all'Arci.
3: Allora, stiamo prendo la scusa per non fare questo lavoro?
1: No,
0: sì, lo so, c'è una cosa con quel cielo, devi provare a vedere se ti entra.

0: No, quello ho già provato. Niente. No, allora dobbiamo chiedere, qua non è possibile.
1: Io l'ho chiesto a...
2: No, dobbiamo solo chiederglielo, dai, non è...
1: Io l'ho chiesto.
3: Allora, quindi, non stiamo fissando un giorno per farlo, perché tanto prima dobbiamo parlare con l'altro.
0: Scusa, non si può mandare un'email.
2: Lì, lo chiediamo, possiamo fissare il giorno per fare...
3: Non possiamo fissare il giorno.
2: Perché no?
0: Ma scusa un
1: giorno. Fate parlare, io l'ho chiesto al barbuto se potevo spostare il letto in foresteria. E lui mi ha detto, sì, ovviamente è una foresteria, ho spostato il letto.
2: Ah, ok, va bene.
3: Abbiamo già parlato con Arci.
2: Ok,
1: basta.
3: Ok, allora
1: ratifichiamolo.
0: Il 20 febbraio del 2004.
1: Come si chiama il barbuto? Non me lo scordo sempre.
0: Michele.
1: Oh, ci posso passare io dall'Arci uno di questi giorni che sono a Catania e gli comunico che sposteremo il letto dalla nostra stanza alla foresteria.
3: E che lo faremo il?
1: La comunicazione?
3: No, la comunicazione.
2: Dei lavori.
3: Quando faremo questo lavoro?
1: La festa dell'unità quando inizia?
3: Il 18.
0: Quando finisce la festa dell'unità ne parliamo.
3: Quando finisce la festa dell'unità comincia
4: la festa. Vedi che sono dei coglioni.
5: Questi giorni qua. Questi giorni qua che sono fuori.
1: Ok, nel frattempo bisogna. Perché bisogna
5: fare? Ascoltate, possiamo farlo in questi giorni qua che sono fuori dai boss.
3: Allora.
5: Di ottobre.
3: Ma perché di ottobre? Perché non il 30 settembre?
5: Il 30 settembre veramente volevo dire che c'è.
1: Il loro compleanno.
2: Ah sì, potete siete tutti invitati.
3: Oh, che bello!
0: Bravo. Mi piace.
2: Chi non viene,
0: allora,
2: un gran
0: po' sembrano piccoli.
3: Allora.
2: Ah, il bano, possiamo fare qua? Sto pensando a sta cosa. Pensi? Cercavamo un posto abbastanza grande, buddellino.
3: Scusate, allora.
2: Onesto,
3: Porco Dio, porca Madonna. Il 7 ottobre. Alle?
1: Presto.
2: Mattina.
5: Non si può fare.
2: Iniziare mattina.
5: Non si può fare. Io direi.
1: Deve essere previsto
2: pomeriggio.
1: Uno spostamento o uno shutdown di media.
3: Non si può fare cosa?
2: Perché?
1: Ah, si deve mettere in piedi media.
0: Che cazzo è?
2: Ah, no, questo non c'entra con la sistemazione degli spazi.
1: Come no? Certo che c'entra con la sistemazione di spazi. Perché la sistemazione di spazi vuol dire A. Pulizia dei locali.
2: Aspetta.
1: B. Ridisegnazione della rete e di conseguenza risistemazione delle macchine secondo un ordine logico. Ho un minimo di senso logico. Sì. Il che vuol dire che ne approfittiamo per fare lo shutdown di Media Lab e passiamo a Media Lab 3.
0: Vuoi?
2: Possiamo tentare l'esperimento, ma io lo farei in un secondo secondo tempo. Nel momento in cui posizioniamo Media Lab ed è tutto pulito, ok, poi ci sistemiamo in
1: Però per spostare Media Lab, per pulirla dietro.
2: O pigli o lo alzi. Stacchi i cavi, lo pigli e lo alzi.
1: Stacchi i cavi, quindi vuol dire uno shutdown di Media Lab.
2: Vabbè, non è tutto questa gran programmazione. Shutdown manac now.
3: No, vabbè, noi possiamo anche mettere sul sito che il 7 ottobre ci sarà, sarà giù.
1: Scendete dal cancello. Quale cancello vedi?
2: Chiudetelo il cancello.
3: Allora, il 7 ottobre, giornata di ristrutturazione?
5: Beh, mattina di pomeriggio. Mattina.
3: Abbiamo detto di mattina alle...
2: Mattina fino a sera. Mattina...
3: Alle ore?
2: 10.
3: Appuntamento alle 10 il 6 ottobre, va bene?
0: Giudicato. Vai. Sausabra.
2: Che giorno è il 7 ottobre?
3: Martedì.
1: Ah, dobbiamo smontare il pinguino dell'onghi. Dobbiamo levarlo dal buco.
2: Dobbiamo delle balle? No, lo teniamo da parte.
0: In foresteria.
2: Lo mettiamo in foresteria, funziona come tavolo. Oh, un po' è servito,
1: Sì, sì. Sì.
3: Dov'è Paolo?
2: Ciao.
1: È là.
5: Ciao.
2: C'era ciao. Leonardo, sono ancora sopra.
0: Sì. Ciao.
1: Vabbè, ognuno ha i suoi scratch.
0: Perciò, veniamo a noi.
1: Vedi?
3: Altro punto, rapporti con Arci, qui c'è scritto.
2: Sessuali.
3: Con, però c'è qui scritto ultima visita di Paolo tra Arci, quindi Paolo con.
1: Ho quel tavolino di ferro là o te ne prendi uno e te lo monti vicino.
0: O se siete col wireless peggio per voi.
1: Siete wireless?
2: Ah, allora allippatevi. Allippatevi l'access point.
0: Tu non ti preoccupare, tu dall'impatto da 7, il access point ti sente.
1: Cos'è 10 sembra?
5: Sì, ma...
2: quello che volete. Qua ce n'è uno.
1: Lui passa da me. Tu passi da me?
2: Sì.
1: Io? 10.
2: Io non ho toccato nulla.
5: Okay, la cosa da fare è io dobbiamo prendere tutte quelle munizioni che ci sono.
3: Sì, sì, vabbè, adesso poi il 7 il, no, questo si fa, senza discutere. Okay. Il 7 ottobre alle 10.
1: Bene.
3: Ok.
0: Quindi ieri sta facendo affiancamento come segretario al prossimo triennio.
5: Io.
4: Ma io mi ricordo che le pizze.
5: Sì, e poi faccio che sono.
3: Rapporti con Arci. Ultima visita di Pallutron ad Arci. Loro hanno iniziato a montarsi due PC sotto. Ecco. Discutere con Arci l'hanno dopo questione.
5: Già,
3: aula.
5: Avanti, stanno facendo una cosa.
2: L'aula quella che dicevano loro, no?
1: Ma dove? Dove non abbiamo.
5: Senza dire niente, facciamo diverse cose anche.
1: Allora, anche giusto, terminali pubblici. Vabbè, a minchia piena.
2: E casa loro.
5: Esatto. Quindi però noi ci dobbiamo parlare.
2: Sì, lo so, io aspettavo una telefonata da Michele. No. Per un
5: ecco che si può. Ci. Che c'è un'altra data stabilire per parlare con Arci. Giusto?
1: Ma più che altro.
5: Fanno la riunione insieme.
1: Loro sta cosa dove se la stanno montando? Sotto. Sotto, sotto dove? Dove abbiamo i computer
5: dove
1: noi?
5: Dove c'era la vecchia lavora. Mi pare.
1: E i computer della corsa sono ancora sopra in foresteria tutti smontati?
5: Non mi ricordo.
2: Non so dove siano i computer della corsa. Io li ho lasciati nell'aula corsa.
1: Ragazzi, li abbiamo smontati.
2: Ok, sono in foresteria e saranno.
5: Sì, nell'aula corsa ci sono solo tre computer dell'aula corsa. Che sono stati. Sono
1: quindi là. Tutto compete, quindi anche la
3: posizione. Allora noi
1: in classe e tutto. Non abbiamo più un posto dove fare i corsi.
3: Sì, mi pare che per quest'anno vada anche bene.
2: Prenderemo il posto per fare le corse.
1: Cioè, allora scusami. Festa dell'unità, fare le iscrizioni per i precorsi che manco farebbe.
0: Chi cazzo l'ha detto che noi dobbiamo fare le iscrizioni per i precorsi? Hai sentito dire?
2: No, che iscrizioni, ma è un sondaggio per sapere chi è eventualmente interessato a farsi i corsi.
0: E riempire il sondaggio, adesso, come abbiamo fatto l'altra volta.
3: Ma scusate, io non chiedo una cosa, dobbiamo fare una riunione con l'Arci in cui gli chiediamo che intenzioni hanno.
5: No, ma ci avevano chiesto di
1: che cosa fare, no?
5: Ci avevano chiesto.
1: Cioè, possiamo mettere ad questo punto.
5: Noi abbiamo detto
1: più
5: sì,
1: terminali
5: facciamo sapere, sì, facciamo sapere che sì.
2: È il problema famoso del conflitto di interesse.
5: Esatto.
0: E infatti.
2: Arci ha praticamente ha avuto il via, ha avuto i soldi per un progetto europeo finanziato. Che serve al finanziamento Arci con le tessere. Che include la biblioteca emeroteca e i computer per poter navigare.
1: Servono, vabbè, mangiali,
2: per poter navigare su questi computer usufruire della biblioteca e dell'emeroteca loro lo devono fare con le tessere Arci. Però loro giustamente dicono chi se le fa le tessere Arci per navigare se di là ci sono i computer del Freaknet che facciamo navigare a gratis o anche a pagamento? È un conflitto di interessi, giusto? Perché tutti dicono vabbè noi andiamo a navigare dal Media Lab e tessere Arci sono una parte. In realtà uno può dire anche, ma no, il Media Lab è all'Arci, quindi anche Media Lab per andare al Media Lab ci vorrebbe la tessera Arci, perché siamo in una sede Arci. E questo è un altro problema in più.
0: Ma no, in teoria dovremmo mettere le nostre tessere, no?
2: E allora una soluzione potrebbe essere che noi mettiamo le nostre tessere allo stesso costo di quelle Arci.
3: Bella!
2: Conflitto.
3: Sono felicissimi.
2: Conflitto Arci non ce n'è? Perché?
0: Perché no. Gli fai la concorrenza a casa?
2: No, non gli facciamo la concorrenza perché noi abbiamo lo stesso costo di quelli dell'Arci. Io solo che se te la fai Arci puoi usare anche le nostre macchine. E in più hai l'accesso alla biblioteca. Se ti fai la tessera nostra non hai l'accesso alla biblioteca dell'Arci. Perché la tessera è solo mia. Quindi in realtà spingiamo la gente a farsi quelle dell'Arci. Anche se teoricamente potrebbero farsi quella nostra. E poi ci vogliono bene se fanno tutte e due le tessere. Potrebbe essere una soluzione, non lo so.
3: Mi sembra salomonica.
2: È salomonica, sì.
1: Quale non lo
2: però,
1: so,
2: non so.
1: Vi prego.
2: Non so cos'altro pensare.
3: No, no, salomonica è un complimento, non è un insulto.
1: Vi prego.
2: Non lo so, vabbè.
0: Salamini.
2: Il discorso è, Arci deve fare le tessere a 5 euro per poter usare i computer Arci per navigare e per accedere alla biblioteca e all'emeroteca.
0: Oh.
2: E a tutti i servizi Arci. E uno arriva e dice no io vado al Media Lab perché mi fanno dei come dire no noi siamo associazione per usare la nostra cosa nell'associazione deve avere la tessera dell'associazione
3: però
2: giusto?
3: Non è più politico
2: e allora ok ti faccio la tessera Media Lab che ti costa lo stesso 5 euro però usi computer tutto l'anno quanto cazzo vuoi
3: però non è politicamente corretto
2: però con la tessera del Media Lab non puoi andare a biblioteca all'emeroteca perché quella è Arci. E allora uno dice, allora mi conviene farmi quella dell'Arci. Così, chi ti si fanno la testa Arci per i cazzi loro? A Media Lab comunque alla fine navigheranno sempre gratis, perché hanno già la testa Arci.
3: Però però, del nostro che abbiamo sempre.
2: In realtà noi non abbiamo mai
3: fatto la navigazione gratuita.
2: Esatto.
3: Però abbiamo sempre fatto una navigazione
2: al minimo.
3: Anonima.
2: Anonima,
3: con
2: sì.
3: La tessera non lo sarebbe più.
0: Vabbè, con la tessera.
2: Ma la tessera è una tessera di sostegno al media.
0: Entri, fai vedere la tessera, entri, che poi che cazzo.
2: Poi alla fine no.
0: Non è che la tessera
4: se non è la nominale
0: tu dalle 8 ore sei stato tu. La tessera è una tessera di ingresso.
1: Tanto per dire. Ci sono presi ovunque, da sopra.
2: E staccate i cellulari del cazzo di Dio!
5: No, io
2: ho
3: sui cellulari del cazzo di Dio. Ma allora, vogliamo chiedere questa riunione. Allora. E la facciamo?
2: Bisogna capire quando.
0: Il 9 ottobre.
2: La facciamo quando loro sono disponibili.
3: Lui non c'è. E io vorrei che lui ci fosse.
2: Io ci sarò per forza.
3: Il 9 ottobre è.
1: Perché così ci stanno tarpando le ali da un certo punto di vista.
2: Sarebbe meglio prima della nostra media la sistemazione.
1: Stanno tarpando le ali sotto qualunque punto di vista. Non possiamo
3: meglio
1: fare più corsi, non possiamo avere terminali pubblici.
2: No, il fatto che non possiamo fare più corsi no, perché il discorso dei corsi ce lo possiamo gestire.
3: Io la metterei in chiaro quanto prima possibile, sarei contento di poterla fare anche
2: prima del 7.
3: Anche martedì 16, anche se non ci sono.
2: 16 settembre.
1: No,
2: tu ci dovresti essere assolutamente. Sì.
3: Ma io non posso solamente insultare la gente, se non è che si mette d'accordo con me.
2: Insultare la gente, che insulti.
3: Allora il 30.
2: Siamo a casa loro, non è che.
3: Martedì 30. Beh. No, no perché? Perché di pomeriggio non sarà la festa?
4: No, non lo so, che pensavo la sera, io questo canale vi vedevo la scusa.
3: Ma perché vi vedere la sera?
1: Cosa? No, no, ma no, per regolarci,
2: la sera, no, dobbiamo andarci di mattina.
3: No, mattina no, ma pomeriggio sì, perché c'è tutto lo staff, tipo alle 4, 3 e mezza, 4.
4: Basta, non parlo più.
3: No, perché loro se ne vanno poi alle 8, quelli dell'ufficio.
2: Cioè abbiamo alle 8, alle 6 se ne
1: vanno. Vuole questo caffè?
2: Sì, sì, sì.
3: Con l'ufficio. Allora, la chiediamo.
1: Emerge mezzo caffè?
3: No. Ragazzi, la chiediamo il 30.
2: Caffè io.
3: Chiedere.
2: Ah, ma ce n'è un altro di caffè.
3: Chi la chiede?
2: UB.
0: L'amico del cuore di Michele, cioè Angelo.
5: Sì, lo fai tu, possiamo fare. Via posta lo fare.
2: No, via posta no. No, no, via posta no, assolutamente inaffidabili, perché io da Michele aspettavo via posta la data per fare la riunione. E non solo da Michele, ma anche da Angelo Rossi, lì, Rossitto, come si chiamava?
0: Rocco Rossi.
2: Rocco Rossi. Che cazzo Rocco, no, no, come si chiama? Il Rossi lì, Saro Rossi.
3: Saro Rossi.
2: Vabbè, pure da lui aspettavo questa risposta.
5: Ragazzi, non mi chiedo magari del
0: pezzo di affidabilità
5: obiettivo.
2: Non solo, ma pure da Anna, le poste elettroniche, aspettavo la stessa risposta.
3: Ragazzi, la mandiamo a Otello, ad Anna e a Michele.
2: Forse Otello è l'unico affidabile che risponde alle mail, effettivamente.
3: Dai, lo mandiamo a loro, credo.
0: Quello che praticamente ha più difficoltà a leggerla.
5: Vabbè, ci penso io.
0: Perché non vede un cazzo?
2: Perché?
5: Perché è cieco.
2: Me lo dico,
0: blind.
5: Come legge le
0: mail? Non le legge, le sente.
3: Okay.
2: Ah. Interfaccia scusa, locale.
3: Scusate, qua sempre bene. Sempre sulla questione sede.
5: Funziona bene.
3: Le vostre sorelle mignotte.
2: Tu non lo sai questa cosa di interfaccia locale, la devi fare sentire.
5: Dai, oh.
2: Le nostre sorelle mignotte?
3: Le nostre sorelle mignotte hanno appuntato che rete, rivedere un po' tutta la rete, Pallotron illustrerà alcune cose che non gli vanno a genio.
2: Cosa che non ti
5: che
2: piace?
5: Il loop pazzesco. Andando hanno il computer della reception.
2: Il loop pazzesco a Martin è piaciuto tantissimo.
5: Vabbè.
2: Perché non si è capito come la rete è in loop. E ad anello, io tra il BNC e la parte delle regie 45.
5: Se guardi l'immagine ho capito. Danno adesso è il BNC è staccato.
2: Sì, BNC è staccato.
5: Poi c'è praticamente la reception.
1: È zuccherato. Lui.
5: Dice la reception che è attaccato
1: allo switch.
5: Allo switch che è attaccato al router. Quindi
2: ma
5: allo,
2: su cazzi
5: ed escono con il router. No, non sono cazzi loro, ma. E poi hanno anche quei due computer che stanno facendo là. La so, che stanno mettendo, stanno facendo fare come ghetto il router.
2: Perché
5: io
2: certo
5: sono d'accordo su questo. Dobbiamo passare da
2: no,
5: me.
2: Neanche io sono d'accordo.
1: No, secondo me non devono passare da media.
5: Devono passare da media.
1: Secondo me assolutamente.
2: No, devono passare comunque da media. O da un firewall nostro.
3: Perché?
1: Ecco, allora come avevamo pensato
2: meglio,
1: all'epoca.
2: Comunque più controllo su quello che succede.
1: Aspetta, come avevo pensato
3: quello
1: prima,
3: che fanno l'arci
1: no,
2: su quello che gli fanno alle
1: come macchine diceva, come diceva Martin, se installano uno sniffer su una macchina Windows dell'arci e siamo tutti sulla stessa sottorrete,
2: dobbiamo switchare comunque la loro rete, questo è sicuro.
1: Esatto, c'è la possibilità che sniffino i nostri dati,
2: la loro rete. Perfetto.
3: Ma non ha detto che passano da un'altra parte? Non ho capito più
1: no,
3: niente.
1: Non passano da un'altra parte. Allora, no, non passano, sono
2: ora come ora è switch della loro rete, il computer di sopra. L'unica macchina non switch è quella di sopra.
5: Ma sopra va bene, in generale, perché passano sempre da
1: passano famiglia.
5: E poi ho messo.
3: Ma sotto non c'è una mandrake?
2: Sì, sì.
3: O c'è anche Windows?
2: No, no, c'è la
5: mandrake. Con 10.56.1.46. Con i router, con i
6: computer, con i computer. Le 11. Oppure dormi fino alle 4.
1: Io avevo proposto questo. Se fra la pixel e la rete mettiamo un bel file, tutto.
5: No, se devi immaginare come era prima. Prima era buona, quando ha staccato i computer, non ho staccato l'app che
1: io pensavo. Un attimo. Pixel, firewall, uno switch e ci separiamo la nostra rete dalla nostra rete.
5: Era prima, era perfetto. Solamente staccando quell'altro che c'era sotto. Hanno sputtato. Giuseppe non gli funziona più niente, sono messi come
1: quello. E si allippano direttamente là.
5: Deve ripristinare quello switch che c'è.
1: Secondo me, come dici giustamente spesso, è vero, loro devono passare da un nostro firewall, perfetto, ci siamo. Però non necessariamente dalla nostra sottorete. Anzi, che si siano due sottoreti completamente diverse, è meglio.
5: Ma io lo dedicherò.
1: Ma perché non devi dedicare nessun computer? Non devi dedicare nessun computer.
2: È caduta la linea.
1: Sì. Pixel, firewall, switch.
6: Sì, anche la
1: funzione. No. Ma disegno uguale quello che hai fatto tu all'epoca? Non l'hai postato?
5: È buono.
1: Forse ce l'ho.
5: Vabbè, comunque sentiamo.
3: Saltiamolo.
2: Posso
3: capire. Non lo so, se siamo tutti d'accordo, se ci stiamo fottendo.
5: Sì, è evidente.
1: Ma io visto che siamo sì, qua sì, veramente.
6: Io non so che aiuto logistico posso darvi in questa cosa della rete, perché prima non so come è combinata al di là delle due tre macchine.
2: Io la studierei direttamente giorno 7 quando sistemiamo media. Abbiamo gli schemi di rete lì davanti. E un attimo pianifichiamo come potremmo ricostruirla o sistemarla. Secondo me non c'è bisogno di fare tutto questo gran cambiamento.
0: Io comunque.
2: Anche perché dobbiamo basarci su quello che abbiamo.
0: Io appoggio la proposta della rete 10.
2: Di passare tutto a
6: 10. Mi ha piaciuto.
2: Io sì. Questa sarebbe una gran cosa.
5: Io andando propongo di mettere un DNS con il DNS.
2: Però non dimentichiamo che il 7 dobbiamo sistemare le cose fisiche. Cioè spostare materiali, pulire posti.
5: Sì, quello è la priorità. Non può stare più per te.
2: Troppa roba.
6: Allora prendete si fanno due giorni. Uno si spostano le cose fisiche, il secondo giorno si sistema tutta la situazione software.
2: Ricopriremo un sacco di spazio.
6: Sì.
0: A proposito, i soldi. Come siamo combinati? Cioè io ho segnato i soldi delle mutande. Cioè abbiamo lui c'è una X, io c'è una Y, uno questa c'è una Z, giusto? Ma Giorgio quanti cazzo ne ha?
2: Non lo so.
0: Tu ne hai?
2: L'ultima cosa che vi ho detto cosa diceva? Non me lo ricordo, ve l'ho scritto.
1: No, c'ho l'MP3 dove ci sono tutti
0: i tu ne hai? Angelo, tu ne hai?
5: No, soldi di media.
0: Tu non ne hai? Io non mi ricordo se ce li ho, ce l'ho scritto. Ce ne ho.
3: Io so quelli che sei tu.
0: Vai chiamo qualche 400 euro. È scritto nel numeric. Ce l'ho qua addirittura.
3: Che cosa fa? Io non ho capito alla fine cosa ho di fare per la rete.
5: Che se ne parla.
1: Ma secondo me, visto che siamo qua tutti quanti, bene o male, perché non verificare qualcosa a priori? Così già sappiamo come sistemare il media.
0: Quindi, ma 10 classe A è la soluzione.
6: Ma noi è il palazzone.
0: Ed è il palazzone, è un cazzo.
2: Che dobbiamo fare?
0: Rete?
2: Io lo vedrei sul campo.
3: Mi pare che siamo tutti quanti per vederlo il 7.
0: Sì, sì. Che dite per la scheda per la classe 10?
5: Io sono
0: classe A10.
6: Ma che cazzo è una gran bella organizzazione.
0: Cazzo.
6: È una gran bella organizzazione.
0: Casa di asbesto.
2: Casa mia è 1069. Casa sua è
0: 10 10 2.
2: E che sta a chiamare poetry?
6: No, a te no, perché possibilmente tu non verrai mai a casa mia.
2: Vabbè, ma è dopo che sei a casa tua che 10, perché io sposto semplicemente il default gateway.
6: E neanche perché possiamo impostare gateway unico per tutti.
2: Vabbè.
0: E un domani si potrebbe fare per esempio IPsec con traduttore.
6: Esatto.
2: Non solo, tra l'altro io in OS ho che a casa di Morpheus ho il default gateway Morpheus e lo so già. A casa sua ho default gateway RAM e lo so già. Cioè, ho messo nel nome della macchina accanto l'ho messo RAM.
4: Dicendo motivi del tutto personali. Mi rendete conto? A livello di...
2: Perché personali?
4: E che cazzo cambia? Ma cambi di rete di casa tua, no? Non quella del Freaknet, è più intelligente.
2: No, le abbiamo già cambiate. Cazzo. Uniformiamo la rete del Freaknet e siamo a posto.
5: Ma uniformare le classi.
4: Non cambio un cazzo, vabbè.
2: Comunque. Come non cambio un cazzo?
0: Quella la dobbiamo cambiare, quella del Freaknet. Quella del laboratorio, quella mia,
5: la mia è la 10.
2: La sua è la 10 pure.
0: La tua? Ok, ma sono sciocchezza.
6: Anzi, meglio ancora, si definisce un dietro unico per tutti. Senza bisogno che non cambi un cazzo, arrivi da l'IP, fine. Fine. Ognuno ha portatile il proprio IP, fine.
2: Basta settarlo con quell'altro.
6: Si è definito sempre per tutto.
7: È una grandissima stronzata.
6: Non è una grandissima stronzata, perché è utile quando si improntano le reti qui.
7: Quindi comunque.
2: Vabbè, abbiamo l'host, questo non vuol dire un cazzo.
0: E quindi si può fare un GVS,
6: ma lo fai una volta. Cioè è utile quando impronti le reti
7: SMTPT comunque ogni volta che stai in giro, perché ognuno ha la sua camera. Quindi è una grandissima minchiata. Ma se la uccide tanto facciamola, devo dire.
5: Io banalmente casa sdesto, casa Valorum, casa RAM.
2: Infatti io anch'io casa. Queste cose.
0: Casa Reccio.
2: Qua mi sono fatto Nirvana. E esco.
5: Comunque
1: Nirvana e esco. Vabbè,
0: era bella. Bene.
1: Tutto ciò che allora, ricordo
2: sapeva è bella, di unità.
6: Allora, infatti, più che altro è che quella la cosa, sapeva di organizzazione unitaria.
0: Andate a fare in culo,
6: Fabio a casa tua.
7: Primavera, ne parliamo magari con tutta la primavera visto che c'è la programmazione. Poi, a questo punto c'è next 5 minutes.
0: Che cazzo come significa?
7: I prossimi 5 minuti.
0: Questa l'avevo capito.
2: Vabbè, vi hanno invitato, stringi, adesso non ci leggere il pippone, Per favore. No, perché lo so, quelli next 5 minutes mandano delle bestie grosse così con tutto il programma. Non... Spero che non vorrai leggercelo qui.
7: No, vorrei solamente leggervi il titolo del dibattito sul quale siamo stati invitati, sia io che Jarmil. Solamente ma quello, se vi fa piacere.
0: Dire cosa?
6: Ora di leggere il... che cazzo ha detto? No?
7: Non tutte quelle tre pagine, solo...
6: Quante pagine sono? L'argomento della...
7: Sono solo 15 quelle del nostro dibattito.
1: Buono, emerge programmazione annuale.
0: Minchia. Oh, vedi che diventa qua... Io mi sto dimettendo dal consiglio direttivo, me ne sto andando a fare in culo.
7: Erettivo.
0: Il consiglio erettivo.
7: Voi sapete tutti quanti che cos'è Nespermine?
6: Assolutamente no.
0: Okay, allora. Ce ne siamo sbattuti fino a oggi.
6: Possiamo continuare a sbattere. Cioè.
0: Per i prossimi 5 minuti.
1: Una cosa che so ed è bene che è da Amsterdam. La Balocco Land.
7: Allora, Nespermine è un incontro che è arrivato alla quarta edizione nei media tattici europei, cioè del... dei gruppi di informazione indipendente legati al territorio, ma non solo gruppi di informazione, ma anche attivisti politici, hacker, artisti e insomma tutto ciò che...
0: Gente che non fa un cazzo.
7: Gente che non fa un cazzo.
0: Non produce una minchia.
7: No, non è vero, culturalmente produce moltissimo.
0: Culturalmente.
7: Quest'anno c'è una sezione dedicata al Laboratorio Italia che vedrà come momento centrale rispetto appunto alle questioni italiane un dibattito che si terrà domenica 14 settembre da mezzogiorno alle 2 in via preciso di pranzo al paradiso Grotezal perché ha questa traccia. L'Italia è un paese che potrebbe essere riconosciuta come un modello del futuro.
0: Stiamo in nessun mondo messo.
7: Sia in positivo che in negativo. Il governo di Silvio Berlusconi è un primo esempio di come il potere mediatico può condurre al potere politico e viceversa. Da nessun'altra parte nel mondo ci sono collegamenti tra queste due sfere di potere così diretti e così incorporate nella stessa persona. Dall'altro lato, questa fantasmagorica accumulazione di potere ha fatto nascere un interessantissimo e ispirato panorama di opposizione che è caratterizzato da nuove forme di resistenza organizzata. I topic i topic della discussione ovviamente saranno i girotondi, il movimento delle televisioni tattiche, cioè sarebbe dire le telestreet, No War TV, iniziativa che usa da evitare partita da Microchip, Global TV e Urban TV.
2: Che palle queste televisioni.
7: Saremo questa cosa qui, insomma, sul versante olandese già prevede la partecipazione di Menno Grotveld e di Cecil Lannan. E dall'Italia ci sarà Matteo Pasquinelli, quello era con Minant, Alessandro Ludovico di Neural, Jaromil, Free Software Programmer and Streaming Media Pioneer, Media Artist and Activist, Performer and Emigrant.
6: Ecco che ci
7: sono le minchiate che scrive il top.
0: si spara un po' di pose. Sì.
7: E io.
6: Come?
7: Che cosa c'è scritto di te? Non c'è scritto niente perché questa versione del programma è del 22 agosto e era ancora in forza la mia partecipazione perché ho dovuto porre come pregiudiziale il rimborso del biglietto aereo, che da oggi non ce la facevo.
0: Te l'hanno rimborsato?
7: Me lo rimborseranno lì.
0: Ci credi tu?
2: Sì, perché non sono italiani.
1: Sono olandese,
2: piccolo. Oh, a Linz a me sull'unghia. Il momento stessa appena sono arrivato non hanno avuto neanche il biglietto. Quanto hai speso per il biglietto? Ho detto la cifra, tieni
0: coglioni, potete dire di più.
2: Sì, ci ho pensato dopo con Giano, minchia, ti risparmiamo 2000 marchi.
7: No.
0: 2000 marchi.
7: No, però anche loro mi hanno posto una condizione, devi trovare tutti quanti i voli low fare.
2: Sì, infatti io infatti gli mandai prima in anticipo tutte le tariffe per il treno, per l'aereo, eccetera.
7: Infatti sono 290 euro alla fine.
2: Infatti invece di fare Catania-Austria direttamente, Catania-Vienna, Linz, abbiamo fatto Catania-Germania e poi il treno da Monaco a Linz. È costato di meno.
0: Gulden sonanten.
2: Va bene, allora?
7: Allora, questa partecipazione qui, io l'ho posta all'ordine del giorno, una possibile discussione, perché la cosa è configurata in maniera un po' strana, perché l'invito è ad personam, però questo in virtù di un curriculum che all'interno del quale c'è anche l'esperienza Freaknet. Ovviamente questa cosa qui è quello che ci si attende è una testimonianza dal buco del culo d'Europa.
2: Proci per giunta.
7: Sì. Però relativamente insomma un po' alla situazione, soprattutto dell'informazione.
2: Gli omosessuali.
7: Quindi non potrò non accennare appunto al tipo di all'importanza di quello che abbiamo garantito finora rispetto alla comunicazione, cioè la garanzia dell'accesso anonimo della posta vicino al computer, eccetera, eccetera, no?
0: Ma lo direi tutto in inglese, no? Sì, così sti cazzi che ti capiranno, tu ti mangi le parole.
2: No, capisco tutto, anzi se parli l'inglese all'italiana si fanno anche due risate, li diverti. Jaromil a Linz mi disse parla come cazzo vuoi tanto ti capiscono, minchia le risate che ci sono fatte. Vabbè, tu l'inglese lo sai sicuramente abbastanza bene. Quindi.
7: La cosa, secondo me è la cosa più
4: il momento delle domande
7: rilevante della nostra una peculiarità della nostra situazione, secondo me è nel ciancismo. Cioè nel monopolio che ha ispirato un assetto poi visto a livello nazionale con Berlusconi. E vuol dire, io penso che calcherò la mano su questo. C'è qualcosa che dovremmo portare?
2: Beh, quanto siamo belli e bravi.
7: Questo si sa.
2: Quanto facciamo divertire pure.
7: Questo non gliene posso un cazzo a nessuno.
2: E quanto ci potrebbero supportare economicamente.
7: Zero, poi?
2: Non lo so, io direi varie ed eventuali e te la vedi tu.
7: Grazie.
2: Sì, il nostro portavoce.
7: È stata una proficua discussione.
0: Però ci riserviamo di smentire le tue dichiarazioni in qualsiasi momento.
1: Diventa di recesso in 10 giorni.
5: Cazzo di...
0: Non era 7 giorni.
7: Vabbè, allora, visto che...
2: No, non... sia tu che Jaromil ovviamente, perché anche Jaromil è parte di Frickman.
0: Anche se non se è sempre fottuto.
2: No, non se ne è
0: fottuto. Ahimè.
2: Quando ha potuto ha sempre parlato di noi pubblicamente.
0: Ok. Poi è troppo male.
7: Sì, ma voglio dire, Guido, cioè se non quegli aspetti troppo che ho detto della fornitura dell'accesso, quindi questo modo di mettere nelle condizioni oggettive le persone per poter comunicare, poi non ci trovo una centralità del nostro ruolo rispetto alle tematiche, capito? Poi.
2: Beh.
1: Vabbè, in un certo senso
2: il wire
1: anche il tipo di dare
2: la possibilità alla gente di collegarsi,
1: no? Far ragionare le persone sulla possibilità di scegliere, sulla possibilità di gestirsi le comunicazioni, gestirsi loro il loro modo di interfacciarsi e con la politica e con altri utenti sparsi nel mondo. Un'idea di libertà, tra virgolette.
7: Sì, ma è troppo buttato sui massimi sistemi. Non c'è una specificità locale.
1: Noi abbiamo una specificità con...
7: Noi abbiamo una specificità forte, perché se fossimo nati ad Amsterdam non ci saremmo posti il problema di garantire l'accesso, no? Invece nel 98 ci sono posti. Invece quindi siamo in un posto sfigato in cui tutti si possono permettere il computer.
1: Ah, ok, allora se tu
7: questo... Abbiamo poca banda, ce la condividiamo con gli utenti. In questo senso ci sono delle specificità che sono state importanti. Che oggi mi sembra non siano però più in qualche modo centrali.
5: La cosa è cambiata.
7: Siamo cambiati come tipo di intervento.
1: Non è cambiata anche un po' il substrato attorno.
7: In parte. In parte.
1: Sicuramente anche il fatto di aver cambiato sede, di essere in un altro posto, forse meno accessibile dell'Auro, ha fatto cambiare. Non so, cioè, non
0: poi
1: dico
0: non è vero che è meno accessibile.
5: Anzi,
0: non è direi più aperto dell'Auro.
2: Per molti è più accessibile, infatti.
1: Per molti.
0: No, sto parlando io non dal punto di vista politico, io sto parlando dal punto di vista fisico. L'Auro andava di mattina e lo trovavi sempre chiuso. All'Arci ci vanno di mattina e lo vanno da mattina alla sera
7: sì,
0: e
7: aperto. Però la presenti... differenza è questa, per mio di volte. Io posso decidere, minchia, c'è l'Auro aperto, mi vado a prendere una birra. Casualmente mi imbatto nei computer del free. Ma all'Arci, sì, l'Arci è aperta, ma non è che vado a prendere una birra all'Arci. Cioè devo avere un altro tipo di interesse per andare all'Arci.
0: E anche è vero che comunque all'Auro non sempre ti potevi prendere una birra.
1: Ma ci potevi andare quando volevi per fare quello che cazzo volevi.
6: Perché all'Arci no, scusa.
1: All'Arci vai per farci quello che cazzo vuoi?
6: No, quello che cazzo vuoi.
0: Ma che
6: no,
0: che cazzo
6: però
0: vuoi è sbagliato comunque.
6: Vai per consultare cazzo.
0: Cioè in teoria l'Auro è stato preso proprio. Ci andiamo a farci quello che cazzo
2: era
0: vogliamo
2: problema,
0: ed era sbagliato. Per questo è morto.
1: Ok.
0: Perché non è, tu arrivi all'Arci, l'Auro è un porto franco, io ci faccio quello che cazzo voglio. E infatti tutti la pensavano così e guarda come finiva. Perché ognuno ci faceva quello che cazzo voleva. Senza coordinarsi con nessuno e con niente, senza pensare a cosa fare, perché tutti dicono sì, ci mettiamo là fuori, ci facciamo due canne, la rivetta, ci sono le monache, non rompo i coglioni, i cani che gironzolano e basta, facciamo quello che cazzo vogliamo, ma che discussione è? Cioè, e poi dove è arrivato?
1: È arrivato allo spaziale.
0: Ah, esatto. E quindi, Ugo di Hitler.
7: Vabbè, allora, visto che ho mandato, aspettiamo che torni
0: il dottore
7: Ricchione Massimo.
5: Lo so anche nel frattempo che vuoi vedere.
7: Sì, breve.
5: Brevissimo.
0: Sì, circonciso.
5: Devo dire sono questo.
2: Sì, circonciso.
6: Ciao cipollino, ho detto
0: pollino.
7: Ballo pronto! La fai dopo, vieni.
5: Annullata.
7: Annullata.
0: Sì, giù. Pornotipo? Con chi parlavi?
6: Vogliamo saperlo.
7: Allora,
5: con la Rocco Siffredi Production.
7: Poetry! Comune.
2: Allora, dunque, parlo io o parli tu?
0: Parla Armando,
7: allora, la situazione
0: è
7: vorremmo capire.
6: La situazione comune è...
2: è anale.
6: È molto simile alla situazione scuola dal punto di vista di approccio. Praticamente abbiamo avuto un primo approccio dai tecnici del comune di Palazzolo e quando io parlo di Palazzolo, voglio precisare, non parlo solamente di Palazzolo in quanto paesino di 7.000 abitanti.
0: L'Interland.
6: Bravo, mi è piaciuto con la parola Interland. Di tutto l'Interland, perché Palazzolo non è differente da Buccheri, Buccheri non è differente da Buscemi, Buscemi non è differente da Gazzolo, da
0: Perché si dice, cioè che Palazzolo è un paese.
6: È un quartiere di una zona che si estende per tutte gli Iblei.
0: Una zona metropolitana degli Iblei.
6: Esatto.
2: Di sindaci che si pagano.
6: Cioè nel senso che andiamo nello specifico, che un'azione del genere al comune può di conseguenza provocare una cosa a catena nel resto dei comuni.
0: Per questo dicevo che è un quantum paese.
6: Esatto. Ora abbiamo avuto un primo approccio con i tecnici del comune che ci hanno proposto di far passare tutto il concetto tutta l'amministrazione, insomma, la rete del comune al free software. Non solo il municipio, non solo quanto riguarda il municipio, perché la cosa possibilmente si parte da lì, la cosa si può estendere anche a quello che cazzo ne so, può essere l'ufficio dei vigili,
4: l'anagrafe
6: e via dicendo.
4: Per l'anagrafe no.
6: Ancora è tutto da decidere, tutto da fare. Ora a me, io avevo un dubbio che loro se condividono o meno. Io credo che a loro interessino solamente delle persone che gli sistemino la rete e che gli facciano assistenza tecnica. Che poi sia fatta con Linux o con Windows, poi sia fatta con Linux o con Windows non c'è tutto in cazzo. Siccome il tecnico sa che le uniche persone che possono dargli questa mano siamo noi, allora sanno che l'unico modo per farci entrare al comune
0: OSC.
6: SC è Linux. E allora cioè l'aspetto politico non c'è. L'aspetto ideologico non c'è, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni, nel senso che dal loro punto di vista, ma c'è perché entriamo noi e quindi l'aspetto ideologico c'è in questo senso. Ora, il sindaco non credo sia molto interessato al concetto. Il sindaco è molto interessato al concetto economico, al fatto economico.
0: Interessato?
6: Sì. Cioè il fatto che risparmia fra Windows e Linux, questo, il fatto di licenze, queste minchiate qua.
0: Risparmio più o meno
4: ieri
6: messo quindi non è questione di risparmio, è questione di
0: risparmiando un cazzo.
7: Secondo te è più un cazzo, parla un po' più forte, facciamo sentire sti coglioni.
6: È questione anche, cioè loro hanno tutto un sistema, hanno tutta una rete copiata con distribuzione Windows copiata e via dicendo. Quindi
5: hanno un porcaio.
6: Comunque hanno una rete che è un casino, io ci ho messo le mani su un paio di volte.
0: Ma chi è responsabile di questa stronzata? Che lo denunciamo alla BSA?
6: Non lo possiamo denunciare perché è quello che dovrebbe darci questo tipo di...
0: Così si eccitano i tempi.
6: Quindi tutto quello che ovviamente viene dal progetto della scuola è implementabile per il comune. Perché ovviamente, perché io poi mi sento molto, si muove il poetry è come se si muovesse il freaknet. Io me la sono sempre sentita così, poi non lo so dalla parte vostra.
0: Il poetry è una delle tante minchie del freaknet.
6: Esatto, una delle tante minchiate che il freaknet
0: ha. No, minchiate, minchie.
4: Minchiate.
0: Colpisce, capito?
1: Okay. La sera, che cazzo vuoi?
4: Uno pseudopodo.
0: È la terza gamba del freaknet. Questa definizione lo potresti scrivere sul sito del poetry.
6: Esatto. Glielo scriverò.
4: E noi ce la scriveremo.
6: Noi ce lo scriveremo.
1: Sai che cos'è? Il cazzo in culo del figlio.
6: E questo è quanto riguarda la situazione comune. E ci sarebbe da presentare il progetto poi, ovviamente.
4: Pilu, vieni qua subito.
6: Quando uscirà. Noi abbiamo
4: vieni qui subito.
0: Dovete fare una prima ora.
6: Questo non lo sappiamo.
0: Penso di sì.
6: Questo non lo sappiamo. Perché il tecnico ci parlava di prestazione d'opera.
0: Minchia. Però quanti soldi deve costare?
7: No, fino a 50.000 euro possono disporre senza gara.
0: Ah sì?
7: Di licitazioni private.
0: E poi gli calate 50.000 euro.
7: Cioè.
0: Eh sì, perché se deve fare una rete municipale, mica è una mia.
6: Noi dovremmo incontrarci la prossima settimana col tecnico del comune per definire questa cosa, per vedere le esigenze della rete, per vedere quello che cazzo non vuole.
4: Vieni qui.
0: A quel punto sì che abbiamo sbortato.
6: E là sono soldi.
0: Amari? soldi.
2: Io vorrei. In realtà non è la questione di soldi, cazzo di cose, per favore. Perché uno ci potrebbe essere dei soldi da avanzare.
5: Da?
2: Avanzare. Mettiamo che questi vi dicono, noi vogliamo una rete, vogliamo 20 computer da rete, devi comprare 20 computer. E ci sono un po' di
6: questione, la questione di sedersi prima e definire noi l'hardware che non te lo forniamo, se che è questione di hardware, se tu hai bisogno, noi ti diciamo hai bisogno di due macchine o cattedrille.
2: Al limite possiamo. È complicata questa cosa, perché loro possono fare una gara d'appalto. Fanno la gara per d'appalto per un servizio
1: di fare. Ma non li conviene più perché gli unici che sanno utilizzare e configurare lì sono palazzolo, quanto è più
2: non hai capito un cazzo. Loro fanno una gara di appalto, convino una società dal Burundi e dici questa è la mia proposta. Quindi che lo sanno fare solo la palazzo, questo non vuol dire un cazzo.
6: Infatti è questo il discorso. Noi vogliamo stare attenti, vogliamo cercare non solo, cioè non farci scappare la cosa soprattutto.
2: Sì, seconda cosa, quando tu vai a fare una gara d'appalto, se non rispetti i tempi di cassazione penale.
6: Sì, d'accordo, ma comunque non si è mai parlato di gare d'appalto. Perché se si andrà a parlare di gare d'appalto col comune di Palazzola Crede, allora andiamo a parlare in un modo diverso. Cioè, la situazione è diversa, capito? Ma noi siamo stati chiamati, capito, per fare una cosa a prestazione d'opera.
3: Non si può parlare di gara d'appalto perché non c'è una società.
2: Non so, volendo, se avessimo
3: partecipare a una gara.
2: Se avessimo bisogno di hardware di proporre o di inserire dell'hardware in un eventuale lavoro, abbiamo già
6: abbiamo già i contatti
2: per fare questo.
6: Comunque cioè, non è discorso se il discorso
3: noi non possiamo fornire hardware con un'associazione, cioè, no,
6: poi gli viene un altro problema, un altro discorso proprio.
2: Sì, ci poniamo in modo diverso. Ma possiamo fare una gara d'appalto a degli amici nostri che forniscono l'hardware e il lavoro software lo facciamo noi.
6: Infatti non farà quello che diciamo noi, farà quello che dice il tecnico. Il tecnico è consigliato da noi e chiamerà noi per aiutare lui a configurare la rete.
2: E allora
6: in pratica
2: non è rapporto diretto col comune,
6: sì e no cioè, sì e no,
2: è un paese, il sindaco ci vede, ci porta a braccetto.
6: Ora il discorso, quello che io volevo porre effettivamente è questo: se questa cosa
2: del comune viene ogni sera da noi,
6: se questa cosa
2: camminare con Linux,
6: io riesco a farla entrare come Freaknet, va bene, o la dobbiamo tenere come privato, escluso proprio dal concetto anche di Poetry, magari c'entra indirettamente per noi, quindi ce la gestiamo come prestazione d'opera privato, anche perché noi ovviamente ci vogliamo, speriamo pure che il comune esca qualche concorso strano e insomma un posto, una cosa qualsiasi, cioè anche, oppure è anche un modo di farci notare per noi siamo tutti disoccupati, voglio dire. È anche un modo di farci notare per noi.
2: Come lo volete gestire voi? Perché secondo me se voi vi fate entrare il Freaknet, ok, però a un certo punto come voi vi spostate per venire a Catania, a quel punto ci vorranno delle persone anche disposte a spostarsi in caso ce ne fosse bisogno per andare a Palazzolo.
5: Certo.
2: Comunque l'impegno che si ci
6: infatti vi sto chiedendo questa cosa.
2: Nonostante sia lontano, mi ci metto. Noi bene male come poi come forza lavoro siamo in tre.
6: Sì.
2: Infatti, per quanto riguarda il comune. Quindi oggi domani un concorso. Poi, secondo me, non c'è nulla di strano, voi dite qui questa cosa per noi può essere un'opportunità di lavoro. E
0: andate a prendere il bus.
2: Andate a prendere il bus.
5: Andate a prendere il bus. Non
2: è come Freaknet. Se tu dici la portiamo come Poetry, allora io dico portiamola come Freaknet.
6: Ok, sto bello. Ok, parte di una descrizione. Sì, certo. Questo. Comunque questo è ancora dobbiamo avere la perché abbiamo parlato col tecnico più volte, però dobbiamo avere la seduta ufficiale che ci riuniamo, parliamo con lui proprio, perché per esempio in alcune lui non c'è stato, non ce l'ho io in altre, insomma, un giorno in cui ci sediamo col tecnico
2: e poi vediamo che cosa ne viene fuori,
6: cominceremo a
2: basta
0: crocifiggila
3: io
0: bala
3: mazza Pilù e poi continuo.
6: Il discorso che più volevo sottoporre all'attenzione alla vostra attenzione era il fatto che questa cosa è un'azione pubblica, sia che sia fatta come Poetry, sia che sia fatta come privato. È un'azione pubblica a livello ideologico, sia che il comune la accetti oppure no, comunque sia è a livello politico e ideologico, è comunque un'azione pubblica.
2: Stiamo spingendo il free software là dentro.
6: Non solo, ripeto, spingere il free software a Palazzolo, che è il centro di una comunità più allargata, significa proporre una cosa nuova non a 7.000 persone, ma a 60.000, 80.000 persone. okay. perché Palazzolo
0: è del mondo.
6: È l'ombelico degli play, come è la verità. Cioè, fa Palazzolo una cosa, la fanno tutti gli altri.
5: Bene che tu ci sia, sì.
6: Al di là del livello proprio tecnico, che noi per il momento siamo chiusi, perché non abbiamo DSL, non abbiamo un cazzo, siamo un po' fermati. Abbiamo finito i corsi e ci siamo fermati.
7: Io credo, cioè sono totalmente d'accordo con la tua visione, anzi ci calcherei con possibile la mano proprio sull'aspetto politico.
1: Ma faccio io,
6: questo dell'aspetto politico è una cosa che comunque ci gestiremo noi, capito? E che non verrà sicuramente, non te lo garantisco io, sicuramente non verrà gestita dal sindaco in prima persona, forse dal comune, ma non dal sindaco in prima persona, perché se ne frega.
7: No, non se ne frega. Cioè, il problema è questo, se noi presentiamo come una scelta non global, chiaramente se ne frega. Se coinvolgiamo il sindaco, no? Invece può anche fare volentieri degli incontri pubblici con noi da altre parti per spostare questa cosa.
6: Bene, questo è un altro discorso che volevo.
7: Ne parlavamo ieri sera,
6: esatto,
7: no?
6: Esatto.
7: Diamo al sindaco l'opportunità di spacchiarsela.
6: Perfetto. Con i suoi colleghi. Ma è sempre una cosa che ci gestiamo noi, nel senso che tu ti spacchi del fatto che stai usando e che stai risparmiando dei soldi e che ti spacchi di questa cosa, che stai facendo una cosa innovativa. Chiami noi, poi siamo noi che facciamo il discorso ideologico, che facciamo il discorso politico.
7: Vabbè, noi.
6: In questo senso. Cioè io, a me quello ti voglio dire, cioè quello che a noi interessa come Poetra e come io Asbesto e Morpheus è quello di mettere il piede al comune, ok? E so che per mettere il piede al comune io gli devo dire al sindaco: senti sindaco, tu se prendi noi non sei più fuori legge, perché non hai più le versioni di Windows copiate, e risparmi una marea di soldi e hai della gente in gamba che ti gestisce la rete. Io so che il sindaco, se ci chiama perché si fida del tecnico, che sa che noi, cioè lui crede che noi siamo gente in gamba che gli possiamo gestire la rete.
1: No, erroneamente.
6: Molto
1: sbaglia,
7: però. No, da questo, questo è vero. Che cioè, questa cosa, una volta che se va avanti, se parte, eccetera,
6: può essere sfruttata in vari modi.
7: Ce la dobbiamo giocare utilizzando noi il sindaco per promozione presso.
6: Infatti io volevo uscire prima di questa cosa, ed è una cosa che con loro ancora non ho parlato effettivamente, con una cosa pubblica che potesse essere un workshop, una cosa qualsiasi fatta bene, pubblicizzata bene, ma non fatta da noi, fatta da, non da noi del Poetry, da noi come Fictet in generale.
7: Prima di tutto questo?
6: Sì.
7: Di che tipo il workshop?
6: Non lo so, una cosa molto leggera.
7: Che cazzo fai?
6: Una cosa molto leggera.
7: No, niente, devi far scarabocchiare, cretina.
6: Non molto tecnica. Una cosa molto leggera e non molto tecnica. Fatta bene, pubblicizzata bene, che possa acchiappare tanta gente.
7: Una specie di Linux Day.
6: Una specie di Linux Day. Un po' più tecnica.
1: Facciamo un Linux Gay.
6: Un po' più gay, effettivamente.
0: Facciamo il Linux Day a Palazzolo.
6: Perché questo ci presenta agli occhi di sia dell'amministrazione, capito?
7: Sì, no, capisco. Mi stava venendo, chiedevo questa cosa perché veniva in mente.
6: Ovviamente.
7: Che noi abbiamo una mezza proposta anche da parte dell'industriale per una giornata di promozione di Linux.
0: O industriale, quello del polivalente.
7: Quello polivalente.
6: Si potrebbe ripetere, tu dici.
7: Esatto, si potrebbe organizzare la stessa scaletta e magari realizzare il tutto in
0: al liceo classico di Palazzolo.
1: Al municipio,
6: io la farei proprio come municipio, cioè come
0: io volevo andare al liceo classico perché c'è un sacco di femmine, industriale sono tutti maschi.
7: Sì,
0: dove
7: fai a Palazzolo, devi andare a
0: non ce n'è femmine a Palazzolo,
1: sì, ma
0: c'è frogi.
1: Sono tutti. No, ci sono le amiche quelle là che sono più famosi.
0: No, perché tu conosci tre frogi di Palazzolo.
5: Io ho visto una foto che mi è
7: ma l'istituto
1: quella del nipote di mia zia, quella del sito
6: famoso
1: parente,
0: per quanto riguarda Frocitudo,
7: ma l'istituto psicopedagogico c'è, hai visto? C'è, allora lo facciamo avanti.
1: Io per il bene tutti sto accendendo il fuoco.
0: Dov'è?
1: La sega, ragazzi,
0: è il centro della cultura, è la Parigi degli Iblei.
7: Vabbè, non so farci una mano.
0: Allora scrivi Shining Palazzolo e la Parigi degli Iblei.
6: voglio dire, con quella, voi sapete tutti, ci sono stati pure loro quando abbiamo organizzato quella grandissima cazzata che è stata l'Hacker Party. L'abbiamo messo su in un pomeriggio, è stata pubblicizzata a zero ed è venuta gente da Cagliattini dove non è girato manco un biglietto. È venuta gente da Siracusa dove non abbiamo fatto girare manco un biglietto. È venuta gente da
0: Catania dove siamo
6: da lì. Buccheri, è venuta gente da Ragusa, è venuta gente da Buscemi, è venuta.
7: Vuol dire che c'è attesa.
6: Quindi vuol dire che la gente arriva. Questo significa fare una cosa al comune, significa fare una cosa poi piano piano. Abbiamo un contatto adesso, Orfeo ha preso un contatto con un professore di Siracusa, del chimico di Siracusa, e ha intenzione proprio di fare un progetto free software al chimico di Siracusa. E quella è già anche una buona cosa. Poi non so, insomma.
7: Quindi, insomma, la cosa. L'impegno più concreto nell'immediato, a parte le vostre discussioni col tecnico, sarebbe la preparazione di una giornata di presentazione. E questo va.
6: Questa cosa però può diventare poi possibilmente col tempo la presentazione della rete stessa, non lo so.
0: Oh, che cazzo.
6: Perché può essere anche.
0: Ci distrae l'esponente del nord.
6: Può essere anche inclusa nel concetto della presentazione della rete stessa. E allora lì sì che il comune, cioè facciamo entrare proprio il comune politicamente. Il comune presenta la rete nuosa,
0: il comune si presenta fasci.
6: E quindi noi presentiamo.
7: Allora io non ho capito più niente, perché stai dicendo il comune presenta la rete nuova, questi quindi allora dopo.
6: Può anche uscire una cosa del genere. Può essere questo, anche.
7: Un'altra cosa, un'altra eventuale.
6: No, se questa cosa esce, non si fa prima e si fa dopo, capito? In che senso intende? Se questa cosa gusta al tecnico nel momento in cui ci parliamo, gusta al sindaco nel momento in cui ci parliamo, allora non si fa la presentazione prima, non si fa una cosa pubblica prima, ma si fa nel momento in cui il sindaco vuole andare a presentare la rete. Si amalgama insieme la presentazione della rete e un mini workshop.
7: Ma non sono due cose diverse?
6: Non necessariamente, perché comunque tu presenti una rete free, una rete.
8: Scusate un attimo, ti abbandono.
0: Ah, ok. Ce la stai andando a fare mettere nel culo? Era ora.
8: Spero sia al contrario.
2: Nel pertugio?
8: Nell'orifunzionale.
2: Wow. All'interno delle mucose.
8: Niente, ora mi ha fatto ci può da prendere Gabriele.
6: Cioè presenti una rete che comunque è gestita dal free software e quindi presenti il free software.
0: Ma scusa, ma l'aggiunta comunale di che razza è?
8: No, non lo so.
6: Ti capisci? Razza bastarda.
0: Ok.
2: Razza bastarda.
6: È stata eletta 8 anni fa, 4 anni fa, prima di queste elezioni, con di destra e ha avuto un'amministrazione di sinistra. Ha fatto una gestione di sinistra. Ora è stata eletta di sinistra e sta facendo una gestione di sinistra.
8: Ciao ragazzi!
0: Ciao! Ma quindi Palazzolo si fa la storia.
6: Palazzolo si fa la storia.
7: Si fa l'apparatore politico. cioè, non so, io questa di tardare l'iniziativa a Palazzolo non mi sembra. Cioè, non lo condivido tanto l'idea di spostare eventualmente questa giornata su un free software. Dopo l'eventuale realizzazione di una rete.
6: Dici,
7: perché i tempi se ne andrebbero.
6: Sì, sì, possibile. Cioè indipendentemente da questo si può.
7: Io cercherei se è possibile di organizzarla in pratica sì. A prescindere da come vanno i rapporti. Per questo dicevo, legato sì, invece alla presentazione lì all'industriale mi sembrerebbe meglio. Poi. Quando si presenta una rete fatta con tecnologie free, che si spiegano i vantaggi.
0: Minchia, secondo me così fra 20
7: strutturali
0: anni.
7: Del.
0: Faranno. Della, chiederanno del la testa software. Del presidente.
6: Va bene.
0: Dell'associazione culturale. Dopo che ci stiamo
7: wireless è una comunicazione?
2: È una comunicazione sì, perché io sto aspettando 2 o 3 access point. No, 3 access point che sono riuscito a prendere su eBay.
0: Quali sono?
2: E quali? Uno è per me, uno è per il Poetry e uno non sappiamo ancora se si vende Morpheus o lo mettiamo a disposizione per il Freaknet per Catania o comunque lo teniamo a Palazzolo. Perché vogliamo cominciare a sperimentare come il tuo. Come il tuo.
0: Precisi?
2: Però la versione 2.2 aggiornabile, potenziabile, eccetera.
7: Ma scusa, non serve un access
0: point. Sono anche switch
7: al MediaLab.
2: Servirebbe un access point al MediaLab, sì. Però. E allora?
7: Non si può usare questo terzo?
2: Se non ci serve per le prove a Palazzolo, sì.
1: Perché avremmo intenzione di cominciare un...
0: Scusa, non lo puoi vedere se tu ad Amsterdam puoi comprare un access point.
2: No, li prendo io gli access point, che sono diventato il re delle aste. Ho preso access point a $40.
0: Dagli Stati Uniti, però.
2: Sì. Un cazzo è du baratto.
0: Il re delle aste, ma bisognerebbe che tipo aste quelle là di
3: Spingiolla.
2: Il re delle aste. Comunque, il fatto è questo, è che cominciamo a sperimentare su questa cosa. Sì, un po' di pane con l'olio, grazie.
1: Sì, cominciamo a fare
2: pubblicità. E questa è un'altra cosa che potrebbe...

0: devi fare 2000 carte, devi fare... Ovviamente noi è diverso, Morpheus col, Morpheus col tecnico del comune ci siamo cresciuti insieme, è una situazione.
1: Parlano tedesco,
2: si parlano noi saliamo su, c'è il sindaco, sì, sì salite.
0: C'è Domenico proprio, salite, sì,
2: andate. Ma così c'era
0: per sì, amici che ci odiamo a vicenda, io e lui però personalmente.
2: Non credo proprio.
1: Io penso prima o poi tu dirai cosa per fare. E che tu
0: dici, glielo posso proporre.
2: Comunque, vabbè, era una comunicazione.
1: Fai la rete, poi vedi.
0: Vabbè, poi varie comunicazioni del cazzo, vabbè, i corsi sono andati bene.
3: Sesto, terza cosa, non sesto, terza,
2: certo,
3: cosa,
2: certo,
3: non mi sarebbe portato media la
0: sì, sì, sicuramente, sì, indubbiamente.
3: Lo dico, meglio disinteressata, non ho la scheda wireless.
2: No, ce l'ho io, quindi servirebbe.
0: Poi vabbè, altre comunicazioni del cazzo, se vi interessa, i corsi sono andati bene, stiamo aspettando la DSL e secondo noi c'è qualcosa sotto.
3: Ma vedete i soliti rimpalli? Stiamo...
0: Sì, sì, sì, sì, sempre, sì, sempre base.
2: Perché probabilmente con i calendari che abbiamo visto oggi, certo, dovremmo deciderci
0: prima. Indubbiamente.
3: Vabbè, scusami, però questi calendari, a parte te personalmente, poi sì, non, sì, non sì, pesano
2: sì,
3: troppo.
2: Sì, sul, sì, sul sì, sì, sì, in effetti sì.
1: Forse nel frattempo trovate qualcuno.
2: No, c'è la festa dell'unità, ci sono i corsi, c'è...
0: sì, già abbiamo
2: va bene, va bene.
3: Alla fine. Guarda, allora, visto che c'erano... A questo punto il quintale di proposte di Igloo.
0: Ah, minchia.
3: Allora io direi una cosa.
1: E visto che non ce lo mandiamo a fondo.
0: Io lo rinvierei a dopo la pizza.
3: No,
0: scherzo,
3: no, no,
0: sto scherzando.
3: No, io sto già passando oltre le cose della primavera. Però direi una cosa.
1: Che fretta c'era?
3: Aspettiamo. Cioè, non dico aspettiamo Nirvana, però diamo gli altri 5 minuti se arriva bene, se non arriva niente. Parlando di Crypto Kitchen, che non so che cazzo sia né perché
1: è Valve, lo sa, non ci
0: che è la questione
1: della base,
0: la sperimentazione
3: di ma cosa abbiamo da dibattere su questa cosa?
0: Il fatto che si potrebbe introdurre una discussione del genere, a parlare della crittografia durante il Sonfect.
1: Io sono d'accordo.
3: Approvato.
2: Sì, sì.
0: Cioè, ok.
2: Sì, sì,
0: bene.
2: Sì, sì.
0: Io sono contrario.
2: Io lo conosco cosa
1: hai. Noi ci fichiamo
2: della roba.
0: Io sono contrario.
2: Sì.
3: Ok, va.
0: Sì, perché secondo me è una grande stronzata, cioè una
1: beh,
0: grande sì, stronzata.
3: Vabbè, però è una discussione da te.
0: Eh?
3: È una discussione da te.
0: No, no, è proprio il concetto, la discussione delle ricette da cucina.
2: Vabbè, ma è una cosa come.
0: Non mi
2: guarda,
0: capito?
2: Allora, sai da cosa è nato? Dal fatto che in tutti gli esempi che ti fanno sulla crittografia, tu potresti voler crittografare le ricette di cucina.
3: Ma perché
2: allora chi mi sembra bombo che la fuori questi due o ciccio?
3: Sì.
2: Allora crittografiamo le ricette di cucina, facciamo una mailing list scrittata in cui ognuno propone la propria ricetta per questo gruppo ristretto di persone, scrittata, arriva il messaggio, tu lo scompatti, c'hai la ricetta di cucina, te la fai e mangi.
0: Va bene, tanto io sì, rimango sempre
3: va
0: contrario.
3: Bene, va bene, questo vuol dire però che dovremmo fissare alcune date periferiche. Sì, giusto?
0: Ma infatti non si proponeva proprio il frec, era una...
3: Ma era per
0: no, vabbè, era per non fissare le date.
3: Ciao, eh? Sì o no? Ma un evento assai mi pare troppo grosso. Allora...
1: Durante un day mi pare che...
3: Scusate, li possiamo fissare le date di FreakT?
2: No.
3: Perché no?
1: D'inverno però.
3: Scusate, io direi il 14 ottobre. L'11 di novembre, il 16 di dicembre, il 13 di gennaio,
2: lui c'ha tutto chiaro in testa.
1: No, è il calendario
2: davanti. Il calendario davanti, sì, però è anche una questione mentale.
3: Che ne dite?
1: 14
3: allora hai capito?
2: Se lo dici tu vuol dire che sta bene.
3: Il 14 ottobre, che non abbiamo altri cazzi per quel giorno.
4: Io sento.
2: No, lui segna e poi spero farà avere in stampa, tanto io non leggerò, anzi mi dimenticherò.
1: Ti dimetterai da presidente?
2: Sì, prima o poi mi dimetto, vi avverto. Mi dimetto, anzi verrò estromesso.
3: Sì.
2: O defenestrato.
3: Allora, abbiamo detto, io
1: rombato.
3: 14 ottobre.
0: Maria santissima, io me ne sto scappando, guarda.
3: 11 novembre.
2: Mi piace, suona bene.
3: San Martino,
0: bisogna te.
2: So cosa vuol dire, ma comunque.
3: Per San Martino si assaggia il vino, dovremmo fare un freak wine.
2: Le chapeau del Salzi Vincenzo.
0: Non sarebbe male, non sarebbe male.
2: Qual era quello là?
3: Un freak wine.
1: La chapelle dell'oncle Van.
2: No, freak wine va bene.
3: Freak wine.
4: Wine sarebbe ok.
3: Sarebbe ok.
2: Io non posso bere alcol.

0: che cazzo se ne frega?
1: Allora io mi faccio chiudere.
2: 16 dicembre.
1: 16 dicembre, il 16 ok. Basta che non sia il 13.
3: Santa Lucia, festa Siracusa.
1: Porco di Dio, chiamata nelle orme.
2: 13 gennaio.
1: La santa senza gli occhi. Hai due buchi in più.
4: 13 gennaio.
2: 13 gennaio.
1: Santa Lucia chiamata nelle orbite.
3: Che palle.
2: 10 febbraio.
1: Dimissione di cappella.
5: Inga, Maidda. C'è anche la Maidda.
1: Che stronzo che sei.
5: Io sono un uomo di mondo.
2: A questo punto, squadra, dovremmo semplicemente chiedere
4: a questo punto dovremmo dire vaffanculo Telemaco, vaffanculo.
2: A quale di questi vogliamo legare l'evento?
5: Esatto.
1: A questo?
5: Che cazzo?
1: Te lo sto chiedendo.
2: Dici, sì, le date.
1: Allora, quale evento?
5: Il Crypto Kitchen.
1: Crypto Kitchen?
2: Sì.
1: Allora, dammi le date.
4: Lo senti?
2: 14 ottobre.
1: Aspetta.
5: No, non è bruciato.
2: Beh, 11 novembre. 16 dicembre, 13 gennaio, 10 febbraio.
5: Non crepa. Cioè io 24 su 24, io c'ho un X2.
1: Mi hanno rotto i coglioni del porco Dio.
5: Abbiamo finito?
2: No.
5: Ah, ok. Come mi hanno rotto i coglioni? Vabbè, comunque.
1: Abbiamo finito?
2: Procediamo. Ma l'abbiamo finito, ragazzi.
5: Qua ancora ci mancano 16 punti.
1: Mi avete
5: rotto. Noi fino al 2004, comunque, siamo tutto compreso, stiamo pianificando tutto.
2: Fiume, non è stato... E da giugno non facciamo riunione.
5: E anche è vero, ma che così potremmo farla, potremmo non farla fino al prossimo 10 febbraio.
1: Allora, bene, io sono in attesa di una risposta da questa che evidentemente non è davanti al terminale.
2: Va bene.
1: A me.
2: Poi ce la comunicherà.
1: Ho fame. Ah. Passa qua.
4: Qua.
1: Ah. A me.
6: Avvicinatevi.
2: Allontana il piatto.
1: Allontano
2: io. No, allontana il piatto.
5: No, dai, dimmi. Ok, il
2: piatto. Ok. Grazie. Un po' incazzato. Siamo al quintale di proposte di Nirvana. Scusate, sono fuso di
5: gruppo. Un
1: pezzo di merda.
2: No. Che sono articolate su 5 sezioni.
1: Posso darvi un aggiornamento un attimo sui Glu? Il Glu è andato a Macrolab a prendere macchine. Dopodiché stanno andando a Canterbury perché Martin non può tenere più la casa dove c'è l'Ambistrit. Stanno caricando tutta l'hardware in macchine di Glu.
2: Sì.
1: E non si sa bene Martin cosa vorrà fare, se portarlo da noi a Media Lab.
2: Stiamo sbarattando picchissimo, no?
1: Eh?
5: Speriamo che non torni, guarda. Sta sui coglioni Martino.
1: Tu sei pazzo, altro che sì. Dai. Signori, un cretino.
4: Se il pane ve lo siete calati all'istante.
1: Quello è mio.
2: Vai, dai, rame.
4: Eccolo.
2: Le cose giuste.
1: Allora. Ancora pane.
2: Allora.
1: Ma come?
5: Ti studi delle cause?
4: No,
5: okay. Qua ci sono le cause studiate.
4: Ma qua proprio ieri.
5: Questa era nella
2: sorfina. Scriveva i gru.
1: Ciao Pete,
2: le vostre sorelle. Tua e tua.
5: Tue sorelle?
2: Sì. L'attività credo che sia vitale per il Media Lab durante il prossimo trimestre, settembre-novembre, perlomeno avviare. Culturale. Un giorno di letture.
4: Io sono
2: non so che cosa voglia dire.
5: Quello di San Paolo Apostolo.
4: La tua è della Bibbia del Vangelo.
5: Prima lettura. Seconda la lettura di San Paolo Apostolo.
2: No, quella è la seconda lettura al limite.
5: Ah, seconda.
2: Prima del Vecchio Testamento. Una serie di film e dibattiti. Variegare e stabilizzare l'emittenza di Radio Cybernet. Installation Day più primavera più incontri coattivi col Maiorano.
6: Allora.
2: Scusate, allora.
1: Ma no!
2: Questa
1: arriva il pennarello! Lo volete il pennarello?
5: pennarello di carne.
1: Col penearello.
5: Uniporca.
4: I giochelli col penearello.
1: Penearello uniporca. Allora, che scrive bianco.
6: Allora la pizza qua la faccio io, quindi decido chi mangia e chi non mangia.
4: Ma come? Ma che oh? Decidi mangia chi ti ha dato i soldi.
1: Sì, però non è che
4: mangia chi ti ha dato i soldi. Che decidi che mangia o non mangia?
6: I soldi si possono anche restituire.
4: Ricomincio a restituirmeli.
2: Queste attività qua sarebbero anche meritorie, però bisogna vedere quale è realistica e quale lo è di meno, confrontato con il calendario che abbiamo davanti.
1: Allora. Questo dice, devo guardare il calendario, fatemi questa domanda per mail lunedì mattina. Per il Crypto Kitchen.
5: Quindi, si sta balbizzando anche il quest, siamo forse. Sì.
1: Ok.
5: Non è vero.
2: Oh, non è vero.
5: No. Assolutamente falso.
2: Si sta pizzando ora. Allora, questa cosa qui di un giorno di letture, che non capisco veramente cosa voglio dire.
1: Cosa? Vuol dire che ci riuniamo. E ognuno porta qualcosa da leggere a tutti gli altri, che trova importante per riflettere su quello che facciamo.
2: Tutti quanti azzeccati, non mi sembra un cazzo il computer.
5: A me che mi io sto leggendo lo Zen
2: dell'arte
5: del management. Del manager.
1: Del manager.
4: Ma vaffanculo.
2: Del Mina.
1: Fatela mettere nelle orme di Santa Lucia.
5: Prima devo pisciare,
1: intanto non si mangerà fra almeno due ore passa.
5: Che ore sono?
1: Il forno è a legna, ributta, cioè, prendi Windows e fagli sentire
5: tre ore. Che cazzo la vuoi? Forno a pietra come fai sentire? No. Kerosene?
1: Non ho scritto del forno a pietra, questo.
5: No, ma ringazzi, c'è uno che il culo dovresti priare. Che è strano, no? Strano paper.
4: Poi effettivamente sta cosa del comune sarà una cosa.
2: Un'alimentazione per piacere.
4: Sì, alimentazione.
1: Là, dietro di là. Dietro, là. La.
2: Ok, allora.
1: Dagli la lesburia.
5: Tieni, dai, forza, stacca col cazzo il cellulare.
6: Tu come ti chiami o devo chiamare per questa sera?
5: Io mi chiamo Sandro.
1: Citrus. Chiamalo Citrus.
4: Oh, scusa.
0: La nostra prolunga autoprodotta dov'è?
4: È allippata la nostra prolunga autoprodotta.
5: Addirittura.
4: Oppure non lo so, vedi.
1: A me ci scrivi porco Dio.
6: Armando, tu come ti vuoi chiamare questa sera? O ti
5: Saro,
4: fai tu.
2: Manca Saro.
5: Armando,
4: qual è? Ma è una fantasia, porca miseria.
1: Fantasia.
4: Fai tu tranne Armando.
6: Ma io non sto scrivendo Armando.
5: Armaduc.
4: Io mi voglio
6: per tutta la sera, tu come ti
4: No, io mi voglio chiamare
2: No, sì, ce ne vogliamo uscire da sta
4: Roto, cosa. Roto. Quando avevo 4 anni che mi chiamano così. Io mi voglio chiamare stupisci i tuoi amici.
6: Oh, ma lo da dire prima.
4: No, mi dammi il biglietto,
6: quel
4: il bicchiere.
6: Ti vale per tutta la sera perché non siamo qua consumisti del cazzo.
4: Oh! Oh, si è distrutto. Me ne potresti fare un altro?
2: No, si è ricostituito.
4: No, è che è bucato, lo vedi?
1: Dove?
4: Qua, vedi che è qua. Ops.
1: Dai, ragazzi.
4: Me ne potresti rifare un altro, per piacere?
6: Sì, un
4: gran bastardone. Oh, e si è rotto, Giulia.
6: Ma che ci
2: devo
6: scrivere?
2: Alla
4: mia io gli voglio chiamare stupisci i tuoi amici.
5: Che cazzo sta facendo?
1: Sta stuccando la zucconia.
5: Ma scusa, se lo fa sul cane cosa succede?
4: Va bene, vai, vai.
5: Lo pulisce.
2: Macchina che
5: succo. Non bastava una bocca normale.
6: È la combinata.
5: Sta sucando.
6: Ma senti.
2: Vai che sta facendo.
5: Non dire bastava!
4: Sai che la riunione è degenerata.
5: Una bocca normale. Anche niente. La macchina.
4: E così succede. Basta, basta.
2: Grazie ci anche i contributi individuali.
4: No, no, vabbè, ci ricomponiamo, dai, dai.
1: Vale, noi magari ci ricomponiamo, ma asbesto non
5: vi. Vabbè,
4: asbesto
5: non
4: si è mai. Asbesto! Ricomponiamoci!
1: Ricomponiti, mio Dio! Dai!
7: Allora, siamo sempre a quel cazzo di giorno di letture.
4: La pacchetta di Shining. Oddio.
8: È un santone.
6: Per un'eccezione.
7: Perché?
6: Tu come ti vuoi chiamare stasera?
4: Ci tu io. Perché?
6: Non mi dire che cambi nome perché non c'è più.
4: Per progetto ormai.
7: Provo a vedere se queste cose ci interessano e se ci interessano nel quadro di compatibilità con i tempi che abbiamo.
4: Allora, secondo me se si trova degli spazi si può fare una cosa di genere, letture, di visione di film. A proporre. Secondo me può essere una cosa che si può fare.
7: Allora io direi una cosa, potremmo fare dei fritti
4: inserendo queste
7: tutti
4: cose.
7: Diversi, magari quello col film, quello con le lezioni.
4: Eli, metti anche.
9: Elisabetta, okay. Elisabetta.
7: Allora, quindi nessuna serie di film e di dibattiti, ma...
4: Porco Dio!
10: Ma perché i film no, scusa?
4: Non ha detto no, i film, no, ha detto
9: io,
4: che
9: io per
4: questa cosa
9: film...
4: No! Siccome il calendario non permette altre serate, le inseriamo
10: a marzo, ad aprile.
4: No, decidiamo, appunto, è questo il discorso, cioè decidiamo che i fricte diventano diventano delle serate dedicate anche a vedere dei film, alle letture. Agli incazzamenti, alle inculate.
7: Va bene.
4: Può essere interessante.
7: Allora,
4: possiamo sfruttare.
9: È un coglione.
4: Allora, finisci?
10: Non posso.
7: Allora, queste cose qua sono legate al
4: FICTI. Quindi vuol dire che quando saremo ad Acca sfrutteremo per fare proiezioni.
7: Pretendo
4: cose così.
7: Un impegno.
4: Un impegno concreto.
7: Finire il calendario con tutte queste cose. 2 settimane prima del primo fritti.
10: Dovrete
9: sopportare un delinquente?
7: Ci siamo? Siamo d'accordo?
9: Gli episodi di Bang Bus
10: 2 settimane qui.
7: Sì.
9: Li potremmo proiettare.
4: Di?
9: Bang Bus.
7: Sì, va bene. Ma i primi 15 minuti sono una palla mortale.
9: No, capisci il concetto.
7: Poi qua c'è variegare, stabilizzare l'emittenza di Radio Cybernet. Io considero veramente questo punto assolutamente off topic, per cui lo respingerei. Voi che ne pensate?
4: No, il discorso è questo, che
10: non è una cosa da discutere qua.
9: Tra amici.
4: In effetti lui l'ha scritta lì interessa. Perché ne parliamo in lista staff, come ne abbiamo parlato in lista staff, fare una scaletta eccetera, perché alla fine spesso le trasmissioni vengono fatte dal Media Lab. Penso che in questo senso lui l'abbia inserito lì.
7: Ho capito, ma per me rimane off topic.
4: Rispetto a cosa?
7: Rispetto alla nostra...
4: Beh, per questa sera sì, dai.
7: Per questa sera, credo che sia off topic rispetto al Freakman.
4: No.
7: Adesso
4: ci sono punti
7: Freakman?
4: Di contatto. No, però no. Ci sono dei punti
7: e
4: di contatto.
7: E allora è off topic.
4: Non è poi tanto
8: questa, ci sono perché le questo, questa... Non mi staccare dalla rete!
4: Perché lui è digitale anche nelle decisioni.
8: Perché questa...
4: o tutto o niente.
8: Non mi viene il termine.
9: 1-0.
8: Questa brutalità nei confronti del... Questa avversione brutale proprio nei confronti.
7: Voglio dire, è sempre stato il giocattolo di asbesto e è stato sempre così geloso.
4: Questo è vero.
7: E per cui, basta, rispetto a questa cosa, vaffanculo, asbesto e ai gruppi.
10: Rispetto con vaffanculo.
7: Ok. Poi c'è un installation day più primavera più incontri coartivi con il Majorana. Allora questi un attimo separare queste cose. Coartivi non so che cazzo voglia dire. E Majorana è scritto con la Y.
9: Quindi sta parlando
7: me,
9: di un'altra cosa.
7: Sta parlando di cose incomprensibili.
4: Vabbè,
7: e
4: dai,
7: qui,
4: Shine.
7: No, allora incontro tra parentesi, comunicazione martedì. Siamo al collegio dei docenti del Majorana.
4: Siete?
7: Se vuoi venire, vieni. Dobbiamo semplicemente fare un atto di terrorismo. ci sono 28 iscrizioni per 20 posti, bisogna convincere gli 8 più stupidi a non desistere dall'iscrizione.
8: Per questo, chi sono i più stupidi? Tu. Ah, desisti.
7: Per questo, prima lui cercherà di prenderli con due coglioni, fargli due coglioni così con la presentazione che ha presentato agli News Day.
5: Dici che tutto è 28 su 90.
7: Dopodiché, se per caso ancora ce n'è in sala, io devo intervenire dicendo: questo qui non è un corso per qualche testa di cazzo che vuole solamente imparare a fare click col mouse. Vi prenderemo il culo, vi sarà durissimo.
5: Ora mettiamo il culo di casale, così tutti i froci.
8: Però devi specificare, vi prenderemo il culo e ce lo venderemo.
7: Quindi vabbè, su questi incontri io segno che già martedì c'è il collegio degli indecenti, il collegio dei docenti, e qui basta, ci siamo impiegati così. Poi primavera, adesso non è una discussione che affronteremo con loro, Installation Day.
5: Di che? Pezzo di installation day, fagli fare lui.
7: Proposta di fare un installation day qui.
5: E dove?
8: Ma di chi? Stai parlando sempre delle proposte di Glue?
7: Sì.
8: Ah!
5: Ma scusa, ma queste proposte di Glue lo dovevamo fare anche con i Glue?
7: No, no, proposte molto pratiche, quindi possiamo parlare anche.
5: Ma dico alcune cose che non si capiscono, è bene che li.
7: Vogliamo fare un installation day. Vogliamo fare un installation day in una data. Sinceramente non ne ho molta voglia, perché non è che stanno molto bene queste cose.
8: Come siamo messi per il News Day?
7: Non lo so, ancora è presto.
0: Ma quando è il News Day?
7: Non lo so.
0: Day o mai?
8: Ricordiamoci che è importante.
7: Lo so che è importante, ma mai più con Luke.
5: Già, questo è un imperativo.
7: Questo.
4: Ma questo mi pare che è da tempo già.
7: Per i cazzi nostri.
8: Il News Day è una cosa dei Luke.
5: E noi siamo un Luke.
8: Noi siamo un Luke.
5: Quindi ce ne stiamo perdendo. Siamo il primo Luke di
0: definire un.
8: Noi siamo anche un Luke, siamo registrati nella lista dei Luke.
5: Sputnik.
8: Sputnik è un'altra cosa.
5: Non è un Luke?
8: Sputnik sì, è stato il primo Luke siciliano.
5: E quindi?
8: Ma non siamo noi.
4: Ti parlavamo di questo, che non è. Chi era il primo siciliano?
7: Vogliamo fare installation day? Sì o no?
8: Ma questa volta allora ce la potremmo gestire completamente noi. E al limite invitare qualcuno del Luke, se proprio vogliono partecipare.
7: Per i Linus Day. E va bene, però quello lo vediamo quando escono le date, perché sennò abbiamo ottenuto troppe
8: cose. Installation Day io non saprei dirti.
7: Io veramente sono molto freddo davanti a questa cosa. Voi volete fare un Installation Day? Chi ti ha scorreggiato?
5: Io no.
7: Minchia.
8: Io
4: lo avevo due onna fa scorreggio.
8: Ne parliamo più là, ne parliamo più là di Installation Day.
5: Di Vivi che scappi tennis?
7: Vuoi fare un Installation Day? Ma scusate, non c'erano le installazioni fatte in collaborazione con... Ne parliamo con la primavera.
0: Va bene.
7: Ok.
5: Che fretta c'è la madre.
0: Ho abbandonato l'idea del pompone.
8: Ma sì?
5: No, il pompone lo fai. Fai allora, il soffocone.
7: Iniziative politiche.
5: Che palle.
7: Solide ed attiva collaborazione, scelte politiche o altre facoltà.
0: Grazie, mi promesso.
8: Qui io non metto parola, sono d'accordo, ma abbiamo visto come si è mosso Scienze Politiche, cioè non hanno fatto un cazzo di quello.
7: Allora, io trovo questa formulazione piuttosto confusa e vaga, e questo può anche essere utile, nel senso che io ritengo ormai il collettivo di Scienze Politiche assolutamente inaffidabile.
8: Io perché mi rapporto subito, comunque.
7: Perché non sono stati poi capaci di dare continuità a questa cosa. Noi li possiamo esortare, ma quello che più mi interesserebbe, Scienze Politiche, è entrare anche dal lato...
8: Da questo lato?
7: Anche dal no, questo...
8: Dai,
7: va bene, però non è esattamente... Diciamo di entrare anche dall'altro lato, di fare delle iniziative supportate direttamente da alcuni docenti più interessati. Del tipo un po' che ha toccato la priulla. Graziella Piulla, che è docente di scienze.
8: Comunque, come nome così deve essere una rompicazzo unica.
7: Lo è. Docente di scienze della comunicazione, qualcosa del genere. No, sociologia.
8: Vabbè, che meccanismo di che cosa dopo?
7: Come? Se quello di latino di storia medievale non mi interessa molto.
8: A me sì. Minchia, i formati di storia medievale? Il massimo.
7: Bravissimo. Lei fa sociologia della comunicazione.
8: Ah, che
7: fa
8: già sai?
7: È una di microchip. Non capisce un...
8: Microchip?
7: Sì. Non che...
8: Microchip. Megachip.
1: Microchip, che cazzo è il Microchip?
2: Megachip si chiama.
1: La rivista lì, Rock or Sisto.
2: Sì, sì, esatto, la Megachip, vabbè, glielo piccolo. Ma forse era piccolo, non è mega, micro.
1: Ma no, Megachip.
2: Però lui c'è la Microchip.
1: Ma questo non lo so, lo saprai tu, ovviamente.
5: C'è la Nano.
2: Voglio dire che questa cosa. Stavo parlando con un mio amico che conosce bene la Priulla sull'ipotesi di poterci andare come Freaknet a chiedere.
5: A casa, un boccacchi?
2: No, perché la Priulla non c'è. No, ma sulla possibilità di fare un'iniziativa con i docenti a scienze politiche.
5: Se sono interessati.
1: Sì.
2: Chiaramente. Mi si dà mandato sì o no?
1: Sì, certo. Iniziativa scienza politica, ok.
2: Sì, certo.
1: Siccome in qualsiasi
8: altro. Io mi oppongo.
5: Se l'ha detto il presidente, non
2: perché
5: possiamo.
2: Perché ti opponi?
8: Perché.
1: Vaffanculo, allora mi astengo. Scusa.
8: Perché mi stai sul cazzo. E basta.
5: Perché un Bi Maior mi lo cessa.
8: Bravo.
5: Lui è il Maior.
8: Io il cessa.
2: Un giorno in cui andiamo a fare un dibattito a scienze politiche, non è nient'altro.
5: Che palle.
2: Non è una cosa spaventosa.
1: Dovremmo prepararci, secondo me, per snellirci questo tipo di interventi. Dovremmo prepararci gli interventi. Degli interventi tipo che ci facciamo.
2: Così ci romperemo i coglioni subito.
1: E non lo faremo mai più.
2: A leggere sempre le stesse cose.
1: Vaffanculo, infatti.
5: Ha ragione, un intervento in playback.
1: Allora, il free software doppiato male ovviamente
5: sarebbe bellissimo.
2: Se, altra proposta
1: in playback
2: fuori sincrono, la ghezza.
1: No, con io che dico la continuazione madonna puttana. È la mia voce che dice altre cose serie.
2: Vabbè. Allora, qui c'è incontri pubblici con personaggi più o meno chiave del mondo dello spettacolo e dello sfruttamento.
5: Sfruttamento?
2: Giornalisti, filosofi, cacciatori di taglie. Poteva essere un'idea fare incontrare in pubblico dibattito Kevin Mitnick e il mio compagno delle elementari maresciallo aiuto informatico in Calabria e discutere dell'influenza della legislazione americana in Italia che in un certo senso non ne ha una propria in campo info.
1: Vabbè, secondo me questo l'ha detto per dire che c'ha l'amico maresciallo.
2: Questo ce lo dice sempre. Allora, a parte che mi pare assolutamente delirante la parte finale in cui dice l'influenza della legislazione americana in Italia, certo. Proprio
1: scriviamo tante del no.
2: Che non ha un certo, non ne ha una, proprio, e proprio vuol dire che se ne è sempre fottuto di minimo interesse rispetto a questa questione.
1: Oh, peccabudello!
2: Sinceramente, questa è una delle cose del dibattito, una cosa che ricade sempre all'interno della programmazione dei Freak Pill.
1: Sì, poteva essere, se mi sembra di interpretare come invitiamo ai Freak Pill un personaggio di spicco che richiama gente, sì. Lo costringiamo con noi a parlare di free software.
5: Chi? Stallman?
1: No, che ne so, Marco Battiato,
5: Ilona Staller,
1: Carmen Conso.
2: A me non piace quel metodo, magari può succedere una volta,
1: no,
2: però
1: possiamo cercare delle persone che siano attinenti comunque a quello che facciamo noi.
5: Certo.
1: Può capitare, non lo so. Cioè non è un'idea che scartierei, eh. Però metti che arriviamo tocchiamo a fare la serata all'ACAB, che c'è Enrico Ghezzi a Catania, che deve fare una cosa all'ACAB.
5: Chi cazzo è? Enrico Ghezzi.
2: Chi è?
1: Va bene. Andiamo avanti.
2: No, andiamo avanti, che vuol dire?
1: Vuol dire questo, una possibilità. Su cui però non mi sembra che ci sia molto da discutere. Cioè,
5: domani
1: se possiamo farlo,
5: ci sarà
1: e se vediamo che sia fattibile. Cioè non lo escluderei a priori. Ma
6: si può aprire le scatole con questo o non c'è dentro.
5: Che cazzo è quel coso? Per aprire i cervelli.
11: A me mi sembra un aggeggio un po' strano.
5: Sì, questi sono per i giochi erotici di Nirvana, quello è.
2: Terzo punto, collaborazione.
5: Ah, è una cesoia per Min quella là. La utilizzarono ai tempi quelli agatini.
11: Esatto. Non è che hai detto?
2: Terzo punto.
1: Oh, misura cazzo.
6: No, misura cazzo.
1: Misura cappella.
8: È un calibro per il cazzo.
2: Quello è un apribaratto.
5: Sì, apri banale.
8: Tu hai poca fantasia, hai visto? Tu ci riporti sempre con i
7: video. Collaborazione con... con...
8: Dai, oh, voglio con te. L'Archigay? Con l'Open Mind?
4: In generale.
7: Collaborazione con Gebella e le Street TV.
8: Con?
7: Che belle le Street TV.
8: Ma vuoi sapere una cosa? A me stanno sul cazzo le Street TV.
4: A me sono stata proposta una cosa del genere a Palazzo.
8: Non per qualche cosa, ma perché alla fine li arrestano sempre. Sono bordelli legali, non sanno fare un cazzo. Non si sa mai.
7: Ma li arrestano sempre, che stai dicendo?
8: Mica, ogni volta c'è una casina illegale, sono sequestri dei carabinieri.
7: Ma non è vero, cosa è successo? È successo una volta solo a Termini Imanese e nessun'altra
8: sì,
7: parte.
8: È successo a Bologna, no, è successo a Roma, è successo a Napoli.
7: Ma no, stai dicendo. Ma che dici?
5: Non sei impazzito.
7: Successo solo a Termini Imanese. Io... però sinceramente a me sembra un fenomeno effimero di cui andavi pure a criticare questa cosa qui a nell'intervento.
8: Tu dici?
7: Sembra una, ma è una minchiatona perché tanto copri 100 metri, non hai sotto un cazzo.
5: E quindi non servono a niente.
7: Esatto.
5: E allora andiamo a fanculo.
7: Sì, allora fanculo, non fanculo. Crediamo nel...
8: Sì, fanculo, ma fanculo ci devi scrivere adesso.
7: Fanculo, non crediamo in questo fenomeno.
5: Oh.
4: A noi è stata proposta a Palazzolo questa.
8: Guarda, il lavoro di Giovanni che lo dico su alle meeting su come costruirsi i trasmettitori invece è una cosa molto interessante a livello tecnologico.
5: Ah, scusa un attimo.
7: È quello, abbiamo voluto.
5: Ma Gebel chi è?
7: Gebel, cioè sono.
5: Quel tizio.
7: La fusione di FAS Eroneo e
8: FAS.
7: FAS Eroneo e.
5: Che cos'è FAS?
7: Federazione Anarchica Siciliana. Eroneo.
8: Ma se sono anarchici come fanno per una federazione?
5: Va bene, allora mandiamoli a fanculo.
8: No, no, allora, andare a fare in culo direttamente proprio così? No.
5: Sì, no, dai.
8: Però boh, io ho una domanda, ma
7: vabbè, una federazione, se ma capita.
8: Parlerei con Giorgio e vedere di che cosa
4: si sgretolano.
7: No, io direi...
5: ma ha un presidente questo federazione.
7: Io direi semplicemente che se dovesse capitare che c'è un'iniziativa interessante lo si fa. Andarli a cercare mi pare veramente stupido.
8: Mi pare inutile anche perché siamo pieni fino a qua.
7: Esatto.
5: Di merda. Allora,
7: se capita. Se capita questo, le Street TV va a fanculo. Ok.
5: Sì, sì.
7: Amministrazione esterna. Regolare la nostra posizione amministrativa. Preparare il bilancio, prendere una serie di decisioni comunitarie sull'impronta che vogliamo dare alla campagna soci.
8: Questo potrebbe voler dire che facciamo ste benedette tessere o no?
5: No, questo significherebbe dire.
8: Lo prendiamo come commercialista o no?
5: Oh, ecco.
7: Per esempio.
8: Allora, io ho una cosa da dire, tutto tranne il commercialista di Giorgio. Perché il commercialista di Giorgio porrà 8 milioni l'anno.
5: No, volevamente voleva.
8: Sicuro.
5: Voleva 1500 euro l'anno.
8: Ed è una cifra
5: ed è
8: enorme.
5: Una cifra assurda per una associazione culturale, è vero.
8: Io sempre tornando al discorso delle mail che aspettavo da Michele, da Anna, eccetera, dovevo avere il contatto con quel cazzo di loro commercialista che non abbiamo ancora finito.
7: Che vogliamo
8: spessargli la minchia. Io non lo butterei a fare in culo il loro commercialista, visto che come mi ha detto Anna il loro commercialista è ferrato proprio in queste cose, cioè in associazioni culturali che fanno progetti.
4: Ma
8: che
4: quando
8: si
4: lo vediamo?
8: Quando lo vediamo?
4: E
8: l'unico sarebbe beccarlo quando va all'Arci.
5: Sì, vabbè.
4: Certo.
5: Cioè, tu quando tu devi andare da Michele, no?
8: Io ti fai dare allora i contatti di questo commercialista.
12: Io avevamo detto che dovevamo andare.
5: No, la posta elettronica no, perché non se la leggono. Non hai sentito che lui sta aspettando?
12: Odello, Michele,
5: vabbè, uno dei tre sì. Ti fai dare i contatti di questo?
8: No, il problema è se loro rispondono a noi.
5: Odello risponde.
12: Risponde. Io ci sono andato. Allora, mi hanno chiamato, mi hanno detto di andarci, ci sono andato. Quando io penso che si risponda?
8: Certo.
12: Ci sono andato a fare un favore, no? Cioè,
5: può essere che loro hanno la mano lunga per prendere, la mano corta per dare.
8: Vero.
7: Mi pare che diano abbastanza.
5: Perché ridi?
8: Gesto. Abbiamo finito?
7: No.
8: Ah, ok.
7: Interni. Dare una forma più seria alle nostre riunioni, concordo appieno. Che mi riempie il cuore di tristezza, doverlo dire, negli ultimi tempi qualche volta mi hanno fatto pensare a quelle dell'Auro. Abbiamo bisogno di più serietà e determinazione almeno in quei momenti, ma lo ripeto, finché non avremo discusso e deciso i nostri scopi sociali non potremmo essere determinati verso essi.
5: Beh, dove cazzo come? È lui?
7: E poi, come ho detto altre volte,
8: vabbè.
7: Tant'è la forma di riunione
5: è essere... il 5% delle riunioni, cazzo.
7: A essere inadatta al Medelab perché non consente partecipazione ai membri lontani, non ha senso parlarne ora. Condivido l'ultimo punto. Non ha senso parlarne ora.
12: Comunque, ragazzi, ho trovato questa cosa che ragazzi,
7: ok,
8: non te l'ho aperta io.
1: Non lo so.
7: Ragazzi, stiamo finendo questa parte qua, dai, forza. Siamo alle ultime tre minchiate. Ok. Allora, didattica. Didattica.
1: Vaffanculo!
7: Allora, test di ingresso per i corsi.
1: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
12: Io no.
8: Io no.
1: Allora, io non voglio più avere a che fare con gente che interrompe incontinuamente durante il corso e fa domande idiote.
8: Non le classifico, non le classifico col te.
1: Con gente che si addormenta e dorme durante il corso.
8: Io non ho visto l'ingresso.
1: Io non voglio che tutti siano ammessi ai nostri corsi. Ma c'è gente che con l'informatica è meglio che non ci abbia a che fare, secondo me.
8: Ma non la, una selezione di questo tipo non la fai col test.
12: No, lo so, ma non è giusto.
8: Non la fai col test. Quella è una selezione che
7: corso di base.
1: Un corso di base sì, ma non puoi fargli un corso di base a uno che non gliene fotte un cazzo. Perché magari vabbè ti dai 50 euro perché vuoi supportare noi come laboratorio eccetera. Però alla fine.
7: Ma il corso di base non gli puoi fare il test. Perché si presume che cioè è aperto a chi non ha conoscenze.
8: Cioè, che cazzo gli chiedi nel test?
5: No, il problema parti dal lab, il tuo discorso non ha senso, perché non potresti fare un test che sicuramente possa accertare il fatto che quello sia un perfetto idiota.
1: Guarda, leggendo i questionari della testa dell'unità lo capisci che quando dici, quando vedi certe risposte che sono scritte in stampatello e manco scritte in italiano, dici questo qua.
8: Beh, che cazzo vuol dire? Vedi, e tu come
1: sì, sarò un razzista, ma che ci posso fare?
8: Non è così, capito? Non è quello. No, è sbagliata questa cosa qui. È sbagliato questo. No,
7: non capisco, cioè sinceramente non capisco se è possibile applicare un test d'ingresso a un corso che riteniamo per chi non ha conoscenze.
12: No, con quello si spacca e rischio di tagliarmi io.
6: Non troviamo.
7: Come si fa?
12: Usate un coltello normale, datevi da fare. Non lo facciamo allora.
7: Non lo facciamo.
12: No, il test d'ingresso non sono d'accordo. Chi è per i test d'ingresso? Alzi la mano.
8: No, perché tu sei per i test d'ingresso?
7: Quando si può evitare di votare, si evita.
5: No, non è un antidemocratico, non è un cazzo.
8: Antidemocratico,
1: votare. Mi spacco il culo,
12: perché stupido.
7: Perché stupido, perché una sintesi da un dibattito è molto più efficace.
12: Il discorso dei test d'ingresso, secondo me, è per dare un taglio al corso. Tu non puoi dire che vengono 20 persone, uno che ha visto un computer, uno che non l'ha mai visto e uno che già sa fare qualche cosa, perché non puoi trattare gli stessi argomenti alla stessa maniera. Quindi secondo me puoi fare un test d'ingresso e dirgli guarda che questo non è il tuo corso, oppure o perlomeno dirgli guarda tu e tu che avete avuto un certo score su quel
5: sì, mi ricordo.
12: su quel test, vi vado una classe a parte e facciamo.
8: Allora non sono test per decidere se deve venire o no. Sono test per conoscere. No,
12: potremmo anche fare i test.
1: Non li puoi dire vaffanculo, è normale.
12: Fai i test e dire queste persone. Ci sono, se le persone a questo livello, se le persone a questo livello, se le persone a questo livello.
5: Posso dire
12: si possono
5: cosa?
12: Fare i corsi tipo
1: diciamo, una classe di dormisciuti, una classe di un po' più svegli e una classe di spacchiosi.
7: Cioè, bello una classe di dormisciuti.
1: Sì, ce la gestiamo un po' meglio.
8: La messa è finita, bestemmiate in pace. Amen. Gente, ma vaffanculo.
5: Io invece direi che siccome quest'anno molto probabilmente corsi non ne faremo, è inutile parlare dei test. Ci acchiappiamo un'altra volta.
12: Ci basta quello che stanno facendo.
8: Ma i test sono una cazzata, cioè.
5: No, sono i corsi che probabilmente non faremo, quindi non capisco,
7: continuo a non capire una cosa. Se abbiamo quel programma, ho sospetti su Credini, sempre quel programma abbiamo.
5: Appunto. Okay. Tanto sempre i coglioni ci sono sempre.
7: Test non ha, per questo il test non può avere senso per il corso di ingresso.
12: No, non sono affatto d'accordo.
5: Perché fai cambi il programma?
12: Non devi cambiare il programma, cambi il tuo approccio, il docente deve tagliare il corso in base agli alunni che ha.
5: Ma quando ne hai 8, quante classi devi fare? Una perché ci sono 3 idioti, allora li metti solo per conto loro.
12: Vale, non c'entra. Tu gli dici semplicemente guarda che non è il tuo corso, ce ne sarà uno più avanti se non è cosa di farlo.
5: Poi guarda.
12: Non ha senso.
5: No. Lo pigli per la testa e gli dici guarda, ci sono cose che non puoi capire. Ora vai a fondo. Lo fa asbesto.
1: A meno che non abbiamo capito cosa vuoi dire.
7: No, no, è questa minchiata qua, lo se me l'ho ripetuta.
12: Niente, posso, niente.
7: Non c'è niente di nuovo, sono cose che mi ha scassato il cazzo più volte. E comunque, senso, no, non ha senso questo ingresso. Programmazione dei workshop di tutto l'anno e possibilmente oltre.
12: Non penso che...
5: Sì, è banco.
1: Vabbè, intanto abbiamo programmato i click team.
7: E infatti io sono d'accordo sul fatto che
1: dovrebbero potrebbero essere dei piccoli workshop loro stessi.
7: In un certo senso sì. Però i click team abbiamo programmato, abbiamo scelto le date, la programmazione di click team, abbiamo detto la poi facciamo, la entro, entro le settimane prima del primo.
1: Ah, dammi quel coltello, hai i denti o no?
6: Qua mi dovete aprire le scatole.
1: Mi dovete dare un coltello, dammi un coltello appuntito e senza i denti. Che ti
6: apro. Io non lo so, cioè, io ho trovato questo.
1: No, quello è una troiata.
5: Quello?
6: Questo, se no lo uso io in
1: dammelo.
6: Altro modo.
12: Basta la video mio, lo
7: fai. Allora, questo... L'anno scorso abbiamo fatto cominciare i workshop a gennaio.
6: Riesci a fare questo?
7: E io direi
6: porco mio, ma anche tu devi mangiare.
1: Le donne
6: cazzo,
7: le donne cagano il cazzo.
6: Ma avete fatto la pappa che vi ho fatto?
1: Dammi coltello, dai.
6: Ma cos'è la pappa?
1: Allora. La Costantinopoli.
12: Ci penso io.
7: Allora,
5: ci penso
12: io. Meglio che ci penso tu.
5: Bravo, in questo
1: lo so.
12: No.
7: Allora. Direi che più realisticamente che per l'organizzazione dei workshop ora ne possiamo parlare direttamente per febbraio quest'anno.
5: E quindi non ora.
7: Non ora.
12: Un po' pericoloso, non solo aprirlo, ma poi. Per fare che vuoi.
1: Questo. No.
7: Siamo d'accordo?
1: Ok.
5: Facciamo per alzare
7: poi,
5: di mano?
7: Ultima minchiata. Serie di incontri preventivi col Majorana.
1: Ma che vuol dire?
7: Cazzate, tanto ci vediamo col coso, col collegio dei docenti e poi facciamo le due intro nel corso, quindi lo trovo assolutamente forte. Allora, adesso è rimasto solamente l'incontro con la primavera
5: e il corso B.
7: Io direi di...
5: Vabbè, era ovvio che comunque Valve e il Break non tornavano.
7: No, non c'erano dubbi, ma se ne fotte. No, io a sto punto mi chiederei se è il caso veramente di affidargli a Valve questa lezione.
5: No, io non mi preoccupo soprattutto della festa dell'unità.
7: No, guarda, se ci sono i soldi di mezzo, dai, io ficato quello che vuoi. La festa dell'unità sappiamo benissimo che ci ha preso per il culo, non è che è una novità. Cioè, l'ho segnato, ma tanto sono altri giorni in più per me. E per chi ci
1: di cosa state parlando?
5: Ah, ma una cosa, ma noi
12: di un certo me ne felice.
5: E il consiglio direttivo può scegliere di buttare fuori i soci?
7: No, l'assemblea.
5: L'assemblea di chi?
7: L'assemblea dei soci.
5: Che saremmo sempre noi.
1: Di cosa state parlando?
5: Perché non ci cominciamo a riflettere?
7: Non proviamo.
1: Di?
7: Di affidabilità. Stavo dicendo che si sono segnati per la festa dell'unità, ma so perfettamente che non verranno, no?
1: Tu dici?
5: Sì, sono io venuti dico. Ora? Ragazzi, stiamo venendo.
1: A me mi riesce. Non ne stiamo andando, non torniamo.
5: Ma allora non verrà.
1: Io forse torno, ma io sto andando, vuol dire se più tardi torno.
7: Cioè, vabbè, non me ne fotto un cazzo delle cose più importanti da fare, se per caso mi fallono le cose più importanti, torno. È questo. Non è che... Allora, ce la facciamo subito questo incontro con la primavera.
5: Sì, io prima devo andare a pisciare.
1: Va bene, ma è andato a pisciare.
5: Perché mi sta sul piano,
1: quando fate qualcosa, fatemelo sapere. Tipo, però io comunque scendo almeno un weekend al mese, feste, minchiate varie. Se organizzate qualcosa...
5: C'è una vesci che sembra una ceramella.
1: Una mail serve, va. Anche perché vorrei capire...
5: Ah, io direi, lo includiamo nella mailing di
1: staff. Fatevela mettere nel culo, se fanno tutti quanti, che spacchio parla a fare.
7: Per forza, ho fatto la riunione oggi, mi sembra ormai inutile tenerla fuori.
5: Approvato, scrivi, approvato.
1: Io sono contrario.
8: Ma mi sta sul cazzo!
13: Io so, cazzo, volevo dire delle cose, non è affanculo.
14: Oh, ma dove state andando? Ma lui sta facendo le cose.
8: Io pure mi oppongo, eh? Quanti voti sono? 6 contro 2? 6 contro 2?
14: Io mi oppongo.
5: No, io sono
14: una fiscetta,
5: Vabbè,
14: chi si chiama ti dava
8: cosa? Io mi oppongo.
14: No, no, no, no, calma.
8: Di
14: pausa, dai.
8: Per forza.
14: No, facciamo parlare un attimo, facciamo 5 minuti di pausa.
8: Parlare.
14: Poi c'è
13: nessuno, scusa. Facciamo fa 2 minuti.
14: Dai. No, non c'è nessuno, siamo
8: il bus, Shine. 5 minuti precisi però.
5: Cosa?
8: 5 minuti precisi. Perché se
14: no. No, facciamo parlare e poi ci facciamo 5 minuti di pausa.
8: Per me va bene.
13: Sì.
14: Lo stesso. Mi stai ascoltando.
15: Se parlate forte sì.
13: Dai, va bene, comunque quello che volevo dire io era semplicemente tenermi.
8: Aspetta, aspettiamo Iron, è andato a far pisciare Iron.
13: Ah?
8: Iron è andato a pisciare, sta bene.
13: Comunque tenermi.
14: Dai, Colo!
16: Abbiamo finito, dai. Mi faccio.
13: Niente, vi volevo dire semplicemente di avermi informato quando fate queste minchiate, perché possibilmente io una volta al mese scendo e poi scendo per 10 giorni, 4 giorni, 5 giorni, e poi perché comunque sto facendo delle cose che è piacere di portare comunque con me, al di là di me.
5: Ok,
14: poi? Ah, cagata, minchia, non avevo tutti quanti! No, aiuta!
13: Un paio di palle, perché comunque io per oggi non l'ho saputo, non vengo a fare in culo.
5: Ok, ragione.
13: No, non lo voglio il bacio da te,
14: vieni qua,
13: vieni qua.
14: 5 minuti di pausa.
13: Lere Joseph, la riunione, dobbiamo giocare noi. No, ci sono io al ping-pong dopo, di elettero pure affilato. Il
8: della merda, er fucior del culo, ram.
17: bad blocks, bad blocks, bad blocks, oh, bad blocks.

0: Dio Cristo. Bene, datemi un cenno se mi ascoltate.
1: Ditevi subito,
0: istantaneamente, se mi ascoltate, perché partirò con la musica della morte male. Attendo la conferma dell'ascolto. Ditemi se si sente. Ditemi se si sente. Ditemi, Jaromil, mi senti?

va bene. Oggi siamo nati con l'heavy metal e quindi ci ascolteremo Ozzy Osbourne. Che non ascoltavo da 26 anni.

Ah, questa è una gran bella canzone. Porca Madonna. Questa è una cassetta, ma io ho pure il disco, il doppio. Un gran chitarrista, questo è un ex chitarrista classico. E basta, vaffanculo.

0: Ma che cazzo è? C'è una registrazione mia qua.
1: Ma va.
0: Vabbè, mi dispiace, i Van Halen sono stati brutalmente interrotti da una registrazione. A questo punto diventa necessario trovare qualcosa da ascoltare.
2: Bah, arrivo a passare alla musica classica. Perché no? Dove porco Dio è quel minchione di Stravinsky? Oh, sta a vedere che mi sono perso il disco di Stravinsky. Petrassi, Shostakovich, Parati, Stravinsky Or, Stravinsky Haydn, Frescobaldi, Schoenberg, Britten, Boulez, Frescobaldi, Mancini, Berio, porca madonna, cazzo è finito questo disco di Stravinsky?

cominciavano a girarmi i coglioni. Alla fine l'ho trovato. Bene. Buon ascolto con Petrushka.

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Porco Dio, 1-1!
1: Pazzesco. Ah, ma il 197 lo posso chiamare del cellulare.
2: Telecom Italia. Le ricordiamo che la chiamata è gratuita da tutti i telefoni, compresi i cellulari.
1: Casse ce le abbiamo? Le casse, le casse. Prendi, perché qua si è un cazzo da questi qua. Vai, prendi le casse.
2: Per informazioni e...
1: ora sì che lo prende.
2: Stupisci i tuoi amici. Esti dedica musicale o con 2 euro. Chiama dal tuo telefono fisso, il 41 41 2.
1: Complicato va. Non me lo fare cadere sul portatile, mi sarebbe carino.
2: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

0: Non ha detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale indicando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Io mi sono rotto.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: ha detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo.
1: Alleluia.
2: Pronto?
3: Si
2: fa mica filo. Pronto? Pronto?

0: E hanno chiuso. Hanno chiuso. Si sono fatti i cazzi loro e hanno chiuso. Ormai abbiamo l'automatismo qua. Questa la mettiamo online.
1: Benvenuti nel servizio clienti Sky. Come
0: puttaniamo veramente? Io premo 1.
1: Per informazioni e assistenza, prima attivazione a DSL RC e per le altre offerte commerciali, visiti 1. Siamo spiacenti, al momento nessun addetto è disponibile. Per non prolungare oltre la sua attesa, la preghiamo di richiamare più tardi. Grazie.
0: Hai capito? Ma io insisto. Questa è un'ottima registrazione da mettere online. Puttanamento vero.
1: Benvenuti nel servizio clienti Telecom Italia. Le ricordiamo che la chiamata è gratuita da tutti i telefoni, compresi i cellulari. Per informazioni e assistenza, prima attivazione a DSL Alice e per le altre offerte commerciali, visiti 1. Tuoi amici, esci dai loghi comuni, fatti notare con una dedica musicale o con una suoneria davvero speciale. Costa solo 2 euro. Chiama dal tuo telefono fisso il 41 41 2.

detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

Marco le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

0: detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.
1: Siamo spiacenti, al momento nessun addetto è disponibile. Per non prolungare oltre la sua attesa, la preghiamo di richiamare più tardi. Grazie.
2: Va bene, insistiamo.
3: È forse il caso di iniziare il nostro stream di questa sera, di questa AX Night. Conviene che shiftate però, perché qua non mi dovete muovere questo cavo, se no mi si rompe la scheda PCNCA. Ma no, devi morire tu, forse non ci siamo capiti.
4: Ciao.
3: Questa sera la classica X Night.
5: Questo che l'avevo smontato, voi l'avete montato? Non l'avete rimontato, mi dispiace che l'avevo smontato tutto. Sapete che l'avete smontato una volta. Giusto? Poco importa. È così.
3: Direi che si streama in vero senso della parola.
6: Manca un cavo di alimentazione. Dove lo possiamo reperire? Un cavo asbesto? Un cavo di alimentazione?
3: Non lo so. Non lo so. Macci mia, Elibus, che spacchio stai combinando? Anche io? No! Di Ruben!
7: Pomeriggio.
3: Prima che qua cominci a fare danno veramente. Prima che mi danniferizzo l'anno.
7: Ho trovato.
6: Sì.
7: Sì. Ho scatto qua.
3: Avevamo, cioè sembra stato, l'avete sempre usato il cavoscavi quello.
6: Questo qui no.
3: Parapacchita so. Un rumbu pul parapacchita so.
7: Come fa? Era quando era come quello che giocavamo noi. Non era quello che potevamo installarlo l'altra volta.
6: Va bene, questo abbiamo piantato la
3: rete. No, non ti prendi un IP a cazzo perché pianti la rete. Come si chiama la tua macchina? Non te l'avevamo già dato un IP la volta scorsa?
7: Mi sono detto IP di rete esterno.
6: Ti ricordi?
3: IP di rete esterno.
6: Sì, l'80.
7: Dovevo prenderlo. Cos'è? Una presa telefonica?
3: No, non mi ricordo, ma comunque. Allora, staccati il cavo della rete prima che succeda il bordello.
7: Perché?
3: Perché se hai un IP che non devi usare, mi pianto la rete.
7: Io sono in DHCP, non ti pianto niente. Okay.
3: Allora, te lo do definitivo, ok?
7: Ok, non ho definitivo, mi dice, io sono benissimo.
6: Sono morto quando
7: sono andato da
6: un
7: americano
6: da prendere le pizze.
3: Già.
7: Il martinetto che sta prendendo.
3: Allora, 192, 168, 1, 147. Come si chiama la tua macchina?
6: Laptop.
3: Come?
6: Laptop.
3: Che fantasia. Lo chiameremo allora laptop. Lo chiameremo anche Mr. Fantasia. Punto freakness.org. No vabbè, basta,
6: no, Mr. Fantasia. E l'uno è default gateway?
3: Sì.
6: Quindi è DNS.
3: E Olympus. Il DNS esterno.
6: Allora,
7: non posso andare per prendere un caffè?
4: No, no, no, fuori uso la macchinetta.
3: Forse se la prendi a calci però ritorna a funzionare, eh? A volte ritorna. Vuol dire che devi sucarmela affinché io ti faccia uscire. Vabbè. Allora, esci 192, 168, 1, 147, ho detto.
7: I dischetti ce li aggiungo.
3: Esci, eh? Porco Dio. Ora dovresti poter uscire. C'è lo script esci, fa tutto lui.
6: Faccio vedere un altro fratello, lo fa ancora.
3: Bene, noi stiamo effettivamente streamando questo delirio. Chissà se qualcuno è in ascolto. Chissà.
7: Qualcuno
3: ha detto che non funziona niente, non lo funziona. C'era un gioco dell'Epoch,
4: no? Sì. Immagino dalla neta. Sì, sì, lo è. Che c'è Shani?
3: Perché mi batti con quest'aria?
4: Ti ricorderai di imporre a tutti di portare i volantini.
3: Portatevi i volantini! Daglieli adesso! Volantini! Se li mettono nelle porte rispettive. Attenzione, distribuzione volantini!
7: Per piacere,
6: coprite
7: le vostre...
6: Hai sentito? Chiamiamo due persone. C'è una sicura?
7: Sì, a parte
6: Francesca.
7: Non posso.

0: Volevi il
1: segoso.
0: Elibus deve appendere a Torino.
2: Perché? Infatti domani?
0: Domani devo appendere al massimo al Palazzo di Giustizia. No, giustizia.
2: Domani
0: ti appendo io da qualche parte, non dirò più. Dove ci è esso? Io non ho idea di dove ci
3: a me a palazzolo non penso di aprire uno in pratica a matematica, uno in pratica a fisica, cosa che poi non ho indicato, è vicino a nessuna scuola, vicino a nessun pub, vicino a nessuna pensione
0: dell'auto, non rotto tu ho
3: capito che tu fino al deserto
0: idea 10.flash.it
3: e allora gli
0: autobus non
4: ti danno meglio volantini e non posso concentrare.
3: Quello che mi
0: dice quando
3: vuole adesso i cosa
2: tutti mi parlano quelli che ritieni che stiamo
0: ritengo una situazione anale la nostra veramente anale
3: ma se non hai dei migliori ti prego
2: devi fare un mio che pensi che sia un che riesce a passarti.
0: Ma questi di lasciarli così e metti in qualche negozio oppure agli sparli?
2: Come ritieni che sia effettivamente utile? No, agli sparli no.
3: Anche negozio di informatica.
2: Un negozio, non dormi in chiuso allora, dammi una mattina. Qua lasciarli qualche negozio di informatica.
3: Io ho di questi
2: discount. Non
0: per un generale no, certo, ne fai due, lei.
3: Allora, perché non
0: i miei manifesti, uno me lo dai a me?
3: Chi li vuole 5?
0: No, 5 no.
4: 5.
0: Io uno lo appenderei al bar
4: questo
0: al palazzolo
3: domani mattina
0: di questo ce l'avete aperto sì ma resto qua
3: cioè una passeggiata per il bar
0: no.
3: Presidente deve sempre dare
0: base. Presidente devo sono la base solida di questo gruppo quali bar non c'è un cazzo di bar qua
3: che
0: solo quello qua al posto
3: che
0: grande
3: Porce Spinelli
0: scusa qual è questa pasticceria che non ci sono ancora stato
4: dentro perché
3: sull'angolo di successo
0: ah è quella che fa i cornetti sintetici ho capito
3: c'è il Spinella
0: sì ma non li attacca in pasticceria non li fai
3: sì ma
2: tu in zona ne hai di posti
0: non lo so il problema è capire a che ora mi sveglierò domani e se scenderò giù a tempo perché ho tutto per fare colazione qua
3: come l'hai chiamato
0: dove è ma in certi casi è bello quell'IBM, eh? 9 euro,
3: euro.
0: Però in realtà non è un computer, purtroppo no.
3: È una
0: sembra non l'ho trovato Alessandro Iello, adesso lo provo a richiamare. No, neanche stamattina e neanche di pomeriggio. Poi ho scoperto dell'hotel che Alessandro Iello è stato qua. E è venuto a dirmi l'hotel dopo che se n'era andato. Sai, c'è stato qui Alessandro Iello. Minchia. Anzi, adesso lo richiamo. Shanin, giorno 15?
2: Sì.
0: Qui la piede di porcità aumenta.
2: Ah, 15 aprile, sì.
0: Come stai? Ma sì, sì, ma sei stato qui all'Arci. Potevi passare qui a... E io, certo, io martedì e mercoledì sono sempre qua. Nella stanza media. Proprio lì, il piano sopra dove sei stato tu, la stanza vicino a OCS, vicino a OCS. Sì, quello sopra. Senti, ti chiamo per una bella cosa. Noi praticamente stiamo organizzando un workshop. Giorno 15, se non ho... se la mia arteriosclerosi non mi... È giorno 15, Shining?
2: Giorno 15 aprile.
0: Giorno 15 aprile, però. Ora, se noi volessimo farlo all'ACAB, a chi possiamo chiedere? Se tramite te dovremmo venire lì a parlare con i ragazzi ok tu puoi anche intercedere nel frattempo però dobbiamo venire in persona ok bene qualcuno verrà presto il posto e la possibilità di videoproiettare delle immagini da computer e parlare la,

0: persona si metterà a parlare, a dire delle cose, la gente sarà seduta e faremo pagare l'ingresso 5 euro per autofinanziamento, sperando che questo non sia un problema. Va bene, dai, verremo. Tacco, perché qua c'ho poco credito purtroppo, se no ti avrei raccontato tante cose. In questo momento sto streamando, tra parentesi, in diretta. Perché non ti metti in ascolto col Macintosh? Che ne so, vedi un po', vai sul sito di Radio Spider, lì c'è spiegato come fare. Va bene, dai, ciao. Bisogna andare lì e parlare, e chiedere loro, lui non può intercedere più di tanto. Sto trasmettendo questi rumori.
1: Cosa chiederanno così?
0: Ai ragazzi dell'ATAP.
2: No,
1: i ragazzi dell'ATAP.
0: Sì, parole testuali di Alessandro.
2: Come che non sono autopianti? Forse che non sono autopianti perché non funzionava il nastro.
0: Il nostro team di manutenzione AIX sta lavorando duramente, ma con queste RAM che cosa ci dobbiamo fare?
3: Non era questo il canale del culo? Sì, c'è 128 mega.
2: Questo era quello che...
3: Potremmo forse non mia comparità, te l'ho detto, solo quella 32 mega.
0: Che potrebbero andare bene, per esempio, sulle Sun, di un certo tipo, sulle Alfa.
3: Non lo so, secondo me no. Andiamo, vieni un secondo. Perché queste qua sono... Forse sono troppo lente. Che bastano.
0: 69 secondi.
3: Infatti queste sono le prime DIM che sono uscite.
2: Questo è un nastro
3: alla... No, la della L.
0: Io non mi ricordo più se l'Alfa, la Alfa Station, monta questo tipo di RAM. Ma state installando?
2: Vediamo.
0: Cosa succede?
2: Ho inserito il nastro quello allagato. Non credo che... Non era proprio di allagamento, ma di nastro, che non... ma di lettore.
0: Ma parte direttamente da nastro?
2: Questo qua partiva da nastro.
0: Però sta leggendo? In questo momento sta leggendo?
2: No, sta riportando indietro il nastro.
0: Il nastro ha preso acqua.
2: Credo.
0: Credi o ne sei certo?
2: Da quando c'è stato l'alluvione non è mai più fatto il boot, ma non so se non è più fatto il boot per colpa del nastro
0: o del lettore tape. E adesso stiamo dando un altro lettore tape?
2: Non lo so.
0: Non è quello di Antonio quello?
4: No, questo è il nostro, è quello tuo.
2: Mio non era mio, non è mai stato mio.
0: Allora, quello Midland.
2: Allora potrebbe...
0: Quello tu per tu.
2: Ma perché hai buttato questo? Scusate. Perché prima lo volevamo connettere all'interno.
4: Sì, non avevamo un solo cavo esterno a casa. Non avevamo... E poi purtroppo il cavo interno a casa è rotto.
2: Antonio passa.
3: Com'era?
2: Lo possiamo rimontare più presto. Certo, ormai dobbiamo utilizzare come esterno. Ma non mi sta affidando.
4: Troppo indietro. Ad eterno.
2: Troppo indietro.
3: Non ti chiama la variabile che si mette a vivere e a perdere, andarsi a prendere le perle.
2: Va bene,
3: va bene.
2: Va bene, nessuno c'è il buco? Ora mentre accendiamo, mentre lui va, qualche cosa. A proposito, non si accende. Io suggerirei di collegare la spina anche qua, anche nell'unità centrale.
4: Guarda, manco
2: una alimentazione.
4: Io voglio molto questo.
0: Chi è che sta fumando?
1: Tutti.
0: Che siate maledetti nel profondo dell'anima.
4: Dice il peccato, ma non il peccato.
3: Una puta minchia dei ladri.

0: Senti, sotto è scippolo dalla macchina sotto le scale, dal monitor. Poi glielo rimettiamo.
1: Mi sembra l'unica.
2: Grazie Dio.

0: di modello messo ci basta.
1: C'è la ciabatta sotto, eh?
0: Sì, sì.
1: A terra. Quindi la... Cazzo, l'ho comprata apposta.
0: Addirittura.
1: Non eravamo più senza un cazzo.
2: Ciabatta lì.
0: Accendiamo.
2: Questo è il nastro?
0: No, ora
1: sì. Bene, detto questo.
0: Voglio provare un altro uno. Di quelli che sicuramente non sono allagati. Quelli che... Sì, mi sono allagati. Questo è... Siccome non conosce ancora che c'è attaccato un terminale materiale, ci comunica il suo stato. Stato. E se puoi sapere anche che
1: io
0: cosa
1: significa. Sì.
3: Oh. Scusate, adesso che siamo tanti, un pezzettino a testa, ce la potremmo prendere la donazione della mia macchina?
1: Prendere cosa?
3: La donazione della mia macchina.
1: Donazione?
3: Questo te l'ho detto, te l'ho rifatto, ci hanno regalato della
1: sì, la donazione della tua macchina. Che cazzo è la tua macchina, il tuo portatile? Che donazione? Non capivo.
3: Sulla mia macchina c'è la donazione di oggi.
1: Sì.
3: Siamo tanti e forti.
1: Sì. Organizza una squadra di bifolchi.
2: Gli unni.
1: Gli unni.
3: Va bene.
1: Non per il cazzo, zitto, qualsiasi cosa stia diventando zitto. Ma che minchia stai ascoltando, Elibus? Anzi, cosa minchia stai guardando?
2: Arriviamo alla fase finale. Cioè,
0: abbiamo lasciato.
1: Ma che cazzo è?
4: Le bande per lì.
1: Ma sei deficiente?
4: No, è una figata, l'ho visto 5 volte, cioè, ci hanno dato 40 euro per andare a vedere, ma è spettacolare questo specchio di cose.
1: Sei pazzo?
4: Sì, io sono pazzo, ora guarda che figata, sono l'intero.
1: È pazzo,
4: ma devi spiegare questa qua, minchia.
1: Ma me cosa cazzo me ne frega di questa qua?
4: Sei frocio per questo.
1: Ma tu sei frocio che ti guardi in frocio, che ti muovono come i frogi. Scusami,
4: ti guardo la femmina.
1: Dico, frocio sei tu. Sì, è praticamente una troiata. Cioè, signori, Elibus che sta guardando una cosa che chiamano, cos'è, musical, cioè, ma che in realtà è una stronzata colossale.
4: È stupendo questa cosa, non capisce le minchie.
1: Bene, ti sto per staccare la rete.
4: La sensibilità di un piede di porco.
1: Vai fuori. Noi non siamo più amici per sempre.
4: No, troppo le palle.
0: Come dovrebbe essere al contrario. Questo è
1: l'ultimo colore che mi ha fatto. Lo schifo
4: ancora.
1: Mi viene lo schifo.
4: Un po' di schifo.
1: Lo schifo.
4: All'avvenire.
1: Vai, intrattieni, scrivi
4: questa musica. Questo è il tempo delle
5: allora, pace. Non si ostia? Scusa, l'ultima volta eravamo rimasti. E ora abbiamo collegato il testo.
0: Ok, quindi
5: troppo bene. Va bene, allora andiamo a prendere le cose.
0: Ok, ma come la capita la trovo?
5: Così?
0: No, così ma senza. Sì,
5: sì.
0: Dobbiamo qualche po'.

0: terminando, quindi ecco, stavo
1: tu, ho

0: però cala sta roba, per favore.
1: Oddio mio.
2: Voleva fare più schifo.
1: Eh?
2: Mi sentivo voleva fare più schifo.
1: Cioè, stai codando? Scusa, fammi capire. Dimo qua, Elibus sta guardando un musical che è già il massimo del progismo.
3: Ma cazzo, non guardo
1: lo
3: il
1: sta
3: mio
1: sentendo!
3: Lo sta ascoltando perché è una figata, tu sei un povero ignorante.
1: E per giunta cosa fa?
2: Coda in Java.
1: Coda in Java! Qui davanti a me! Cioè sei la prima persona nella storia del Media Lab che è venuto al Media Lab per codare con quella lingua morta che è il Java. Beh, ti pagano per farlo, voglio sperare.
2: No, pago io, per visto che è un progetto per l'università.
1: Dio, è un progetto per l'università. Ah, allora capisco perché codi in Java. Perché sei fottuto dal sistema. Questa è la notte del delirio, questa trasmissione è delirium. Dovresti fare l'obiezione di coscienza alle lingue morte e smettere di studiare questa lingua morta che è già un maggio privo di senso. Qui dicono, ti faccio leggere il topic. È arrivato un banner che è l'espressione degli ascoltatori. Cambia musica. E purtroppo la musica non l'ho messa io.
2: Capisco, ho fatto la mia musica.
1: Abbiamo un malato di mente che sta... Ma che merda di musica mi stanno dicendo qua.
2: Ma chi è questo progetto lì?
1: È Morpheus, del Poetry Aclam. Purtroppo c'è qua con noi Elibus che si sta ascoltando la musica di un merdoso musical. Ah, ma per giunta hai le musiche?
2: No, ti faccio sentire qualcosa. No, questa non sono
1: musica.
2: Anzi, non ti faccio sentire più le cose figlie di te, se troppo.
1: Metti per me in conto. Piano, piano, però, perché qua rientri grandissimo nel microfono. E questo è
2: il mio. Non stella.
1: Oh no, sei tu con finisce con la stella. Già mi basta Mallodron, per favore. Dio mio, stasera siamo fottuti. Finché non metto mica io da qua, da coso. Mi dispiace, ma questa notte è delirio.
2: Tu al massimo c'è il martello di morte male.
1: Sì. Io il martello di morte male purtroppo non ce l'ho con me. Siete fottuti, cari ascoltatori.

0: delirio, delirio stanotte. Ecco, metti una musica meno morta. State facendo rivoltare Cristo dalla tomba. Elibus, cambia quella cagata. Cambiate questa lagna. Sta musica de merda. Devo continuare, Elibus? Mettiti le cuffie se ti piace così tanto. Ed ecco che io mi accingo a regalare un paio di cuffie a Elibus. Tieni, Elibus.
1: Fanculo.
0: Ha messo le cuffie.
1: Cioè, me l'ho attaccato, non è vero, questo cazzo di cuffie, l'ho detto.
0: Bastardo allora pure. Ho dato un paio di cuffie a Elibus. E ora noi siamo senza musica.
1: Legge per voi.
0: No, il problema reale è che non... Ah, ma allora praticamente Shining è sceso con tutti gli altri per andare a prendere due computer che hanno portato al Media Lab.

0: e conoscendo Shining va posteggiato a casa del Cristo, per cui mentre le persone mi sto ringraziando per aver eliminato questa musica, praticamente la trasmissione di questa fa parte delle classiche trasmissioni del martedì sera, le dette AX Night, perché abbiamo qui al Media Lab una macchina AX ed è ormai consuetudine raccoglierci e riunirci attorno a questo computer per tentarne l'installazione.
1: Già più di due mesi
0: che cerchiamo di fare funzionare questa cazzo di macchina che ha 10.000 problemi, è stata sott'acqua, ha preso acqua, gli hard disk non funzionavano, adesso martedì scorso ha fatto il boot, oggi non lo fa più.
2: Che
0: connesso al tape funziona, senza tape no. Insomma, è un vero delirio. Ora, il gruppo Buscaglia dei nostri valenti installatori di AX sono scesi sotto a prendere dei computer che hanno donato al Media Lab. E qui le donazioni in Sicilia sono veramente potenti, non ci regalano le Spark Station. Ci hanno regalato un 286 e un 386 SX con ben 4 mega di memoria.
1: Me coglioni.
0: Ci facciamo due bei terminali per la posta elettronica. E qua veramente siamo nella merda e che dobbiamo fare? Prendiamo quello che arriva. Ecco che sono arrivati.
3: E cosa c'è il Pallotron?
0: Sono arrivati il Pallotron e non Nori. Perché?
3: Ripetute volte.
0: Ma perché?
3: A oltranza.
0: Per quale motivo?
3: Perché io c'era mangiare qui.
0: Ti avevo detto. E io che ne so.
3: Faccia di merda. E io esco alle 22. Mentre che io sono a campo. Organizzare i pendolini.
0: E con chi ci organizzeranno che qua siamo tutti a piedi?
3: Ma che minchia dici?
0: Musica! Quale musica?
1: Musica!
0: E il bus ha decretato musica!
3: Piano.
0: Ciao, cosa? Pallotron è un lupo e marziano. Ma scusa, non lo potevi dire per telefono?
3: Cazzo, no, ormai.
0: Lo dici, vedi i capelli?
3: Mi avevo detto stamattina per chat.
0: Mi pare che era un mangiare qua. Ma mio papà l'ho detto 40 la domenica. L'ho appena visto, mi è incazzato come ieri.
4: E che non mi sono domenica mattina?
0: Vediamo se ho vinto la scommessa. C'è una che ha parcheggiato a Malta.
2: Aveva. No,
3: però la norma, chi è la norma? Chi è la norma?
0: Sempre quel coglione di Capostela?
3: Questa chiesa non si è vista.
0: Ma la vendita con bufala per me.
3: Con bufala? Margherita? Tu che Margherita vuoi?
4: Io. Ma forse l'unica Margherita è la mia. Di chi era la Margherita?
0: Ecco perché non la distingue. Sono arrivate le
1: pizze. Una merda questa amica, sono stata proprio non si sente la canzone. Vedi, non sente. Perché non si capisce. Cioè, non è che parla, senti che non è che parlava da 40 metri e poi mi dice che è una merda.
0: Una merda la musica.
1: È una merda il microfono. Che vergogna.
0: State ascoltando quel testa di minchia di Lucio Capostela che ancora nessuno gli ha sparato. Ma le vuoi mandate delle lagne, ti sta dicendo Nino. Ma lei mi sta merda, ma veramente va.
1: Ma è bello, è figato. Chi è tu, mi capisci?
0: Cioè, ma lo senti? C'ha fame, dove gli
3: navigi?
0: Dove
3: la mia parola è?
0: Capostela ha fame.
3: Quali
5: ma poi quando uno gli piace in fiamma mi si rompe i coglioni su
1: tu non l'hai mai visto dal vivo in fiamma, eh?
5: Nessuno, non l'hai mai sentito la spela,
1: minchia, no, purtroppo sì che l'ho sentito.
3: Se non avete una rotta di forze
1: ha pescato la prima figlia, e voilà. Ma che figata è una cagata, dice Nimex. Meno male che ho scritto le pippe già tagliate, mi raccomando, sul fogliettino. Invece hanno mandato le fave di fuca già tagliate.
3: Ma che stai facendo?
4: Ma scusa, ma ci sono il corteo di esperto? Spazientate un uovo per la tagliate.
1: Infatti, abbiate pazienza. Qualcuno vuole un coltello che ho appena ciucciato in bocca? Ciucciato così. Vuoi? No, ormai è deciso. Di effettuare il ripiego. Allora vabbè, a questo punto un attimo di silenzio e di raccoglimento perché noi mangeremo la pizza. Le fave di fuca, signore e signori. Sponsor ufficiale di questa puntata, le fave di fuca.
2: Già tagliate.
1: Oh mio Dio, qua mi si sta sbudellando la pizza. Una vite di dentro al computer acceso?
3: Sì, meglio di no. Meglio come per sempre.
1: Perché non puoi fare così?
3: 507, con una nota positiva.
1: Ma qui porco Dio, non lo metto lì, non lo metto un albero di... Che cazzo, un cespuglio di merda hanno messo. Puttana Dio, mi sono quasi affogato. Ma gli è andata in culo.
3: Andrò, ah,
1: vaffanculo bastardi. Che cazzo? C'è la palla dron. Cristo schifo.
3: Ma c'è la sedia? Il cliente è qua. Coltello.

0: guardano, guardano questi figli di enorme puttana. Ma si può? Ci hanno messo gli alberi dentro.
1: Migno, ma ti
0: cazzo. Ci sono i pezzi di legno.
1: Adesso,
0: ero per cazzo. Io ero per cazzo. A me quella musica piuttosto.
2: Ah. Tu dopo vedi questa qua con qualche cosa.
1: Sì. Minchia. Adesso qualsiasi cosa tu stia facendo fa la lontana al mio portale.
0: Poi per esempio vive. No, sono costretto a fare una un intervento chirurgico sulla pizza.
1: Sei guistato?
2: Io no, ho finito di
0: io sono la metto nella tua
2: Madonna
0: puttana.

0: Qui ridono per la musica. Qui stai minando la reputazione di Radio Cyber, io ti avverto. Potrei diventare pericoloso.
1: Vediamo.
0: Capostela, in mia presenza mai. Non te l'avrei permesso.
2: Casa di Stein, a far riconoscere questo nome.
0: È l'unico live dell'Iron Maiden dove il pubblico li copre, quindi dove non si sente un cazzo. Piano, piano però. Come era? Come era?

Arcadian, sto mangiando la pizza. Dal profondo dell'anima, vaffanculo, ti rispondo. Mi dispiace, ma vaffanculo.

Forse qualche anal conflitto di anal indizi, anal casi. E te? Le 10:47.

0: cazzo tua.
1: Se non si sentono i rumori.
0: Non si sente un cazzo tua.
1: No, no, minchiate sono. Non ho più gli stessi driver dell'altra volta, non so se lo so perché eri in ascolto. Se non si sentivo un cazzo. No, no, ora c'è gli altri. Se spacca.
0: Se mi mette più attenzione lì.
1: Eh?
0: Certo,
1: c'hai la musica alta.
0: No, non sentiva la musica, appunto.
1: Sentila, sente la musica. Però ci sentono più forte la musica, forse dei rumori di fondo. C'è il motivo per cui sto streamando. Ho provato, ma è un po' scopo. Da zero?
0: Un povero fallino di dire. Non è un fila?
1: Devo spostare il microfono.
0: Non abbassi.
1: Se non abbassi la musica non si sente un cazzo.
0: Ma non sei, mi chiedi.

0: ci mette un tanghinello assai.
1: Vai, vai.
0: Vuol dire vai suca?
1: Vai suca. Hai ragione tu. Ma prima era più veloce, ma prima era perché ce n'era solo uno, ora che ce ne sono due, evviva!
0: Il 07 vuol dire cambia disco?
2: Esatto!
0: Ormai li sapete a memoria i costi.
1: Il 212 significa sto caricando da disco, anche se si poteva capire.
0: Che rottura di minchia. Ma guarda, che tristi in che pacche di strano.
1: Minchia tristi in che pacche.
0: Minchia tristi?
1: Minchia
0: tristi.
1: In che pacche di strano.
0: È morto! E cosa è successo?
1: Che povero da ridere. No, per non ridere. Perché mi viene da ridere di spezzare per non ridere?
3: Perché non smarco, non lo sai muoiono.
1: Quindi mi sembra il trucco tosso.
0: Ho scoperto che c'è, mi stanno facendo fare una cosa di tecnica, perché cazzo lo devo fare, visto la classe
1: tecnica?
0: Io devo fare la classe insieme, ora mi copri il corso,
1: non devi fare niente.
0: Che cazzo?
1: Come si
0: chiamava?
1: Il file manager,
0: non lo so cosa è il mio.
1: E allora da cosa l'hai conosciuto che è il mio compito?
0: Perché me l'ha detto Fabio.
1: Ma tu Dario dovresti ricordarlo, il mio amico giusto che fa
0: tempo. Udi, l'ho trovato.
1: Come si chiamava?
0: Parla di Dio. Udi.
1: Java punto Udi. Quarto di sotto, funziona.
2: Cioè, dobbiamo vedere il numero, se il numero installa mai. Dobbiamo vedere lo
1: stesso. Può spegnere che davo il 650 perché c'è.
0: Sei matto?
1: No, per il mio re. Traduzione, qua.
0: Dietro di Nirvana dovrebbe esserci una presa libera.
2: No, due.
0: No, come dietro di te.
1: Vabbè, allora, la piccola sua.
0: Se no c'è una multipresa in giro, però non so dov'è. Ah no, l'ho portata giù per il terminale di sotto. Ma come no?
1: No, prima sì e ora no. Sì, destro. Ecco, salve. Ecco, salve.
0: Ancora guardate come è costato.
1: Quanto altro vorresti andare?
0: Scusa, ma un minchia di rischietto bussano non ce l'avete?
1: No, no, non è questione di sano. Questi sono i bussano.
0: È fatto così?
1: Sì. No, non esisto né il rischio né il nastro, ma li abbiamo collegati. Questo è collegato qua, questo è collegato qua, questo è accesso, questo è prima vedeva la rischio, ora non vedete nessuno di via. Bene. E sinistra, la serrata, Ari, quindi Ari, per me è
0: sinistra,
1: una mazzetta.
2: Così.
1: Non posso fare la prendere, sennò poi
0: mi
1: rimprovera.
0: Questo
1: di
0: chi va a fare? Perché non mi fa fare la ride di questo metodo? Per forza il professor vuole un metodo clone che fa la copia superficiale dell'insieme, cioè non gli oggetti ma soltanto il fondatore. Ti deve chiamare clone, se lo vuoi. Lui lo prova con il suo programma. perché il perché cosa?
3: Il fidrappello,
0: perché dice non ti posso fare l'override in mezzo dopo l'ombra, se stai in ombra, se fai un cazzo di non sai, quale cazzo che è andato qua? Chiedo un object.
3: Peggio
0: di stare
2: soffi
0: però così lo
3: combina
2: così
3: lo combina
2: invece non però basta la lascia che poi è terminale ma cosa vuole scrivere?
0: Non bastano contro le mani, ma fate a prendere le mani insieme. Voglio dire che stanno insieme, extend. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
3: guarda, guarda, guarda, guarda, non mi fa estendere che cosa?
0: No, il problema è che non mi fa fare che è not override clone.
3: Che not override?
0: Sì, a tempo di uso incompatibile per dark side. Se gli faccio rimanere object non me lo compila. Sai che cosa vorresti che si insieme?
3: Non può farlo, effettivamente. Però puoi fare il cast dopo, restituito object, cioè il cast insieme, se nella funzione chiamante.
0: Beh, non è quello che posso fare io, il problema è quello che mi chiede il professor, se mi dice che questo metodo deve restituire insieme.
3: Vabbè, ma object, ma insieme è un object, quindi mi fare restituire un object in realtà è un insieme.
0: E poi gli devo mettere un modo di fare. Ma lui mi dice che qua deve restituire insieme. No, questo è nulla.
3: Non vuoi farlo come live in una classe con un tipo di diverso? Non c'è modo, se non ti guardo male.
0: E poi dici
3: bravo, butto le cose. E poi lo cazzi. Lo cazzi lì.
0: Ma il cazzo lo rifai nel metodo chiamando?
3: Nel metodo chiamando, sì, già. Nella cosa che
2: ha. Ma più grossa presa per il culo. Se ti vuoi decidere il capo dell'informatica dopo queste due ci devi dire queste due ci devi dire queste due
0: è, una, è stata una merda
2: no vero
1: perché la munizia no? Già il posto per fare la munizia
3: vai dai
1: Via 600 no, no, no, l'avete comprato voi la Coca-Cola, no? Ah, l'avete comprato anche voi? No, perché le quattro così.
0: Peccato questa pizza mi è stata pizziata dai tronchi. Sembra che mi sia rimasto un po' di gola. Tra l'altro... No, direi che lo faccio così. Devo copiarsi i fondatori degli elementi. No, perché cazzare.
3: Non pubblica gli oggetti nei campi, ma solo i fondatori.
0: Ma dicono di abbassare la musica, non sentono.
3: Ah?
0: Non sentono le voci, dico.
3: Basta, basta. Quindi quando c'era copertore punta poi che voleva dire?
0: Io che devo creare degli oggetti e poi io faccio fa uguale praticamente. E lui copre il punto d'oro.
3: Mi fa uguale se copre il punto d'oro lui? Non fa una copertura dell'oggetto, io non lo ricordo più. Meglio sicuramente il Fortran.
0: Sicuramente, certo.
3: Però avrei preferito un po' di C.
0: Alle 7 poi è.
3: Se vuol dire? Pesi?
0: Pesi, Santa Piana. La Scina.
4: La Scina?
0: Ah,
4: hai detto
0: la Scina.
4: Ratto per Scina. La macchina del ratto.
3: Esatto, può interrompere da Crato.
0: Io non ha punito bene.
3: Questa è una buona cosa.
0: Sì.
3: Quindi non sei più preda dello scianco.

0: aspetta, dove c'è il canale?
1: Aspetto figlio di puttana. Sono figlio di puttana. Sto lavorando, porco Dio maiale. Crepatello, dorsista, croce di negri, valide il cazzo, fischi di oggi, tabulette di domani. Crepa, muori, proce sul piagazzi, coi cazzi in esofago. L'ultima precisazione è veramente debole.

Perché era il nudo? Visto che diceva che doveva finire con me.

0: 这样。
1: 嗯，
0: 不在意。
2: 就是跟你说一说。
0: 对，你觉得？
1: 啊？
0: 不死不活的。
1: 哈
2: 哈哈！哦，我跟你讲，
0: 一样的事情，是我早上就。
2: 아
0: 그래요아그래요그래요
2: 아그래요
1: 니형니형그미도
0: 는
1: 뭐엔트온거양내가이십년
2: 아그래요
1: 어디서사러나하지
2: 아그래요
0: 엔트지
1: 엔트온거와그러게라피가디션엔트
0: 아그래시오
1: 아내가디션은이냐내가디션quella praticamente lo cosa che fa era quello che dicevo io quella cosa dicevo io una cazzata quindi vinta fare quella interfaccia con Barra va bene lo standard di 10 stellari cioè quello che dicevo io una cazzata quindi vinta fare quella interfaccia con Barra va bene lo vedo lo standard di 10 stellari cioè tu quando tu mi devi venire l'interfaccia tipo io dice già no con un mezzo con quella interfaccia la tua parte sostanzialmente chi ti fa l'interfaccia ti deve venire a presentare il metodo completo
3: e che cosa ti avevo detto
1: io dio alla mia classe però non sa da che cazzo
3: e che cosa dicevo io intuitivamente
1: e io ho detto proprio non sapevo che cazzo faceva sta cosa cioè come che faceva poi a compilarmi
0: sì ma non so se la batteria comunque
4: forse una foto perché qua c'è veramente un
1: non sapevo
3: che allora fatti la spalle nella carina
4: dai
1: telefono
2: se troppo nervoso
1: niente oh perfetto
2: sai come funziona
3: non me la posso fare intappare nella carina
2: poi pulisce
3: non so come la devo fare intappare però Leo che sei messo
0: non ti preoccupare
2: attacca un po' magnetico
3: sì l'attacco solo magnetico si deve togliere però
2: possibilmente tu dicevo che sto
3: allora finisce la carica
2: ma finché ma te che sto di Torino Comunino
1: ma go
3: Mattia dove
1: è?
5: Poi dove sono venuto?
3: A Cuccia
5: ah ecco qua ce l'ho da un domenica dal mondo
4: guarda che non vengono per... ah aspetto puliscila pulisci l'obiettivo
3: minchia tu sempre
4: pul fidati
3: devo portare una confezione di carta di pulizia per lenticoda che ne ho
4: che ti dicevo casomai lenticoda
3: perché non scatta?
4: Perché non hai messo il cattore
3: compensazione dell'esposizione che cazzo è venuto? Che spazione sono?
4: Lui è tasto blu
3: tasto blu?
4: Vaffanculo, vero? Ti va?
3: Sì, sì, no, no, adesso, adesso, vai ma per questo ho il naso
0: qua togli il naso, se non posso riesci a togliere il naso qui
4: ok vai, fai foto, vai
0: stiamo davanti,
4: fai pure
3: spettacolo, è venuta bene cazzo. Deve smettere di lampeggiare?
4: Sì
3: è diventata rosso e ora verde
4: e la batteria c'è?
3: Non lo so
4: vedi sopra la
3: batteria di sopra
0: no non è
3: c'è un attacco verso il basso però è tutta nera è l'attacco che si sposta
0: io sto dando la no è la
3: ah ok
2: non so però non ti fidare quella cosa cioè fanno
5: ma lei con 3.000 del flash
0: no aspetta
3: gruppo della X giratevi
1: ce la fa una foto a noi qua
4: ammesso
1: come deve fare? Deve premere il pulsante
4: deve semplicemente premere vediamo premo dovrebbe apparire qualche inquadratura?

0: certo, perché sono
1: da solo contro la rivista.
0: Togli la mano che si vede tutta San Park Casting pure lì. Tu che gummi primi. Tu un trucco e tanto di Dio. Devo dire che questa macchina quando gli pulisci l'obiettivo
2: funziona bene.
0: Può cambiare perché è così a vita, no?
2: Quando si chiude lo
0: so, fa una palla sul maglione qua. Sarà bello il cacciolo di italiano.
2: Oh, vedi che... Ah, Marco! Vedi che... Quindi scrivo così che...
3: Qui è l'ultimo... Ho sbagliato da un link. E praticamente non mi... Cioè, facevo il controllo, però quando chiamavo la radio, non faceva più un link. Cioè, reboot segmentation box. Il sistema segmentation box. Il sistema
0: segmentation box.
3: Poi ho fatto tanto volta init 0 e si è bloccato tutto e cominciato a cominciare il cazzo.
0: Che non si discosta molto dalla realtà.

0: party.
1: Ah, va bene, va bene.
2: Avevo detto.
1: Dobbiamo farlo, lo dobbiamo vedere.
0: Dobbiamo fare.
1: Dobbiamo fare. Ah, uscita, cosa è uscita? Ah, è uscita. Ma tu non è la macchina quella che ho detto?
0: No, non lo so.
1: Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so.

0: fai un po' di cottura.
1: Faccio un po' di foto io allora, ok.
0: Ci penso io a fare un po'.
2: Devo andare a pisciare?
0: Più vicino,
3: come in Sicilia non ho scritto io. Ma vai, la voce è la stessa.

0: Cane, non c'è tu e fosse la posta, stavo guardando un
1: momento. Quindi ha mandato l'aggiornamento al sito dove tiene tutte queste frasi?
0: Non lo so veramente. Vabbè, cioè, andiamo con il titolo, se vuoi suo
2: scherzo. Che bella è questa. Che bella è questa.
1: Ma tu hai sentito gli MP3 del trip?
2: Peccato che è sbagliato.
1: Border Crew.
0: Ah, sì, vedi.
2: Peccato che è sbagliato. Perché The Swedish non è Helsinki, ma è Helsinki.
0: Cos'è che ti dice?
1: Comunque
0: l'idea di Shining di fare DNS in danno alle reti è ok. Io ho già fatto due mie.
1: Così?
0: Sì, ho fatto
1: due. Mette così il flash, questo è il flash.
0: Sì.
1: E poi gli altri.
0: Così è automatico. Così è flash più incondizionato.
1: Com'è secondo te con la posizione?
0: Un po' più inclinato verso il basso.
1: Poi ci sei.
0: Beh. Allora. Dici, no,
2: no, a parte che è un disastro, però
0: perché?
2: In generale il piano di errore.
0: Lo alzi tu? Cos'è l'errore? Ah, come precedente? Sì, sì.
2: Perché adesso... No, no.
0: Sì, anche se in effetti perché sono...
2: E aggiornare questo ovviamente.
0: Sì, fammi per una...
2: Sì. Ah, vabbè, questo lo aggiorno io, tu gli alzi quello, dai, facciamo...
0: Aspetta, non mi hai detto tu quando anche no, è quello di prima. Poi scendi, c'è dove vuoi, scendi ancora, che mi pare che questo qui bisogna fare una cosa, tutto ciò che in questo documento, vedi cos'è, perché se fosse quella,
3: bisogna
0: regionare, no? Il calendario, no, ok, va bene,
3: non succede nulla, non succede nulla, tanto non vede la
0: svizzera,
3: esatto.
1: Non è corretto
3: da questa posizione, che è meglio.
4: Ciao a tutti,
0: ciao a tutti,
3: buonanotte
2: invece alle tre.
3: Cosa?
2: Buonanotte invece alle tre. Domani mi attacchi a fisica.
3: C'è, sì,
2: anche la con me. Ah, la sei su con Cinella?
3: Non c'è più, non ci sono più risposto al palazzo delle scienze, non ci sono più perché l'hanno diventata
4: la cittadella. Aspetta,
3: la posso mettere
4: a
3: la mettere a matematica la cittadella,
2: ok, dirlo anche agli amici,
3: quello è più facile di veramente,
1: mio Dio, l'ho pulito mezzo.
4: No, non è
3: difficile, ma
1: pulisci, pulisci. Bello se c'è l'allergice alla polvere.
3: Ciao,
1: in culo a Saddam Hussein.
3: In bocca al professore.
1: In bocca, nel capo orale del suo capo orale.
3: Ah, vi devo stare, gliela
1: ciao,
3: ciao.
2: Scelto gioia, devi darlo ovunque.
1: Ok, va bene.

0: Oh, ma io qua sto aspettando proprio a finire.
1: Vai, vai,
0: ma quante ce ne stanno?
2: Poi devi anche fare una cosa, Paolo, ogni volta che modifichi un file lo trovo, compromesso, 644, fallo con il
0: mio. Ma se io modifico semplicemente, non diamo il se vuoi che sei faccio la modifica. Non è che modificando un file cambia per me.
2: Quando metti i file li devi mettere con 664 in maniera tale che sia stabile per il gruppo Tripnet, e non lo devi fare come user, non lo devi fare come Tripnet, perché sennò ogni volta bisogna smadonnare.
1: E quindi che dovrei fare? Gruppo?
2: Un new group,
1: un po' di smash.
0: Ah, certo. Ma io sono così, sono così.
2: Sì.
0: Sono finito.
2: Ma il primo gruppo è il
0: primo.
2: Ok?
0: Sì.
2: Perché poi succedono puttanate assurde come aveva detto di dispense e di root così. Perché? Perché qualcuno sicuramente non è riuscito a scrivere in quella direzione, no, è diventato root.
0: E
2: quindi
0: lo dai,
2: non so chi è qualcuno. Allora
1: tocca a me di aver messo, non posso fare.
2: No, no, no, non fare niente, fermati.
1: Vai tu.
2: No, adesso faccio una bellissima cosa. CHGRP Ritnet.
3: Che professionisti, signori miei. Professionisti, veramente.
1: Professionisti.
2: Find.
3: Professionisti.
0: Io qua non so più che fotografare.
1: Ma allora scendi giù e fotografo il computer.
0: Fanno che cazzo sono dal sale.
1: Forza, bravo.
0: Poi faccio la roba dei coglioni.
1: Vedete con forza di me.

0: Dai, che l'albergatrice camminare, ci sono tra le ali di Giava.
1: L'albergatrice
0: camminare.
2: A me non mi dicono i nervi?
0: No, perché ti sto sono eccessivamente pignolo. Ti sto chiedendo conferma della certezza. Ma mi sta sugare la miglia proprio.
3: Di che state discutendo? Parla del sesso degli angeli.
1: La novità. Vabbè,
0: devi
1: dire sempre di sì.
2: Io dico di sì, però in alto modo. Bello. Che non
1: bello. 17
2: marzo, no, febbraio.
1: Sì, ok. Pensa che
0: insomma. Pensa che insomma. Un po'.
1: Tipo come l'altro giorno. Che ho scritto delle fandonie impossibili, però.
2: Spallotron.
1: Sotto
2: history, trick album anno 2003, eccetera. Ci sono file con lo spazio in mezzo. Quando ci sono i spazi con un file, non succede un attimo.
1: Ah no, allora tu Albert, la direttiva che mi suggerisce proprio nel
0: HTML,
1: sì, perché dovevo. No, lo fa, lo so.
2: No, perché guarda, io ho fatto un check mode, è successo d'inferno.
1: Ma aspetta, ma che fa lo so?
2: Fondazione, PN, eccetera, guarda. Sono tutti quanti con lo spazio su quelle
0: auto. Io sono andato di determinare.
1: Non lo so capire,
0: non lo so
2: capire. Mi faccio vedere,
1: mi rapido.
3: Non è che non ci credo, ci credo, ma se vuoi venire in dai è meglio.
4: Ma c'è la valle
3: che è da cazzo figa piena.
1: Basta, allora,
2: guarda qua.
0: Stanno del rutto
3: qui,
0: abbiamo un'altra
3: macchina, facciamo la voglia
1: digitalizzazione,
3: sono quelle da devo dire bomba, ma l'ho scoperto da poco e per me era qui da cazzo riga piena,
2: però se metto l'asterisco non li prendo,
1: Mi dimenticato.
3: Effetti lo tuago,
0: cioè
3: il dottor tuago,
2: Salutiamo a Valeria, 13 e 14 sarebbero i giochi di
1: Lustri. E vengono giovedì e venerdì?
2: Certo.
0: Healing 3.
1: Ma non mi devo dire niente,
2: okay. Certo che non mi si può dire niente.
1: Ma io te lo chiedo perché sei di nuovo, ti devi dire ancora
0: meglio.
1: Sì,
2: Bravo. Direi che è uguale.
1: Ok.
2: Ma stiamo modificando lo stesso file, fammi capire. Con il base 2003 index di HP.
1: Questo lo facevo io.
0: Però questo è.
2: Io ho già salvato, perfetto. Non, per il piacere non me lo so scrivere. E siamo noi a fargli costa gli altri, questo è
1: attenzione,
2: la leggenda
0: può passare
1: indietro da
0: stare,
1: no,
0: è bello, ok, allora
2: c'è un link rosso dentro corsi di base 2003 index.php. Le foto nell'aula, cliccando qui. E con l'aula del futuro di corsi. Broken.
4: Questo serve per
0: fare un primo.
1: Se calma mettere album fotografico, fitto e video, lo facciamo da più calmo.

0: ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ
1: Ma vuoi tu? Ma questo è il mio nome, devi fare.
0: No, mai uso. No, mai uso. No, adesso mi dice che fa fanculo.
2: Va bene.
0: Abbiamo tutti i nomi minuscoli.
2: E infatti.
0: Bravo.
2: Minuto è il bottino. Questa è la mia interferenza.
0: Ok, vai, puoi andare. Tu per interferenza. Per i nomi,
2: metta a fare, c'è un faccio però. Col non implementito, le carte che implementano questo interfaccio, no? Se possono vedere tutto il quinto le creano, certo che possono vedere tutto.
0: Ok, è un fissato. Cosa c'è altro?
3: Come è fissato? Aspetta, vediamo se mezzo l'ho scritto il file.
0: Oh.
3: Perché l'ho modificato di nuovo adesso perché c'era un...
2: Le creano un oggetto che possono vedere tutto.
0: Dovrebbe essere un bello CDN.
3: Vabbè, usiamo lo stesso e non c'è problema.
0: Tu che io purtroppo la sua melodia, diciamo che non con esempio su uscita. Non lo so, mi sono sempre.
3: Sono 20 in 13 minuti, 14 infatti, ma adesso l'ha scritto, 14 per
0: 4. Ma è scritto giusto, guarda. Se leggi il file è corretto.
3: Che cosa è
0: questo? Il file, no, lo modifichi in mezzo tu.
4: Lavorate, lavorate!
3: Ma non è ancora scritto.
5: Sorvegliamo.
3: Ho fatto la modifica, c'è un febbraio cambiato il mazzo che mi ha fatto la cosa anche qua che mi ha detto
4: ciao!
3: Ma
4: che ci sia ancora in ascolto,
3: no? C'è qualcuno che ha detto
0: ma che tu
3: è? Non
2: lo
3: volevo
2: cambiare, di nuovo, mi sono fatto il ciao, scende, mi sei.
0: No, no, è domani. Quando ti cade la palla in avanti, è un passaggio in avanti per te, no? Quindi è male.
2: Ti
0: cade indietro.
2: Ti
0: si cade indietro.
2: Che cazzo ti dice?
0: Ti cade indietro.
1: No, si restituisce la la radice di tutto l'altro.
2: Sì, però si restituisce un trinomio. Si cade indietro. Si cade
0: indietro. Filmata di video,
2: no, ma infatti no, io
0: con la cara
2: bella tu potrebbe seguire il corso
0: con cognome
2: Midi.
0: Con la videocamera
2: l'ho provato, è un casino,
0: a me funziona,
2: un canaio, è veramente un puttanetto. E poi l'importante è che quando c'è da fare le esercitazioni lui te li metta su il bash, quindi te le può seguire.
0: Sì, sì, in effetti sì,
2: capito? È da elaborare questo,
1: bello.
2: Tutti i docenti devono avere il Muse installato con lo scriptino mio che scrivi stream e lui stream, che è una minchiata, cioè parte stream, si collega e stream, è facile così, se muore.
0: Non volevo sapere se invece hai trattato qualche altra cosa lì.
2: Se ho?
0: Trattato qualche cosa lì.
2: Dove lì?
0: Nel lab.
2: Nel lab no, assolutamente.
0: Non risponde più.
2: Come non risponde più?
0: Io il tavolo provato a casa, no,
2: non ho toccato niente.
0: Ma dai, un po', perché
2: a 19.2? 9.006?
0: Ma cazzo è?
2: Io sempre a 9.006.
0: Hai detto che lui da lei è un installato?
2: No, i docenti devono avere funzionato. Ah, irai.
1: Ecco, la massima.
2: Con Java non credo. La programmazione vero.
0: Non va uguale,
2: Non lo vedi, sto già stuppando tutte le mie minchiate senza fiatare. Non le posso neanche di quello che sono in giro.
0: Che potrebbe dire la verità, ma
2: non sapere quello che pensano loro.
0: Infatti. Non va.
2: Neanche 9.6.
0: Non va.
2: Non so che dire.
0: Di qualcosa hai sentato?
2: Evidentemente non funziona.
0: Però mi doppio per mezzo di
2: interruzione. Sicuro che è collegato bene in campo. Sì. Vuoi darla a me, Rovino?
0: Perché me?
2: Io comunque lascerei perdere la chiacchierata del suono.
0: Perché?
2: Non lo so, che non ci riusciremo mai.
0: Parla per te.
2: Però è una porta 80, chissà, messo che sia aperta. Ma hai provato a fare uno scan delle reti?
0: No, perché dovevi farla tutti di notte quando non avremmo rotto i coglioni a nessuno, ti ricordi? Praticamente.
2: Ma non dovevo farlo io di notte. Sì, ti sarebbe dovuto fare di notte,
0: no, ti avresti fatto tu di notte. Avevano rimasti d'accordo così.
2: No.
3: Sì, no,
2: sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. S

0: 哦，画面错了。
1: 从 C 音呢？
0: 嗯哼。
2: 对。
0: 带
2: 音
0: 两
2: 分
0: 五。
2: 对，
3: 主要
0: 是呢。我
3: 要
1: 你高。
0: Mentre passo, contro 10,
1: no,
0: disconnetto.
3: Ah, quando c'è meglio, bellissimo.
0: C'è anche in viola? È importante una catena scappi.
1: Che cosa potrebbe essere?
3: Le foto, la foto della postazione.
0: Una catena scappi è importante. Della prima periferica che della catena scappi, dare con i D minore.
1: No, no, no, non è importante.
0: Inizio e fine devono essere determinati, giusto qua. L'inizio di solito si presuppone che lo sia sul controller, non sulla prima device. Non si mette il terminatore sul primo device, non si mette.
1: Ok.
0: Perché c'è sul controller, si presuppone.
1: Si presuppone.
4: Però questo qua
0: internamente. Lo metti alla fine. La X non ha nulla.
4: No, internamente serve essere il cavo interno, per lo scarto interno e non serve il cavo.
0: E cosa c'è? Gas. Scusa, dove si collega? Nel nulla, nel dolce nulla?
4: Qua.
2: Lei dovrebbe avere
4: dove
2: il cervello della televisione.
4: È il cavo direttamente, che è terminato.
1: Questo è un vuoto, che mi ha fatto con un po' di
5: Questo è un po' di
6: Ciao.
0: Ma voi avete connettività buona o è lenta?

0: その後輩が飲むな、うん、メイトだと思ったけど、それを直すね、飲むが、その辺で、リバウンドのところを直すです。
1: Dobbiamo fare anche lo triato.
2: Aspetta, ma nel mondo non ti aggiungi la nostra

0: insegnante agisca sul mondo, non so.
1: Sì, tu sei in un modo a come si dice, no? Per il mio lavoro.
0: No, ma dice, forse serve se ci sono più figli all'interno di quel mondo.
2: Sì,
0: però per fare le mie leggi in giro di
2: quindi hanno fatto

0: có đeo tay người đi vào nè. Mình làm chưa?
1: Non è vero.
2: Non c'è stato il figlio, ma non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non c'è stato il figlio, non

0: よく人間とかも出てくる。
1: はい。
0: che problema non inizia del modo che deve ricevere il figlio, no? Quindi io dovrei fare invece index di questo finito per 11 e poi un insert add cosa?
2: Vuole
0: le foto, dov'è?
2: Sì,
0: vuole
2: l'altro
0: cinque. Magari mentre rendo disponibili
2: no,
0: con l'FTP quindi vedi
2: fatto?
0: No, più perché rimuovere, rimuovere, aperto, un fulmino quindi rimuovere, rimuovere,
3: non si vede neanche perché si muove, sembra che deve prendere un child esistente da qualche parte e piazzarlo in quell'indice lì, in teoria. Cioè quell'indice rispetto a che posto.
2: No, invece
3: si
2: muove. Nella pena c'è la.
0: Perché non c'è la directory AI?
2: Non posso scrivere, ragazzi,
0: nella AI.
2: No, no,
0: lì dentro si muove.
2: No, AI non posso. Posso appena provando, non si può creare da dentro il destino.
0: Vabbè dai,
2: aspetta, mi butto l'immagine che c'è nel secondo.
0: Il ramarro marrone si gratta un coglione.
2: Ok,
0: oh, eccoli qua. Prova l'uovo, l'uovo. Sono qualità media, no?
2: No, voglio massimo la
0: luce. Uguale. Quindi è l'unica foto che è media.

0: No pena.
1: Doppia. L'ho fatto ma non credevo che sarebbe venuto. L'occhio fallato. Cosa strana. Sembra incredibile.
0: Ma sai, potrebbe essere, potrebbe.

0: installazione prendo un po' di vita andare mi interessa, mi interverrebbe 100 volte la persona, tra l'altro stai 9 anni e non so che sono stato integralmente con il titolo.
1: Beh, 31 foto è ok, eh?
2: È quanto mega la scheda? Non è che costa 138 mega forma stampa. 138 forma
0: stampa. 295 comunque
3: è
0: giustificato.
1: No, non si può, non mi incontri. Paura di Dio, parlando di Dio.

con quelli vecchi quando ancora cantava normale, quando non si era clonata la voce con quella di una gallina. È cambiata la voce, no, ora ha cominciato a cantare. Ora canta così lei. Non so, è diverso. Oh, vediamo cosa c'è di nuovo in sito in Italia. Allora, cerchiamo Cluster Bomb solo nei domini.

0: a Viterbo da San Filippo vendono le tute integrali di protezione contro gli agenti chimici batteriologici.
1: Perché io ho un abito di 42 secondi di Kirchhoff? Perché?
2: Per
1: il tuo merda di box?
0: Per il mio? Carica? Il mio? Vuoi vedere come sto caricando?
1: Oh,
0: vieni a vedere.
1: Ma cos'è? Qua tutto, però. Non c'è.

Io in questo momento sono tremendamente chiantato come l'ospite, come sempre, ma anch'io sono fermo qui a decidere.

0: No, no, no la buttare ora cattiva, ma se non la buttare non la riporto indietro.
1: Mi posso buttare ora, buttare qui.
0: Ho provato con la mole mi funzionava lo stesso.
1: Todo pierde e todo se recupera.

0: Allora, la questione è questa. Io non è che avrei molto del down che abbiamo mandato, non penso. Stavo dicendo, tu hai messo sia iscritti che gente che aveva solo informazioni in questo database.
1: No, quello che è buono.
0: E questo non genera confusione, donne.
1: Come se un uomo di base, buono.
0: Sì.
1: Sì,
0: perché se tu mi dai dump io considero...
2: Evitare di faccio vedere il pezzo di pietra sopra il portatile di Shining. Potrebbe non
0: bello questo lato.
2: Lo so, mi è tornata finalmente la sensibilità del microfono con i driver alfa dopo averli compilato per l'82esima volta.
1: Piacevole
2: che per due mesi non ti funzionano quando li hai usati per due anni. Dici vabbè, li cancello, tanto ormai so come si compilano. Madonna mia, l'inferno, ci sono stati due mesi per non capirlo, perché poi alla fine ho messo quelli nuovi, gli 09, che non mi hanno mai funzionato. Poi apro il mixer e non c'è alti tutti i volumi e non funziona un cazzo. Ti editi il file del mixer a mano e ti funziona, riapri il mixer e ti funziona, ma che cazzo è?
3: 0.9
2: 0. Quel che vuoi, ma non funzionava una minchia. Poi, aspetta, compilo senza OSS, apro l'alza mixer, alzo tutti i volumi, non funziona niente. Entra lui, lancia Rexima e mi spara il WAV sul portatile l'altro giorno. Dico, ma come minchia è possibile? Pazzesco.
0: Gemini, sa stabilire le priorità.
2: Sa stabilire le priorità probabilmente.
0: Senza
2: poi quei WAV dovrei trovare in FTP?
0: Che cazzo, non so, ho fatto le case con un MP3
3: 16
2: in FTP. Ma tu lo sai almeno cosa mi hai fatto sentire?
0: Un Ernesto, una cosa del genere.
2: Ah, li conosci, no?
0: Sì, me ne hai passati, grazie.
2: Perfetto, va bene.
0: Allora, dice Suca Procio Pompinaro.
2: Ma cosa? Tu che studi la storia? Che cosa?
0: Non studio la storia.
2: Tu che sconosci la storia?
0: Io conosco. Io sconosco la storia, che titolo sono la storia.
2: Cosa vuol dire, secondo te, il titolo? Imparare.
1: Vi siete presi cosa volete scegliere?
2: Ciao, io vi benedico.
1: Quindi mi raccomando, le vostre facoltà, i pub, gli amici, la chiesa, l'oratorio.
2: Cosa vuol dire, secondo te, imparare la lezione delle Midway e di Desert Storm? Perché un generale della difesa americana può aver scritto un libro del genere?
0: La lezione delle Midway nella Desert Storm.
2: E della Desert Storm.
0: Le Midway che sono?
2: Le Midway, la battaglia delle Midway. La famosa battaglia delle Midway. Guerra 1944 circa, nelle Midway, nel Pacifico, sì, contro i giapponesi. E Midway è stato dopo Pearl Harbor.
0: Capito, Pearl Harbor nel 41. Cioè, le Midway cos'è? L'affondamento della Yokohama, cos'è?
2: Ecco, cosa del genere. Capito, non capivo che c'entra con Desert Storm.
0: Un cazzo.
1: Se c'è in Desert Storm.
2: Ma?
0: Vabbè, va, a questo punto
2: cambi cavo.
0: Cambiamo cavo.
2: Io mi stavo allargando, è arrivato io.
0: Uno si vuole staccare.
2: Ah? Niente.
4: Il cazzetto?
2: Mi stavo allargando e arrivati tu.
4: Sì, minchia, dai, guarda. Dai, guarda, guarda.
2: Cuculum laghi.
4: No.
2: Come lo devo mettere? Unito?
0: Non te l'ho attaccato.
2: Non mi succede la minchia, però, eh? Dio mio, tu quando mi muovi questo cavolo, sai cosa succede?
4: Senti,

0: è bastardo dentro questo cosa, lo tipo JPM di merda.
1: Expeditionary Warfare Tactical Trainer. Tactical Anti-Submarine Warfare. Carica per i cazzi suoi?
0: Ma il 6 funziona.
1: Ah, grazie al cazzo.
2: Se non c'è la disca.
0: Se non c'è la disca, la disca funziona, se non c'è il tape, la Madonna. Adesso sa.
1: E conosco la il puttanesimo della Madonna. Madonna fa del suo corpo merce gratuita.
0: Sì.
1: Sì, è free hardware nel vero senso della parola.
3: Non dovrebbe essere troppo hard perché sennò poco divertente.
2: Dunque, dicevo questo disco.
1: Cos'è?
2: Questa mattina io sono Luigi.
3: Oh, meno male.
1: Meno male cosa?
3: Meno male che su MIDI non ci sono cose idiote del tipo blocca l'esportazione di per i client non trusted.
1: No, tu sei trusted.

0: Certo, ottimo.
1: Ottimo, però è pericolosissimo.
0: Perché? No, perché tu devi entrare, devi loggarti. Una volta che ti loghi puoi lanciare l'applicazione X. Lo può fare Luther, ma si rompe i coglioni, insomma. Cioè, che cazzo può fare? Non tanto non può navigare. Ce ne possono essere tante applicazioni di sbagliare.
1: No, posso che tu si dica che era che non
2: sbagli. X-Lock, che ne so.
3: Ah, io voglio mettere tutto lo stesso.
0: Vuoi mettere le unghie?
1: Un po' sul tavolo. Se no che ci aspettiamo direttamente.
0: No, no, c'ho tagli a unghie, lo vuoi o no?
1: No, c'è questo.
0: Allora!
1: Beh,
0: puoi sempre azzicare i pinnoli delle nuvole anali.
1: Adesso noi non ho, dove si sta? Ho detto che c'è stato.
2: Ma ancora questo punto informatico, ci avete rotta la minchia con il punto informatico.
1: Almeno vediamo che dici. Ho più il tempo.
0: No.
1: Quanti sono?
0: Non sono quei mollaccioni degli Oz e Tentacles.
1: Il gong.
0: Il gong.
1: I papaveri.
0: I papaveri rossi.
1: Cazzo, che cazzo.
0: No, gli Oz sono molto pronti coglioni.
1: Ah, ecco, vabbè.
0: Ma insomma.
1: Ma che canzone gli piace?
0: Ma non lo so, gli Oz non mi
1: piacciono i testi.
0: Non mi hanno comunicato.
1: I testi non li ho l'armadio di a parte che è tutto strumentale.
0: Infatti,
1: ma infatti stavo dicendo.
0: Stavo a capire.
1: Sono questi di testi apposta.
0: Ma infatti stavo dicendo.
1: Tutta musica tipo la chitarra elettronica. Ci riesce anche a.
0: Ma me ne fotto di chi sento? No dai, poi non si sentono più le minchiate che sparate.
1: Vieni.
3: Aia, che messaggi mi ha dato a Quindi?
1: O chi per me? Io ho un messaggio sulla finita, awaits moderator.
3: Ah, sì.
1: Forse di banca.
0: Sono basso.
1: Perché mi ha messo di tutto? Che ne so.

0: Sentiamo su Caminchia sui siti militari. Poi no, qua c'è ancora un po' di tempo. No, non c'è. Ma non dorme più. Io ce l'ho in DVX.
1: Cosa?
0: Che te ne parlo? Non è niente male, Sinapsi.

qualche variazione, però insomma. Sì, gira bene, gli attori sono bravi, sì, è uno dei miei, già. E io che ne so, organizza. Allora, qua mi dicono dalla regia che il Freaknet Media vuole fare una rassegna cinematografica all'ACAB che si intitola 5 film per spiegare la parola hacker. Allora, qua Shining ha fatto il gesto del TIE. Noi siamo i guardiani del TIE. TIE! TIE! TIE!

0: espulso. Da dove non si sa, però forse da una cavità rettale.
1: Ma dov'è?
0: A lui sembra una buona idea, dice. Forse il problema che lui sta cercando di far capire con la parola tie è che non abbiamo più date libere. Lucio sta masticando amaro. Di cosa? Veramente? Ah, dice che gli ha chiamato lo zoo a casa di Igloo.
2: Lo so, non abbiamo più parlato.
0: Ah, ma lui già lo sa, dice. Ah, dice che devi parlare con Felicita per chiarire le date. Tu, sì, è bene che tu ci parli. No, dice che hanno chiamato quelli di Zoo per sapere di cosa avevamo bisogno per il workshop di oggi.
3: Di oggi?
1: Com'è possibile questa cosa? Io non lo so.
0: Sono impazziti quelli di Zoo? Oggi pomeriggio?
1: Com'è possibile, scusami?

Sì, confermo. Sì, sì, sì. Vabbè, digli, digli. Non gli hai detto tu è felicita per telefono? Scusami. Ah, hai parlato con il tecnico? Ho capito.

0: Quindi l'abbiamo fatto felice. E vabbè, ma cazzi suoi se è sbagliato a segnarsi le cose, eh? Fallo torna Nirvana e Shiny. Ciao ciao ciao da Giorgio.
1: Ciao!
2: Mi chiedi se è a casa?
0: Chiede Shining se sei a casa. Sì, è a casa, mi sta telefonando lì.
2: Vuoi che gli porti i grantini?
0: Come, scusami? Sì.
2: Non me la mica più spotta.
0: Ah sì, beh, ma questo già me l'aveva accennato Iello tempo fa. Qualche tempo fa. Sì, è una bella cosa. Ma mi ha comprato con un impianto mostruoso. Chiede Shining se vuole che lui parti da casa tua per dargli i volantini. Per darti i volantini, per dargli i volantini, dice no, grazie.
2: Vero?
0: Vero, dice. Di che cosa esattamente? Quelli dei corsi prossimi, sì.
2: Tanto cominciano solo il 17, tanto la classifica è solo giovedì e venerdì, quindi...
0: Dice, no, va bene, allora io sto riferendo... mi suona il citofono. Addio, mi richiami? Non si sa, ha chiuso. Ok, mi suona il citofono a mezzanotte e mezza.
2: Siamo allora.
0: Io avrei espulso un missile Scud. Che cos'è la Orincon Defense di San Diego? Dipartimento della difesa dei rincoglioniti?
2: No.
0: Bello questo sito. Space and Naval Warfare System Command.
2: Ecco, il film è stato inserito.
0: Minchia! Dice che l'Orincon Defense di San Diego ha vinto un premio di 26 milioni di dollari per la fornitura infinita di tempo e quantità per lo sviluppo di informazioni e tecnologie di supporto per il Space Naval Warfare System Command Defense Starfleet, Star Trek, Warp 5, eccetera, eccetera. Ma che ne so, scudo anale.

0: http://www.nevi.mil.
1: PIN.
2: Ma voi non lo scritto.
0: Io possiamo mettere questa foto. Potresti mettere Pinna vicino a me.
2: Ma Pinna io non ti la fa bene.
0: Sì, non mettere. Metti Pin vicino a me e a me tratta a me e lui metti questa foto.
2: Sono
0: io. Che mail ha Pin?
2: Non l'ha messa pure.
0: Non ce l'ha messa.
2: A parte che non l'ho messa di me.
1: Ma in sì deve averlo.
2: Ma chi è?
0: Davide Pin. Ma
2: questo è Nina.
0: Sì, quello è Nina. Non devo comunicare questo.

0: serve Lynx Challenger. Come lo installiamo? Perché su Challenger ci sono dei CD-ROM che vanno consultati in HTML, porca madonna. E quindi serve Lynx su Challenger. Se mi dai il CD lo installo da qua. Mi tiro i pacchetti. Così installo anche il gioco e tolgo quella merda di DI.
1: No, DI no.
0: No, vabbè, sto scherzando.
1: Ci sono un po' un corso di DI.
0: Veramente, un corso di DI, guarda.
1: Cioè,
0: me lo accoglierei. Vabbè, ma io sono un vecchio rincoglionito ormai, il cazzo vuoi. Dammi, dammi il CD.
1: No, dovrebbe essere questo.
0: Effettivamente insultare VI. Ti
1: faccio vedere una cosa.
0: Mi sento un turpe.
1: Ti faccio vedere una cosa.
0: Ti faccio vedere questo fossile. Calamite eterosferante. È rarissimo.
1: Mi dici se giochi fa una cosa del genere.
0: Certo, me la fa, me la fa.
1: Vieni, vieni. Chi? Mi dici se giochi fa una cosa del genere. Non ti faccio vedere.
0: Che cosa mi devi fare vedere?
1: Vieni, vieni, faccio vedere.
0: E sto guardando. Ma quello non è Bial.
1: Questo come no?
0: No, quello è Elvis sotto interfaccia grafica.
1: Questo è Dino sotto interfaccia grafica.
0: Grazie al cazzo non è VI.
1: Bezzecherino!
0: Come VI non esiste? Vai sotto la 50 e dimmi che non esiste VI.
1: Allora, aspetta, VI non esiste.
0: Sì, sì.
1: VI era un programma di
0: Unity. Non era, è!
1: Era un programma di Unity. Quando è morto Unix Ambienti, ogni proprietario ha fatto il suo VI, ma non è VI, è VI della coppola della minchia, VI della coppola della
2: minchia. E ne ho per gli occhi, lei sicuro.
1: Sì, certo. È una questione, se vuoi dire, tua
2: la mia minchia, Dio.
1: Quindi Vim è un VI esattamente come si chiama un VI. Tutti i VI hanno delle estensioni non VI standard.
0: Cosa?
1: Ti vuoi fare vedere la mia
0: estensione? Cosa mi devi fare vedere?
1: Vieni, vieni, cosa faccio?
0: Ti vedo.
1: Completamente. Completamente, non colpito. Non colpito, bellissimo.
0: Cos'è questo?
1: C'è il leader del game.
0: Ah, vabbè, il leader del game, ma va fanculo, va.
1: Ma non capito un cazzo.
2: Completamente delle funzioni gianti.
1: Queste qua, ma è tipo int funzione di Alberto che la suca.
0: Ah, che mi ha mandato questa roba.
1: Mani.
0: L'ombra.
1: Parentesi, parentesi. Ma tu hai ammazzato
0: questo.
1: Sto scrivendo per te.
0: Va bene, ma perché ti deve completare le cose? Vuol dire che non ti ricordi un cazzo.
1: Certo, ma anziché scrivere.
2: Anziché si funziona di Alberto che era su da quattro mani.
1: Di Alberto che era su da quattro mani, vai così.
0: E allora?
1: Stiamo a giù?
0: Ma no, quindi... a me non me ne fotte un cazzo di gioco per fare
1: allora,
0: queste cose.
1: Andare.
0: Ma sì. Questo non è VI.
1: Andare.
2: Ah, quello che è VI, guarda, Vim.
1: Vim.
0: No, quello è Vim, non è VI.
2: È minchia, è VI in Bull.
0: No.
1: VI non
2: esiste. Sta via, sta via.
1: Come lo devo spiegare?
2: Guarda, allora, anche che cosa è che è?
1: Ci dico, oggetti con.
0: Va bene, VI non esiste.
1: Voglio
0: allora io. Io qua scrivo VI.
2: Guarda, guarda! Voglio fare.
0: Eccolo qua, VI, porca madonna. Fammelo qua.
1: Bestia, quello è Elvis, ha altre estensioni.
0: E allora?
1: E allora, VI non esiste, esiste Elvis, esiste Vim.
0: Va bene, e allora non mi parlare di VI.
1: Di Vincenzo.
0: VI merda allora.
1: Però, anche... anche
0: porco Dio.
1: Allora, ti fai andare all'inizio della funzione. Basta.
2: Ma fai andare all'inizio della funzione?
0: Prendo, premo freccia indietro e vado all'inizio della funzione.
1: Ma è comodo.
0: È comodo, che
1: io
0: cazzo me ne foto?
1: Così. E
0: bravo. E vabbè, io faccio così.
1: E se fa un po' per dire. Ma non è stato per l'inizio della funzione è doppia parentesi quadra aperta.
0: Ma io programmo senza funzioni.
2: Soprattutto
0: uso il go-to in C
1: e
0: c'è chi lo fa, eh?
1: Sì.
3: Ma tutto te.
0: Ah, io ho un pezzo di Diana che avevo riprovato anche a scrivere in C. Comunque c'è una parte dell'algoritmo di Diana, sai, il programma di dialogo, che è impossibile a scrivere senza Cotù. Non è possibile. O meglio, devi fare una quantità di righe di codice spaventosa.
1: Fai una riga di una quantità di righe.
0: Non ha senso. Perché perdi ottimizzazione.
1: Non è vero, quando punti è molto.
0: Minchia, minchia. Grandissime minchia. Non è sempre detto, eh.
1: Perché sì?
0: Che ottimizzi sempre in quel modo. Senta questa musica da sfintere. Dio mio, pure Gabber adesso, cioè è morto.
2: Con
0: lui si tira il
2: collo. Sono
0: arrivato. Dio mio.
1: Ma dopo che è morto, vero?
2: No, prima.
1: Ma già però non stava molto bene.
0: No, prima.
2: Quando mi sono arrivato qualche anno al.
0: Comunque via in me.
2: No, adesso mangio del danno.
1: No, rido per quel
0: colore. Sì, perché hai dato via in me. Poi tu hai Max, però. Questa sera via in me. Allora, fatemi montare questo link di CD. Della Spark. Dio Spark.
2: La Spark. Per ragione di Nitro, sei presente?
1: E se non è presente?
2: La supera.
0: Questo CD fa il boot?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Quindi me lo posso copiare come file?
1: No, perché ti si blocca.
0: No, file su file, così vedo qual è il file dove si blocca.
1: Ah, sì.
0: Lo Spark...
1: Non puoi tirartelo giù da TV7, no?
0: No.
1: Dillo no.
0: No, no, poi ma pianta la banda, dai.
1: Cosa?
2: No, ma cosa? No, cosa?
1: Ma che cazzo ne so quando ti dicono no?
2: Io dico sì.
1: Allora, questo è...

mio bastardo.

Ma Dio porco! Dio porco! Dio puttana, Dio minchia, Dio testa di cazzo enorme, porco Dio, Madonna puttana, Gesù Cristo figlio di puttana, bastardo Dio cane. Ma è possibile, suca minchia del Papa, che per installare un porco di... di porco Dio...

interessante. Workman player di CD dei miei coglioni che mi risponde bus error. Bello Workman, mi piace veramente assai questo software. Già bello, semplicemente non funziona, porco di Gesù bastardo, Gesù bambino su caminchia, il porco di Gesù, madonna puttana, Gesù Cristo figlio del Lesbo, Dio Sodoma, Cristo sacerdote del Pompino, madonna puttana, ma guardate, se uno con la febbre deve stare qua a rompersi i coglioni appresso al Linux, ma vaffanculo, Gesù Cristo sodomita, madonna puttana, Dio minchione in carriola, Cristo bastardo, dove Cristo del porco Gesù è a cazzo di slapper dei miei grandissimi coglioni di Sodoma, madonna puttana, porco Dio come mi girano le palle, porco Dio. Ma minchia è il Workman, vaffanculo, porco Dio, to vai a fare in culo.

Fafanculo. Porco Gesù. Cioè niente, non c'è modo di installarlo, eh. Proprio un cazzo e due barattoli. C'è una minchia. Cioè la lib è vuota. Non ci sta un cazzo. E il porco dio The Workman che non mi deve funzionare. Minchia, ma è pazzesco. Cioè, mi stanno veramente ruotando i coglioni alla velocità delle sfere di Giuda. Porco Dio. Cioè, posso andare a dormire senza riuscire a caricare un cristo di programma? Ma porco Yahweh. Ma maledetto il figlio di porco di Dio bastardo. Allora... vediamo se non mi deve installare tutto. Adesso faccio install package asterisco. Porca madonna. Porco Dio. Porco Dio, sto parlando, mi senti?

0: Gesù Cristo sodomita, trip dei miei coglioni. Mi senti o non mi senti?
1: Oddio, Dio gane. Vado.
2: Mi scatta come il cazzo nella bocca.

0: lo so che scatti, scatta come la sega di Dio. Dio Padre porco potente,
1: creatore del mer e delle cose fottibili. Ah, hai ascoltato un peto in diretta. Ah, che bello. Io sto crepando invece. Adesso ascolterai il cane impiccato a me.
2: Vieni qua, cagnoletta, vieni qua, vieni qua. Come sei stupida, come sei stupida. Vieni qua, bastarda puttana. Vieni qua subito.
1: Non si farò con un trucco balordo.
2: Vieni qua. T'ho acchiappata, bastarda, bastarda cagna. Ora crepa adesso. Coniglietta, come ti impicco, come ti impicco. Ti ammazzo, bastarda.
3: Bastarda.
2: Crepa, crepa, puttana. Vieni qua subito. Arrabbiati, arrabbiati. Su, su, se ti arrabbi tu diventi una belva. Arrabbiati. Coniglietta, vieni qua subito. Vieni qua.
4: Ciao.
1: Non ci riesco. Mi dispiace, con la voce che mi ritrovo adesso non riesco a fare il grillo parlante. Madonna mia. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Gnafo.
4: Gnafo.
1: Non c'è niente da fare. Ora prenderò il disco della Slacquerotto e lo scaglierò lontano, così. Si è spaccato in due contro il tetto. Ah, che bello. Rispettare le versioni di Slacquerotto.

0: Dove porco Dio è il Workbone? Il Workman dei miei coglioni. Ma dove porco Dio lo hanno messo?
1: Oh, oddio mio.
0: Io morirò molto presto, lo so. XFM, X-Fractin, ancora quel cazzo di programma di minchia per fare le scansioni. Sane, Scanner Access Now Exasperated. È praticamente impossibile da usare il Sane. Allora, il Workbone non esiste praticamente più.

0: nelle applicazioni l'hanno messo, bravi, bravi, essendo un programma per X lo mettono nella directory delle applicazioni. Brave teste di minchia, cose da fare. No, questo è il Walkman. Ah, il Walkman non ci sta proprio? Cioè, fammi capire, ci metti il Walkman dei miei coglioni e non ci metti il Walkman? Ma vaffanculo la Slackware, ma porco Dio! Cioè, ma io mi sono rotto il cazzo! Il miglior player di CD e non ci sta, ma siamo a livelli della cazzo in bocca proprio! Cioè, pazzesco! Cioè, ma siamo veramente a livelli del cazzo in bocca! Cioè, incredibile! Mo scommetto che, ecco, Freshmeat, Workbone, zero progetti trovati, cioè... Workbone non esiste più. Ma vaffanculo al mondo. Cioè, veramente pazzesco, in civile. Cioè, l'unico programma che funzionava dalla Slackware lo hanno tolto? Pazzesco, veramente pazzesco. Non esiste più. Cioè, non ci sta più neanche su Google. Pazzesco. Allora, forse ho trovato la home page del Workman. Workman home page. Oh, Dio cane. Not found, ovviamente. Non esiste più il Workman. Cioè, gliel'hanno messa nel culo a Workman. Era l'unico che funzionava bene. Cioè, cose da pazzi. Mo' io ho fracassato l'unico CD della Slackware 8 con dentro il Workman. E ora, praticamente, sono senza lettore di CD. Va bene, interrompo qua. È ora di finirla di... è ora di finirla di spaccare CD. Caro Tripz, questa trasmissione è tutta per te, in cui come un cretino ho rotto l'unica Slackware 8 che avevo. Perché? Perché fondamentalmente sono una testa di minchia con due M. Poi ovviamente cerco inutilmente, ecco, potete andare su slackware.org e ruttando allegramente potrei tirarmi tutti i pacchetti, ma sono praticamente certo che avranno eliminato tutte le vecchie versioni della Slackware dal sito, ne sono convinto. Ora, dove porco di Dio è l'FTP della Slackware? Porco Gesù! Qua mi dice porco Dio, mi dice. Ecco, latest is 8.1. Andiamo su Planet Mirror in Australia? Sì, ma dov'è slackware.org? Io voglio il sito slackware.org, me ne sto fottendo io del porco Dio. Oh, ecco qua, older version, solo via FTP.
1: Va bene, ma entraci, porca Madonna.
2: Questa è una di quelle serate dove tutto va male.
1: Cioè, 2 ore fa avevo la catena scasi immersa nelle feci. Non potevo fare un cazzo. Non potevo leggere CD, non potevo masterizzare una minchia. Non funzionava una fava di fuca praticamente. Allora, qua sono entrato. Cristo iperporco.
2: Ora qualcosa mi dice che devo installare. Ma porca Madonna.
1: Cioè, pazzesco. Guarda che ho cliccato 2 ore fa, porco di Dio, eh. Oh, ora sì che mi dice sending request. Cioè, pazzesco, pazzesco. Andiamoci sto cannolo, va.

0: Niente, non si collega. Non c'è un cazzo da fare, porco di Gesù. Oddio maiale, puttana e madonna di Gesù, bambino frocio. Ertripz. Atripz. Io sto crepando, sto delirando, avrò sicuramente la febbre. Sto bevendo Coca-Cola e sto pensando di prendermi la mia pastiglia di paracetamolo e pseudoefedrina insieme alla Coca-Cola e vedere l'effetto che fa. E penso che ne morirei. Niente, io clicco e non mi si apre un cazzo. Cioè, pazzesco. Io adesso mi apro un altro FTP parallelo e gliela metto in quel posto. Gliela ficco nell'ano, come si suol dire.
1: Già.
0: 4K al secondo, la meravigliosa e spaventosa velocità di 4K al secondo. Sei il cazzo in bocca 4K al secondo. Qua si è piantato.

Dio porco. Ci vorrebbe una puttana thailandese. Ma vaffanculo al fischio, Dio porco. Ci vorrebbe una prostituta lesbica nazista che mi facesse i massaggi alla schiena. Dio.

Certo che la Coca-Cola fa veramente ruzzare.

term. Oh, Sua Signoria il porco di Gesù si è degnato di scaricare, Madonna iperputtana. Sì, ma qua non mi passa più. Cioè io mi sono rotti i coglioni.

Yeah.

guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Io me la registro questa qua.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: C'è di quella... c'è spugna. Cioè abbiamo il foglietto di spugna. Terra.
0: Un addetto le risponderà appena possibile.
1: Sì, molti rispondono. Nella chiesa la informiamo appena che possibile,
0: il 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Cazzo scrivere, non aspetta che adesso metto un microfono nuovo.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nella chiesa la informiamo.
2: Sera Telecom Italia, sono lì.
1: Sì, pronto? Noi abbiamo un problema con l'attivazione di Alice ADSL. Sono 20 giorni che chiamo. No, noi dobbiamo ancora fare la prima attivazione. E l'abbiamo fatta. Ah, ho capito. E ho già provato, ma siccome il problema è da voi in centrale, mi hanno detto di chiamare voi. Sì, ho capito. E mentre ci sono, posso chiedervi un'informazione? Dunque, io...

Oh. Ci sono, ho dovuto stoppare e riprendere lo stream per la terza volta. Ogni tanto Papuasi lo prende e se ne va. Vi stavo parlando poc'anzi di questo cazzone che ha riempito il guestbook di Radio Cybernet. Praticamente tutto è iniziato con un messaggio che queste persone di una scuola di oreficeria chiamata Perseo, una scuola di Firenze, ha postato sul guestbook di Radio Cybernet. Io ho modificato il messaggio di spam che loro hanno mandato sul nostro guestbook, che era veramente seccante, diciamo, poiché era ripetuto in continuazione, scuola di gioielleria Perseo. Io l'ho modificato e l'ho trasformato in un messaggio più carino, che se ci riesco adesso vi leggerò. Se lo trovassi, porco Dio, se lo trovassi, porco Dio, questo fottuto messaggio. Ecco, il messaggio originale io non me lo ricordo, vediamo un po'. Vediamo se riesco a recuperare. Vediamo se riesco a recuperare. Il vecchio messaggio del vecchio guestbook. Intanto per favore confermatemi se mi si sente, perché ma questa cosa praticamente l'avete già sentita. Vabbè, comunque insomma adesso evito di rompere le palle ancora con questa storia del guestbook, perché qua ci siamo anche rotti i coglioni. Il problema è che questo coglione ha continuato a rompere il cazzo e continua tuttora. Gli ultimi messaggi sono del 22 dicembre, 23 dicembre 2002. Buongiorno masse di bucaioli, vi piace questo? Non stuzzicate il can che dorme. Ah, e questo qua continua. Ah, che bello. Sì, come ci piace questo, caro stronzo. Mo'. Bisogna essere veramente coglioni, eh? Bisogna veramente essere dei coglioni. Buongiorno, masso di bucaioli. E quindi non era Chiuz. Questo non era Chiuz, era questo testa di minchia. E vabbè. Ciao Max, fammi un pompino.

0: fuori, mettiamo un bel guestbook in questo momento. Ah, error opening file, mi dice. Ah, forse non funziona il guestbook. Sì, error opening quale file? Ah, vabbè, insomma, me ne fotto. Sono cose che risolveremo. Allora, vediamo un po', metterò il link alle vecchie pagine web di Radio Cybernet, che manca effettivamente.
1: Alleluia!
0: Mm.

Allora, http://cube.org/. /old log Radio Cybernet home page. Porca madonna del word wrap. Ecco qua. Dopodiché gli metto

Allora, vediamo un po'. /radio-fibernet/only/

Oltre ad essere nel Facebook, salviamo, vediamo un po' come cazzo è venuto. Andiamo a rivedere i links, ricarichiamo Reload. Che belle le pagine senza Oldra di Cyber Guestbook, vediamo un po' se lo carica, potrebbe essere un file grosso. Oh, c'è Oldra di Cyber Guestbook 97, dal 1996 al 2002. Che bello! Al 18 ottobre 2002. Il primo post è del 25 agosto 97. Pasticceria di Dio Santo. Ci sono link che non funzionano più. A un certo punto, a metà di questo file che ho appena inserito, c'è la pubblicità di questo cazzo di... Ecco, vediamo un po'. Vabbè, ci sono diversi pazzi che hanno un po'. Ecco qua. C'è Professional School per SEO, this is spam, io gli ho messo. The only in Italy for jewelry, jewelry di qui e di là. Allora, c'è in inglese e in italiano forse l'ho tolto. Ecco, in italiano l'ho tolto. Un gruppo di professionisti del settore ha deciso di fondare per SEO per riempire un gap nelle scuole pubbliche e private, una associazione dedicata all'insegnamento della cultura della gioielleria in Firenze 98, via dei Rustici 10, 50, 122 Firenze. Se qualcuno è interessato a corsi di gioielleria, gli stiamo pure facendo pubblicità. www.perseoschool.it. E io ho messo un uomo di concepire. Vabbè, è veramente divertente. Ecco.

Ora, a un certo punto non mi arrabbio neanche perché non penso che quelli della scuola per sé c'entrino qualcosa con questo povero deficiente che si è messo lì a intasarci il guestbook così per romperci i coglioni. Sbalzo e cesello di dietro quanto è bello, mi citano qua. Peccato, è strano che non sia rimasto il messaggio originale in. In italiano. Questo è un peccato, perché non si può. Si può paragonare. Comunque il messaggio di Perseo ce n'è uno solo qui, ma in realtà il guestbook era pieno, c'erano 200K di guestbook, solo di questa stronzata del Perseo. Porco Dio. A che questo stronzo si è svegliato e ha deciso, infatti adesso andrò a vedere, ha deciso che doveva riempirci il cazzo. Adesso vado a vedere la pagina del guestbook, così vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Allora, CD, guestbook. Ah, guarda, è qua il guestbook, eh? Ah, c'è un index.dat.php.

I più sentiti ringraziamenti, allora ne lasciamo uno, dai. Massimo.campaioli@pin.it. Ctrl KB. Andiamo giù. Il 22 dicembre del 2002, vabbè, questo ormai era diventato ricchione. Nel frattempo, chissà chi è questo Massimo.campaioli. Ma io mi domando, ma quando viene generato dello spam che riguarda la pubblicità di un sito internet, se io mi rivolgo al register e gli segnalo questo abuso, dico che mi è arrivato spam pubblicitario di un sito, cosa succede a quel sito? Questa è la domanda di Radio Cyber, perché a questo punto io potrei...

Potrei sinceramente fare in modo. Ah, ecco, la sua mamma la prende in culo. Oh, questo lo lasciamo. Ctrl KK, Ctrl KY. Perfetto. Poi c'è Cute di merda, che è molto bello, secondo me. Poi c'è Ciao Coglioni, ecco, Ciao Coglioni ce n'è un bel po', eh. Solo che io praticamente sto andando a editare a mano il file. Speriamo che sia un PHP che fa i conti, perché se io edito a mano questo file non vorrei che si sminchiasse tutto. Ecco, ci sono un po' di... Ciao coglioni, come la mettiamo? Ecco, qua arriviamo a un... Buongiorno massa di bucaioli.

Ecco, Kyuz cosa cazzo vuol dire? Ctrl KB, andiamo giù. Kyuz cosa cazzo vuol dire? Ce ne saranno un bel po' di Kyuz cosa cazzo vuol dire. Poi ancora un buongiorno massa di bucaioli. E questo gli lasciamo giusto l'ultimo. Questo qua per 3 giorni non ha fatto altro che romperci i coglioni, vabbè. Beh, si è divertito, a noi fa piacere questa cosa. Poi abbiamo Chiuzzola, buongiorno massa di bucaioli. E questo ce l'abbiamo già. Ah no, Chiuzzola e Chiuzz, cosa cazzo vuol dire? Ora abbiamo un Chiuzz pieno di emoticon. E poi ci sono gli auguri. I wish you a happy new year.

Poi c'è lo Scintilla, c'è Priscilla Pierce, Jobs Stephan, Travel Hotels, Larry Bishop. Allora, Travel Discount vaffanculo. Poi Travel Hotel vaffanculo. ABCJobs.info vaffanculo. Va bene, togliamo lo spam e vediamo come si comporta. Vediamo se ho sminchiato il guestbook definitivamente, va. Faccio un reload. Sembrerebbe funzionare. Praticamente si sono ridotti. Nuovo Ghostbook. Ciao Siuzzu, saluti. Teppista, Defconix. E poi incominciano gli insulti di sto povero coglione. Chius di merda, ciao coglioni. La sua mamma maiala che lo prende in culo. A questo punto io vado a vedere questo sito, jokersex.it/negroni.htm. Oh, visita il più grande archivio Negroni. 80.000 video completi. Oh, che bel sito.

Vediamo un po'. Vediamo un po' effettivamente. Mi mettono una pulce nell'occhio. Ma allora, vediamo un po'.

Allora, scusate il silenzio, ma stiamo adesso facendo un po' di ricerche su questo caro amico del guestbook che si è firmato. Dunque, si è firmato. Si è firmato Max. Massimo.campaioli@tin.it e adesso cerchiamo Massimo.campaioli. Vediamo un po' cosa spunta. Ah, eccolo qua. Eccolo. Bingo! Oro nel... Prima edizione del premio d'arte Ora fa scuola per Seo, Massimo Campaioli. È lui, eh? Il presidente Massimo Campaioli. Allora è proprio lui. Ma allora è proprio un coglione questo qua. Ma cose da pazzi. Cioè è proprio un cretino. Cioè, ma allora io gli abbatto il sito, cioè scrivo al... Bene, a questo punto exit. Ma io gli abbatto il sito a questo. Bene, bene, questa cosa la faremo... La faremo sicuramente a Hacker Meeting. Ci daremo da fare per vedere come abbattere questo sito. Intanto vediamo chi è registrato, eh? Allora, dov'è la scuola per SEO? Dov'è il sito? Qual era il sito? Qual è il sito della scuola? Perseoschool.it. Eccolo qua. Perseoschool.it. Se non mi ricordo male, il GAR è estremamente rigido sulle policy da adottare quando si...

Allora, il buddismo non dice un cazzo. Ah, eccolo qua. È proprio l'intestatario del dominio, Massimo Campaioli. È proprio lui, eh. E poi c'è anche un Sauro Gatti della Florence Online SRL, che evidentemente è il tizio che gli ha registrato il dominio. Comunque signori, è mezzanotte. Io purtroppo

Quindi la trasmissione di Radio Cyber per questa sera direi che si conclude qua, mi dispiace. Domani devo alzarmi presto, è mezzanotte. E si va. Eh sì. Signori, grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet. Ci siamo divertiti un po'.

Saluto tutti i compagni del canale, dei vari canali su cui mi trovo. E si dorme. Molti ascoltatori oggi, grazie. È stato molto divertente streamare questa sera e quindi a risentirci la prossima con Radio Cybernet.

0: l'etica, l'etica nel senso di realizzazione dell'uomo con le proprie capacità fisiche, cioè dell'uomo materiale, cioè la
1: l'uomo anale
0: dell'uomo in
1: cosiddetto.
0: Questo mondo. Perché secondo Aristotele l'uomo tende alla felicità con che ha a disposizione, il massimo strumento che l'uomo ha a disposizione è l'intelletto, quindi raggiungere la felicità tramite l'intelletto. No, non proprio, quello deriva da un'altra parte, perché poi beh, comunque c'è poi la polemica, appunto, quando arriva Aristotele, non arriva da prima
1: c'è la fici fetere.
0: L'Aristotele puro, ma molto dell'Aristotele è conosciuto tramite quelli che sono i filosofi arabi, quindi Al-Farabi e Avicenna.
2: Al-Farabi.
0: E anche Averroè, ovviamente. Al-Farabi prima, Avicenna e Averroè. Infatti la visione averroista che Averroè dice quando scrive: io voglio spiegare il vero Aristotele. E in verità
1: vi dico
0: no, smette il suo, lui diventa più aristotelico di
1: attacca Tarcazzo,
0: nel senso che porta agli eccessi, perché Aristotele quando ha scritto cosa faceva? I suoi sono appunti delle lezioni, per cui Aristotele scrive di una cosa però non entra mai nel dettaglio, cioè lui per esempio dice sì, sono stati appunti fuori scritti da lui, però scritti per le sue lezioni, per cui sono appunti per lui essenzialmente. Quindi quando lui dice una cosa, dice una frase però non la spiega, perché a lui magari, siccome erano appunti, gli serveva ricordarsi quella frase per poi spiegarla.
1: Sì,
0: e quindi è soggetto a interpretazione. Allora tutte le grosse, perché poi Aristotele come è conosciuto tutto per i lavori di interpretazione e scrittura che molti ne fanno, di traduzione. Per cui quando ogni grande autore che affronta Aristotele lo traduce, aggiunge una grossa, un suo commento. Allora e dice, lo traduce e poi dice, secondo me in questa parte Aristotele voleva dire questo.
3: Ma le due cose sono complicate in un modo diverso o
0: no?
3: Sono
0: messi... E poi ognuno ovviamente là, secondo la scuola di provenienza o degli studi fatti.
4: Prova a leggere in filosofia da Bagnano, poi ne riparliamo.
0: Bagnano
4: vede Cristo in tutto, parla d'Aristotele, perché questo povero era il Cristo che doveva venire.
0: No vabbè, quello diventa l'interpretazione che ne dai, comunque sì, a Bagnano non si può leggere.
4: Io ho studiato alla superiore con Bagnano, con Bagnano. Chiamo la professoressa comunista che ci diceva no, questo è il male.
0: Però perché si è comprato il libro da Bagnano?
3: Se l'ha trovato già.
4: L'ha trovato, lei non era del ruolo, l'hanno già scelto.
0: Comunque, beh, sì, il problema è quello che alla fine c'erano motivi per cui di contrapposizione tra quello che era il pensiero, tra virgolette, ecclesiastico e quello che è per esempio il pensiero laico. Per quanto all'interno della Chiesa stesso o di ordini c'erano punti di vista differenti. Per esempio pensa a un Sant'Anselmo con la prova ontologica, la prova dell'esistenza di Dio. Sant'Anselmo spiega l'esistenza di Dio da un punto di vista logico, perché la prova dell'esistenza di Dio è un sillogismo logico.
1: Beh.
0: Di contro.
3: Perché?
0: Ah?
3: Perché?
0: Cosa?
3: Come fai a mostrare?
0: Bel ragionamento. Anselmo cosa dice? Anselmo dice che lo scettico, per ammettere la non esistenza di Dio, deve comunque definire Dio. E come definisci Dio? Dio lo definisci l'id quo maius cogitare in equi, ciò di cui non può pensare nulla di maggiore. Ora Anselmo, bisogna fare ancora una premessa a questa cosa qua, per andare avanti. Cosa dice? Secondo il concetto di Anselmo cosa dice? Ci sono, ogni uomo ha le idee, che sono le idee delle cose possibili, che però sono possibili nel senso che tu immagini una sedia, nella tua mente. Una sedia è un'idea possibile, può esistere. Immagini un dinosauro, per dire. Un dinosauro è un'idea possibile, oggi non esiste, però potenzialmente potrebbe esistere. Immagini Antani tripartito, no, non può esistere. Ora Anselmo dice, un'idea ha più valore, diciamo, tra virgolette, se oltre alla possibilità di esistere ha anche l'esistenza. cioè una sedia che è una idea possibile, ma che ha anche nel senso perché è oggettivo che esiste, ha più valore dell'idea di un drago, che è un'idea possibile ma oggettivamente non esiste, ha più predicati, si predica di più, no, più valore, cioè la puoi predicare con maggior realtà, con maggior ora, premesso questo, sì, ma comunque è una cosa che è più reale, perché ha più volte tra i vari predicati, tra le varie categorie che ha, la categoria dell'esistenza, che è inconfutabile, perché comunque è là. Ora, Anselmo dice, se tu, scettico, definisci Dio come l'essere di cui non puoi pensare nulla di maggiore, devi anche predicarne l'esistenza. Perché se Dio è quell'idea di cui tu non puoi pensare nulla di maggiore, questa idea deve per forza esistere, necessariamente. Non può non esistere. Ma devi comunque inquadrarla in un sistema ontologico della cosa. Certo. Questa qua è un'obiezione che qua poi effettivamente Kant nella critica della ragion pura smonta questa cosa. Ma già a suo tempo, per esempio, un tale Gaunilone obiettò ad Anselmo, sì, e poi fece il famoso paragone dell'isola felice. Io posso immaginare che esista un'isola felice paradisiaca, che è il massimo, ma ciò non mi presuppone, non mi autorizza a dire che esiste. Però la prova ontologica è comunque una finezza logica, non indifferente. Perché, vabbè, ora qua abbiamo parlato 2 minuti, però insomma se uno si va a leggere il proslogion, c'è una bella finezza logica che non è indifferente. E comunque, sai, rispetto a quella che poi è la mistica di San Bernardo, per cui Deus caritas est e basta. Dio e carità, la mistica lo raggiunge solamente attraverso un'elevazione e così via, è un'altra cosa. E ci non sta neanche molti, per esempio Abelardo, dietro Abelardo, che nonostante fosse un monaco, sono anche abate, per quanto poi alla fine sta pure creando una scomunica, per esempio nelle sue opere logiche ha scritto un'opera che poi è stata anche bruciata, il De Trinitate, in cui appunto spiegava l'esistenza, i rapporti intrinseci tra le tre persone della Trinità con sotto aspetti logici, lui era un logico, e quindi quella logica spiegava molto, forse non c'è mai pervenuto questo libro, l'esistenza di tanti altri comunque, cosa che sono stati osteggiati anche all'interno della Chiesa stessa.
3: Certo,
0: non veniva a cadere comunque, perché comunque non era differente, vedevano la cosa in un altro modo, inquadravano su determinati aspetti, per esempio anche l'aspetto del monachesimo, che tu devi isolarti dal mondo, veniva rimesso in discussione rispetto a quella che era l'etica berardiana, che dice che praticamente, ma anche in base a quella che è l'etica nicomachea, stai registrando?
1: Sì.
0: Che gran figlio di puttana.
1: Mi piaceva questa cosa. No, ma me ne sto scordando pure, mi sto facendo i cazzi miei.
0: Comunque no, mi devo Abelardo, che praticamente dice che appunto
1: Abelardo che nel culo lo prendeva tardo.
0: Esatto, no, è stato virato Abelardo.
1: Ci vorrebbe un cuscino. Perché tutti froci.
0: E poi si è fatto monaco dopo che è stato virato.
3: Non ci faceva più niente.
0: Lui e sua moglie, perché se lo faceva una ragazzina di 13 anni, insomma, cui avevo avuto un bambino.
1: Madonna mia, come si chiamano le due Sparkle Media Lab? Columbia e Challenger, allora.
0: E comunque per la sua etica, per esempio, cosa diceva lui, sosteneva? Che praticamente tu, se pensi un'azione che è una cattivazione, non sei colpevole come quello che la compie, quindi il peccato non è tale fin quando non è stato realmente commesso. Se anche tu hai l'istinto di uccidere qualcuno, però poi alla fine non lo uccidi, non sei imputabile d'omicidio. Né puoi... questo qua comunque riportava a mettere in discussione molte delle cose, poi insomma ampliata la vista a quello che era... Ma più che nel pensiero tutta l'ottica del monachesimo tradizionale, perché lui appunto vedeva la filosofia, l'essere filosofo come un essere monaco, lui dice. Persone come prima che arrivasse il cristianesimo, comunque la rivelazione, la verità rivelata, persone come i grandi filosofi, come Platone, come Aristotele, come Seneca, erano i monaci d'allora, erano gli illuminati. E il monaco altro non è che un illuminato, quindi lui vedeva una sorta di monachesimo filosofico che andasse oltre quello che è il monachesimo tradizionale, di cui lui formava tante cose, ma tante altre per esempio non le condivideva, tipo il troppo isolamento dal mondo, il fatto che comunque il monachesimo era una realtà sclerotizzata ormai, perché era autoreferenziale. La cultura che se la sviluppava su di sé, non aveva input nuovi dall'esterno, in quanto la tradizione diceva quello e oltre alla tradizione non si poteva uscire. Abelardo diceva no, bisogna anche guardare oltre, bisogna vedere nuovi orizzonti, e qua sono tutta una serie di problematiche per cui alla fine è stato perseguitato da, come si chiama lui, da Bernardo di Chiaravalle, San Bernardo di Chiaravalle, dal suo discepolo Guglielmo di Santiago, fino a quando non riuscì a fargli dare la scomunica, che però non gli è arrivata perché quell'era è morto 2 anni prima. Cioè l'avevano scomunicato, però mentre il tipo ha fatto il viaggio per comunicare la scomunica, lui mentre è morto quindi non l'ha mai ricevuto.
1: Sì, il succo di ghiaccio ne hai, no? No, non credo.
0: Sinceramente non lo so, non mi sono informato.
1: Essendo morto, penso che si siano levati il problema dalle balle, quindi.
0: Sì, no, il problema non era tanto la scomunica.
3: No, vabbè, secondo. Se tu muori fuori dalla grazia di Dio, secondo la Chiesa.
0: Sì, vabbè,
3: ma. L'unica cosa ti aspetta. No, sto ragionando secondo la logica loro, no? Ma se quel povero Cristo non lo sa. Come funziona questo gioco? Come la risolvo?
0: Ma non lo so, bisognerebbe guardare il diritto canonico, cosa dice in merito.
1: Bella la storia,
0: No, se riesco a darmi la storia della microfobia medievale.
3: Io ho fatto il cinico tecnico e ho avuto la felicità di dare una scienza politica all'università per le materie complementari, quindi mi sono anche scelta questa piaga.
1: Non vorrei che si facesse tardi però,
0: Questo non lo so, non lo dovete dire voi. Io posso passare la mia tegliera da 2 e prendere quella da 6.
3: E quindi mi sono ritrovata a studiare nel libro.
1: Sì, penso che sia opportuno un te.
3: Tanti autori, però solo per la parte del pensiero che riguardava la scienza politica, che ne so, di Tommaso d'Aquino. Non ti dicono niente, ti dicono solo che il marito allo Stato lui pensava questo. Però non capisci niente, ovviamente, se ti non sai neanche chi era Tommaso d'Aquino.
0: Vai
3: dal professore gli ripeti le cose a papere e ti deve andare bene che quello non ti vola niente da quello che
0: ti dico. Quanti idee? Non faccio quel tagliare.
3: Sì, ho bisogno di purificarlo.
0: Te? Te? Sì, te? Perché già siamo assai, quindi non devo fare la confusione.
3: Ho trovato un posto dove vengono fuori la varietà di te, certo,
0: nel
3: governo vecchio.
0: No, io vado verso
3: Corso Vittorio.
0: Sì.
3: È una traversina che da Corso Vittorio porta al Campo dei Fiori.
0: Sì.
1: Non mi piegare il display.
3: Via del Pellegrino, poi diventa via del governo vecchio. Quello è
0: sostanzialmente.
3: Ho
0: fatto una discussione alla signora, abbastanza preparata, ci ho parlato.
3: Io l'ho vista pure in televisione molto brutta la signora, che la intervistavano, che spiegava cose tutte.
0: Questo non so.
2: La vostra presenza mi disturba. Dov'è il mesciu romano di padre? Sento presenza.

0: Ma io farei invece. No, faccio il verbo e poi rientro. Faccio una cosa abbastanza rilassante. Farò le palle del drago.
1: Come rilassante le palle del drago?
2: No, ma guarda.
3: Minchiazze. Com'è che è libera questa cagna?
0: Non lo so.
3: Hai alzato il tavolo?
0: No, non io, proprio dentro i cavi.
3: Ci sono cavi là dietro?
0: Non mi ricordo, però dovrebbero
3: essere. Pilu, vai a cuccia, sotto il tavolo. A cuccia, subito! Pilu, vieni qui subito! Vieni qui subito!
1: Esci, ammazza indietro!
3: Vieni qui!
1: No, la devi venire a tirare fuori tutte
3: cose! Dio cane! Vieni qua subito! Qui! A cuccia!
0: Devo passare di là poi, prima. Per non vedo passare in cuccia.
1: Mi sono vista il bottiglione di Conte di Cavolcicca.
3: Vaffanculo, Pilu, porco Dio, Pilu! Ma cuccia!

Sì. Ciao, dimmi. Perché? Ci posso fare io? Sentita la tua diretta qua.

0: La morte.
1: Thank you.

Yeah.

0: Martin ha ricablato il Macrolab.
1: Vero?
0: Sì, è arrivato a rete il Macrolab. Eh? Sono di là a fare il tè.

0: Hai comprato poi le presse anche qua, no?
1: Sì. Ah, se ci chiamiamo, se ci vuoi chiamare, dice i tuoi conti di portare i soldi. Che hai capito, no?
0: Vabbè, tanto gli avevo detto che gli avevo dato 15 euro.
1: Sì, però come le dai i soldi anche Enzo? Mi voglio.
2: Sarà ora.
3: Qua sto apparecendo la tavolina con i bicchierini.
1: Mi stai inquadrando?
4: Sto registrando.
1: Ah, stai
2: spacchio pronto. Ma accompagni a fare il banco quando ci stiamo bancato.
5: Siamo da un'altra.
2: Il banco va sempre dietro, c'è il bancato di sì, ma si sta vicino.

0: Cioè il me.
1: Il me.
0: Il me.

0: pa, conillo pa. Son los pis, son los pis. Stai buona. Buona, eh? Senza piagne. Ah, oh, non piagne.
1: Ah, no, vivo.
0: Come si gira tutta? Quando è contenta. Ai, rotoli di coppa dura.
1: Oh, io direi che comunque è meglio andare.
0: Più.

0: C'è Crash su Freakno.
1: Sì.
0: Ha letto la password sulla directory del mio egg drop su Media Lab.
1: Bene.

Oh!

0: pazzo, sta zitto adesso, eh? Solliciterei per il movimento.
1: Sì, sì, sì. Anche se troveremo un traffico della Madonna.
0: Sono le 20 e un 15.
1: Ah, vieni qua.
0: Dimmi.
1: Questi due amici nostri, forse te ne ho già parlato. Uno è Ozakiri, l'altro è...
2: No,
1: come si chiama?
2: Tomac.
1: Sono un bel sito pieno di pezzi loro. Magari così gli dai un'occhiata.
0: Fai vedere.
1: Ah, è vero, qua dovrebbe caricarlo un po' al volo perché... Sì, hanno messo una bella galleria.
0: Ah, bravini.
1: Sì, sì, sono abbastanza bravi. Crash, questo è uno di loro.
2: Perché un po' di momento c'è un pezzo I love my Linux box.
1: Ce n'è uno con la dedica al Freaknet pure.
2: No.
0: Ah, bravo.
1: Però si vede
0: meglio. Questo argentone.
1: Questo
0: è bravo, sì.
1: È uno di loro due.
0: A me piacciono queste cose a core argento nero che fanno impazzire. Pane?
1: Sì, pane.
0: I DVD che questi devono stare in campana che non è.
1: Ah sì?
0: Pane. Adesso non
1: perché?
0: So se esiste ancora. A Roma Pane è stato uno dei delle teste di Roma. Si è scritto quasi tutto. Ne ho già visto per un altro. Carino questo.
1: Sono giovani comunque, non sono ancora maggiorenni. Ci sono pure le foto loro.
2: Sì,
1: ora sì.
0: Bello questo.
1: Già.
0: Va bene.
1: Qua sono pareti che penso si sono proprio imbiancate prima
0: sì,
1: cui alla fine.
0: Sono legali, sì. O almeno se non altro, delle case abbandonate non ti beccano. Pure cresce pure in Piscarlo di Roma, è pure morto.
2: Sì, è vero. Lui è stata comoda.
0: Di a Roma tenuta a Crash però. Pane pure a Roma via male.
1: Ah sì?
0: Poi gli fa veramente uguali a Pane, porco tu. Bravo questo, che è Coma. Sì.
1: Coma.
0: Coma.
1: Messina. Boh.
0: Bravini. Crash la
1: Ho il kernel panicato!
0: Bravo Oma.
1: Minchia qua sopra. Ce ne vuole di coraggio.
0: Sì sì. A Roma ce ne stanno un paio di pezzi fatti in quel modo. Letali. Bravo Oma, mi piace le lettere di Oma. Secondo me è più bravo di tutti. Considera che Crash ce n'era uno a Roma e quello è stirato. Quindi magari se se ne va in giro a Roma. Ah, Omar è veramente bravo.
1: Eh sì, ti piace.
0: I miei complimenti.

0: Minchia, questo è sul furgoncino della scuola. Che poi ci stanno pure bene, fanno tanto casino. Con i bambini della scuola l'hanno fotografato.
1: No, facci vedere Pallotron. Apri www.primacassa.it.
2: Non so se esiste ancora.
0: Che cosa? Ah.
2: Prima cassa.
1: E ti stupirai. O diventerai stupido, secondo le cose.
0: Però, ce ne sono, eh?
1: Allora che facciamo? Al signor Salvo ci
0: I
1: dobbiamo andare oppure
0: castonetti.
1: no? Perché sono le 8:30.
0: Guarda sta foto che bella con il coso del motorino.
2: Mazza, sto uomo è veramente, veramente bravo.
1: Ma il tuo portatile nulla?
2: Senti, mi ha detto come fa
1: Senda.
2: parti. Senti, le
0: I
2: sono.
0: love my Linux box.
2: Ah, vero? Hai visto?
0: I hate my Win.
2: L'ho fatto e ha funzionato, solo che quando mi chiedeva di dargli il root device non scriveva più. Non so più che cazzo inventarmi, guarda, sto diventando pazzo dentro, nell'animo puro proprio.

0: Son passo il mio livello di
1: classe. Per favore. Basta. Ci vorrebbe qualcun altro che al posto mio non la musica.
2: Che gli mettiamo?
3: Alleluia!
2: Io la metto, io la metto.
1: Sì, sì. Ammazzati. Tu e la perdendo sta minchia.
2: Apriamo con questo.
1: No, no, non ti preoccupare, qua. Tagli quella troiata, please.
2: Sotto la troiata?
1: Sì. Sì. Che qui bisogna iniziare seriamente la trasmissione.
2: Martello si è ottemare.
0: Base di Loot System è sicuro. Il testo è bianco. Perché è un programma di media, non serve un cazzo.
2: Non so.
0: Bene, in
2: diciamo che serve chi lo sa.

0: sento nelle cuffie un impatto del portatile,
1: cioè,
0: anzi del legnatile, pardon. Il miracolo della digestione avviene grazie ai succhi gastrici. Adesso vorrei capire se mi si sente bene oppure se mi si sente male. Vorrei capire come si sente, se devo parlare con il microfono vicino oppure devo metterlo più lontano. E attendiamo il riscontro degli ascoltatori. Ah, si sentono un sacco di scariche. E bisogna vedere anche dove sono le scariche. Minchia, questa storia delle scariche a me mi ha un po' rotto i coglioni. Le scariche sono dovute al dio cane del microfono. Vabbè, come al solito abbiamo mezzi di fortuna. Microfoni di morte male. Vediamo un po' come si sente così. Ma io mi voglio risentire io. È inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full. Sono richiesti tutti. Forza Mixer ha deciso di uscire. È inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full. Forza Mixer ha deciso di uscire. È inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full.

perché madonna, ma è pazzesco, è pazzesco. Lui si mette in registrazione quel device, non c'è, e non c'è verso. Infatti ora si sente bene. Non esisto. Io non esisto. Sono arrivate due persone, ma non so chi è arrivato. Ogni volta è un casino regolare i volumi con questo porco dio di Alsa Mixer. Ecco, col volume a 58 c'è il fruscio. Col volume così no. Ma per quale Cristo santo di motivo? Boh.

0: Oh, buonasera.
1: È tornato con noi
0: Claire. Buonasera, oh. DJ di Gay Ozer. Tu che cazzo ridi, Nirvana? Ce n'è per tutti, come vedete.
1: Volete vedere contento?
0: Ciao, su Kelibus. Cosa stai facendo di bello? Stai scattiando su un programma in C. Ora tu ci intratterrai con questo, vero?
2: Me ne frega una cazzata, il C lo faccio in Java, te l'ho detto.
0: Tre righe di Java è un eseguibile da 40 giga. Interpretato, poi non è un eseguibile, infatti, è un codice oggetto che viene interpretato.
3: Hai CD vuoto, hai CD vuoto.
0: Che cosa? Per il programma suo?
3: No, devi masterizzare. Devi masterizzare lei.
0: No, io mi sono scordato di lei per te. C'ho le prime due puntate. Mi dispiace, ma tu non ce l'hai proprio?
3: Cosa ci
0: vuoi? Elaine, no, Elaine, dico, tu non ce l'hai proprio?
3: No, no, ho le videocassette.
0: Cosa che ti manca? Ah, tu c'hai le videocassette?
3: Sì,
0: ma
3: però
0: tu
3: non me le posso vedere.
0: Come non te le puoi vedere?
3: C'ho il lettore di cassette con le...
0: Va bene, adesso per un po' Radio Cyber si farà i cazzi suoi. C'è pure il True Nepal che ci sente.
4: Ave True Nepal!
5: Le cose a cazzo, lui non fa niente. Infatti questo era il centro, chi gli cazzo gli fosse l'indirizzo di memoria? Senza nessun tipo di motivo. Però è bello perché mi stampa.
0: E comunque...
5: Due, poi io ti scrivo.
0: Comunque va bene.
6: Ma c'è un modo per fare gli eseguiti direttamente in Java, che non ci vuole già l'informazione.
0: Tieni, le prime due.
6: G-G-G.
0: Ce l'ho qua intanto queste due.
6: Cioè, le 24 meno
0: le altre. Ma tu guarda come masterizzare?
3: No, perché non è masterizzato.
0: Ma allora adesso lo vediamo.
6: Sì.
0: CD vuoti ne ho.
6: Lo potrò avere quello.
5: Fa parte di GCC comunque.
6: Sì, allora ce l'ho.
5: Non è
6: detto.
5: Sì, ma non è detto che
6: ci vuole supporto in Java.
4: Ora vedremo.
5: Diciamo che non è bene una pacchetta a base.
6: Più o meno
0: Cipriano, non è un
5: pezzo.
0: Cos'è? Qual è 04?
3: Si chiamano lì, in pratica le video che servono.
6: Sono
3: lì, c'è l'IF01, l'IF02, l'IF03 e l'IF04. In ognuna ci sono tre puntate. Nella prima due c'è.
0: Non lo sapevo. Ma quindi non viene tipo X
5: questa? La funzione,
3: si vuole sbagliare.
0: Sono le ultime tre.
3: Che
0: sono le ultime tre? Ah, ma allora invece di masterizzarlo mi ricopio direttamente. O li masterizza lui?
6: Masterizzo io.
0: Ah, allora so. Il bank, perché dici non ti pigliare, non sono bank?
3: No, non ce l'ho. No, perché non ce l'ho.
0: I bank sono buoni, diciamo. Ma costano un cazzo. Palazzolo. 45 centesimi mi sembra.
3: Palazzolo.
0: I CD.
6: È
0: l'originale. L'orinale.
3: Cioè l'orinale mio.
2: Questo vuol dire. Questo è uguale.
0: Se vuoi te lo puoi copiare direttamente qua.
5: Viene incrementato.
0: Un CD vuoto. Fai due copie.
6: No,
0: noi come Radio Cyber che stiamo cominciando a farci i cazzi nostri fottendocene degli ascoltatori, piazzeremo il microfono sull'asta. Ecco, adesso vabbè, insomma, cerchi man hard disk, cosa ti trovi? Che ti trova con man hard disk, scusa?
2: Man-k.
0: Tutti i comandi tipo passami la Coca-Cola?
2: Esatto.
0: Detto anche il succo della globalizzazione.
3: Man hard disk dice niente di appropriato.
0: A cui noi purtroppo non rinunciamo.
3: K frocio nirvana.
6: Ciao.
0: Oh.
3: Ciao.
0: Come va?
6: Ciao il cavallo.
0: Tieni, ti do una bottiglia di Coca-Cola vuota. Ciao.
6: Ciao.
0: Gabriele, ho
6: smesso.
0: Ah, mi dispiace. Oi. Mi stavo facendo i cazzi miei, quindi continuo.
3: Dentro stasera a mezzanotte, riesco a finire sto cazzo di programma, perfettamente funzionante, la mia vita sarà totalmente impossibile.

0: fra un po' forse faremo la consueta rassegna stampa. Ah, guarda, la nuova edizione del Kernighan Ricchion, ma è in italiano?
1: No, dai, chiedi a lui, lui ha molti prese, molte prese. A spesso dicono che c'è carenza di prese.
2: Ah, non mi fa per la mia.
0: Cioè, là c'è una presa. Qua là ce n'è un'altra
2: dietro là.
0: Qua. Sopra c'è un gazzo.
2: C'è una so.
0: Carenza di prese, chi è che ha carenza di prese? Tu?
3: Sì, ho detto che carenza di un gazzo di
0: coppa. Ah, e allora sono carenze di cazzi tuoi.
2: Qua ce n'è una, Mauro.
4: Questa è la lunghezza del mio cavo. È corto? È abbastanza lungo?
3: No, è cavo lungo, ce l'ho.
0: Ah, in realtà noi dovremmo avere un capannone, non una statua. Ah, miseria. Ci vuole. Ma solo perché usi l'adattatore in una, in una presa che ha già per avere più falsi contatti?
3: Perché dovresti staccare l'adattatore?
0: Stacca l'adattatore.
3: Puoi posare l'adattatore.
0: Lo tiri per terra.
3: Fa le scintille questa
0: volta. Fa le scintille, sì, perché è divertente.
3: È contento.
2: Mi ha regalato un adattatore.
3: Ecco qual è il problema dell'adattatore. Ma martedì scorso ormai non c'eravate? Martedì scorso ormai non c'eravate.
0: Per una coincidenza sfortunata.
1: Fuori ci sono medie
0: poste? No, nessuno.
3: A qualcuno con la pena che sa.
1: Fuori ci dovrebbe essere delle sedie.
3: Ah, no, non si può fare, non so una. Fuori dovrei fare.
1: No.
3: Cade sempre?
0: Attiva? Sì, ti stanno sentendo.
3: Ah, ecco.
0: È attiva se parli.
2: Ah,
0: capito. Come dicevo, io mi sto facendo i cazzi miei.
3: Ora che tu vuoi dargli la faccia. Ah, ho trovato un altro istruttore.
0: Comincia a esserci un po' di gente qui da noi. Io continuo a navigare su siti giapponesi a caso.
3: Come al solito.
0: Come al solito.
3: Cerca di collegare.
0: Che c'è?
2: La cima?
0: Cazza quella randa.
3: Cazza questa randa.
2: Ecco qua, cazzo subito.
1: No, intanto per questo.
0: La cima ha rotto i coglioni. Vabbè, non c'è bisogno, c'è un scienziato qua che è il plugger. Allora, qua c'è una bottiglia di birra che qualcuno ha lasciato aperto da ieri, con dentro animali morti. Qualcuno la può svuotare in cesso, grazie. Svuotate nel bagno perché è pericolosa, piena di. Non bevetela perché è di ieri con la morte. Ma chi è giunto? È giunto al fine. È arrivato Valvo.
5: Ciao, bello.
0: Siamo in streaming.
5: Ah, sì?
0: Sì. Oppure a Tony. Come va?
5: Ma
0: dai, abbiamo anche il condizionatore, non hai visto?
5: No.
0: Il pinguino incastonato alla finestra. Abbiamo rinunciato alla luce del sole e abbiamo incastrato il pinguino alla finestra.
3: Bellissimo. Con i cuscini.
5: Sì, senti, io mi sono dimenticato di comprare da bere. C'è qualcosa che c'è.
1: Come stai?
5: Coba arriva domani mattina perché ne ho.
1: Ah,
5: te ne vai proprio?
2: Facciamo così, io ti do una mano in circa, mi aiuta a configurare.
3: No, sì.
2: E sei un sistemista.
5: Possiamo fare solo insieme.
0: Io leggo i ragazzi in base.
5: siamo entrati, sono entrato all'università, ero felicissimo.
6: Cerca di non restare, faccio
5: però che giravo con la macchina, ci dovevo inseguire,
6: e questa funziona. Allora, per questa funzione
7: non
6: è
7: proprio brava. Ma la portate lì? L'abbiamo trovata, c'era una tre e mi stava scegliendo sopra di due la cosa della
2: vita. Forse non ci vado a uscire proprio.
7: Dopodiché me lo quella se c'è qua.
2: Forse dico neanche che vado a uscire proprio.
7: Ci stanno di salvare un tipo di ignora. Ce n'è una, ce n'è una.
5: Non ci posso fare sapere. Cioè perché quella una sola c'è da iPhone.
7: Bello.
5: No, dai, non mi ha detto se gli aveva prendendo lui.
7: Ah, ok.
5: Però poi c'è.
6: Ma tu la
5: cosa prima se c'è prima di perché poi anche poi avrà chiesto un altro. Forse non l'ha chiesto un altro.
2: Ma che cosa di poi che chiede?
6: Copia da prima,
2: copia da prima,
6: ma prima di
7: non
6: c'è
7: spazio,
0: come vedete ci siamo un po' a fare i cazzi nostri qui al Media Lab. Io clicco ancora un po' di tasti e adesso vi posterò un link. Ah no, vabbè, questo link non me lo posso perché www.hc.keio.ac.jp/baseball.
2: È un
0: questo è il
7: Switch.
0: Mini Kikoyo Zatua. Che Switch?
7: Questo mondo si è morto.
0: È imploso?
7: Spike di cosa, cos'è? Un hub 24.
6: Scusa, che vuol dire morto lo Switch?
7: Si è spento.
6: Come può spegnersi?
7: Minchia, si è spento, quando tutte le luci tu non le vedi più, si restano spente, non manca la corrente.
2: Nella retina c'è un punto cieco, può darsi che.
7: Ma siamo 25 luci, 25 punti ciechi nella retina, sono che cavolo.
6: 2, 3, 4. Comunque si comporta in modo strano, oggi la rete qua era piantata, ho dovuto spegnere.
7: Era il caldo.
6: E sarà che è anche una merda.
2: Potrebbe anche
7: essere. No, non mi dire com'è il mare perché lo dicono a Torino. Questo com'è il mare è rimasto olio, una cosa che passiamo bene, che arriva mai se lo dicono a Torino.
6: Piccolo consiglio, quando fai il doppio Pentadori non utilizzate mai, anche se là scrivono così, questo tipo di nomenclature, che a molti fa incazzare da morire. Cioè una roba di questo tipo è un doppio puntatore ad A, no? Io di solito la nomenclatura è quella strana, cioè molti cioè dipende da dove studi, dice questa cosa, alla fine è uguale, però io faccio questa strana così. Ah vabbè, questo è questo è il pelo, cioè, io faccio sharp spazio star attaccato a
7: questo,
6: faccio così, però vabbè, questo è un
7: guarda, queste cose sono intanto
6: le cose come le cazzo funzionano,
2: è come chiederti
6: un giro semplice, cioè davvero
7: con i
6: ricordatori, non
2: ricordo bene,
6: no, perché con quelli è finito, cioè non c'è nient'altro da fare.
7: No, vabbè, stiamo imparando. Già rispetto a stamattina un po' meglio.
6: Cioè, il vaio, volevo prendere, volevo prendermi il portale, volevo vedermi il vaio nuovo.
7: Ma spagli, vedi il vaio, vedi dell'Apple. Io sto cosa? Io ho un amico che me lo prende a cosa? Io me lo prendo a Sigonella. Risparmio 1400 euro sull'ultimo modello.
6: Cos'è che ti prende a Sigonella?
7: Powerbook
6: nuovo.
7: Ah,
6: allora,
7: non lo so. forse oggi è già
2: il
1: mouse con un tasto solo, ma che sono rincoglionito,
7: la tastiera coperta,
2: quella gliela puoi cambiare,
1: ma per favore Paolo,
7: basta una cosa, devi spendere i miliardi,
6: devi
7: comprarti la RAM, devi comprarti la RAM
1: Apple che costa 4 volte in più,
7: addirittura io ho paventato il 12 volte,
6: ah il 12 ci vuole,
2: ma non per me,
7: perché non c'è stato, non lo sicuro perché
2: 276 MHz.
7: Ma li fanno di legno?
2: Di legno.
7: Ho visto solo per deficienti veri. Io questo me lo tengo.
2: Ma comunque guardate che sono belli, sono belli,
7: Bellissimo. Lo metti sotto la
1: macchina,
7: fine. Con il super drive,
1: non è che ci sia tutto sto bisogno di
7: dissipare, sì. E su questo forse ci risparmi
1: PowerShell sì.
7: Deve dissipare,
2: no vabbè, questo è stato non è neanche vero, per questo
7: facciamo qua, non
2: vabbè, il rumore è zero,
7: ormai anziché andarcene qua ci andiamo,
2: senti che le mosse ti volano attorno,
1: questo è rumoroso, c'ha due ventole,
7: dollari in questo momento ad oggi era a 1.19.
1: Allora io chiedo sempre conferma se si sente bene, ma credo che ormai lo sia.
7: 180 euro rispetto a 2.500 euro, ci risparmio 800 euro e non ti seccare,
1: come si chiama la tua macchina? Scusa, è un buon prezzo, cioè super
7: caro, schede video con i controcazzi, la batteria dura quello che dura,
2: l'ho appena fatto
7: francamente,
6: prima non ma sentire la cosa, non sente nessuna cortesia, cose varie, cioè questo è il prezzo,
1: ci segnala dalla regia che poi siamo noi stessi che facciamo soli, che ci ascoltano pure dalla stanza,
7: cioè lui figura di
6: è la garanzia,
7: la garanzia è quella Apple mondiale, poi quando cazzo si sfasciano, questo è vero, considera lui si è preso una Sony, la DSC PA, è lunga così, costa qua in Italia 1.000 euro, quando l'ha presa lui l'ha presa 880 euro con la smartphone 228 euro, ora mi ha detto se tu riesci a piazzarne una a 700 euro non ci guadagniamo ancora perché è scesa ancora di prezzo, cioè io la mia
1: Benone, torno un attimo a farmi i cazzi miei, visto che
7: in Italia costava 550 euro la G3, quindi il modello superiore, la mia G2 qua in Francia l'ho preso 850 euro per dirti la differenza di prezzo che c'è, quindi se io riesco a prendere questa roba la Simonella,
6: io però penso, non lo so perché ti spiego, dovrebbe essere questo qua. È una bella macchina, però ho cercato, non ho trovato nessuno.
7: Io ce l'ho,
6: ho visto
7: un monitor che è.
6: Com'è? No, al di là del monitor com'è?
7: Com'è leggermente più grande, non eccessivamente.
6: E come altro, cioè come macchina stabile, come com'è?
7: Solo tu lo sai, tu prendi il nodo per così di ballo, sa un bordello,
6: cioè dei compa che risaputo
7: tu questo lo stesso ieri i mi sono la bestia di una
6: macchina. Come design cambia molto da questo qua,
7: sì, è più bellino,
6: perché non ci sono fotografie, non c'è un caso,
7: ma
6: è dove? Io l'ho cercato, non c'è un caso, non c'è un caso, non c'è un caso, non c'è
2: un
6: caso, non c'è un caso, non c'è un caso, non c'è un caso, non c'è un caso,
5: mangiare.
6: Ma io non è che mi fido
7: tanto. Perché
5: questo
7: no. Ma
5: se
7: non sbagliare. Sì. È una volta. Non c'è più la chiave di niente. La Sony si è venduto questo. Però non c'è più niente che andare.
5: Io non c'è più la chiave di CCJ.
7: Ma non la so venire. Non c'è più la chiave di niente.
0: Non c'è bordello, scusa.
7: Quando ce l'hanno te lo
0: mandano. Stiamo streamando il vero e proprio bordello. Cazzo, ma voi fumate con l'aria condizionata, per favore. Gesù Cristo. Ma non fumate qua dentro, che è tutto chiuso, veramente. Io da quando non fumo più scasso il cazzo a tutti. Allora, per i compagni spagnoli che ci stanno ascoltando, questa è Radio Cybernet, la radio che storicamente segue tutti gli hacker meeting della storia. Abbiamo trasmesso dal primo hacker meeting, speriamo fino a quest'ultimo che si farà, e anche oltre. Una radio di informazione fondamentalmente. Ciò che state ascoltando è una stanza piena di appassionati di informatica dove le persone smanettano. Ci troviamo qui al Freaknet Media Lab di Catania, www.freaknet.org. E salutiamo la Spagna che ci ascolta. Noi fra poco, se ci riusciamo, faremo un minimo di rassegna stampa, dedicheremo la trasmissione a un argomento particolare e cercheremo di farvi divertire oppure anche di farci un po' i cazzi nostri, poiché trattandosi di una radio decisamente libera nel vero senso della parola, non abbiamo alcun palinsesto, non abbiamo alcun tipo di organizzazione. In parole povere, facciamo un po' come cazzo ci pare.
7: A me piace, no? Dovessi vendere un altro modo di
6: che regole, io sono un po' cosa ci metto, non mi funziona.
7: Io alla fine mi sono messo tutto quello che utilizzo, cioè programma, c'è tutto, poi cosa ti serve? Ciao. Qualche programma al fondo, c'è il compilatore, c'è il CC, io ne pure inizio, ci metto il mondo e l'interia, fai quello che cazzo vuoi, forse c'è per
5: tutto.
0: Allora devo assolutamente finire una cosa.
6: Non c'è
0: Reggiano. Parla
6: anche con Cristian,
0: no.
6: Che ce l'ha. Beh, Cristian è di parte.
0: E che Cristian.
6: Non mi vorrei trovare a avere una macchina che non posso usare a pieno, capito?
0: No, io non ce l'ho. Stessa paura mia.
6: Io non ce l'ho da veramente un bel po', solamente, però sai, anche
0: in gaffa,
6: cioè fai qualcosa in gaffa, roba varia, come ti comporti, perché là c'è,
0: no, dovrebbe essere sostanzialmente lo stesso,
7: ma poi se ti dice ti mantieni comunque l'altro,
0: state parlando di Mac, di Apple?
7: Sì. Ti mantieni l'altro
0: non dovrebbe essere un problema
6: se ti mantieni
7: l'altro.
6: Ah, vabbè, sì, certo.
7: Per questo dico, io prendo il 12 pollici, perché il 12 pollici, sai che altro di coglione, se ti prendi l'Eurostar non c'è neanche quella cazzo di preso, mi posso mettere l'accesso con quello che vuoi. L'Eurostar ti sta 6 ore a Roma Torino, quindi la batteria più 2 ore, quello brutto, finita, la batteria, insomma qua mi devo mettere così. E qua funziona TPI, funziona tutte cose, no? Cioè questo io riesco a farla durare 2 ore.
6: Oh,
7: la
6: batteria. 12 ce l'ha,
0: non esisto.
6: Adesso sì.
0: No, no, non esiste.
6: Okay.
8: Mi sono messo una password così potente che me la sono scordato.
0: Dove? Su Media Lab? Chiedimela tra un quarto d'ora, per favore. Se sbaglio qua finisce puttana. Ciao.
6: Addio.
7: Minchia, poi c'era questo coso.
8: Scienziato che? Sono io, però. Scienziato. Sono scienziato. Sono che. 8 caratteri massimo.
7: Che non ho visto bene. La tastiera io la devo vedere.
6: Bisogna vedere se con queste note di costruzione hanno fatto una tastiera tipo ridotta.
7: Esatto, cioè io ho letto un po' di recensioni e dicono la tastiera è buona.
6: Ah sì?
7: Però è di un 12 pollici. Che cosa significa? Queste sono cose che sono molto opinabili. quindi può essere che io per dire quello del 15 pollici mi ci trovo bene, quello del 12 pollici
3: ah, con la piccola.
0: Non ho provato, non ci sono.
7: Ti manca più o meno tasse. Queste due file di tasse. Io hanno trovato un modo molto serio per ridurli, tipo metti un millimetro ciascuno, no?
0: Ormai qualche volta si lo fa.
7: Dove gli hanno fatto la cosa dell'assessore? Ti rispiego cosa fanno. La cosa della metropolitana. Dove ci pici sono?
0: Non esisto.
7: Io penso che almeno uno, se non è anche solo quello che dici tu, ce lo devono avere. Non penso che un cazzo di cosa
5: perché comunque la macchina è costosa,
7: però non puoi non avere uno in esposizione. So che sfondi zero. Ma proprio, il prezzo di questo quello che c'è sul coso. Ogni dopo ne è vero, dai, non gli ho dato un cazzo.
2: Mi pare non niente.
7: Arrivi là, quello che c'è.
0: Bene, molto bene, direi quasi bene e Pompino.
5: Come funziona? La distribuzione, come cazzo funziona?
7: Secondo me.
1: Apple c'è distributore al canale, quello che è stato
5: distributore?
1: Lui, solo lui vende, venda.
5: Sì, ma distributore che vende a distributore.
0: Devo dire che funziona.
1: Questa una volta di sì, comunque il primo che ha avuto Apple al canale.
5: Io da questo qua mi ricordo un bordo di faccia dove andare a lavorare.
1: Dove si prende questo capito?
5: Mi ricordo. Cercavo lavoro, questo qua.
0: Alla Apple?
5: No, all'Apple non ero qua, in questo qua di largo. Come si chiama? Largo.
0: C'è Coca-Cola in giro?
2: Largo rosso di un filo. Che facciamo un filo, cioè gli all'orario giusto e c'era sforancando.
0: Master of Bevandus.
2: Sì, ma mi sono andato a prendere
0: Nirvana. C'è Coca-Cola in giro?
2: Nirvana, mi sono andato a prendere il debito, c'era orario di pranzo, c'erano tutti quelli di ricreazione, c'erano di
0: colore. Bene.
2: Io camminavo con uno scatolo enorme, così che mi guardavano,
5: ma
2: questo.
5: Ma dove sono? Da porta.
0: Torniamo tra noi, tra voi. Torniamo qui. 3 tonnellate.
2: Sai quanto peso un mego? Quando un mese di quella dimensione ed è un terzo.
5: Non lo so. Ed è un po' di cose.
0: Che c'era?
1: Tutto ferro.
5: Prendi i bicchieri.
0: Sono qua.
1: Servono.
0: C'è qua il bicchiere?
5: Ah, non l'avevo visto.
1: Scusa, lo dico anche perché comunque.
0: Ah, la globalizzazione.
5: Ma io devo portare da mangiare.
0: Va bene, a me, a tutti.
5: A tutti, cioè, comunque devo portare da mangiare, lo vuoi?
0: Perché no? La gente ha fame.
5: No, Gabriele, ho preso un po' di roba. Tutta roba comunque
0: che
5: non vuole
0: Coca-Cola. E certo, che è mia la Coca-Cola?
5: Ah, questa è
0: io buona. Ma aprilo, non so, io non so che faccio. Ah, tu non l'avevi visto il legnatile di legno? Con tutta la rifinitura fatta?
2: Bellissimo.
0: Però è a posto ormai, sì.
5: Senti, fammene uno, così non mi compro il
0: portatile. Dammi i pezzi interni. Se mi dai i pezzi te lo faccio. Forse. Tempi di attesa sono 3 mesi.
5: Quanto?
0: 3-4 mesi. È il tempo che ci ho messo io quello.
5: Poi è tutta roba senza.
0: Ma tu hai preso pizzette.
5: C'era questo.
0: Ottimo. Abbiamo spizzette, ma questo pure carne?
5: No, là c'è la carne. C'è il prosciutto. Nelle pizzette non c'è.
0: Abbiamo spizzette.
5: Poi ci sono due arancini che non c'è neanche. Sono degli arancini di schiena.
0: Perché no?
5: saranno sotto.
0: Assaggerei volentieri una lacina di spinaci, solo che praticamente...
5: sotto, però... Ah, eccolo qua.
0: Perché no?
5: Quanto è il tuo termine di
0: pizza? Lo sticchio di pizza? Sì, ce l'ho, ma io qua non mi metto mai. Tieni, sei l'addetto alle pizze.
8: Dobbiamo distribuire?
0: Sì, gira e fa che tutti ne prendano. Prendete e mangiatene tutti.
5: Gabriele, dammi un coltello, che ne taglio una.
0: Ok, taglia assai. Sì, mettila su questo.
5: No, no, ok, ho trovato un piano.
8: È un piano perfetto. Che già guarda con gli occhi maligni.
0: Sì, mi è arrivato il suo morte. Il labiale di morte. Insomma, questa rassegna stampa dovrete attendere ancora un po' per poterla avere. Ai ai ai. Perciò domani forse arrivano, metto a corrente, insomma, che vuol dire? Morfeo da
8: Palazzolo, copiato?
0: Prendere i pezzi dell'anime di questo.
8: C'è anche
0: il
8: truco,
0: il deposito di quello che era scelto a prendere in militare.
8: Dov'è la persona? Io non
5: la facciamo.
8: Permesso negato. Perché funziona solo?
5: Farebbe la scheda video, non mi fa girare i
8: coglioni. Allora, torniamo qua sul
0: disco. Io la di chi è questo bicchiere in posizione giuridico?
8: Ha fatto, sì, guarda che cosa è. Non lo so. Aspetta un attimino che usciamo.
0: Che c'è?
8: Vabbè, lascia aperto. Una K.
5: Io faccio un SPCI, trovo tutto sì.
8: Export FS, c'è un database, è un'altra cosa. Home Shinfiat condivido. Infatti volevo,
0: potrei anche configurare questo e poi montare questo là, invece siccome c'è Smith là sto
5: ma
0: non funziona nemmeno. Dov'è la coppola?
8: 180 gradi
0: non lo so. Il primo programma di intelligenza artificiale e si incazza, spegne il computer.
8: Suicidio, insomma.
5: Ma non ho capito che sta attaccando. Comunque l'intelligenza artificiale è il male.
8: Il male,
0: anch'io. Io a lui.
8: RPC.
5: Grande pula magnificenza quando tieni alla luce IA. Quella è una cazzata, se ti vai con il film intelligenza artificiale ti piace.
8: Vabbè, un po' una paranoia quel film. Intelligenza artificiale.
0: C'è la comitera di pixel.
5: Io stavo studiando proprio quello là.
0: Italiano.
5: No,
0: non è la causa, che secondo me.
5: Quelli che abbiamo con questo titolo sono in italiano.
0: In italiano con i sottotitoli in italiano dove ci sono le scritte tipo del nami in giapponese.
8: Che ci mancavano?
0: Che cosa?
5: Naturalmente.
0: Sono qui sempre 11, 12 e 13. Immondizia volante. Time.
5: Vedi caso, il modo.
8: Hai combinato?
0: Rosa.
5: Ma infatti a me sembra strano, ma fa che così sono uguali. Vabbè,
8: c'è una
5: la 2 1
7: Il modem lo riconosce e mi funziona.
0: Un ascoltatore ci scrive. Ci scrive un ascoltatore e ci dice: basta, non è possibile 42 minuti a dire cazzate. La vostra libertà è la mia perdita di tempo. Questa cosa non si affronta, divento nazista. Viva la globalizzazione. Voi comunisti pensate di essere liberi, eh? Liberi di far connettere gli italiani alle vostre radio di merda, aggiungo io, dove non si dice niente. È questo che pensate? Segue una risata e una serie di caratteri. Chi indovina chi è che scrive queste parole vince un
7: Trips,
0: un modellino di gomma di
7: Trips.
0: Di Trips.
7: Ho vinto!
0: Hai indovinato! Ma bravissima! Hai vinto un Trips di gomma! Sì, puoi fare una dichiarazione.
7: Devo dare un altro po' di
0: Elibus ha vinto un modello di gomma in gomma di Trips. Lo vuoi con i buchi o senza i buchi?
7: Ma è come la Barbie,
0: dice che Trips di gomma c'ha un cazzo grosso così. Adesso basta con le volgarità, non è giusto dire gomma durante le trasmissioni.
5: Ma non scasi generico,
0: e che cazzo? Alleanza Nazionale vuole la verifica dopo i risultati delle amministrative. Porca Madonna! È morto Luciano Berio! Pazzesco! No, un grande della musica contemporanea. Cioè, guarda cosa mi sto scaricando in questo momento con Lobster, Luciano Berio. Ma ti rendi conto?
8: Meglio che non lo sei.
0: Se non ti piace il genere, non lo so. Però ora sicuramente metterò qualcosa di Luciano Berio. Signori, una notizia atroce. È morto Luciano Berio, grande maestro e compositore. Il maestro Luciano Berio è morto oggi a Roma al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dopo un intervento subito 10 giorni fa in una clinica privata. La notizia è stata data all'Accademia di Santa Cecilia, della quale era presidente e sovrintendente. È stato considerato uno dei massimi esponenti della via italiana alla serialità, la musica seriale cosiddetta. E tra i primi in Italia a dedicarsi alla musica elettronica, infatti, beh, insomma, sì, in Italia sì. Aveva insegnato presso le più importanti università europee ed americane. Berio è diretto delle principali orchestre in Europa, in America, Israele e Giappone. Ha scritto centinaia di composizioni per diverse formazioni orchestrali da camera e vocali, molte delle quali le trovate sulla rete. Nato nel 25, ha studiato con il padre le prime cose di musica, frequentato il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 54 fonda e dirige con Bruno Maderna, altro grande musicista contemporaneo, lo studio di fonologia musicale presso la RAI. Nel 56 dà vita alla rivista Incontri Musicali. Affascinato dagli esperimenti di Dalla Piccola, di cui abbiamo trasmesso alcuni pezzi del pianoforte la scorsa trasmissione, con il quale si era perfezionato negli Stati Uniti dopo il diploma al conservatorio, il maestro aveva iniziato a Darmstadt, in una scuola che non vi sto a dire. Dal 73 all'80 è stato direttore del Dipartimento Elettroacustico dell'Istituto dei Froci del Conservatoire Musical di Parigi. E nell'87 ha fondato il Centro Tempo Reale di Firenze, cattedra di poetica. Interesse per la qualità fonica della materia sonora lo aveva portato a fare esperienze nelle aree più disparate, dal folklore ai Beatles. A settembre del 2000, presidente dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Numerosissimi i riconoscimenti internazionali, Basta di Siena, City University di Londra, Milano di Torino. Porca puttana, ma veramente io ci sono rimasto di merda. Il 14 maggio scorso è stato ricoverato alla clinica Quisisana di Roma e sottoposto all'intervento ricostruttivo della colonna vertebrale, praticamente c'era proprio nella schiena. Sono scritto nel reparto di oncologia medica vuol dire che aveva un tumore alla colonna vertebrale, mi sembra di capire. Al momento del suo arrivo era già in coma. Nelle ore successive le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Camera ardente il 29 maggio giovedì nella sala del consiglio dell'Accademia di Santa Cecilia dalle 9 alle 17. Funerali nella sua cittadina a Radicondoli, cittadina in provincia di Siena dove l'hanno posato il maestro Vivendi. Ci siamo rimasti veramente di merda, devo dire. Berio, definito da Riccardo Muti una delle più importanti figure del nostro tempo, compositore fondamentale del Novecento. Porca puttana, veramente porca puttana, l'unica parola che mi viene in mente. Luciano Berio, signore e signori, non mi resta che fare in modo di mandarvi dei pezzi di Luciano Berio. Io adesso farò di tutto per fare questa cosa, però non, sinceramente non so come fare. Il tuo portatile ha l'audio?
9: Il portatile ha l'audio.
0: Senti gli MP3?
9: Sì, dovrei avere anche...
0: Cioè funziona, no? È un buon portatile, non è una merda,
9: non è
0: che non ce la fa suonare.
9: Non è una merda, no, è un Celeron 700.
0: Quindi
9: che suona tre contemporaneamente.
0: E allora, quindi io ti passo la lista di MP3? E noi li diffondiamo come sottofondo. Allora,
8: però non mi prendo responsabilità di crash improvvisi.
0: Perché? Te crasha?
9: No, sto usando NFS. Sto facendo
0: esperimenti. Che cosa incredibile. Cioè, pazzesco.
9: Chi è?
0: Abbiamo mandato la scorsa settimana dei pezzi di Berio e ora lui ci muore. No, ma è per i pazzi
9: di sempre. Come mi passi gli MP3?
0: Adesso vedo. Allora, se entri da me in FTP dovrebbero essere già Eevee. Col Midnight Commander sarebbe l'ideale.
9: Non ce l'ho.
0: Non ce l'hai?
9: Ho così.
0: Allora ti dico io le directory come si chiamano, dai, così entri in effetti.
9: No.
0: Perché?
9: KDE 3.1.
0: Oh, con
9: io ho ISWM o KDE 3.1.
0: Gli estremi proprio,
9: gli
0: assurdi,
9: esatto. Aspettiamo qualche minuto, che fa?
0: Aspettiamo in... Noi a questo punto io mi sento di dedicare questa puntata al maestro Luciano Berio, morto oggi.
9: Mi sembra.
0: Eh già,
1: che
0: slacker
1: ce l'ha già
0: a compire. È partito il KDE, ma tu hai modo di mettere questi, vero? Va bene, diciamo che ci sentite?
9: FTP 2.//192
0: sì. Cube, vai,
9: eccoci qua,
0: allarga Streamman, no, allora sì, con il full streamman, eccola qua, questa ci serve. Va bene, adesso ci penso io a uccidere. Sapevole. Sinfonia for Sticken, ecco qua. Ti succhi questi tre per ora?
9: Mettile
0: dove vuoi, mettile sul desktop.
9: Mettiamola sul desktop.
0: Così ci clicchi sopra col KDE.
9: Copia qui.
0: Dovremmo avere anche un Lux Eterno.
9: Mancano 55 secondi, 53, 52, 48.
10: Omosessualità!
9: Ma che
10: il Kerning
9: è Luciano Berio.
10: La magia. Ma di solito è una merda, però.
0: Di solito mangiamo cose da pazzi.
10: Questo qua è più che altro.
9: Musica da pazzi.
10: Sto facendo già. Mi sono
9: scusato.
0: Ma sì?
11: Sì, minchia, però non puoi fare, non è che puoi fare grandi cose con tu, cioè gestire il puntatore te lo fa lui.
7: Cioè, è tipo per questo, no? Tu non fai un cazzo bello, no?
11: Non fare il
7: Poi quando lui dice, fai un esercizio del cazzo, 400 righe, giusto, poi due righe ad n, dividi per 2, fai la radice quadrata, dividi per 100 e delle righe ci voglio in giallo. Cioè, con 4 righe.
0: Posso andare io, no?
7: Fai tutto però sto sclerando con i puntatori, con gli asterischi, con lei.
11: Ma è meglio, cioè, almeno poi concigliano per fare qualcosa, non c'è qualcosa ci fa.
0: Eppure questi due. Così te li, te li tieni e te li ascolti poi con calma, se non ti disgusterà ascoltarli ora, perché la musica di Berio non è facile.
8: No, io non sono un ascoltatore.
0: Berio è un musicista, musicista deceduto ormai, è un ex musicista. Chi l'avrebbe mai detto che proprio oggi, mentre io sono qua, che vabbè, insomma, basta.
11: Sei stato colpa tua. Ha ucciso lui.
0: Adesso non esageriamo, eh.
11: Questa è un'esercitazione.
8: Comunque sarebbe meglio creare una nuova diretta, perché
0: se vuoi sì,
8: crea nuovo diretto.
0: Allora sono uno
8: di nome Musica,
0: Requiem, Lux Eterna, Stimmen delle mie palle. E c'è pure il Requiem, però Requiem Adventure, ah no, questo lo sto scaricando, non ha finito, tra l'altro è pure sparito, vabbè, affanculo. Blackberry al lavoro, ma ci sente?
7: Ma come? Bellissimo, so.
8: Io uso questo. Quando non uso KL. Per
7: andare dalla meno un unico, cioè uno sforzo per me assurdo.
0: Ma chi?
11: No, sono stato gentile, ti ho detto, ma non c'è nessuno, ma se qua c'è una telefonata, vuoi telefonare? No, puoi telefonare anche qua, ma guarda, c'è dove andare a fare, non ti può fare una telefonata.
0: Ma sì, ma vaffanculo, te ne fai, porca puttana.
11: Sono stati proprio gentili, poi per
0: morti. Allora?
11: Aspetta, qua.
0: A questo punto caricali.
8: Più dir.
0: Dove mamma mia, che palle!
8: Abbastanza, hai ragione.
0: No, puoi cliccarci sopra. Se ci clicchi sopra, lui che cosa ti apre come player?
8: Proprio questo.
0: E quindi cliccaci sopra e buonanotte.
8: Vediamo così?
0: Ah, perfetto. Alza e buon ascolto della Sinfonie Furotto Stimmen di Luciano Berio.
8: È off, è tentativo, è off comunque, non è
11: suoni strani,
0: suoni strani,
11: ma cos'è la musica moderna?
0: Ti dico che la pazzia è la pazzia. Dicono che devo mandare i saluti a una superdonna. E mandiamo i saluti alla superdonna. Io. Signori, è morto Luciano Berio. Punga, punga.

0: Qualcuno ha usato GPRS? GPRS
1: interfacciate il problema è che poi l'aeroporto SD con il driver per interfacciarti come se fosse una serie A, e quello è il problema. Quindi col driver che ti aggiunge un lawyer e ti permette di interfacciare con portata seriale, poi te lo apri con minimo, mi passi quello che cazzo vuoi tu e si va, perché io sono una stringa di inizializzazione diversa, c'è anche il ticket dagli ATE, ATZ, cioè all'inizio gli dà una stringa.
2: La ricerca di Luciano Berio su Google ci dà 33.200 documenti.
1: C'è ATGBCon uguale, qualche sito di team.it, ma solo questo.
3: Il telefonino però come lo riconosce?
1: È un modem, è seriale. No, è un'interfaccia seriale. Fine, e lui manda ad una certa velocità, e se il telefonino sta dall'altra parte che riceve il bit ad una certa velocità e si interfaccia, cioè quando hai il modem seriale attaccato a un qualsiasi modem seriale, e non è per forza di avere il driver del modem, non ne frega niente. Poi vabbè, al qualche modem ma delle stringhe, delle stringhe particolari, ma non è il modem 3-4 parte il modem che non hai il delay un po' più alto. Bravo, io ero fuori casa e non è che c'avevo la Telecom, perché non mi connettevo. Poi se c'hai l'RDA, l'RDA funziona pure, perché è una porta, perché io l'ho usato con l'alta delle.
3: Come
1: l'ho
3: detto, c'è
1: un problema, c'è un'interferenza, c'è un'interferenza. Certo, deve stare così, perché ha visto. Questo sì, la comodità è che qua una batteria dura 3 ore per dire, mentre sei in trasmissione con il GRS poi muori, devi ricaricare. Con l'RDA ti metti così, ti attacchi il coso e te lo carichi.
3: Ma lì se dovesse avere problemi, ti porti un po' col tagliere sul telefonino.
1: Ma tu cosa hai, sto foto USB? Il problema è il telefono USB, non so cosa c'è. Bisognerebbe cercare qualche informazione su questa cosa, perché poi per configurare la connessione...
3: C'è il trapetto per lì,
1: Io
2: torno in controllo.
3: Veramente sul CD c'è scritto driver per il cavetto per Linux, però non l'ho trovato sinceramente.
1: Ah, e allora c'è
4: il driver, i moduli.
1: E se c'è scritto la. Cioè. Comunque dovrebbe essere tipo qua, secondo me c'è questo bisabbo. USB serial converter starport forse, ma forse questo è
4: questo di convertito da USB a seriale difficile.
1: C'è una cosa per il modem. Sì, però.
2: La musica seriale, parleremo adesso un po' di cos'è sta musica seriale. La musica dodecafonica era un esempio di musica seriale, ossia basata da una serie di note. Alcuni compositori volsero alla loro ricerca questa musica di cui volume, ritmo e altezza venivano modificati secondo schemi precisi. Una serie, appunto, di valori predeterminati. Un pezzo interessante riguardo è Il martello senza padrone di Pierre Boulez, che forse un giorno ascolterete. Alcuni autori, come il compositore greco Yannis Xenakis, nel suo Metastasis, di cui appunto è crepato Luciano Berio, si rivolsero al calcolo probabilistico e statistico, fino a tentare esperimenti di composizione assistita da calcolatore. Alcuni compositori hanno addirittura esagerato rompendo i coglioni, come John Cage, che ha composto un brano basandosi sulle imperfezioni di un foglio musicale. e molti hanno addirittura lasciato all'esecutore la libertà nell'ordine dell'esecuzione dei brani. Praticamente fate un po' come cazzo vi pare.
4: Lui sa, lui ha notizie su Metagis.
2: Sì? Sì?
4: Niente, no, ha composto un'opera in una cava, sta progettando l'apposta per una cava, per suonarlo all'interno di una cava.
2: Una cava?
4: Sì, perché sfruttando il suono della cava, la fine. Mm.
2: No, di lui proprio non ho niente. Fa un po' paura, fa anche un po' schifo. Qui, dove stiamo leggendo, parla di suoni e sonorità, di esperimenti sull'armonia. Strutture armoniche, diversità rispetto al passato. Gli autori del periodo moderno si interessano alla produzione del suono in maniera più creativa rispetto ai tempi precedenti. Dopo Debussy diventano comuni gruppi vicini di note suonate insieme, chiamati cluster. Nelle partiture per orchestra si tentano esperimenti con strumenti classici portati al di là dei limiti espressivi normali, quindi esagerando un po' nell'uso degli strumenti, come nella saga della primavera di Stravinsky, il cui inizio è dato da un fagotto nel registro acuto, cosa che normalmente non si usa. La stessa voce umana venne portata verso nuove tecniche con lo Sprechstimme, che non è una bestemmia, ma è stata introdotta da Schoenberg nel suo Pierrot sulla Luna, e poi viene usato da Luciano Berio in un sacco di altri pezzi. Praticamente la gente che dà in escandescenze. Canto parlato vuol dire questo sostanzialmente. Vennero notevolmente impiegati gli strumenti a percussione, così come venne introdotto l'uso di rumori e suoni esotici. Poi con lo sviluppo tecnologico si inizia la strumentazione elettronica, produzione di suoni originali come, insomma, generatori Theremin, eccetera, negli anni 20 quasi. Poi nel 50 c'è la rivoluzione con la produzione, con l'invenzione del registratore a nastro. Questo dà un impulso alla musica elettronica perché, insomma, con il registratore a nastro non puoi effettuare una modifica in tempo, cioè, non potendo una volta effettuare una modifica in tempo reale, il registratore si rivelava utile per acquisire e rielaborare i suoni. Così nacquero due scuole: in Francia la musica concreta con utilizzo di suoni ambientali naturali, in Germania invece la musica elettronica basata su suoni di sintesi, ma le due scuole si fusero ben presto, grazie appunto all'uso di strumenti come registratore. Fra i pionieri di questo periodo vanno ricordati il tedesco Karlheinz Stockhausen, che non è una bestemmia, e il nostro Luciano Berio, che nel suo omaggio a James Joyce, intitolato Tema, del 58, sottopone a una modifica elettronica anche la voce umana. E Tema, omaggio a Joyce, è un disco in vinile che mi si è spaccato quando ero piccolo a furia di ascoltarlo, perché io da piccolo ascoltavo questa roba da pazzi, e questo spiega molte cose.
3: Ora capisco.
2: Addirittura spaccai il disco e basta, insomma. E vabbè, che vi dobbiamo dire di Berio? Noi non abbiamo parole, è morto. E...
4: ancora ti prego, dai, che non mi è bastato.
2: Che cosa? Musica moderna? E becca di questo, stronzo.
4: No, se vuoi ti porto i software, che sono peggio di questo.
2: Si sente bene, devo dire. Si sente bene.
4: La tua scheda
2: vai a fare in nano, va.

0: parametri.
1: Non mi piace la RAI, però il CCC è il centro.

0: parecchi anni, no?
1: Pare che non prenda un'altra
2: cosa. Abbiamo trovato un articolo che riguarda, che si intitola "Che ci fa un pinguino nell'orchestra di Luciano Berio", ed è fondamentalmente un articolo di presentazione della Debian Multimedia Distribution, DMD, una distribuzione GNU Linux ottimizzata per produrre performance multimediali, praticamente per produrre audio, video. Questa iniziativa a quanto pare nasce da un progetto a cui ha partecipato pure il centro di ricerca che si chiama Tempo Reale, che è un centro di ricerca e produzione didattica musicale fondato da Luciano Berio nell'87, e alla fine abbiamo trovato un collegamento addirittura tra Berio e Linux. Ma guardate un po', e questo articolo si trova su caffeeuropa.it, trovato con Google cercando intervista a Luciano Berio. Provate anche voi, date un'occhiata e fatemi vedere sta faccia del cazzo. In realtà esiste già una grandiosa distribuzione orientata al multimedia che è la Debian. Io veramente la DMD non l'ho mai vista, cioè la Debian, la mula, c'è cazzo, la Dinamoli, porco Dio,
3: la Debian, vero?
2: Magari non avrei i problemi che ho con la Slackware. Comunque la Dinebolic incorpora già tutti questi strumenti. Mi è arrivata una query anonima che mi dice: tutta una messa in scena, il progetto DMD è morto. Morto, morto, morto, morto. DMD è morto. DMD è morto. È morto. È morto.
4: Allora basta, è morto, basta.
2: È morto! Mi passi il succo di globalizzazione di vietnamiti morti?
3: Grazie.

0: dopo, fra un po'. Non ti preoccupare che ci ho già pensato. Che ci abbiamo un Face Tower poi è un gong pazzesco. Incredibile. Devo registrare un brano solo con i case. Li appendo tutti con un filo d'acciaio. E poi. Quindi abbiamo appurato che le ultime copie in circolazione di Demodiva erano seppellite insieme a Luciano Berio. Adesso cosa stiamo ascoltando? Oh, mi arriva una telefonata.
1: Giorgi Ligetti, sì? Lux Eterna.
0: Ciao. No, veramente Armando non è che...
1: Boh?
0: Perché ne so? Ma lui era qui ieri sera. No, no, non ci siamo sentiti tutto. Già. Manda un saluto a Radio Cybernet, dai! Lo dici un minchia a Radio Cybernet? Allora, aspetta, aspetta, te lo dico io quando. Vai!
2: Minchia Radio Cybernet!
0: Oh, ok, grazie. Ciao, ciao. Era Free Frack, nostra utente del Poetry A Club Palazzo Train, che insomma, vabbè, che ci ha mandato questo dono. Mi danno un link, signori, mi viene conferito un link. Mi dicono leggi qua e ridi. Ma qual è? Cos'è che devo leggere qua? Non lo so, andrò in bagno. Tieni, intrattieni il...
1: Aiuto.
0: Di quello che stai facendo.

0: un cazzo che sta facendo?
1: Sto montando in NFS sul RISC 6000 una directory sul mio portatile. Ora su questa directory copierò il contenuto di un CD-ROM di documentazione del RISC 6000 e così potremo finalmente saperne qualcosa in più.
0: Ah, minchia, grande scienziato!
1: Questo perché
0: il
1: mio amico Nirvana non ha montato fisicamente il CD-ROM sul RISC 6000.
0: Mancava il case esterno.
1: Perché mancava il case esterno? Siamo appena riusciti a montare la partizione LSMNT e vediamo un file che è l'unico file che ho nella mia directory condivisa. Suona il cellulare di Asbesto, ma Asbesto non c'è. Asbesto, suona il tuo cellulare.
2: Poteva essere che non mi rompevano i coglioni mentre
1: ho l'incesso
2: chi poteva essere se non Lobo? Pronto! Proprio mentre ero in cesso, dimmi, vuoi intervenire nella trasmissione? Allora aspetta che te lo avvicino al microfono. Vai pure!
3: Minchia, Radio Cybernet!
2: Oh, bene, ormai inauguriamo questa nuova moda. Tutti telefonano per dire minchia Radio Cybernet.
4: Minchia!
2: Vuol dire che poi farò un montaggio mostruoso e un nuovo brano con tutte queste voci. E infatti allora è morto Luciano Berio, ti senti un po' con qualcosa nelle piatte?
0: Bene, sì.
4: E com'è?
2: Ecco, lo so. Sentiamo. Ecco. È un eco pazzesco. Io l'ho rimandato.
0: No, compilato.
2: Certo che è incredibile, mentre stavo a scaricare i mezzi. Io l'ho detto adesso. Adesso mettiamo il mezzo. Ma con un
5: la pace
2: per... cioè, questo non l'ho verificato.
0: Minchia, ma muore la connessione, pare.
2: Che chi muore la connessione?
0: Tu muori.
5: Sì,
0: muoriamo.
2: Io sto streamando, no, dice che gli muore la connessione, ma è un omosessuale. Ehi, pare.
0: Ah,
2: lui non muore la connessione. Ma Lobo non gli muore la connessione.
0: Ma Lobo è a casa sua.
2: Comunque, ma c'è molta gente, abbiamo il condizionatore, eh? Abbiamo incastrato il pinguino nella finestra e abbiamo tamponato tutte le finestre con cuscini vecchi. Abbiamo detto sì, abbiamo detto no all'inizio del sole. Mai più il sole. Carbonchio di fito. Che fai? Sei in wireless? Bene, portatile, puoi sentire. Però? Quanti spacchi di portatile hai?
6: Ma in due paesi là c'è il furgone preoccupato.
2: Ma la rete, sì, c'è il furgone, c'è l'albero al 200. Switch intelligente con i cavi che si tendono da soli.
6: Che fai? Questa è una stronzata.
2: Da remoto ci segnalano. Scusate, mi scappa un attimo.
0: 100 euro. 100 euro.
2: peccato però. Magari di quando un altro
1: capitalismo sfrenato.

0: fatto che ti conosco, si impazzirete tutti, vedi, siete ormai contagi.
1: Va bene, dai,
0: buonanotte,
1: torniamo sulla rete.
0: Tu M, sono la scena perché mi pare che era vuota, io avevo contato se lo guardare.
1: E in un certo senso sì, perché penso che mi si senta.
0: Oh sì.
1: Ciao, dai.
2: No, c'è deposito.
1: Saluta i nostri amici di Radio Cybernet.
3: Ciao.
2: No,
1: ciao, dai. Ciao, ciao. Lobo.
0: Allora, chiamate davvero.
1: Ti è pure il rumorino.
4: Sì.
1: Poi da lì trovi quasi.org/radiocyber che trovi tutte le puntate vecchie che sono un po' stronzate, però. Se ti facesse piacere riscoltarle. No, in questo momento no. Ma com'è finita qua la situazione? Ciao, ma dov'è qua? Dov'è finito il player?
5: Ciao ragazzi.
1: Scusami, sono un po'.
5: Sono in autismo.
1: Ci rivediamo.
5: Ciao.
1: Qua la musica sta continuando e noi non ce ne siamo accorti.
0: È finita?
1: Però no, non è finita.
2: Frequenza non udibile.
1: Sì, siamo su frequenze non udibili. Abbiamo detto prima che
5: devi passare su
1: la tecnica. Ecco. Ed ecco la telefonata del Tripz. Sì? Ehi, vuoi fare anche tu, minchia Radio Cybernet? Aspetta allora che metto il microfono, eh? Vai!
3: No, no, aspetta!
1: Ma l'hai fatto? Ma ti sento pianissimo! Ehi, non ti sento più. Io ti sento troppo piano. Ah, il telefono de merda. Appoggi il telefono. Ma perché devo appoggiare il telefono alla cassa? Scusami. Ah, va bene. Ok, vai.
3: Minchia.
1: Sì, ma che cazzo era?
6: Aspetta,
1: che qua io mi devo sistemare perché non ci sto capendo un cazzo della vita io. Ho capito. Un momento solo perché in questo momento non ti sto sentendo più, eh. Un attimo, che qua con i potenti mezzi io amplifico e così andrà tutto in oscillazione. Vedi? Parla un po'? Parlo. Sente un cazzo, ci vorrebbe la cuffia, Dio cane maledetto. Niente, mi dispiace, volevo farti intervista telefonica, ma non ho la cuffia. Come stai?
6: Il geco. Erotico con questo geco. Ma questi 5 di foto sono di merda per la maggiore.
1: Io hai visto quanta merda ho buttato su, ho finito praticamente.
6: Essa è una figata.
1: No, ho messo su pure le altre directory, pezzi rock e tutto quanto. Micene live è la parte, diciamo, col gruppo fatta.
6: Dove eravate?
1: Il rock, diciamo, tradizionale, anale. Anale.
6: Faccio di minchia i
1: e cui diverti, ma c'è da ridere fondamentalmente. Me le rimetti in effetti che me le sono cancellate per sbaglio? No, sto parlando qua con Elibus.
0: Mica, ma io ti sento troppo piano.
6: Guardate che troppo qua.
0: È un po' meglio.
6: È un gay assurdo. Ah, questo è il thumbnail.
1: Ah, bello.
6: Che ora cancello perché praticamente.
1: Va bene.
6: Porca.
1: Beh sì, si sentiva forte, credo.
6: No,
1: per lui, ok, intanto comunque ce l'ho registrato e poi si vedrà.
4: Va bene, dai. Va bene, ciao. Ciao.
6: Qual è il tuo IP?
4: Della Trip, perché ha chiuso la telefonata esattamente a 3 minuti e 14 secondi, cioè a pi greco. Abbiamo solo 4 ascoltatori e questa è una cosa molto bella.

0: carne.
1: Cento. Qui P è il 100, di la verità. Di la verità che qui P è il 100. Questo credo sia il Requiem, di... è un brano che si chiama Requiem, e suppondo che sia questo.
2: Mi crei una diretta, ti faccio un M.Barbaro.
1: Di che?
3: Lo voglio suonato al mio funerale.
1: Ma puoi creare tu la diretta nella Incoming.
2: Non mi fai creare un cazzo. Make me il palazzolo. Permission denied.
1: Merda.
2: Io te le butto al muzzo, ma questo non cazzo.
1: Se te le fa creare, se te le fa buttare, ho dovuto sminchiare i permessi per fare funzionare una cosa.
2: Mi butto tutto, tutto. Permission denied.
1: Ok, bene. Lascia perdere, mettili tu in FTP. Ce l'hai l'FTP?
2: Sì.
1: Vabbè, entro io da te.
2: No, li devo spostare, no, mi rompo la minchia.
1: Ti rompi la minchia? Come spacchio mai devi dare queste foto?
2: Dammi un account di SSH.
1: Ti devo creare un account sul mio portatile?
2: Sì. Mi di uffo
1: sulla... E il pazzo è malato?
2: L'ho fatta mettere nel culo, scusa. Fatta la prima mente. Ah, perché andrei a scaricare dal computer di Pallotron? Sono un poco più light.
1: Sono online?
2: Sì, sono un po' più light come foto, nel senso sono resizzate, ma sono abbastanza buone, cioè non sono una merda.
1: Mo.
2: Ah vabbè, la trascrivila.
0: Ok. No, è il mio diritto, ma poi in basso.
1: Ma è un peccato. Le volevo lì. Cioè le volevo originali.
2: Original, giusto queste
1: FTP.
0: No, vorrei. Siccome non lo possiamo copiare, no?
2: Il mio USFTP non segue il simbolico, quindi vorrei...
0: Ma questo se non sbaglio anche in 2001 diciamo
1: le cose. Sì, sì, Berio ha fatto alcune delle musiche credo di 2001 di Siena, l'ospizio.
3: Sì, sì, questo c'è sicuro.
1: Non lo so perché io non sono mai riuscito a vederlo per almeno per... vedo un quarto d'ora di quel film, poi dico che cagata e spengo, non ci posso fare niente.
3: Saranno per le musiche?
1: No, no. 2001 no, disegna lo spazio, film del cazzo.
0: È di una lente.
1: Lo sottoscrivo.
4: Io avevo portato la beta della mia testa, la volevo far vedere.
1: Che cosa?
4: Avevo portato la beta della mia testa.
1: Ah.
4: Quella roba là che avevo fatto.
1: O di pacchio? Ah, su quella minchia, certo, la cosa del...
4: Datemi il video, vi faccio vedere.
1: Aspetta che sto facendo due cose insieme. Allora, username Luther, password Luther. Entra e butta dentro le cose. O frocio, cioè o gay.
4: Io lo scrivo.
2: Un FTP o no?
1: È un account, fai come vuoi.

0: lo dici?
1: Ha fatto questi rumori strani.
2: Cioè, le collisioni ti stanno bruciando la...
0: Of collision. Ho visto le immagini arrivare.
2: Io poi io ho la calo di mostrare anche sotto porto, che sono una Switch 1500.
1: Col cazzo grosso.
0: Ho montato due volte la mia stampa. Meno male che c'è il lobo.
2: Guardi quale è il mio PCR.
0: E che ne so io, come si chiama la tua macchina?
2: No, dovrebbe essere come Valve, una delle due. No,
0: come
2: non
0: scritto?
2: Cosa è scritto? LY, LI, Valvoline? Quelle minchie è il mio nome.
0: Come ci conferma Lobo, il testo della canzone è I e il ritornello fa E.
1: Lobo, aiutaci tu.
0: Tu non hai un indirizzo su media.
2: Ok, allora
0: quindi adesso te lo assegniamo a questo punto.
1: Ogni tanto lo schermo flash perché non c'ha il coso attaccato.
2: No, ogni tanto lo schermo flash perché fa contatto.
0: Minghia. Ha rotto i coglioni l'acer, eh?
2: No, è l'asus.
0: Ah, l'asus, è quello. L'acer
1: in serio.
0: Allora andiamo insieme ai vari portatili. Diciamo 147, ti va bene?
2: Va bene, va bene.
0: 192, 168, 1, 147. Segnatelo.
2: Ok.
0: Lilith. Giusto?
2: Ok, mi avvio di questa semente anche l'uscita.
0: Certo. Esci Valvo. Esci Valvo, porco dio. Il comando esci che fa i settaggi di IP chains. È bello semplificarsi la vita, come il fa tutto che fa il configure, make e make install.
2: Che è il gateway?
0: Media Lab
2: 1-1.
1: Si è detto a contare, ma
0: sì. Atroce.
1: Beh, bella,
0: atroce quando tiri.
1: La respirata di filtro la morte, ma
0: dai, cantiamo insieme. Ricordiamoci che è morto Luciano Berio. Anche questa trasmissione è in suo onore.

0: poi ho scoperto perché il tuo codice crash sulla scrivania sul mio nome, giusto? Perché mi ha due batterie. Incredibilmente si tiene i numeri in maniera diversa.
1: Ma è
0: batto 1 o batto 2, quindi non trovo un cazzo e crash. Sì,
1: quindi non dia la portabilità di.
2: Purtroppo sì. È finito il Requiem? Di già? Che peccato!
3: Non è vero, ancora mancano 14 minuti e 17 secondi.
2: No! Ancora 14 minuti di...

0: la nuova versione.
1: Che non funge.
0: Neanche la nuova versione, l'hai provata?
1: Questo è il mio, c'ha due batterie.
2: Beh, bisognerebbe mettere una
0: cosa. Mi dovresti dare il branch del tuo process API, così provo a vedere cosa.
1: No, ma è uguale. È uguale, vedi, anche questo qua è una CPI, che è la prima applicazione che è una cosa. Questo libro io ho fatto una patch apposta. Infatti c'è il codice modificato e c'è un bug con il suo CPI, per cui se ti sei muto il 20% del CPI, il 30% a botte, tipo ogni 4 secondi.
0: Se lo prendevo,
1: ma quello originale non lo fa neppure. Cioè il WMCP normale, originale, non lo fa neppure. Però mi sono informato ed è un, non si sa perché è un bug della CPI che è rimasto conosciuto. Di tanto in tanto quando fai un certo tipo di applicazione fa questa cazzata.
0: Bella cosa.
1: Altro non so perché cosa, mi sono più coglioni, faccio un cazzo, me ne frego.

0: c'è una biografia di Luciano Berio sul sito Educational della RAI, non penso che ce ne fotta qualche cosa qualcuno. Intervista a Luciano Berio su Repubblica del 12/1/99. La musica del futuro dal Centro Tempo Reale di Firenze, diretto da Luciano Berio. Liberare il suono. Da dove? È la mia domanda. Da dove lo liberiamo questo suono?
1: Dall'alto. Oh, questo è il secondo atto.

0: che faccio proprio più sento la parte di sindrome
1: del
0: spazio.
2: Come faccio a sapere? DS non mi dice niente di niente. Marco, tu sai che io qua posso sentire una voce. Come sono una stata in genuova.
3: Come io quella vado a chiedere il basta. Però di un porto di DS.
4: Ma ci sono. Comunque il sito del centro diretto da Berio è centrotemporeale.it, www.centrotemporeale.it, che vediamo che cosa ci propone in questo giorno, in questo giorno sfortunato in cui perdiamo un maestro di musica. Il centro temporeale praticamente se ne fotte di Luciano Berio e non c'è nemmeno comunicato, ma proprio se ne stanno fottendo. Un cazzo, proprio niente. Produzione, ricerca, didattica. Concerto inaugurale, musica di Cage, Grossi, Maderna, Rampazzi, Stockhausen.
2: C'è DF, ma
1: però è in formato molto poco umano.
2: Non è tanto questo quanto
0: il fatto che forse con gli LBM non so come se non si prendesse tutto lo spazio.
1: Allora è tutto configurato,
2: ma vedi
3: logico formaggio.
2: Allora free 96
1: ma perché non lo legge il manuale?
0: Sì, io lo posso montare in un effetto, non volevo fare una cosa fissa.
4: Giusto, come sei combinato, tu vai a stare un po' da faccio con una cosa pregna, va, una cosa pregna più o meno.
1: Vedi se c'è su Ganesh,
4: quello di Mauro non masterizza?
0: Sì, sì, sì,
4: che vuol dire masterizza?
0: Ma perché? Allora, io scrivo
4: la lettera
0: nuova da me.
4: Da fanno 4 pera, 8 pera.
0: Non è che so.
4: Questo qua.
0: E poi.
4: C'è il CD. Se c'è il CD, vaffanculo.
1: Ah,
4: e su media non c'è spazio per fare le immagini.
1: Ci possiamo provare.
4: Oppure te lo copri. C'è il mio masterizzatore su Ganesh. Dobbiamo mettere spazio su disco.
0: Ganesh è il numero.
1: Ma non è 41. Cos'è?
4: C'ha spazio sul disco Ganesh?
1: 92.
3: Vai, vai, vai.
4: A 2?
1: No, Ganesh.
4: E quindi non può essere 1.92 Ganesh. Ma scusa, SSH Ganesh no? Prenditi Lost dal Media Lab, così ce l'hai tutti.
2: Mi sembra una buona idea.
4: Pigliatelo.
2: Pigliare Lost in Media
4: Lab. FTP, Luther Luther, CD Barrett.
2: Oppure mi loggo, faccio un SCP. Per dire. Solo che non so fare nessuna di queste cose. Allora, aspetta, tu.
4: Un giorno lo saprai.
2: Ci provo.
0: Allora che come facciamo?
4: C'è un riscrivibile.
3: Mette qua su riscrivibile. Masterizzo io. Ma no! Dovete masterizzare, masterizzo io.
4: Masterizza lui.
3: Per tutti.
4: Per tutti, masterizza per tutti. Un applauso!
0: Dai. Cazzo ci di quarto da lì.
4: Cazzi nostri, masterizza.
0: Masterizza.
4: Che cazzo di massimi masterizzo? Dove devo prenderla?
2: Io non lo voglio.
4: Da questo CD.
0: No.
4: Ah, da quello, quello aperto questo ovviamente.
1: Sono finito di aperto di dietro.
2: Mettiamo che faccio un FTP Anonymous su. Su
4: Media. Anonymous non ti va dentro la Epic vera, devi entrare su un'utenza che già esiste.
2: Si fa così per caso?
1: Qualcuno scambia
2: exploit. Così dunque si fa.
3: Cioè teoricamente funziona anche nell'accelerazione.
1: Ti dico che anche oggi.
3: In realtà funziona.
2: Fantastic.
1: Nato. DOS Samuel Trade Exploit.
0: Che la scherza.
2: Queste interfacce grafiche mi rovinano.
4: Sì.
2: Troppo.
0: Ma perché non mi fanno mangiare i coglioni?

0: Basta, lo devo fare ugualmente da riga di comando.
1: A me funziona, ho fatto la mano, ho ricompilato X.
0: Ma
1: dopodiché gli ho messo questa faccia, ho ricompilato le mesa, ma cade la connessione, sta iniziando a rompere le palle, anzi picchio. Tu in quanto di presidente dovresti quella la connettività alla banda.
2: Banda è nulla.
0: Guarda, io in questo momento sto scaricando un K al secondo, sì. Secondendo.
1: Ho aggiornato 25 kg di GTK, guarda, almeno 3 kg di liberi. Se faccio un aggiornamento con la SUSE,
3: ma nessuno l'ha letto.
1: Perché non c'è più nulla di SUSE. Allora, niente, poi in
0: qual è il problema? Cosa,
1: devo dire che mi funziona anche il film.
0: No, l'ho fatto, però lo devo fare anche la riga di comando. Faccio il
4: nostro. Te lo dico, cioè, voglio dire, cioè, una minchiata. Ma che c'entra host.com?
1: Io la faccio una cosa molto ampia.
4: Si chiama host.
1: Ovvero, mi avvio un altro servizio.
0: Ho copiato il primo host.
4: Ad un altro video. Oh, il telefono, tieni, spiega come ci
2: fa. Perché? Ok, però non sulla stessa.
1: Sì, ma perché 1400 non funziona? Cioè, non sono riuscito a farlo funzionare. Ma gli avvii 1400 non funziona, non so se di frequenza di refresh.
0: Riesce a passare
1: no sul televisore si sputtana, quindi io devo settare a 1024. Tra l'altro la cosa incredibile su tutti i televisori tranne sul televisore sono che questa mi sembra in bianco e nero sul televisore sono mi sembra si può vedersi a colore. Una Sega, no, dico sul televisore Sony, mi siete in bianco e nero anziché a colori, su tutti i televisori.
0: Forse è impostato per funzionare in SVHS.
1: Non lo so, devo girare in maniera vostra.
0: Sì.
1: Ma in SVHS sull'altro televisore non mi si vede invece come niente.
3: Questo è comprato in Italia, non sono stati, di nuovo deve essere qualche cosa di
1: sangue. PSC valido. Intanto però il videoregistratore si vede, è già qualcosa. Sostanzialmente forte perché non è quello il mio televisore.
3: Io secondo me ce l'ho la PlayStation, se attaccavo direttamente al televisore Sony si vede in bianco e nero, se passava per il videoregistratore si vedeva a colori.
2: Certo, le vendevano il cavetto quello
1: però
2: il giapponesi, quello
3: c'ho
5: il gioco di Elena per PlayStation.
3: No, vabbè, di Valo non ce l'ho più la PlayStation, di Valo di milioni di anni fa. Perché c'è il gioco di Lens?
2: C'è l'emulatore PlayStation.
5: C'è il gioco di Lens, PlayStation.
2: Perfettamente.
6: Ci gioca anche bene.
5: Esatto. C'ho le Lens.
6: Però è lento un
2: po'. È lento per la questione del 3D. Dipende dal stile grafico.
6: Comunque non arriva.
2: Ad esempio io...
0: Maggiore. È giusto quello che faccio. Vabbè, voglio concatenare
1: capito quello lì maggiore
2: sì.
0: Quindi a questo punto dovrei anche poter fare ping media l'album
2: perfetto
0: ping gane
5: come si alza il volume con il mio player
1: col più del tastierino numerico
0: o con lo zero della tastiera normale.
2: No.
5: Contro più tastiera numerico.
2: Col più. Col più, non contro più. Con il più.
5: Con il più, ma con il più del tastiera numerico.
0: Cos'è che fa? Ingrandisce?
5: No.
0: Si diceva.
1: Quando è grande sta roba, capito? 600 mega.
5: Sì, è 600 mega.
1: Non è vero, tu menti, è 600, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 38, 38, 38, guarda, trebole, cresce molto più velocemente.
0: Watch.
1: Ma stupida, non faccio il watch manuale.
6: For your stupid question.
1: È 669 mega. Giusto, io non se lo fate solo, ma non è serio, ma troppo solo.
0: Sì, perché tu hai fatto anche DC uguale di escasi?
5: No, la opzione è andata,
0: io no. Quando è escasi funziona a tutti, anche a me. Non capisco il perché di F.
1: C'è DC. Mentre ci sei...
5: scusa.
0: Oh, abbiamo 1.2 GB liberi
1: sul deposito.
0: Li possiamo sfruttare 600 per metterci.
2: Certo. Quanto costa?
1: Bene.
0: Allora io suggerirei anziché di trasferirli
7: con la scheda diretta 10 MB di inserire il CD-ROM direttamente lì.
6: Noi già abbiamo accorto qui.
1: Com'è possono attualizzare? Secondo me no.
7: Insert CD-ROM in any drive.
1: Data.
5: Cosa sono i bicchieri morti?
1: Non l'hai mai fatto con ISO che si chiama ISO.
7: Ma non, ma tu non hai fatto con ISO punto... Ah, che stai facendo con ISO punto ISO?
1: FS era FS8, vero? Ma non ricordo, ma sicuramente non funziona.
7: Cosa?
1: Eject, FS, Verbos, Eject,
7: se non l'ho mai fatto.
1: Tanto ci dirò nel mio sistema pizza, non sono ragazzi. Barn free off. Perché? Oh cazzo, segmentation
5: point. Cosa vuol fare le trans?
1: Segmentation fault. Si può fare un reset nel bus scasi?
7: Ma questo è un bus scasi emulato.
1: È morto. È morto, sì. Non mi stavo. Se la segmentation fault devo ricopiare, mi sa.
7: Non esce?
6: No, dai, dai, se posso
5: fare le mani transessuali.
1: Ma che cazzo
5: fa? Sì.
1: Stavo quasi per
5: è una translation table che viene generata quando fai i CD in modo che pure i vecchi Windows i DOS possano leggere i nomi lunghi. E la translation table dei nomi lunghi a 8 transessuale.bl. La tabella dei transessuali,
0: la tabella con due B, e bastardi. Non mi dire che è finita la musica di Luciano Berio perché divento una bestia.
7: Sì,
0: divento un cormorano di merda.
7: Paura.
0: No, non è finita.
7: Come no? Sì, è finita. Dov'è la playlist?
0: È finita la tortura.
7: Sì.
6: No, dai.
7: Oh, in fondo erano solo 53 minuti e 14 secondi.
0: Come?
7: Lo volete ancora? No. Eccolo!
0: Ancora Luciano Berio, sì!
6: È morto.
1: Dai, i primi pezzi magari si potevano già ascoltare. Requiem.
5: No, che mi sbura fuori.
1: Requiem magari sono due palle, voglio dire.
0: No, uno deve fare i e l'altro deve fare.

0: Siamo dei cantanti. Così.
1: Vieni, succhi anche tu il sangue del Vietnam italiano. Entrati.
2: Oddio mio.
0: Anch'io, ne sono sicuro.
2: Un giorno pagheremo per tutto questo.
3: Però era soltanto
0: record, doveva registrare
1: la sua
0: e la sedia.
3: Era soltanto per gli sviluppatori di
1: PM. Cioè, per
3: esempio, tramite la PM Europa.
0: Volete sapere?
3: No, non lo vendevano.
2: E vabbè, che dobbiamo fare? Ma che cosa? Portatile? No, non te lo vende.
3: Come se cazzo lo stanno a casa?
0: Io ho la macchina, sì, certo.
3: Quello che è? Tu ce l'hai?
0: No.
3: Quanto lo sei?
4: Paolo, posso chiuderlo?
1: X-Winco per la traduzione.
3: Allora, per chiudere solamente un attimo lo schermo, però non è un problema.
5: Ah sì, lo schermo lo puoi chiudere, hai voglia. Oddio, no, non lo so se è la CPI.
4: Esatto, per chiudere la scheda di aperto.
5: Non so se è abilitato.
3: Sì, a me mi muoiono sempre questi pinguini.
2: Pardon!
1: E ma io voglio alzare la mia più sopra il 1024. Può essere.
5: Che cos'hai? Sony? Un Vaio?
1: No, è un Asus 2400.
5: Non ho idea, ma se non è
2: produci, consuma crepa. Produci, consuma crepa. Produci, consuma e successivamente crepa. Produci, consuma, dopodiché crepa. Produci, consuma, crepa. Produci, consuma, crepa. Produci, consuma e successivamente crepa. Ci vorrebbe una chitarra qua, veramente. Potremmo fare tanto bordello.
3: Magari elettrica.
2: No, elettrica, c'è bisogno.
3: Funziona?
1: No. Che ce l'ho a casa, non mi
2: va. Elettrica?
3: No, funziona.
1: Sì, ma
2: come?
1: Non è grande.
2: La vendi, te la compro?
1: Sì.
2: Beh sì, mi potrebbe interessare.
3: Quanto?
2: Che ne so, 50 euro?
5: Marco,
2: ma è una merda veramente?
5: La risoluzione effettiva dello schermo attuale.
4: Di questa qua?
2: Guarda che io te la compro sul serio.
4: X?
2: Quello sì,
4: Winfo.
5: Non ho capito, ma
4: mi pare che X-Winfo.
2: Ma è X-Winfo.
1: No, è un
2: X-Winfo. Ma più è scarsa, meglio è. Cioè deve funzionare.
1: No, io lo vado a raccogliere, non posso lasciarla morire.
2: Forse era meglio se li lasciare, però vabbè.
4: GLX Info?
1: GLX Info per vedere le informazioni sul modulo GLX, quello che è il BioPNGL. XWinfo per l'accelerazione.
3: Il BFX version.
5: No, Marco, non è quello là, non c'è niente.
4: Non lo so.
0: Perché
4: non
0: dice nel volto?
4: È il V-Log.
0: Ah?
4: Perché sei rotto di fare le
3: cose? Questa è l'intento di fare? Di fare
4: questo l'ho fatto.
1: Ma anche il livello che lo puoi fare anche la potenza normale.
4: Vabbè, c'è
0: quello
4: di
0: fare. Infatti l'ho fatto. Non è che ha una range.
3: Quello che sto cercando di fare è la Max 64.
4: Come le bugie, ho copiato qua e poi ho montato nelle stesse
1: quelle direttamente
4: qua. Siccome voglio fare
2: la voglio fare la stessa cosa. Comunque sì, andare a
1: REV 64.
0: Quindi ho copiato tutti questi pannelli.
1: È romani, è identica.
0: Sì. Perché deve fargli leggere il RISC 6000. Ci sono tutta la documentazione su questo.
1: A te ti fa questa...
0: Il 6000 non ha il lettore CD.
1: Infatti, minchia c'è anche il RISC.
0: Quindi montiamo in NFS.
1: Sei perso. Non c'è l'accelerazione.
0: Problema.
2: Tu il problema...
1: Come mette sempre in basso.
0: È vero.
4: Sì.
1: Io accendo una bella cosa.
3: Ma... Funziona se ti il frame buffer.
1: Certo, funziona tutto, ma il frame buffer lo tolgo perché è una cazzata.
3: Lo tolgo. Però tu io mi fermo, lo vedo anche non grafico.
1: Non grafico come te lo vedi, con la poppa.
5: Se io ti basta.
1: Ma che me ne
3: porta?
1: Io
3: me ne porta,
1: mi metto in
3: mezzo,
1: adesso
3: io me la posso mettere in mezzo. Ma aspetta, se quindi per avere l'XP devo disabilitare il frame buffer?
1: No, non devi disabilitare il frame buffer, in questo momento ti sta utilizzando il driver frame buffer, mentre a me sta utilizzando il driver Max 64, capito? Che il driver è la scheda. Modulo A, di sta modulo no, 64.
0: Capito? Due cose. Vediamo qual è la più importante. Se ce ne andiamo.
1: Ah,
4: ma scusa, ma X-Prima glielo puoi dire.
1: C'era, vai cosa? X-Speed Tunnel.
2: Fermano i lavori al Media Lab. La gente parla ognuna del cazzo che gli pare.
1: Danno quello dove di sicuro.
2: Atomica, ma non ci vuoi dire qualcosa della tua vita?
3: Della mia vita.
2: Qualcosa immaginario della tua vita. Di cosa ti occupi? Di sicurezza? Fai la guardia del corpo?
3: In questo momento non c'è nulla.
2: Nulla.
4: Nuddu ammiscato punnente. Lo studente, come si dice.
2: Poi dicevo di inventare, insomma, proprietario un po'. Fai il musicista.
4: Il flauto magico.
2: Il flauto di pelle, come direbbe Iron.
4: Esatto. E sono l'unico crasto senza portatile tra 2000 persone.
2: Ah, tu non hai portatile?
4: Io ancora non ce l'ho.
2: Non te lo porti quel Macintosh?
1: Sì, infatti.
2: Così ci giochiamo una sera di queste. Ma allora me l'avete copiato su CD?
4: Io oggi non c'è pensato.
2: Ancora?
4: Oggi non c'è pensato. Ce l'ho portato. Ti sto bene l'ultima settimana.
2: Figurati.
4: Comunque, martedì prossimo lo porto.
2: No, direi va bene.
1: Sì, usa metti pure
5: lo access point. No, usiamo l'access point. Sistema la scheda guardia.
1: Io non ce l'ho la nostra pista.
5: Aspetta, la doc riesce a farlo. Facciamo, io anche ho diretto, però tu mi spiego a farlo. La mia doc lo so fare.
4: Ox.
5: No, io non ho.
2: Cos'era?
4: L'uscita da cancelliera.
2: Ah, figurati.
4: Abbiamo trasmesso l'uscita da KDE.
2: Abbiamo trasmesso l'uscita da KDE di Emanuele Uscienziato per computer KDE e casse acustiche. Dirige il maestro Emanuele con l'orchestra polifonica del Freaknet. L'orchestra cacofonica del Freaknet.
4: Non sono riuscito più a trovare quello.
3: Il simbolo di Super Suken.
2: Super Suken.
4: Poi ho visto il ragazzo con la maglietta, con la BPS
2: 2S.
4: Sì,
2: 2S è Super Suken, veramente.
4: L'avevo vista anche in Inghilterra. Peccato che non me ne sono comprato.
5: Secondo me, avevo
2: Allora abbiamo commesso un errore. Un errore tragico, ma siccome si tratta di Luciano Berio non ce ne fotte un cazzo.
5: Non è morto?
2: No, due brani che abbiamo mandato non erano di Luciano Berio, ma erano di un altro autore. Vediamo chi indovina l'autore. Chi indovina l'autore vincerà un applauso gratis dallo studio di Radio Cybernet. Vediamo un po'.
5: Posso provare a indovinarle dando LS? Non è onesto, vero?
2: Non è molto onesto, effettivamente. Però vediamo di chi era il Requiem. Non era di Luciano Berio, ma bensì era di un altro autore che, appunto, mi sembrava strano che Luciano Berio non ha fatto le musiche di 2001 Odissea nello Spizio, ma le ha fatte un altro musicista contemporaneo. Mi suonava strana sta cosa.
4: Non ve lo dico.
2: Noi non ve lo diciamo, però lo sappiamo. Sono questi due, vedi? Due brani non erano di Berio, ma erano di un altro autore.
1: la faccio niente, una cosa non si dovrebbe fare, ma la faccio per i tempi, pare, ma cancello tutti sotto il mondo.
2: Allora. Oh, con l'orecchia grossa?
5: No, ma molto probabilmente perché la mia, perché ho combinato la cazzata, non mi ricordo. Sono avuto paura,
2: hai un pennarello per
1: i dinosauri? I binari installati,
2: avete un pennarello per scrivere sui CD graffiati? No, per graffiare i CD, insomma, un pennarello per scrivere. Ma guarda, pure lui ce l'ha di Link?
1: Sì.
2: Pure tu?
5: Ma da un pezzo.
2: Ma da un pezzo di merda, non è. Ma quindi vi siete già retati?
5: No, ancora no.
2: Gli devi bucare la macchina?
5: Perché
2: devi farlo io piangere?
5: No, è come.
2: Avete un pennarello? No.
3: Io ho un pennarello che scrive.
1: Lì ti fate tutti silenzio, non esistiamo.
2: Il pennarello che scrive Bianca.
1: Scusate, avete un pennarello tutti silenzio.
2: Il pennarello che scrive Bianca.
3: Non esisto.
2: Non esisto. Io adesso ti esisto di dietro.
3: Sì, dai, analami.
1: Perché mi fai?
2: Va bene, lo terrò così.
3: Qual è che...
1: No.
3: Ah, di Mac 64 GT, cioè...
5: Ma vedi se ci
2: sono. Lampiare, voce del verbo lampiare, indicesi in gergo informatico. Io lampio quando.
1: Quello è un nome,
2: quando si dice praticamente io lampio, vuol dire io ricevo attività sulla mia scheda wireless. Io lampio. Gergo urbano catanese post-atomico. Underground.
3: Si è visto da hard e
5: ambiente. Esatto.
1: Sì.
5: E allora forse
3: no, forse sono io il
1: tuo. Tu ti sei messo un SSID?
5: No.
1: Cosa?
5: No. Io niente.
1: HCP si è messo. Te lo
3: Guarda,
5: se l'ho messo pulando, non l'ho messo in maniera stessa.
1: Ray P cosa ti fa?
5: Il 2.
1: 3.2.
2: In
1: character device
2: Dio char
1: scendi giù alla fine
2: include santodio.a non me lo ricordo, programma mio? Così?
3: No, non mi ricordo, ero da YouTube.
2: Vorrei Dio poco punto
1: c'è
2: santo Dio punto
1: H. Guarda l'Ape page, tu clicchi lì in Linux c'è la patch over, cioè i binari, scarichi binari, basta.
2: Bene, mezzanotte ho improvvisamente deciso che a mezzanotte la puntata di Radio Cybernet eventualmente finisce, però in realtà noi continuiamo a streamare. Diciamo che da questo momento ci sentiamo legittimati a farci i cazzi nostri, né più né meno come prima.
1: Esattamente.
5: La questione di questo discorso.
1: Sì. Max 64 DRX V 2003 04 13 36. Questa è la faccia di sorgente che devi applicare a X-Free.
3: Quindi installi X-Free, applico la parte.
1: Sì, però compilare i driver DRI è una pazzia assurda. Cioè devi scaricare 8000 cose dal CVS. Anche mi sono rotto le minchia, l'ho compilato, gli ho applicato la parte, gli dipendi binari sono applicato prima.
3: Sono binari?
1: Sì, sono in binari, però ti compilano lo stesso modulo. Però è abbastanza una cazzata. Ora non mi slash installa però... SH che ristalli. Ah, mi se non sbaglio, ti dà un errore a un certo punto mentre lo compila. Mi pare che esce subito. Perché gli devi modificare. Entra. Compiling. Esce. Visto che nel modo tu vai guardare il log, cioè DRI.log, ti dice che questa macro qua usa un target e si trova qua dentro, se non sbaglio.
6: Non si può funzionare, sta qui? No.
1: Ma si trova. E tu entri qua, punto C, che fai? Cerchi.
2: Beh, nessuno ha indovinato, devo dire.
6: Si mette di cambiare magicamente. Anzi no, prima.
2: Anche l'altro se ne fottono del nostro concorso speciale per vincere l'applauso. Vinci l'applauso, indovina di chi erano i pezzi che non erano di Luciano Berio. E nessuno ha indovinato di chi erano.
1: Poi per magia.
6: Carmen Consoli?
1: Sì.
4: Ah, dobbiamo fottere?
1: Sì, c'è questo errore. Oppure gli passi quell'altro punto, quel punto della struttura.
2: E vabbè, sono cose che accadono.
1: E poi ti continua.
4: Ok, me lo passi.
1: Andiamo, dai. Cosa c'è in STP? Che cos'è?
4: SCP.
1: SCP. Quindi anche STP.
4: Anche a me. Ma come vai? Stiamo cercando
6: tutto. Che piace tu?
4: Non posso essere qua. Per ora niente.
1: E perché così sì, c'è l'accelerato? L'accelerazione del chips.
2: Ok, oh, ma che sito di merda!
1: Chi hai?
4: Ti appena porti solo l'interfaccia di
6: no,
4: punto 3, punto 1, questa la porteria.
2: Oh, mi arrivano degli sms.
4: 1146.
2: Oh! È arrivata la risposta! La risposta è arrivata via sms ed è Ligheti, Giorgi Ligheti. E quindi Lobo ha vinto l'applauso di Radio Cybernet. Applaudi, coglione! Grande, ha vinto.
6: Canale 6? Sì.
2: Che bravo.
6: Ha messo l'autenticazione?
2: Scusa, ma io mi trovo.
6: Abbiamo soltanto l'SSID.
2: Mi trovo messaggi inquietanti io sul cellulare. Che cancello, comunque Lobo ha vinto. Ha vinto lui, quei due pezzi erano di Giorgi Ligheti. Abbiamo commesso un errore madornale, abbiamo fatto rivoltare Luciano Beio nella sua tomba bella fresca. Anzi no, penso che non sia ancora nella tomba. Perché è morto oggi, quindi non è ancora intombato, quindi ha avuto tutto il tempo di rigirarsi. E vabbè, che dobbiamo fare? Come siamo macabri. Perto per.
4: Credo di aver staccato il cavaliere di Portonaldo pure.
2: Sì. Che stai andando?
4: Sì, domani ho l'appuntamento alle 8. Devo dormire 8 ore. Perché la mia testa lavora in continuo e ha bisogno di 8 ore di riposo.
2: Deo. Pardon.
4: Io sono Eli.
1: Però è nello sgarpo con la pasta. Ma io sono un altro cazzo di tempo. Esatto, vero?
2: Bene, il concorso ha avuto buon fine. Per chi è questo OpenBSD 3.3? 4, 5,
1: 6.
2: È mio?
1: Ah, aspetta, meno che non c'è SSD.
2: È tuo?
6: Se non sono una reclama.
2: Di chi è questo OpenBSD 3.3?
4: Era qua.
2: Ah, era qua, quindi è nostro. Va bene.
1: No, non ce l'ho letto.
2: Allora lo rilascio qua dopo.
4: Era di
1: non funziona neppure. Cioè non c'è sacco, manca te sacco.
2: Ah, ok, era per Evernine. E allora Evernine, se ci sta ascoltando, lo riceverà.
4: Pronto, demo di
1: Black Friday.
4: Ah, c'è questo.
6: Era perché andano prendente. No,
4: no, no. Era la moto
6: prendente. Se ne stavi andato.
1: No,
2: si sta India, basta, mi sono rotto i coglioni e la vita. No, no, versatela. Sai come ti sembra?

0: Scusa, brutto
1: coglione.
0: Vedi qual è il suo fottuto indirizzo IP?
1: Il 146 c'è scritto sul file di host.
2: Allora, siccome l'host è in ordine alfabetico, il 146 sta sotto, no, il 146 è il nonno Rick, quindi io non ti ho segnato il 146.
1: 1.146
2: è nonno Rick. Ed è nonno Rick.
1: Siamo in tre.
2: Ed è matrice.
0: Matrice è il mio computer.
2: Io ho segnato Lilith il 147, a te non ho segnato un cazzo, tu che macchina sei?
1: Scendi, scendi, Ricchione, scendi, che c'è?
0: 156, vuoi dire?
1: Gaia, cerca.
2: Gaia è 147. Ed è con quello di Valvo.
1: Hai visto?
0: Allora il mio è 146.
2: No, 146 è nonno Rick.
0: Ma se l'avevi assegnato a me, ma poi il matrice, ma lì c'è il mio computer.
2: Allora io elimino nonno Rick che non c'è. Quindi tu sei univoco in questa rete in questo momento.
0: Univoco.
2: Tu sei 147?
0: Sì.
2: Che ho assegnato a Valvo.
1: Connection fede, me al giro bella niente, me l'indemito l'attacco.
3: Ah, ecco, dimentichi.
1: Io cancello tutto.
3: C'è un arresto con cui ho lanciato il RC, c'è una semplice bloccata.
2: Quindi do 148 a Val.
3: Perché era bloccata. Cosa provoca questo?
2: Che palle di Dio.
1: Io ho zappato tutto il male.
2: Come?
1: Tu con chi te ne vai? Mi sembra che se ne stanno lì.
0: Con piedi o con qualcosa. E la muori qua perché ne stanno
2: andando. Valvo, il tuo piede è diventato il 148.
3: Non è bloccato, ecco.
2: Mi dispiace.
3: Sono qui che non si sblocca.
2: Sono cose che succedono.
1: Le installiamo.
2: No, no, è inutile.
3: Ma io con la Debian sono abituato che a fare risparmio di passare.
0: Ma me ne hai passati i file alla fine?
1: Oh, l'ho passato, questo coglione.
2: Devi dire la parola magica, cioè figli buttani. A me suggeriscono assegna lo stesso IP a tutti, fai prima. Sì, se avessimo IPv7.
1: Che me ne andiamo tutti quanti in broadcast.
2: Andiamo tutti in broadcast, if config e th0 app. Esiste l'IPv7, esiste.
0: No,
2: lo abbiamo sviluppato
0: un processo,
2: nel 2000, se non ricordo male. Io avevo fatto pure il modulo, mod prob IPv7.
4: No,
2: un cazzo praticamente. Faceva niente. Il modulo finto che stava lì.
3: Però poi questo file viene seguito al riaccorso di
0: Dio, ma
3: però
0: ci vuole
3: riequa
0: seguito.
3: No, ma poi
2: come scusa? Ah, grazie.
3: Ok. Allora, no, aspetta, prima che non mi addormenti. Vai, edita
2: Kernighan e Rickion.
3: No, sennò
0: parte di
3: Kernighan. Ma se non c'è il file di non avere stellato.
1: Brutto audio di cosa? Non si capisce niente, non è facile. Questi qua sono i tipi che hanno messo i PC. Spiegano come funziona il sito. Ma non solo gli altri, si vuole fare altro che mai. Si è stringato.
3: Ma prima di lanciarlo, edita il
4: questo. No, ma è una versione diversa.
1: Allora.
4: Ma è versione.
3: Ok, qua devi scrivere. Non ricordo male. Flash deposito. Sarebbe meglio vedere un po'.
2: Cristo flessibile.
4: Scusa, mi lo alzi il modulo. Dovrebbe restare un po' così. Vabbè, vattene sotto
3: 192.
2: Cerchiamo su Google alza il modulo.
3: 2 l'inglese di 92. 92.
1: Mi aspettando che
3: parentesi RO. No,
1: io l'ho preso.

0: sia vivo davanti a te, e non mi sei colpo.
1: Dovrebbe bastare, ma non è mai più, non fai mai.
0: Io te che hai appunto spondito, che quando non giocavo.
2: Perché tu
3: fai che spondi sapendo?
0: È di link, però quello che fa da Apple, Switch, Router, PSL,
3: ah, ah, me l'hai preso Iron.
0: E che ho usato di nuovo sintero, ah, pagato io, quindi. Fatto costa poco.
3: Sì, ma da te lì.
2: Una sfida che uno questa merda.
0: Io
2: stavo là, io lo volevo fare tempo fa, pronto, via l'asser tra le
0: cose. Se lo volevo fare wireless, il problema è che c'è un balazzo nel mezzo.
2: No, quando ce la volevo fare non esisteva wireless ancora, non ci avevo neanche pensato.
0: Si potrebbe anche fare in quella maniera. Il problema è che orientare la beta si fa intanto con un
2: secondo
0: omnidirezionale.
2: Ma non è vero.
0: Quando ne hai uno?
4: Ci sono anche le antenne omnidirezionali, ecco l'ideale, noi volevamo fare le antenne omnidirezionali a casa mia.
0: tante parti in San Giovanni che avevano dovuto commettere secondo me con il direttivo. Però a casa mia ci voleva una parabola, non è una direzione, un controcazzo.
2: Però sai quello che era un mezzo ragno. Ragno. Se tu diventi quello lo dovresti appuntare in qualche punto. Se tu diventi in quel modo, c'è già perché se cercano di però con la direttiva non lo puoi fare questo discorso. Se ti sbaglio non ti dà quello che tu puoi fare.
4: Ciao Eli, ci becchiamo la prossima settimana. Ciao. Sì, torni? Ma allora come finite? Installato? Ah, minchia, buono. A usarlo un po'. Comunque dai, rivediamoci. Ci smanettiamo un po'. Se porti un po' di musica ce la sentiamo pure, la mandiamo per radio.
2: Ah, vediamo un pochino.
4: Se ti va. Quello che vuoi. Le cose, no, le cose che piacciono a te, veramente. Per me va benissimo. Dai, ciao. Buonanotte. Chiudete le porte. Abbastanza, devo dire.
3: Cos'hai fatto domani mattina? Meno avevo shooting meno opulent 0 non c'è mascherete, qual è il suo problema?
1: Per stare un attimo qua
3: merda
5: non mi chiamo
1: Communication
3: no, quindi 0 perfetto questo
1: vediamo
3: gli altri.
4: Alexander Pushkin. Bastardo, lo sapevo che c'è un bastardo su eBay, bastardo. No, sto giocando, sto facendo un'asta.
2: Vabbè, giochi con i soldi. Che cosa che mi sta chiedendo del tuo portatile?
4: No.
2: Lo stai acquistando.
4: Te, bastardo.
2: Te lo sei comprato?
4: Finora sono il migliore.
2: Ma di che cosa ti sei comprato?
4: Sto cercando di comprare il mio primo computer.
2: Che senso il tuo primo computer?
1: No, è tutto il resto del mondo. No, ridurrà.
2: Non capisco, cazzo, cioè non riesco proprio.
4: E questo è il mio primo computer.
2: ZX81. È una foto. Una foto voglio vedere.
4: Calmati.
2: Eh?
4: Perché se il tuo figlio di puttana se lo compra lui. Io mi incazzo. Eccolo qua.
2: No. È una bella cosa.
3: Di forward l'hai messo, vero?
2: Quindi finora sei tu che hai culata di brutto.
1: Però la ragazza c'è un punto. E quindi no, e quindi è sporta la grammina.
2: Ma c'è un massimo effetto.
1: Devi poi riscrivere
4: no.
1: Tutto.
3: Porco cazzo. Lo scritto.
4: Manca un'ora e 12 minuti.
2: E tu stai appresso.
4: È certo che gli sto appresso, puttana di Eva.
2: Io andrei a fare meno di 10 minuti.
3: Ma togli la sorgente.
2: Che?
3: Se cane ce lo riaccendi.
2: Ah,
4: perché?
2: Ma spero. Non ruta tu.
4: Ma chi Ganesh?
2: Che era bloccato.
4: Vabbè, questa è la scheda video che non no, è attaccata.
6: Normale.
2: Non è attaccata, non c'è proprio.
6: Ma Negral pinga? È attivo Negral?
1: Probabilmente quando Ganesh va su, dice lui,
2: è la conversione.
1: No, comunque fatto questo, basta che tu fai info e c'è
2: la cosa tutto in una cosa. Dici a secondo quando.
4: Allergo? Cogito allergo sum?
2: Cosa?
4: Hai l'allergia?
2: No. Ho il sonno.
4: Buonanotte.
2: Buonanotte.
6: Buonanotte.
2: Notte buona. Notte buona a tutti voi. Un proseguimento di accanto.
4: Ma perché, scusa?
2: Sono belli.
4: Farò il bastardo, dice.
3: Ma non è
2: Internet,
3: non è
2: segmentation
3: post. Non è
2: segmentation
3: post. Non capisco. Cosa è successo?
4: Ma chi è che è da problemi?
2: Kaganesh.
4: Kaganesh?
2: Kaganesh. Tutto il resto, tutto il resto adesso? Si connette a tutto il resto, ma non abbiamo.
4: Era un cavo pendolante.
2: Vabbè, stavo
3: tu esci
2: e mi pigli a me.
7: Sto vedendo se posso fare il NAT.
2: Mi pigli una cosa 58. Va bene,
4: ciao.
2: Ci sentiamo per. Sono curioso di leggere questi info.
6: Ma porca Diaz, devo levare subito questo.
2: Perché?
6: Capito perché non va su.
2: Sì, ma perché prima è andato giù? Non per lo stesso motivo.
4: Di che state parlando?
2: Sempre di Ganesh.
4: Qual è il problema?
6: Non va su perché nel settato non c'è la tastiera, per cui
4: error, alto non è error, siete froci.
6: No, ma c'era una tastiera ieri.
2: No, non c'è più
6: tempo. Oggi non c'è la tastiera.
2: Io non ho il modo di costruire la tastiera.
3: Gabriele, provi a far uscire Scler.
4: No, non posso in questo momento. Comunque io sto uscendo regolarmente.
3: Tranquillo?
4: Sì, sì.
2: Io pure.
3: Ma io ora sto uscendo. Il problema è la cosa di cosa. No, delle cose di Fidel, perché ogni volta la prendo. Perché però non è però la terra, ma no, è THZ.
7: Certo, non è THZ. Quindi mi faccio uscire qua.
3: Trovo se uscire. No. Però poi siamo andati in uso.
4: Mattami il buco del culo.
3: Secondo
4: me
3: è possibile.
4: Ma per il buco del culo, sì.
3: Però sto facendo un access point.
4: Mi stai divertendo, eh?
3: Parecchio, sì.
4: Stai facendo tu da access point per loro due?
3: Sì.
4: E li fai andare fuori?
3: Sì, no.
4: Vale, fatevi un giro per l'arci. Che cosa state qua? No, faccio. Andate sotto la macchinetta del caffè, ci state da sotto. Ma quindi io vi posso pingare? Caffè! Ho nominato la parola. Oh, mamma mia.
6: Ho 20 centesimi questa volta. Non
4: Lobo chiede se potete fare un chess point.
3: Un chess point.
4: Però mi piacerebbe mettere una macchina in bagno, eh? Solo che lì viene un po' complicato. Hai
2: letto la cosa della...
4: No, io non leggo niente.
3: Ogni volta che spesso parla del cesso del cortare il computer nel cesso tu parli di questo.
2: Mi ha scioccato. E c'era anche il disegnino del cesso wireless dove non essere broadband, che poi si sono ricaccati perché si deve cominciare a dire però il posto è giusto, perché Microsoft è il cesso, sono ricaccati e hanno detto no, non era vero, non l'aveva detto soltanto la Reuters, cioè un'agenzia così, no?
7: Esco in internet però non mi risolve io.
3: Ora questo qua va dalla bomba.
4: Beh? Che è sto bordello?
3: No, si è scordato.
6: Niente.
7: Che?
3: Scordato.
6: Ma sei 20 centesimi, ci vendiamo un caffè?
3: Beh,
4: io non ho moneta.
3: No, io ci do.
2: Io ho 10 euro.
6: E c'è il
3: piastro che
6: lo
3: fa. Beh, una cosa che ho scritto io. Valvo non uso i programmi normali per sniffare. Ma se li
6: no,
3: sniffo.
6: No, no, no, no, non sniffo niente. No.
2: No, io non sniffo niente.
6: Non è normale, penso che
2: io non sniffo.
6: Ti porta 40 centesimi. Come si chiama?
3: Infine. È lontano dall'essere un software stabile, di fatto non funziona.
7: Ah sì, mi ricordo,
3: ma credo che ci sia, devo dire la scatina
7: a te,
3: sta andando a prendere il caffè, credo che ci sia.
6: Hai 20 centesimi,
7: aspetta,
3: credo che ci sia qualcosa nel firewall. Come cazzo funziona questo firewall? Mi blocca porte
4: a chi? No, no, non blocca nessuna porta, fa il forward, cioè esce buonanotte.
3: Fa nothing come combinare?
4: Credo di sì. E i P-Chains, forse non fa nothing. Questo è i P-Chains. Forward e buonanotte.
3: Non fa nothing.
4: No, no, no.
3: Bello. Esisto.
4: Esisti in rete, la Suki?
7: Sì, aspetta, non vado sotto.
3: Bello che io l'ho ancora per comune.
2: Ecco,
3: ti devo dire. Sì. È un blend questa volta di Linda Blanc. Però non
4: ho
3: capito, non c'è niente. E c'è anche abbastanza disturbo, devo dire. Sì.
4: Masturbo più che altro.

0: stai vendi centesimi, ci vediamo un caffè.
1: Non ho moneta, ti ho detto.
0: No, non l'hai detto. No,
1: sì, l'ho detto.
2: Un euro non dovevi prendere tre caffè dove viene arrivato.
0: No, perché la prova è che la macchietta non tiene in memoria il soldo.
2: Va bene,
0: io ti dico un euro, un caffè e il resto mangia.
1: No, ma
0: la prima volta, quattro caffè, ci penso io, ci pensa io. La dico due euro, truffere. Un caffè.
2: Non so, se non c'è altri.
3: Infatti,
4: riesco a fare l'upload, però non riesco a fare il download. Il problema è che questa minchia di chain esce e basta.
0: Poi esci ed entra.
4: Minchia, sto passando prima per te, poi per quel merdosissimo. Però work, quindi è ok. Se ci fosse stato in altri
2: livelli. Scoperto che il Joe si sta scappando da sotto. Ora non si scioglie.
4: Gabriele, fixa questa cosa.
1: Non posso adesso.
4: Riesco a fare anche l'esercito addirittura, però.
3: Ma dove ti sono
4: collegato?
3: Come? Dove ti sei collegato?
4: Sono, no, sono delle macchine di memoria.
2: Joseph, dove sei?

0: che cosa che per rischio.
1: No, stavo parlando del funzionale.
2: Sì,
0: dovrebbe aver tirato da questo qua.
1: Sì.
0: Ma dovrei stare stando in 5
1: mesi. No, è stabilissimo. È ok. I problemi sono gli altri lì. Cioè, qua non funziona perché c'è il vicino.
0: Hai trovato il gioco?
3: Grazie.
2: Da qua sotto la scala vi riuscivo a pingare il Google tranquillamente. Se mi infilavo sotto la scala il segnale ci si riuscirebbe totalmente. La scala è tipo di ferro, però ci hanno riuscito. Quella ora non mi è andato più, non mi sta pingando più un gatto. Non mi pingo, non te vado.
0: Invece io padre c'ho un tour bellissimo, lì c'è la qualità del segnale direttamente sul coso.
2: Il segnale c'è, non mi pingo, non da te.
0: Ci va per adesso.
1: Forza del fuoco vincerò. Scienziato sul mio.
4: Il pupillo qua pompa anche bene, si sta benissimo per dentro, no? Le macchine che ci sono,
0: guarda la calda.
1: Si sta bene qua.
4: Anche passando da fuori a dentro, prima c'era un muro di calore.
0: Sì, no, ti vedo tutte le entrate dietro di lui, madonna.
1: L'altra volta mi sembra di qua nel colletti. Il corpo per aria, abbiamo aperto la porta e siamo
4: uccisi. Sì, un po' con la morte male.
1: La vostra ospite è affidata.
2: Forse fai emularlo.
1: Fai, puoi fare anche switching, quindi puoi separare il reti, no? In modo io e lui, ad esempio, ci mettiamo su su branche separate e non ci possiamo vedere.
0: Vabbè, così non è andato a contatto.
1: Praticamente sì, già così, ok. Infatti, Gabriele è una merda i bicei.
3: Insomma, questo abbiamo. Il kernel è quello vecchio.
1: Lo so. Quando è che lo sistemiamo?
2: 2007.
3: Sì.
0: Mi gliela vedrebbe, però.
1: O Negron, che l'ha perso. Abbiamo perso un pomeriggio.
0: Io lo vedo tutto
2: qui. È un buon orgasmo.
0: Ma non hai trasferimento?
4: Guarda, ti sposi tu.
2: No, no, no, no.
4: Ma tu lo sei tu, cioè.
2: C'è. Pure io.
0: Che voglia.
1: Entra in chat.
0: No, no.
3: Signori, è una guerra. Sono qui su un'asta eBay per comprare uno ZX81 Sinclair, che fu il mio primo computer. E mi ha rilanciato e siamo a $10.50.
4: Minchia, da un dollaro
3: si deve vabbè, io ne avevo offerti 8. Siamo saliti a 10. Io arrivo tranquillamente a 25-30.
0: Vabbè, gli abbotti diretti.
3: $30 ci arrivo tranquillo.
0: A 20
3: quando
0: dollari
3: scade? Quando scade fra 55 minuti.
4: Quindi è una lotta,
3: è una guerra, sì. Solo che Lobo mi ha segnalato un programma interessante che fa questi rilanci in modo automatico, ma non mi funziona perché il programma del cazzo non capisce che io ho la time zone GMT.
0: Ma poi questo qua è simpaticissimo. beccare l'IP di quello che sta facendo i rilanci e
5: buttarmi giù la macchina. Stiamo scherzando,
3: stiamo scherzando, è un'esercitazione, stiamo scherzando. No, non puoi, come fai? Dovresti stare sul server di eBay. Non puoi.
0: No, no,
6: però ero simpatico con le cose.
0: Avete 10 euro a scambiare la moneta?
6: Siamo alla macchinetta dell'ufficio di informatico, no?
0: Di Gio, solo se tu la serie in fondo alle scale.
1: Avete 10-20 euro da cambiare a pezzi da 5? Perché è l'unico materiale che io ho. Come soldi dovrei fare benzina e mi dovrebbe restare qualcosa. No, minchia, 10 euro di benzina sono troppo.
3: Just a moment.
1: Sono 20.000 lire. Sono 20.000 lire.
3: Vediamo se...
6: Sono seduto nella sedia in fondo alle scale.
3: Ma non ce ne fate un cazzo di dove sei seduto, DJ Ozard Merck. Io ce n'ho 2 da 10.
1: 2 da 10 ok, però 1 da 10, 2 da 5 chi me li cambia? Nessuno?
0: Io ho questo lì interno.
1: No. Ok Gabri, va bene già 2 da 10, un attimino che ti do la domanda.
3: Io ti devo dare i soldi delle pizzette, eccetera.
1: No, non mi devi dare niente.
3: Come no?
1: No. Paghiamo gli interni, non c'entra, non ti preoccupare, uguale.
3: E compagni tutto tu?
1: Uguale.
3: Uguale no, però insomma, grazie. Grazie per tutto il frigo. Vabbè, sì, fate, dai, sono qua.
1: Minchia, 4% porca puttana di Eva alla batteria. È una cosa per cui gli altri se sono
6: per questo. Ti va bene questo?
1: No, no, vabbè, tanto lo stacco però vado via.
3: Chi è questo fottuto che mi offre 10,50 euro? Fottuto, gli venisse un cazzo nella bocca adesso. Umf.
6: Sono nel tavolino. Si sta girando tutto l'arcio. Alla sinistra della
3: però,
6: porta dell'arcio.
3: Suona bene sto wireless, eh?
1: E siamo con una schivina, eh? Con un access point.
3: Con attraverso tutti i muri.
1: Con un access point saremmo arrivati fino a fuori. Tranquilli. Siamo con una schivina che sta facendo l'access point.
6: Io non voglio che proprio a noi ora ci entrano dentro.
3: No, okay. Noi. Ma io se mettessi, cioè noi se mettessimo un access point qua lo lasceremmo aperto.
6: Sì,
3: tanto arrivano. Dire... No, tanto arrivano su Meetup da fare loro il blocco queste cose.
6: Ah,
3: cioè, lavorano sulla rete locale, va benissimo. Certo. Come entrano da internet possono entrare benissimo anche degli access point.
6: Dicono
3: fare la fiducia quasi quasi. Ma c'è una bella collezione, mettiamo un access point qua.
1: Non è neanche tanto che
3: ma l'access point come si collega qua a un PC?
1: Entra con un DJ, un RJ45.
3: Sì,
1: certo. Fa da switch. È lui che sta proprio lo switch
2: su un osso. Non sapete dove sono andato.
3: Lo so, me lo sono immaginato.
2: All'ingresso della porta nel tavolino con la sulla sinistra.
3: Beh, siamo vicini.
2: Beh, ma c'è la.
3: Potremmo fare una bella colletta e. Una colletta, in effetti un po' di soldi li abbiamo come cazzo.
1: Come 90 euro lo compriamo.
3: Globo ha preso un gran bel access point, da 900 metri.
6: Ma non è che ci interessa che si mette in piazza Teatro Massimo a questo punto,
3: perché no? Cazzo, vi mettete sugli scalini? Ah, oh, siamo qua sotto,
6: siamo sulla scala.
3: Guarda, guarda che è una gran bella cosa,
0: non
3: solo, ma facciamo un access point pubblico qua in zona.
6: Prima anche l'Italia, direi.
2: Internet è gratuito
6: in Italia.
1: No, internet non lo puoi dare.
3: Come no? Perché?
1: Perché non puoi dare. Che tipo di abbonamento abbiamo noi?
3: Che spazio ce ne può?
1: No, non lo puoi fare così, tranquillo.
6: Ma io
1: è legale. Se hai un abbonamento dove puoi.
3: No, il nostro è un abbonamento LAN.
1: Ah, avete un abbonamento
3: LAN? Okay, abbiamo tutte le macchine in LAN,
1: allora lo puoi fare. Allora lo puoi fare. Se hai una DSL di
6: puoi
1: fare.
6: Perché no?
1: Ma non perché lo puoi fare. Non puoi dividerti l'abbonamento. Non è previsto da.
3: Ma io non lo divido, lo uso con dei computer miei.
1: Lo so, però l'abbonamento.
3: Non è le macchine.
1: Però Alice, non è previsto nel contratto che
3: devi usare con un solo computer.
2: Cioè Alice in pratica tu la
3: devi usare, non se ne accorso.
1: Lo so che Alice non si è accorto, però se te gli metti una access point pubblico, se ne accorge poi.
3: Già, tu non lo devi pubblicizzare, se lo fai a casa tua non lo pubblicizzi.
1: Lo so,
3: però. Io so che c'è, tu sai
1: che
3: c'è.
6: Ma non ti preoccupi,
2: sappiamo
6: bucare da qua sotto, per esempio.
3: Ma perché mi devi preoccupare che si buca?
6: Ah, dici all'interno della rete, non internet.
3: No, internet. Noi abbiamo il telnet aperto, abbiamo l'FTP aperto, abbiamo
6: tutte cose aperte. Passare qua dentro il giro tutte queste macchine non
5: voglio. Installeremo
6: il nostro su PSD.
3: Ma nessuno esce fuori, tranne che non buca media l'altro.
6: Perfetto.
3: ma questo può farlo anche uno che su internet entra su Meet, allora, me lo buca e riesce.
6: Per quanto che non può uscire, cioè sì, se sì, tu non gli diamo i permessi per quando no, possiamo. E allora si può fare, io posso.
3: Sarebbe una gran bella cosa.
6: Vi appoggio l'idea.
3: Che cosa è successo?
2: Non mi ha fatto un errore quando
6: ho così smetterò di portarmi 80 metri di cavo di merda.
3: Vedremo, vedremo, comunque ce la discuteremo questa a livello.
6: Sì, ma comunque se spoiler lo si prende con poco.
3: Può darsi che Lobo ci stia sentendo e magari ci consiglia lui
6: Lobo
3: un accesso.
6: Lobo
3: magari
6: ce lo regala,
2: ce lo regala.
6: Grazie Lobo.
3: E adesso che trovo i fazzoletti di carta andrò a cagare. Se non li trovo durante l'asta. E se non le
2: ho prestata la scheda e cai là col portatile.
6: Ti ha dato delle saldature.
3: Sì, cagare dal lato saldatore.
1: Ah, minchia, ma io qua c'avevo i 5 euro. Vabbè, non c'è bisogno che mi cammini.
3: Ah, eccoli qua. Ma ne sei sicuro?
1: Sì, perché è perfetto.
3: Signori, vado a defecare. Pausa a defecare.
1: Gabriele, io vado via ora.
2: Ah, c'è, c'è la tua macchina qua, l'hai vista, no?
1: Sì, me la porto.
2: Bene. Grazie. È stata molto utile. Poi in realtà adesso c'è questa su e non sono facendo un cazzo, però va bene.
1: Ah, è ok, uguale.
2: Devo cacare, ti abbraccio.
4: Ciao, cacone.
2: Questa è piccola. Ma martedì prossimo, dai.
1: Sì, sì, sì, ma io domani puntavo di venire con Copa.
2: Io continuo meglio.
1: Fino a che ora?
2: Fino a domenica.
1: Ok. Non lo faccio. Magari prendiamo insieme.
2: Se non ci muoviamo da qua, sì.
1: Certo che non ci muoviamo da qua, ok?
2: No, dai, no.
6: Sì, stai
2: cagando. Che cazzo?
4: No, no, no, no, no, no, no, no.
6: Ciao.
1: Ciao
6: ragazzi.
1: Ciao. Buona serata ragazzi. Buona serata.
6: Ma che ora sei fatta?
1: Ma credo che sia l'una o
2: due. No, ma tu stanno, io ce l'ho stesso.
6: L'una meno qua.
1: Sì, quando è fine di quelle vesti.
6: Oh, ma non so, ma i soggetti di Valdi
2: non ho idea, io sono ancora là. Ok. Beh, mi sono scassato la vita, ho messo il cilindro, ogni volta mi devono addossare. Infatti mi sono dovuto mettere il bisogno di nuovo, mi devono rompere il cazzo. Perché?
1: Non mi rompere.
2: Ma ti prendeva?
1: Buonanotte ragazzi,
2: ciao.
4: Sei sul BB6?
2: Sì. Ma io che ce l'ho il BB6 ancora, non ho visto.
1: Oh, ma se ne andate a cercare, allora fumiamo come degli stronzi.
2: Esatto. Ma io guarda che c'è... Ho il BB6 da un bel pezzettino.
6: Ma più tanto se sono andato a tutti quanti, io mi siedo come uno stronzo.
2: No,
6: no,
2: sono una merda il BB6. No, guarda, non me la devo far scassare la che è buona. Poi addirittura Energinet, ti dai il firewall a monte.
4: Ma quindi non ti potresti dare dei BB6? Ci sono dei...
2: Ti conviene il modulo sul kernel, giusto? Ho il modulo...
1: Ma io ce l'ho pure.
2: Ma se il mio BB6 non lo posso fare, perché il mio router non lo so. Se non è il router che deve supportare, allora, tu fai il tunnel tramite il PP4.
1: Allora,
2: se
1: io mi sta.
6: Il router non devo supportare.
1: Ci vuole un router che lo supporta.
6: Lui esce con il router.
1: Io
6: il router devo fare il router.
1: Io il router, io come se avessi due router in base alla mia mamma.
2: Aspetta, se tu. Se il tuo router fa crea la connessione, allora non lo puoi fare. La connessione deve creare il computer che dove ti installi.
1: Finisci router da PP6, ci sono i
2: sistemi. Io faccio così, alzo per l'interfaccia.
1: Si fa con un modulo.
2: Quello che crea il tunnel tra il PP4 e il PP6. Devi fare un account su Energinet, quei server che fanno la bridge tra il PP4 e il PP6. Mi configuri il tuo IP.
4: Quanta cosa? Qual è quello? Una da prima rete del PP6 qual è stato?
6: Infatti fino a c'è la configurazione di 20 anni fa, quindi devi caricare due script e tiene il sito 1 e sito 0. Io l'ho trovato,
2: Comunque se la facevo così, alzavi sito 0, gli impostavi non ti ricordo cosa, e poi gli facevi tramite interno, dev sito 1, e sito 1 gli alzavi il sito 0, era una cosa...
1: Minchia, prima è riuscito a non fargli
2: io ho il piccolo ostile per questo. Ciao, quando ti... Come cazzo sia quello che deve il tuo host?
6: Quella Fred Storg Sclerlab.net. Se tu vai fare il Wiz Sclernet, cioè Sclerlab Sclerlab.net. Che è molto flash.
2: Ma tu ti sei registrato il tuo video e l'ho bucato con DNS?
6: Sì, e mi registravo Sclerlab.net e poi così giravo su YouTube.
2: Ma spagnolo le cose, che sto
6: Stavo registrando un dominio con 8 euro l'anno.
1: La bucato su DNS è inutile perché appena raggiunto una regola nei negozi di scam.
2: Io non bucato i DNS di Concina.
0: Dipende, dipende come gli raggiungi.
2: Anche dns.gov.gov.cn.
0: Grazie. Grazie.
2: Chi? Io. C'è una cosa che devo fare grave.
0: Anima del denaro. Ma comunque è facile.
6: Come è andato?
2: Voglio a fumare e a riempirmi la stanza di fumo dove dormo.
6: Scendi un po' in scendi un po' in te, scordi.
2: Io ci devo dormire, bastardo. Bellissimo. Dai, Joe, mi lasciati.
6: Vabbè, tu puoi anche uscire tanto
2: che ti vinco io decisamente. Fuori, fuori, uscite. Fuori, no, no, fuori. Fuori dalle palle, su.
6: Vabbè, ma tu
2: ma cosa ti importare?
6: Sei connesso.
2: Ma non sei connesso.
6: Aspetta.
2: C'è l'altra stanzina di là. Vai. Portate...
3: Ah, i fumatori. Che razza. Allora, vediamo un po' come va l'asta su eBay. 42 minuti, l'offerta è ancora a $10.50.

38 minuti e 40 secondi.

0: Io faccio lo sguardo solo per dare la
1: andrò a
0: che c'è la vieni cosa stronzata. Sto saltando oggi c'ho una tromba tipo da richiamo fatto.
2: Fapuasia.org/8000 due punti 8000 scusa. Ma c'è sul topic dei canali, aspetta che glielo posto.
1: Eh
2: certo.
0: Pronto?
2: No, non c'è.
0: Io sto.
2: No? Ah, vabbè, sì.
0: Sono staccato.
1: Ecco.
2: Lascia, faccio io.
1: Delirio, ho ascoltato tutti.
2: Adesso vedo. Vabbè, insomma, tiratil. Qua sopra
0: ti serve pure, immagino.
2: Con o senza il succo?
0: Ne procurerò uno che non lascio attaccato.
2: Di che?
3: Ma dove stai andando?
2: No, che bisogno c'è? Casomai montiamo una presa qua dietro. Sarebbe l'ideale.
0: Devo lavorare presto. Ma ho trovato un posto nel negozio di computer.
1: Senti una cosa, l'altro giorno abbiamo visto con Nirvana che le reti si possono sniffare pure.
0: Però sai una cosa, spero, però da casa mia. Allora vediamo quando mi fanno, perché a me nello settimana di prova.
1: Ma a me quando funziona
0: mi pagano, perché devo vedere
1: a me rosso.
0: Ma spero non mi fanno andare, cazzo posso io.
1: C'è un po' di software per bloccare lo spiffio di reti con l'acqua.
0: Come dipende quello che fa. Quello che lavora lui. Io adesso.
2: Sinceramente non lo so.
0: Lo faccio. Oppure.
2: Ma tu dici per bloccare lo sniffing via. E wireless.
1: Ma comunque per me non so se wireless, c'è più la rete switchata. Devo fare il lampadario.
2: Devi provare con Valve, devi provare, devi chiedere a Valve, lui le sa ste cose. Io non saprei dire. Vabbè, ma alla fine se usi Secure Shell per tutte cose. RM barra BIM barra Telnet.
1: FTP,
2: mail,
0: SCP, FTP.
1: Che cazzo è che fa click click?
0: Qualcuno può spegnere il computer, devi improvarlo.
1: Ah, qua, vale.
0: Impronarlo.
1: Ma tu non hai chiuso?
0: Sì.
1: Ma io segnalo.
0: Vabbè, tu sei pazzo. Sarà qualcuno line che gli tiro col portato. Ti segnalerai se l'hai morto.
1: Ma come morto?
0: Apri Kismet. Per se segnala uguale. Apri Kismet, porca.
1: Ma è l'orario giusto per apri Kismet.
0: Ah?
1: È l'ora tarda questo.
0: Apri Kismet. No, prima.
2: State ascoltando DJ Oser che suca il fuco.
0: C'è bisogno, ma se può parlare anche distante di sé. Il microfono è sensibile.
2: 33.
1: Cos'è 33?
4: 3 minuti alla fine del processo.
0: Il numero perfetto detto due volte.
1: Quanti soldi siete arrivati?
4: 33 euro. No, oh, già l'avevi abbandonato. Dovrebbe essere il processo. E ancora lui vince.
2: Preoccupare. Non preoccupiatevi.
1: No.
4: Ma
1: non c'è più un cazzo. Mi ha preso per il culo in una maniera
4: lesciona.
0: 33.
1: Non è su Wave One, è un po' una merda, ma
2: questo
1: Wave One. Ti segna, segna, che cazzo segni che non c'è niente? Ti sei
2: tornato. Magari sta beccando delle cose, però noi non c'è niente. Sta beccando delle cose. Kismet è un minchione e non sente.
0: Kismet magari vede
2: soltanto. Lascialo accese, magari ci mette un po'.
0: Kismet vede magari soltanto gli access point. Quella potesse che stanno finendo.
2: Ma Kismet mette solo access point.
0: Sì. Solo.
2: Ma sicuramente. Mi piacerebbe avere la scheda così.
4: Esatto.
1: Vieni con noi a fare World Drive.
2: No, ci vado anche da solo a fare World Drive, non è un problema.
1: È più divertente.
2: È vero, è vero.
0: C'è il microfono in mezzo.
2: C'è il microfono in mezzo ai coglioni, ma non me ne frega un cazzo. Io penso che il World Drive non sia assolutamente illegale.
1: World Drive anche se no.
2: Se ricevi e basta. Se tu ricevi e basta, non è un problema.
1: Parliamone.
2: Parliamo.
1: Se ricevi e basta, insomma, non è un problema. Perché in ogni caso stai sniffando. Non so se sniffing è legale.
0: Spegni?
1: No, guarda, mi sono intrippato con questo. Vediamo un po'. C'è la magliettina, è spettacolo. War driving is not a crime.
0: Chi?
1: War driving is not a crime. L'abbiamo visto ieri.
0: Yeah. A giugno chiude la scena?
2: Ma chiude perché fa la chiusura estiva. Rimane aperto di mattina, ma non è aperto al pubblico.
1: Noi, se
2: noi veniamo, non è un problema, cioè. Però, però non facciamo attività. Fare attività qua in estate vuol dire la morte. Siccome mi stanno chiedendo i corsi di base. No. I corsi di base iniziano a settembre, da quello che abbiamo discusso, no? Sì. Niente da fare. Che avete il portone sotto? No. Ce l'ho manco io.
1: Cerco su Google World Driving is not a crime.
2: L'hai scritto male. Vabbè, World Driving is not a crime. Apparel by Blackwell. Eccolo lì.
1: T-shirt.
2: Prima. T-shirt. 802.11.
1: Da che sito? Hackers Tickers.
0: Hackerstickers.com.
2: Mi dicono di andare sul sito di Forza Italia a leggere. E io andrò.
0: Fai del male. Forza Italia?
1: Forza Italia.
2: Forza Italia è il sito ufficiale. Silvio Berlusconi, insieme. La Forza Italia è cresciuta alla sinistra, ha fallito il suo assalto. Forse è questa stronzata che devo leggere.
1: Forse. Questa qua, World Driving is not a crime.
2: Ma sono cretini? Sono cretini.
0: Pare, sti ship di questa scherza.
4: Sono forzisti, aspetta.
2: Completamente dice tutto il contrario. È pazzesco. Come fa?
0: Non lo so.
1: Ma cosa?
0: Beh, la sinistra si è presa Roma, la provincia di Roma. Questo fa per dire che... Forza Italia ha tenuto Palermo, poi non vogliono paragonare Roma con Palermo, non lo
4: so. Sono entrambe cagate.
2: Nell'isola gli abbiamo strappato Siracusa, minchia, capirai!
0: Ci sono 3 milioni di persone alla provincia di Roma, soltanto.
4: Ma che abbiamo anche questo.

0: Dove ne usciamo da questo sito di merda?
1: Non abbiamo più accessi.
2: Aspetto qua del sito di Forza Italia.
0: Già ho visto, minchia, è ancora stato spigliato adesso.
2: No, non hai capito, era un annuncio per la popolazione.
3: Lo dico al mondo, sì.
2: Lo dico al mondo.
0: Mentre l'analisi della Repubblica è completamente diversa.
2: Questo vuol dire che l'informazione in Italia
1: è rimasta cosa.
0: C'è ancora del tempo. Giustamente Lobo dice questo fa riflettere perché ha vinto solo in Sicilia. Chissà perché hanno vinto solo in Sicilia.
2: Perché ha vinto l'UDC in Sicilia. Ovvero la Democrazia Cristiana.
1: Democrazia Cristiana?
3: La prossima volta in access point.
1: Ma queste cose devono essere molto ottimizzate in velocità.
3: Questo cavo è proprio una merda. Tu non hai mai visto il mio allora?

0: ho firmato con basso corto. Questo si è impiazzato.
1: Ma chi è? Ma che è questa cosa?
2: Ti devo uccidere.
1: Di Joseph Crime. Ma è in query con te, Spatti. Posso incorporarmi? Ma Trisha si voleva il costo di base?
3: Ma io.
1: Trisha. In mezzo ci sono di Trisha nel mondo.
3: Adesso.
1: Ma queste cose mi pare strane. Un giorno vuole.
3: Posso un amico suo se lo vuole fare.
1: Ma cosa? Sono venuto per fare il corso di base, siamo interessati.
2: Sì, però il problema è che non ne facciamo.
1: No, ma un giorno, un giorno vuole entrare nella staff e il giorno dopo vuole fare il corso di base.
2: Non ho capito.
3: Il corso di base è una superiore.
1: Vabbè, non è che vuole entrare nella staff.
2: Ma chi?
1: Trish.
2: Ma non sto parlando con lui, sto parlando con altra gente. Che è con lui.
1: E chi è questo suo?
2: Ma che te ne frega? Cazzi miei. Vai.
4: Vai.
2: Oh.
1: No, siccome è più o meno il migliore amico di Joseph.
2: Me ne fotto.
1: È strano scoprire il nuovo posto.
3: No. Non è d'accordo con la tua opinione.
1: Ma io.
3: Christian.
1: Con quella opinione.
3: Non ne ha mire, amici. Aspetta.
1: Guarda che la radio è attiva e lui ci sta sentendo.
3: Sì,
1: tutto
3: vabbè,
1: quello che dirai sarà usato contro di te.
3: Vabbè, lo sa. Su RCNet.
1: Su RCNet nelle prossime puntate.
0: Devo creare, visto che non riesco a comprare il portatile, devi dire il trasportabile.
1: Sì, scelgo.
0: Il problema è il monitor.
1: Potremmo anche spostare.
3: Sì.
1: A patto di una Marlboro.
3: Sì, per strada.
1: Per strada. Ora no.
0: Tu ti porti 24.000 borse. Oggi ho portato la valigia, te la sei portata e ti trevi il portatile nella confezione oro.
3: Ah sì, ce l'ho qua dentro.
0: Ah, è tutta la dentro.
3: Sì, perché sennò mi sbattendo di contro.
1: Ecco, ma la ricosta.
3: Devo comprare un seno portaportabile.
4: Tieni,
2: porto
4: uno strappo a casa?
1: Sì.
2: Ti portano a casa e poi la maglietta.
3: Hai beccato la sera sbagliata?
2: Ti distratto molte cose. Minchia, allora io stasera me ne vado a dormire presto?
1: Chissà come va.
2: Minchia, che beatitudine, me ne vado a dormire presto.
3: Grazie.
1: Ma
2: non sono mai
1: smuovi.
2: Aspetta, prima mangi in
1: buco. Me ne vado a dormire presto, vuol dire ciao, Nirvana.
4: Lo so. Ma lui mi anal.
1: Sì, sugatela tutta.
2: Se vuoi te la sbento pure un po'.
4: Te la sbagando nella lana.
1: Andiamo,
0: dai, andiamo.
1: Vabbè,
0: ciao. L'essiccamento della gola.
2: Oh, ci becchiamo presto,
0: Ciao.
2: Chiudete le porte.
4: No, bastardi, che oggi l'installazione la sono fatta io.
0: Per comprarmi un portatile di merda di 2 lire, cosa mi consigli?
4: eBay.
0: Adesso
2: è un portatile di merda a 2 lire, San Filippo, io ho trovato sti pezzi lì.
0: Ma secondo me non c'è il rischio che mi fottono di brutto, mi compro 2000 pezzi per neanche un
2: po'. Sì, ma io 50 euro ci ho speso. Per 4 portatili macellati. Ho fatto questo.
0: E questa è l'unica soluzione. Perché io non ce l'ho
4: il portatile.
2: Sì.
4: Funzionava tutto, cioè di 4 portate.
2: Sì, funzionava tutto, ci sono tante di quelle saldature qua dentro.
4: Ah, quindi anche proprio.
0: Ma quella non è importanza, l'importante è che poi alla fine uno lo fa funzionare. Deve essere una cosa comunque che costa poco e funzioni bene o male, non è?
4: Tu lo sai che sei l'unica persona ad avere questo computer. E ciò di te fa una persona unica.
0: Io sono stato il primo che ha fatto il raffreddente al liquido della CPU. Mi ricordo il sito qua, il
4: pioniero.
0: E poi sono usciti i water block.

persone che portavano il processore a 2000 GHz per fare nulla, per fare il benchmark. Cioè, ma perché devi friggere di più per non fare un cazzo? Il massimo che tu non lo sai era poi per giocare a Real Tournament, che c'era.

0: pure le orecchie. Siamo 28 oggi perché è l'una e 14.
1: I saluti al fratello Malzer che ci ascolta mentre io do un'occhiata di nuovo all'asta online.

0: E che cosa risolve?
1: Un po' di cose, un problema che è di tre.
0: Anche con 2.4.13 c'è un gratis 3. Che fallo. Ma non è con 2.4.19?
1: Non è con 20.
0: Che cazzo, incredibile. Non è che tanto da me in locale non c'entro nessuno e quindi me ne sbatto la vita. P3. Aspetta, che tu sappia P3 può fargli dal remoto?
2: Scusa, di che parli?
0: Dico che tu sappia P3 si può sfruttare anche dal remoto o è solo da locale?
2: Beh, devi avere una cellulare per usarlo, che io sappia.
0: No, siccome io non glielo ho facciato, perché mi ho detto sempre che è da locale, siccome tanto da locale ci sto soltanto io. Non è che un computer che sta. Cioè quello su tipo su Mediaram ha un senso facciare io sul mio. Non ho tutta questa fretta di. Allora, come cazzo era la password? Ora combattiamo con le password. Un po' di incorretto. Ovviamente le provi. Ok, però buttare le password di merda. Niente, fuori. A un po' i cazzi suoi.
2: Tu fighi su Camini che si vuole fottere il mio ZX81, mio.
1: Ma
2: è mio.
0: Cogiuda.
2: Oh, cogiuda.
0: Che ha buttato questo morto, quando non si guaria non si può guardare, proprio. È la morte male. Che cazzo c'è questa barretta di merda? Se fai ancora un altro flash mi spacca io.
2: www.cryptorebels.net.
0: Cosa?
2: E sembra un bel sito.
0: Punto?
2: CryptoRebels.net. Non so. È un. Sarebbe un sito molto carino. Mi piace molto la grafica. La grafica quasi inesistente. Mi piace molto, devo dire. Leggibilità massima. Bellissimo.
0: Rebels, ecco qua. Quindi, i siti di informazione devono essere senza grafica. Non puoi ogni volta che leggi un articolo caricare 2000 fotografie di merda che non servono a un cazzo. E Cyberpunk Manifesto da Uriorz UPG Paranoia. Sento che riuscissi a leggere qualche cosa.
1: Ancora non ti hai ripreso?
0: No. Che cazzo? Tu lo leggi così a Paranoia? c'è la, il link di lato dove sono i download, c'è vabbè NewPG e poi c'è la paranoia, non riesco a capire che minchia,
2: non lo so,
0: no, perché non lo leggo proprio, se provo a leggere mi si scassano gli occhi.
2: Ah, tu dici nel sito?
0: Sì.
2: Questa discussion, da paranoia, simbolo, like, way, open source, fase, web, fare mail client. È un mail client. Privacy, inserimento, interno, bentone, cripto, interno, metodo, lettera, attachment, intermedio, motivazione, di una maniera che non finirebbe, da garantire, sembra lingua, sintesi, la BZD. The software si manda in development e download. Capito? Però io uso Mute e me ne fotto di queste stronzate. C'è Mute, che per il mio PG va bene.
0: Vabbè, io a casa mia c'ho il client di quello mail e c'è il plugin per il
2: mi segnalano team. Le t-shirt scritto rebels.net/th-t-shirt1.jpg
0: t-shirt1.jpg
2: e poi t-shirt ths irt. Non so perché
0: la t-shirt
2: è stata scritta, ma non si vede né l'una né l'altra.
0: Forse t-shirt 1 con l'underscore? No. T-shirt con il meno? No. Questo porco dio, la parentesi suale. Questo è ho visto la borda informatica, che parla si sente.
2: Cui?
0: Uno fa una foto della staff di Linux dell'hub.
2: Ah, c'è la directory t-shirt in mezzo.
0: Ah, ecco.
2: T-shirt o t-shirt 1? Crypto Rebels, bella cagata. T-shirt 2, Crypto Rebels, bella cagata. Dirò chiaramente che non mi piacciono. Mentre sto guardando una foto di Trisha.
0: Una foto di Trisha?
2: Sì.
0: Però se si dà non mi piace. Perché? Non mi piace. Mi hanno lasciato il tema del default del.
1: Non è di PHP.
0: Sì, lo so, ma è il tema del default di PHP. Lo so che l'abbia rifatto.
1: Perché Vlogs.
0: Sì, lo so, sono uscito dalla lista loro, quindi era qui, però non mi piace questo tema, onestamente mi pare.
2: Sono veramente delle foto del cazzo. Delle t-shirt del cazzo, volevo dire.
0: Ma infatti non è un cazzo di bello, cioè non è che c'è.
2: Intanto ci sta sentendo Madler, il sito è il suo. Il sito me l'ha dato Madler, penso che sia in qualche modo coinvolto in questa cosa. Mi stiamo dicendo.
0: No, non è che mi piace. Questo è lo. Il logo è troppo semplice sulla maglietta, sta bene sul sito perché è semplice. La maglietta
2: 17 c'è... minuti
0: alla conclusione, ma a qualche minuto della conclusione ti conviene che continui a fare reload,
2: ma noi a 2 minuti, io penso che a forse a 40 secondi io farò un offertone.
0: Sì,
1: ma quando è arrivato? Stai dicendo tu o lui?

0: Rendite. Io non c'è qualcosa di interessante sul football informatico. Chiedono soldi via email, chi paga? Kazar Invest condividono un buco. Kazar raccogliete i propri detti, scaricarono appena sarà disponibile una patch che corregge una vulnerabilità di sicurezza che sicuramente è grave, in fast track. Buono. Oh, oh, non lo scaricherà nessuno. Ci letti pure questo, vai di là. Corriera vince l'open source. A volte si manda una gara con la lista da Linux che gradualmente approderà nei sistemi informatici della città di Monaco. Che bella cosa, però. È messa anche
1: la. Abbiamo 7 ascoltatori ancora. È molto bella questa cosa. E io li saluto.
0: Guarda, c'è il
1: È bello avere 7 ascoltatori dopo tutto questo tempo. Dovresti succarti le gatte, non ci arriva. Perché non ti metti qua, dai? Eh? E mandiamo il jingle male, che è il momento di farci del male. Già Nirvana ride. Ride pensando ai tempi del Webbit.
2: Tutte
1: cose? Poi qua c'è il cavo. Vabbè, la rete ce l'hai qua, rimettiglielo.
3: Se non lo perdi.
1: No, non perdi nulla, credo.
3: Perché non lo
1: fai presto.
3: No, le connessioni si staccano, ma c'è stato chiuso.
1: C'è pure Killerina tra i nostri ascoltatori. Avanti. Che bella cosa!
3: Lei che mi dà sempre l'op sul canale.
1: Eh già.
3: Sedia più alta, schiena più dritta, monitor che si sta
1: vai,
3: spezzando.
1: Vai, manda sto specchio di jingle male, forza! Radio Cybernet! Ma sei un sugaminchia, ma che spacchio stai facendo? Ma la chiudi quella spacchi di playlist? È un handicappato, è un handicappato!
4: お気になってもう一度ダイヤルしてください。ミディア、ラジオ、ライブルメ

0: strano però.
1: www.kings.org/radiocybernet.
0: Ah, è quello
2: il problema.

0: cara di lanza di qua.
1: Vedete tu questo.
0: I refusen.
1: Gentilmente forniti da asbesto.

0: 3 minuti e 53 secondi alla fine dell'asta. Attenzione,
1: X su un telefono.
0: Attenzione, ZX81.

0: Cristo, se tu no!
1: È mio!
0: È mio!
1: Ci penso lui!
0: Signore e signori,
2: ha alzato anche lui quella.
0: E vai ZX81 e...
3: Lo sapete che Gesù è messicano?
0: Jesus. Il corno
3: Jesus.

0: Aspetta, vedi una cosa, siccome R-Sync cioè non funziona.
1: Faccio, mi stai chiedendo?
2: Io qua non gli posso un cazzo.
1: In questo momento non mi posso un cazzo. Non puoi capire.
2: Ho visto.
1: Il fratello Zeta X 81.

0: Should be chicks. I think that one was best. Slash new window. L'infinità di comandi.
1: Non c'è un
0: cazzo. Scuote.

0: Mi dicono che dovrei sfasciare qualcosa per la felicità, però non so cosa sfasciare. Potrei distruggere la fotocopiatrice che c'è di là.
1: No.
0: Con un colpo d'ascia.
2: Il debugger, vogliamo il debugger.
0: Qual è il debugger?
2: L'ascione, il debugger.
0: Deve essere di là. Minchia, ma la bassa si spacchi di musica.
2: Guarda, la bassa e la bassa, se l'alzo perché l'alzo, ma porca.
0: E se sei in testa di minchia perché sei in testa di minchia.
2: Esatto.
0: Ma che cazzo di Windows Manager usi che clicchi sulle finestre e non si abbassano? Minchia, prima cliccavo su questo e rimaneva sempre in secondo piano.
2: Dipende.
0: Dipende. Mi pende, ti pende.
2: Da che lato dipende?
0: Bello,
3: che cazzo si usano le finestre in questo merda. Una gestione delle finestre di merda. There are no hidden windows. Ma perché? Ma se io l'ho creata la porca puttana, perché non muore? Windows. New. Oh. Windows.
0: Ho sempre sognato nella mia vita. Allora, io ho avuto lo ZX81 in regalo da mio fratello nell'81. Costava 400.000 lire, mi è stato regalato nel Natale dell'81, dopo che io e mio fratello ho scassato le palle per 3 o 4 anni a lavorare sul suo Apple II che si era costruito. Con scatola di montaggio agli Stati Uniti. Sospetto che lui abbia uno di quegli Apple che Wozniak e Job vendevano in scatola di montaggio, uno dei primi.
2: No.
0: Sì, però ancora non ha avuto il coraggio di andarlo a vedere e smontarlo, ho un po' paura di quella macchina. Comunque, lui mi regalò questa macchina all'81, la usai per 3 anni, 4 anni. Poi giocando con uno spillo nella user port, perché comparivano caratteri strani quando andava in tilt, bruciai. Ho detto, ma guarda che cosa meravigliosa, se io tocco con uno spillo questi contatti elettrici
3: si bruciano,
0: compaiono cose incredibili sullo schermo. E allora io studiavo su questa cosa, cercavo di toccare i pidini fra di loro per fare comparire cose meravigliose sullo schermo, no? Dopo aver scritto i programmi più assurdi che però in un K di memoria io l'archivio universale di tutto lo scibile non ce lo potevo fare entrare. Volevo fare un archivio di tutto, volevo inserire dati di tutti i libri che avevo, di chimica, di botanica, volevo mettere tutto nel computer. Con una cassetta da 90, ho detto, Michi, in una cassetta da 90 ci sta una quantità di dati mostruosa, allora io faccio un archivio sequenziale che poi fa le ricerche e quindi ho un archivio con tutto, tutte le cose che io sapevo fare le scrivo nella cassetta, col registratore.
2: Niente.
0: E quindi a un certo punto mi sono reso conto che con un K di memoria. E allora desideravo questa
2: meravigliosa macchina,
0: questa meravigliosa 16K di memoria per per lo ZX81, introvabile. Ma già allora.
2: Fai vedere una foto?
0: Faccio vedere una foto di questo meraviglioso gateway. Questo è il computer. Questa è la tastiera a membrana che è rotta e lui ha collegato la tastiera esterna. Anche la mia è rotta.
2: Ah.
0: Questa è la stampantina con la carta termica e con un rotolo di carta termica in più. Qua c'è l'espansione di memoria 16K. Gavetto video. ZX Assembler per ZX81. Il port per ZX81 mai avuto. E una serie di programmi scritti dal fratello di questo qua. La tastiera esterna è notevole perché non è una tastiera Commodore, è una tastiera generica adattata con un cavo. E questa è una gran cosa. Devo dire una gran cosa.
2: Non è che si chiama lo specchio, ma
0: no, questo è lo ZX81. È un'altra cosa. Vabbè, insomma,
2: quando ti arriverà ora?
0: E che spacchio ne so, adesso aspetto le istruzioni dell'americano e vediamo un po' cosa mi dice. Io spero che non mi calino il palo con le spedizioni.
2: Perché dovrebbero?
0: Alano! Si chiama Alano il tizio che mi ha venduto. Alano! Brian Alano! Che grande cosa, io festeggerei. Come possiamo festeggiare? Festeggiamo con un sorso di Coca-Cola, ce n'è ancora? Festeggiamo con un cazzo. acqua. Quindi acqua ce n'è, l'acqua lasciatemela che mi devo prendere le pillole.
2: Vale. Sopra il tower 650.
1: Bella questa pillola di droga che mi prendo. Non vedo il 71, è perfetto. ZX81, ma io non ci posso credere, ma è pazzesco.

0: All Arno.
1: Hai fatto un wall.
0: Eh?
1: Ho fatto un wall su Al Arno.
0: Che cazzo è successo?

0: scoperto di non averlo comprato.
1: Ci hai alla costola, porco diaz.
2: Si apre proprio così? Al-ano?
0: Al-ano.

0: c'è Splatter che chiede chi si è devastata la costola.
1: Presente.
0: Flash window back. Come all'era della pietra, se vuoi tornare qua, ci sta.
2: Ma non l'avevo usato il BCX.
0: Anzi, non è difficile. Però certo, se incominciano ad esserci un pochettino di canali, penso che comincia a essere un buon divario. Maxi Mix. No, una merda, un Maxi Mix. Guarda, con lo sfondo bianco è una merda, però. Non si può cambiare, io non c'è un flash. È il polo da tutto.
1: Per cambiare la git degli utenti direttamente da ETC Passpd, no? Editato proprio normale, no?
0: Non si fa dai gruppi,
1: eh sì, cioè
0: si fa, dove si cambiare il gruppo dell'utente?
1: No. Ho aggiunto il gruppo e ho aggiunto gli utenti che fanno parte del gruppo. Ok? Però la git degli utenti è un'altra.
0: Ah, forse io devo essere come quella che hai fatto.
1: Esatto, cioè basta editarli, no?
0: Prendo di sì.
1: Sono preso in questo pezzo.
0: Che tra l'altro è un logout, essere di quegli account, se per esempio tu hai...
1: Ricopo il passpubblico.
0: Eh?
1: Ricopo il passpubblico.

0: è domani la partita di Juve, eh? Deposito.
1: Non toccate quello che c'è sul deposito.
2: Sto scherzando.
1: Sapete cosa c'è sul deposito, vero?
2: Sì.
1: L'avete capito?
2: Sì.
0: Io non lo so perché non l'avete guardato.
1: Bene, vuol dire che non ti interessa.
0: No, adesso non entra a giocare. Non ho neanche l'account, credo.
2: Non c'è nemmeno Luder, se per questo.
0: Ma che cosa c'è sul deposito?
2: Sul deposito. Ci sono tutti i nastri del rischio, ad esempio, poi penso ci siano dei backup importanti. Mi pare di capire che ci sono dei backup di qualcuno, sì, c'è un po' di roba. Io mi sono loggato, per cui penso che...
0: Com'è per vedere il GD a lunedì? Boh, lunedì.

0: notte ascoltatori, per questa serata che sembra non finire mai. Ma come, era così bella la canzone e tu ci hai asciutta la minghia?
1: I filter, questo qua, the only way is the wrong way.
0: Ma che cazzo ne so, l'unica via è quella sbagliata? Perché no? L'importante è che la si succhi a tradimento.

0: è il glu connesso in talk da Martin.
1: Salutami tutti e due. Ovviamente. No, stanno ascoltando Radio Cyber.

0: Girai la costola, por...
1: Ai.
2: Medetto ci vuole, dai.
1: Insomma, non è bello.
2: E vai col trenino.

0: proci da. Sono belli i due dietro che hanno anche la mano alzata, questi che stanno ballando.
1: Oh,

0: posso fumarmi una sigaretta e poi me ne vado? E poi non me ne vado. Sto cambiando il GID a tutta la directory deposito. Diventerà root staff.
1: Ma di chi?
0: Di Ganesh. Deposito, aggiunto il gruppo staff.
2: Dio mio, mi sono fatto male.

0: ecco perché è stato un
1: disco. Guerrilla, pistoletto.
0: Guarda il condizionatore che si spara.
1: No? Doppio più di doppio più di doppio quello che ci può essere a testa. Però trovo che è un'esterna del wireless.

0: Atomic, come mai questo nickname? Quindi sei trovato Atomic. Vai su www.vps.com, ci sono belle, belle cose sull'atomico.
1: VPS non ha fatto solo pensa di grafica, perde il bello. Una volta mi ha scaricato dei video sulle parole sull'atomico, le collo di burro.

0: che le sue cazzate sono atomiche.
1: Quanto mi fanno sburrare i corn.

forse si stanno ascoltando la radio di Crafters, il tuo commento, non la viviamo più. Cosa?

0: avere di Windows Maker mi fa impazzire per queste minchiatine qua, per queste cose piccole ma stupende. Guarda, tipo tu sei qua, fai conto l'H.
1: Tipo no, quando hai nascosto una finestra, poi te la riapre tutti questi spacchiamenti, quando apre e chiude le finestre sono...

0: Salutami tutti. Saluto tutti.
1: Tutti, siete salutati.
0: Un saluto in IP Pusetti. Ai. Bisogna di qualcuno che mi massaggiasse la costola. Avrei bisogno di qualche donna che mi massaggiasse la costola.
2: Cara, la volontaria.
0: Mi accontento di poco, mi va bene anche la costola.
2: Dicono tutti così.
0: Volontarie.

0: tomato. Tu domani sei qua?
1: Domani mattina sì.
0: Sei fino a pranzo?
1: Pomeriggio vado via.
0: Ma dove andrà la lezione? No, la fa.
1: No, no, la fa Elicus. Tieniti in contatto con Elicus, magari hai bisogno di aiuto, insomma.
0: Ma se poi alla fine domani è mercoledì, c'è la partita, magari dopo la partita. Va bene. A domani mattina? Vabbè, in caso domani mattina a topo, vediamo, insomma, all'università vediamo fare delle cose, vediamo se mi hanno iscritto.
2: Sai che ti hanno iscritto?
0: Ma io ancora, siccome ho fatto il cambio,
2: domani
0: ancora
2: io...
0: hanno deliberato sulla mia persona.
2: Domani mi scadono le tasse universitarie e non le ho ancora pagate.
0: Ah, quindi io già sono in mora, sono moro, stavo svesto. E se non sono ancora iscritto, che tasse di tasse pago? Cioè, le seconde tasse, le seconde rate. Fammi sapere che trovi in quelle cose che ti ho portato, spaziali. Ciao.
1: Sì. Non ho capito un cazzo, comunque. Di che stai parlando? Ah, sì, beh, leggerò il giro, ma poi mi ricordo a casa di Madonna.
0: Esatto, vedi che trovi, di interessante. C'è tanta roba, effettivamente, no? Dopo te ricaccio.
1: Sì, ciao, è stato bello averti qua. Finalmente,
2: ormai è il martedì.
1: Viene il martedì.
2: Come, martedì prossimo?
1: Lo porti, ci mettiamo tutti assieme, vediamo cosa possiamo fare.
2: Lo porti,
1: ci giochiamo, è un
2: Macintosh 2.
1: Minchia, un Mac 2 magari ci si può installare.
0: Ti raddoppio.
1: Ma tu l'hai già provato, credo?
2: No, non l'ho provato perché sicuramente non c'è il CD-ROM.
1: Ah,
0: che ti serve?
1: Madonna.
0: Scassi,
1: non si capisce.
2: Si deve controllare, già apriamo tutto quanto.
0: Scasi, allora,
2: credo che sia 68030.
0: Scasi detengo, perché sono
1: ormai deteniamo.
0: Del Macintosh di quell'amico mio.
1: Buona allora, salute.
0: Manda il CD-ROM Scasi.
1: Ciao, dai.
2: Ciao.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Tiratevi le porte.

Signori, la serata di Radio Cybernet si conclude qui, grazie per averci ascoltati. www.qs.org/radiocybernet, il nostro sito internet, papuasia.org/radiocybernet per l'archivio delle nostre trasmissioni, in diretta, in differita, le vecchie trasmissioni degli Hack Meeting e tutto quanto concerne Radio Cybernet da quando siamo nati fino a oggi, tranne forse qualche mancanza. Grazie per averci ascoltati, questa trasmissione è stata dedicata alla memoria del musicista contemporaneo Luciano Berio, che è venuto a mancare ormai praticamente ieri, e insomma questa cosa ci ha un po' dispiaciuti. Comunque, se avete modo di ascoltarlo, fatelo con un certo interesse, perché è musica abbastanza interessante. Grazie per averci ascoltato, avete ascoltato Radio Cybernet, buonasera e andate a fare in culo tutti quanti. Tutti a fanculo! Tutti quanti a fare in culo!

sarà la morte. Qui la pioggia aumenta, altro che... Madonna santa! Pazzesco!

0: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia?
1: Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.

Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. ALPT, mi ascolti, eh? Bene, vuol dire che funziona. Sono impazzito a fare funzionare gli Alsa Driver. Potrebbe funzionare come un telefono anale in differita. In questo momento, tra l'altro, sto compilando il software per la Quickcam perché vorrei andare a vedere il cagnetto in giro. Anal

Beh, non so che cazzo dire. E niente. Che cazzo devo dire? Avrei bisogno di un microfono da mettermi, ecco, al collo, così come i veri professionisti. Così non sarebbe niente male.

0: impegno, prendo
1: il morale a buccia. Finalmente. Chi è che mi sta fumando addosso?
2: Io.
1: Madonna. No, c'è bisogno.
3: fagli vedere che 404
1: e poi cosa c'è? Roto del default non ti funziona?
3: Dagli un po' di root del default
1: ma route del default proprio
2: scritto. Non me lo cancella, ho cambiato il diritto qui della macchina perché non quello dovrebbe cancellare anche il sì. non lo fa
3: no.
4: Dobbiamo alzare.
1: Qui più lo accuccia, cane fedele. Cerbero. Vieni qua, Pilu. Vieni qui. Qui. Subito. Qui. Vieni qua, dai. Oh, wow.
3: Mi state facendo spendere una magia. È assurda, no?
1: Quindi, chi è? Un'amica mia è di Londra. È venuta alle meeting, la ragazza che si è messa nel camper a lavorare.
3: Ah, sì.
2: Che cosa c'hai con me? Ah, direi all'inizio quando c'era un monitor scuro.
3: Niente, basta, alza.
1: Basta, ti sei rotto i coglioni.
3: No. Con questo sono 14 ore.
1: No.
3: Mi sono rotto i coglioni.
1: Ma c'è Carotto, non è venuto?
5: Allora,
1: fino ad
5: oggi appunto non è stato
1: uno dei
5: promotori.
3: E poi quelli ne vado a finire, no? Si chiamate Bacca, no?
2: Pochi giorni fa c'è un touchpad che non so cosa mi dire. Il tempio di finale.
3: No, è un TK Wiki, perché lui poi
4: sta funzionando questi
3: sì, devi tornare a Wiki, però ci fai caso poi più avanti tu fai sino delle mani ti fanno il cazzo
4: e tipo
3: c'è ogni oggetto che ti dà
4: e quindi è un problema di driver,
3: esatto, perché ne conti e poi alla fine
4: spiega tipo è un
3: problema di informazione, perché che devo fare quando scarica
2: no,
3: sì. Quanto
4: caldo quindi gli daranno un calcio
3: sì. Però diciamo è rimasto
4: idiota direttamente pensavo che avremmo usato la placca come no non valeva per tutte e due?
3: E niente, poi
2: io non
3: sì,
2: possiamo vedere però. No, voglio lo smi, datemi lo smi.
3: No, io non me l'ha fatto fare, avevo detto che lo facevo. E tipo sì,
4: ah sì, io ho un conto in sospeso con STC e CQ no, ma a quanto pare non ho manco le ICQ, non so perché.
3: Allora io ho pensato, faccio un verde solo.
0: Perché è uscito a distante.
3: E gli altri le scaricano. Questa è la parte bella,
4: perché? Allora porco Dio.
3: Però perché potrebbe essere lui, perché soprattutto le che
4: LIC qual è l'ing? Non ci puoi andare adesso purtroppo
2: perché
4: è perché purtroppo hanno staccato la banda per overload di traffico
2: sì,
4: però era grandioso credo, grandioso. Ma dov'è Graziano?
3: La difficoltà è thread, a questo punto non scoprono neanche perché i thread che sono comunque in caso di tutto c'è la prima cosa, però a questo punto dico, alla fine a questo punto mi faccio
2: esame e sono
4: faccio che cosa? Appare che siano scendo, sì.
3: Perché io penso che a questo punto se cioè, praticamente questa cosa che stiamo facendo. Praticamente stiamo parlando di teatro. L'idea era questa, per esempio siccome io ho il cluster a casa, se faccio partire diciamo un'applicazione di thread, i thread mi migliorano tranquillamente,
4: certo, le cose. Perché quello è buono.
3: E questo è il problema poi è diciamo il fatto che bisogna comunicare i risultati.
4: Scusa, alla fine tu vuoi tipo un unico perché tu il cluster, non avevo un risposto
3: macchina.
4: Alla fine tu
2: vediamo.
4: Cioè, concetto poi viene distribuito sul
3: primo.
4: Almeno il primo brano che lo chiamo
3: a
4: lui.
3: E quando fai il child dopo la seconda in Cristo, perché poi ammazzino, se il fuori uno fai, se fa il zero fai,
5: e
3: quindi alla fine il posto del programma tu devi restare negro,
4: la mia mattina
3: no, okay. Cioè, devi segnare a processo,
4: no, ma quella è la tua, sì, non so,
2: che mi permetterei mai, sono le cuffie per voi,
4: ma dai le cuffie,
5: no, prendiamo le cuffie, prendiamo il cuffie tuo.
4: Magari la prossima volta.
3: È come il fai elettrico che fai per
5: quando lavori con questa situazione, in fondo pensare come che, cioè come se fossi tu con la stessa macchina. Non so. Io sono questo nemico, sono
4: ma c'è l'altro,
2: qual è quella della Madonnina?
4: E la Madonnina pianta, credo di no, chiedi a qualcuno, ha problemi a essere fotografato? Problemi con le foto? No, perché all'Hacker Meetings se uno fa foto così gli arrivano tastiere in testa.
2: No.
4: Scusa, quella sì, della pistolina, la 01. La 01 ce ne sono due, cioè
2: questa mai l'hai mandata su qualche giorno,
4: me l'hanno vista loro, io l'ho messa sulla mia antenna, e però era sana, ancora era sana, mi manca lo schermo, l'ho lasciato a casa, mi si è rotto il cavetto, il flap qua, di come se ne sto aspettando che mi arrivi di cambio,
2: tutto lo schermo,
4: no lo schermo è sano, dove il cavetto,
5: però queste sono foto non fatte della tua strada, queste sono per gli altri, no, questa serie è il sito del
3: nostro gruppo,
4: ah ok, allora insomma tre mesi di pazzia,
5: com'è fai?
3: Devo usarlo qua,
4: come no,
3: Facciamo cambio?
4: No,
3: grazie. Allora, non ti commentare.
4: Vabbè, dai, considerare che con questo modo mancano ancora un po' di dettagli, coprire la cassa qui.
3: No, ma già c'è più caldo.
2: Come si vede?
4: No, è compensato. È radico.
3: Sì, è radico.
4: Radico, non si può lavorare. L'ho scurito e poi ho messo il
2: plastico,
4: lavoro di falegnato, no è tutto per vedere,
3: ah lui sì,
4: l'impiallacciatura, l'impiallacciatura è qua,
3: vabbè, considerare con questo modo
4: e sul frontale qua del blocco ho dovuto mettere,
2: no, perché l'avevo visto, no. Come pensavo che
6: dai l'indirizzo, aspetta, qual è l'indirizzo?
4: Sì, perché ho recuperato i pezzi, erano distrutti, qui il guscio non c'era, messi assieme, li ho riportati, funzionavano. però insomma usarlo in quel modo era niente, mi sono messo lì, ho preso un po' di misure, ho fatto gli incastri, colla, morsetto, poi incollavo questo pezzo l'avevo morso, quindi domani mattina lo dovete incollare, quindi è un lavoro lungo che si ha, non lo spero di fare. Come fare modellismo?
2: No, lo stanno facendo anche.
4: Sì, sì, sì. Case in legno mi piacciono molto, io ho sempre fatto case in legno.
6: Li hai fatto?
4: Ma poche, case in legno, quello con le stecche di monogramo.
6: Ma deve essere la scrivania infinita.
4: L'ho vista.
6: Ah, sì. Ancora nessuno batte il metodo. Adesso il link di Paperino.
4: Non me lo ricordo, è lungo qua. Qua in continuazione sparano un po', è pazzesco. Probabilmente hanno saputo che ci siamo noi qua.
6: Ma
4: e...
6: ah, qua, come me c'è qua?
2: A livello di parole, a livello di fatti.
6: Vabbè, non lo so. Allora, guarda, praticamente...
4: Oh!
6: Va bene, va bene. Sta vuota, alfabeto, però...
4: È tornato!
6: Allora... Ah no, è posto. Dito medio, è posto.
4: Pallati? Occhi pallati? Bene. È tornato il nostro satellite.
6: Ma c'è un robot in più. Io sto facendo questo
4: è questa scritta due palle su tutte le pagine, io la farei più in piccolo, però è ok, mi piace molto perché è ricca di contenuti,
6: ma cosa?
4: Le pagine in realtà c'è un sacco di roba divertente.
6: Sì, sì, ma hai visto la storia? Ah no, la storia, la cosa bella, quella mi piace. Ci sono delle foto scuse.
4: Ascolta, dobbiamo fare le foto del libro.
6: Sì, sì, io voglio fare.
4: Veniamo con Armando e le facciamo. Quale? Su quale?
6: E niente, c'è pesante di no, ti immagini qua. Ma questo è un mettere le foto. Non mi capite per te. Io ti ho risposto questo, per quello hanno poco. E niente, ciò qua, perché... E che ti
4: tende, ma ricordo... Ma
6: chi l'ha detto? Sì, questo... Però è un uomo che ho fatto... In effetti no. Cioè, che c'è il di commerciale? Sì, un po' ancora meno, più o meno va.
4: Ma guarda che io te l'ho detto, secondo me è lui. A me non mi è successo. Hai provato a cambiare scarpe? Rigida statica, cambiare scarpe, lavorare a piedi lunghi,
6: veramente.
4: Io sto comprando su sé.
6: Perché a me, secondo me, non
2: mi sono iscritto in meglio.
4: A casa non hai questo.
2: No, a me succedeva in Germania che andavo
6: in giro. Mi iscritto in meglio, già l'ho fatto.
4: Questo non richiede. Questo non devi chiedere a nessuno. Comunque, dai, ora ci puoi lavorare. Che c'è? Dimmi.
2: Che c'è qua?
4: c'è l'inferno. C'è materiale storico sugli hacker e degli hacker degli anni, dagli anni 90 più o meno fino a oggi. Programmi, documentazione, fanzine, riviste elettroniche. Però è roba per addetti ai lavori.
3: Ma questa cosa. Però cioè,
4: in caso, tutta roba in inglese.
3: Un tema mio,
4: mentalmente.
3: Ma
4: no, è roba molto, molto in generale, sulle reti telefoniche, sui computer, tutto.
3: Ci sono dedicati alcuni quattro
4: anche, diciamo, queste immagini qua. Con qualsiasi documento.
3: Però diciamo
4: sono fai zip, testi. Sì, puoi leggerli come vuoi, però è un bel
3: lavoro. Però sono due volumi.
4: Dagli un'occhiata. No, se non ci capisci niente, ce lo ricordo.
3: Vabbè, ma io volevo.
4: No, è
3: perché io gli do in basso.
5: No, ma è la vista
7: di lui.
4: Testa, la testa.
7: Vedi che non si può scappare. Vuoi che ho fatto tocco tipo.
4: No, non lo buco. Dai.
5: Guarda, non so se dico
4: Coca-Cola. No, invece di andarlo a bloccare, porta Coca-Cola. No, tu. Lui è ospite nostro.
5: Oh, asbesto. Asbesto.
4: E lo so, me le sono guardate tutte. A terra non visibili. Incomprensibili ragioni, è bellissimo.
5: La foto, la foto. È un onore allora.
4: Così io non fa più niente all'interno della squadra.
5: No, è padre. Lavora con la grande.
4: Ah!
5: Seleziona tua scout.
4: Non vedi.
3: Siamo squizzati.
4: Oh, bene Jaromi, qua a Palazzolo può darsi che riusciremo a vendere qualche copia della Dine Bolic che abbiamo preparato. Cioè, no, ci sarà una, a occhio una ventina di persone. Immagino. Boh, vediamo se mi senti ancora. C'è Jaromi che ci ascolta.
3: Oh, ciao Jaromi.
5: Appunto, cioè, se non è un programma che lo ascolta, no? Come se non andrà?
3: Ma scusa, guarda, il tuo che è un codice,
5: ecco, il codice c'è un programma che devi ascoltare, lo
4: fa. Bene, bene.
3: Perché sarebbe giusto?
5: Il programma è un programma che è
4: un allora, ti saluta, ti saluta. Ha risposto al tuo saluto.
3: Ah, ciao, how are you?
4: C'è Palotron che sta scattiando per mettere i driver ALSA su Erbivore. Ha un mare di problemi.
3: Ma tu che cosa hai fatto? Hai provato oppure sei rimasto? Perché io ho visto che tu sei rimasto con SS. Rispondi.
4: Perché gli ALSA, gli ALSA non gli vedono bene la scheda, perché cos'è una ISA? Una ISA plug and play, poi gli si blocca le cose.
3: Perché io ho visto che. Ah. Aspetta, fallo rispondere.
5: Ah, ma lui risponde.
4: Non usare 095, usa 095.
3: Ah, grazie. Ok, adesso finisci di streamare che mi scarico le altre.
5: Non mi hai fatto perdere male il concerto di
4: Basta. Che macchina è quella? Abbiamo l'autore della Dine Bolic online.
5: Che macchina è questa?
4: Così gli diciamo qual è il problema. Che cos'è? Un Asus cosa?
2: Capisce. È un
3: Celeron 800. Ma i vecchiati c'erano il nome del portatile, è preciso.
5: Tra l'altro cosa di cui non mi sono mai.
2: Serie A 1300.
3: Ah. Vabbè, ti sta scrivendo asbesto.
4: Chiede se ha una scheda video Nvidia.
3: Hai una scheda video Nvidia? No.
2: Non è probabile.
4: L'SPCI cosa dice? L'SPCI è un comando. Da un manico di.
5: Ma come si fanno questi microfoni che
3: con questo?
4: E chi è? Non ho capito, non ho capito niente. Devo scrivere io? Vabbè, scriverò a sto servo, ma
2: quando vuoi. Facciamo fare. C'è la
3: no,
4: per me va bene,
3: sì.
4: Esce il mio nome?
3: Sì.
4: sicuramente. No, vabbè, non è un problema. Io ho due parole e scriverò.
3: No, la fine sempre sono
4: quanti
3: come mi qua quando mi farà
4: poi vediamo
7: cioè fai il punto principale di
3: quello che quando fai l'affido
4: allora stanno facendo e l'SPCI cosa dice VGA? Da rotto lo devi fare e l'SPCI
7: grazie
4: ti deve dire un mare di cose l'SPCI non ti può dire niente è tutto unito Armando che dice? Minchia L, S, P, C, I sono 5 caratteri
7: dice
4: basta. Non qui allora che dice della scheda video? Ah, sul canale, vero, con i potenti mezzi. La tecnologia.
3: Ma che è? Che fu?
4: Adesso gli passo l'SPCI, ma invece dove si bloccava? Non si riesce a capire. Ah, in grafica?
3: Sono di XUI, XUI. Ma è che c'è con 5 2? Sì, prima. Ma se poi viene una alfa?
4: La mia è la... Quella che ho qua è la 1.0 pre...
3: Alfa 5.
4: Alfa 5, quella che qua.
3: No, qua hanno fatto la 5.2, la 0.5.2.
4: Come la 0.5.2?
3: Ah, Armando...
4: No, io gli ho dato la
3: 1.0. Avete fatto buttare la 0.5.2 o l'alfa? La 1.0.
4: La 1.0, l'alfa.
3: Ah, è la 1.0. E la 5.2 che fa?
4: Boh.
3: Ma cosa hai detto?
4: Allora, io sto aspettando che Armando costruisce internet per darmi queste cose qua.
3: La 092. Ma gli chiedi a Giacomo se ci vogliono poi dei parametri RQ, cazzate varie. Giacomo, rispondimi. A chi non sei?
4: Cosa parametri di che?
3: Parametri RQ, DMA, cazzate varie. Sì, c'è Naito. Naito che buddaci.
4: Qual era la scheda? Qual era il parametro, il modulo che facevi?
3: S19XX. Aspetta un momento.
4: Ma mi vuoi dire cos'è la scheda video? VGA, dimmi VGA. Una delle righe, VGA, cos'è?
3: Aspetta, forse ci sono problemi con
7: te.
3: No, ma io
7: c'era la banda occupata.
3: Chi è che occupava la banda?
7: Quanti si stanno collegando?
4: Sì, ma voi vi state occupando la banda, eh? Io sto streamando. No, poi la guardo. In realtà i miei sono tre capi in uscita, quindi non interferisce con quelli che sono due canali separati.
3: Ma che state scaricando? Va bene, adesso fa un IP DevOps meno M meno X.
4: Ah, vero, tu sei rotto.
8: Ciao a tutti, buona serata.
4: Vai via.
3: Ci vediamo?
8: Ci vediamo in Calabria.
3: Ah,
4: buon divertimento. Ah, vai via anche tu? Andate via? Oh, ci ribecchiamo in rete, non lo so. Qualche altra volta qua o a Buccheri. Ciao. Ma non si sono presi niente i due ragazzi? Ram? Ram?
1: Sì, vabbè, domani RAM. Lo riprogrammeremo.
3: Tu sei peggio. Tu sei peggio, lo sai. Io oh, Fidget con mannato pane. Oh, non ce l'ho. Come siamo
1: originali, ci divertiamo con poco.
7: Questo è il loro loro. Questo è il loro loro. È uguale così al nostro loro.
1: Al nostro.
9: O'zbekiston rasmiy matbuotida ishlaydigan jurnalistlardan ba'zilari biz bilan suhbatda o'z vazifalarini ado etishlarida o'zlarini o'ta erkin his qilishlarini ta'kidlaydi.
10: Yo, matbuot erkinligi yo'q deb hisoblaganimda men bu yerda ishlamasdim. Men hozircha erkinlik bermayotgan narsani o'zim qo'yganman.
9: O'zini erkin his qiladigan bu hamkasbimiz ismini aytmasligimizni iltimos qildi. Suhbatdoshimizning ta'kidlashicha matbuot erkin bo'lishi uchun albatta tanqidlarni yog'dirishi shart emas. Chegara bilmas muxbirlar kabi tashkilotlar esa O'zbekiston huquqlarini ko'ra olmaganidan har yili shunday hisobotlarni chiqaradi.
10: Qanaqa matbuot, qanaqa erkinlik yo'q ekan. U nima deyishdi? Ular o'ziga mos anaqa ravishda tug'ilganda, misol uchun kim nima izlasa o'shani topadi deydi-yu. O'shanga o'xshab ular ham o'ziga mos narsani qidirib, o'ziga mos narsani topadi. Butun mosha Amerikada ham misol uchun ikkita kambag'allar topib gapirtirish mumkinda, misol uchun rahbariyatdan yoki hukumatdan norozi bo'lgan odamlar. Yoki eng kambag'al davlatda ham bor, misol uchun ikkita yaxshi adoq qilgan odamni maqtashib gapirtirishdi.
9: O'zini erkin deb hisoblaydigan o'zbekistonlik jurnalist fikrlari edi. Biroq biz bilan suhbatda bo'lgan o'zbek rasmiy matbuoti vakillari orasida O'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan savol javobini bilmasliklarini aytganlar ham bo'ldi. O'zbekiston televideniyasining o'zini olimjon deb tanishtirgan muharrirlaridan biri bilan suhbatimiz bunday bo'ldi.
10: O'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan savolga siz qanday deb javob bergan bo'lasiz?
11: Buni oddiy odamlarning gazeta jurnalistlari, televizorda, radioni eshitishlaridan so'rash kerak. Bahoni ular beradi. To'g'rimi? To'g'rimi? Ular bahoni ular beradi. Masalan, men sizga mazizda eshittirib, sizga eshitmagan bo'lsam, man sizga xolis, noxolis ekanligingizni qayerdan bilaman? To'g'rimi?
10: Yo'q, o'shanga o'sha xolis bo'lsin deb sizni fikringizni ham olmoqchiman-da, aka.
11: Yo'q, kechirasiz, og'ani. Man sizni eshitishni eshitgan bo'lsam ekan, men o'zim o'qimagan manba haqida fikr hech qachon berolmayman.
10: O'zbekistonda matbuot erkinligi bormi degan konkret savolga javob bera olmaysizmi siz bir matbuot vakili sifatida?
11: Uni man bilmadim. Uni oddiy tomoshabin eshituvchi gazetxon biladi.
9: O'zbekiston televideniyasi muharriri bilan suhbat edi. O'zbekiston matbuotiga ko'mak berish bilan shug'ullangan Internews xalqaro tashkilotining sobiq xodimi Baxtiyor Shohnazarov bugun bizga kelgan vaziyatni bunday tasvirlaydi.
12: O'zbekistondagi matbuot bilan bog'liq ahvol ham hozir biladi qanday nochor ahvoldaligini. Hozirgi ahvol hatto mana shu 90-chi yillarda o'rtalaridagi sharoit bilan solishtirilganda ana shu 10 yil avvalgi vaziyatni ham hozir bechora jurnalistlar kunduz chiroy oqidan qidirib topolmaydigan darajaga.
13: First Sputnik, launched by the Soviet Union, has been unveiled in Spain. Speaking at the ceremony, the Russian ambassador to Spain, Alexander Kuznetsov, recalled that back then, both the world and the Spanish press, not without reason, put the launching of Sputnik on a par with the discovery of America. Kuznetsov underlined that using outer space for peaceful means may become an example of peaceful coexistence of all states.
14: Se classe parmi les grandes puissances spatiales du monde. La Russie a détenu en 2006 le leadership d'après le nombre de lancements d'électeurs de Cosmodrome. Les lecteurs russes ont lancé sur orbite près d'une centaine de nouveaux satellites, russes et étrangers. La construction du lecteur russe Angara touche à sa fin. Il sera plus puissant que le missile Proton, employé actuellement, et pourra mettre sur orbite les satellites plus lourds, raconte l'un des constructeurs du missile, Alexei Gonchar.
15: Там тяжелый носитель, который должен перекрыть российские нагрузки, которые выводятся сегодня протоном. Протон на опорную орбиту...
14: Ce vecteur peut transporter 24 tonnes, tandis que Proton en assume 20. La charge utile d'Angara rend impossible le lancement dans l'espace de tous les appareils spatiaux dont les Russes ont besoin sur l'orbite géostationnaire et basse. Les essais d'Angara seront engagés en 2010. Le vecteur est composé de...

0: 后悔自己吗？
1: 我当个大傻逼，我个傻逼，
0: 我不敢说，我不敢说。

0: تمت تعزيز التعاون بين الدول.
1: أبو أدي أنيامي.

0: 了，看他们拿下来，儿子。
1: 为啥拉不开三级车还会？

Allora, adesso vediamo un po' l'altro disco comunque. Questo lo metto qua perché se cade ancora in terra io divento un animale in galore con la G.

Ora abbiamo questo gruppo qua che si chiamano Clair. Ho comprato questo disco unicamente per la copertina e ho scoperto che il bassista è uno degli attori di Beautiful. E quindi non so cosa ci sarà in questo disco. Ascoltiamolo insieme. Sembra un... Ah, c'è scritto Player. Sembra in buone condizioni. Sembrerebbe addirittura che non sia stato mai ascoltato. Ma vediamo un po' come suona il basso uno degli attori di Beautiful. Vediamo un po' cosa ho avuto il coraggio di comprare, a un euro però.

0: Basta. Questo è impossibile. Froci sì, ma non fino a questo punto. No, no, non si può ascoltare questo disco. Mi dispiace, non ce la faccio. Mi dispiace. Non ce la faccio.
1: È necessario qualcos'altro.
0: Ma sì, dai, andiamo sul classico.

andremo su un classico del rock, un disco comunque poco conosciuto, che spero piacerà.

0: santa cazza. Mi costringono a salutare Claire.
1: Claire, sclera. Minchia, ho trovato un progetto. Che bello! Ho trovato un progetto per costruire un amplificatore audio da 20 watt, con un cazzo praticamente, con un TDA 2005, che è un circuito integrato della minchia. Qui vedo un pugno di condensatori, qualche resistenza, un ingresso sul pedino 2 e poi ottengo 20 watt. Bello, questo mi piace assai. Poi gli sparo gli sparo un doppio ponte a dio di inverso, lo distorco, faccio un distorsore della morte nigra del Niger, la morte del Niger, la negrità, il negrismo. Comunque vediamo un po'.

È la fine. È veramente la fine. Crepo. È la fine. Morte. Crepo. Morte. La fine. È veramente la fine. È la fine.

0: Attenzione, il seminario De Mudì. Trallalero, trallalì.
1: Sì, io userò quello in inglese allora.

0: Allora, vabbè, tra n minuti, con n compreso tra 1 e 18, inizierà probabilmente qualcosa. Secondo il programma, se non riesco a leggere, che ore sono?
1: Manca un quarto,
0: le tre. Un quarto alle tre. Secondo il programma, alle 14.30 ci sarà un seminario su The Moody, che non si capisce che cacchio è The Moody.
1: Debian
0: multimedia, comunque che cazzo è una una distribuzione Linux multimediale?
1: Che ne so.
0: Vabbè, la digestione è un processo. Vabbè. E niente, siamo in attesa dell'inizio di questo seminario, dopodiché seguirà un interessantissimo inseminario su Demudì. Rispondi al telefono. E grazie per la collaborazione, arrivederci.
2: È una azione della comunità europea per l'incremento e l'arrivo alla massa critica del free software. La comunità europea sta investendo molti soldi nel promuovere il free software, contemporaneamente sta anche investendo molti soldi nel fare delle leggi sul patenting assolutamente restrittive, quindi cioè, è un po' schizofrenica. Comunque, se uno riesce a pigliare il lato buono delle cose, forse se la cava anche. Beh, purtroppo mi dispiace, non si vede molto bene. I partner di questo progetto sono il Centro Tempo Reale, appunto, che è il coordinatore, l'IRCAM di Parigi. Sapete, l'IRCAM è un centro di ricerca molto grosso, forse più grosso del mondo, a Parigi. Poi l'Università Pompeo Fabra di Barcellona, la Free Software Foundation Europe, il KTH, cioè il Reale Politecnico Svedese di Stoccolma, e infine anche la Red Hat, la filiale francese della Red Hat. Questo progetto è molto giovane, è appena iniziato, è iniziato il 1° aprile, ma è un progetto serio, non è che è un pesce d'aprile, questo è iniziato per davvero, e ha una durata di 24 mesi. Questo progetto viene da una storia piuttosto lunga, se contiamo 3-4 anni come storia lunga. Intorno al 1998 Marco Trevisani, che è qui con noi, che è poi il coordinatore del progetto all'interno di Tempo Reale, ha lanciato un progetto che si chiamava Laos, che era dedicato a cercare di creare un sistema operativo completamente basato su GNU Linux e dedicato all'audio. Marco trova sempre dei nomi molto espressivi per i suoi progetti. Nel 2000 è uscito il libro di Dave Phillips, che forse conoscete, che si chiama Linux Music and Sound. Il libro è importante solo perché è, diciamo, il sunto di tanti anni di lavoro di Dave Phillips come mantenitore del principale sito dove potete trovare tutte le possibili applicazioni sul suono e sull'audio. Quindi Dave Phillips è diventato un po' il centro della che è lui che coordina un po' in grande, se così è possibile dire, l'audio su Linux. De Philips anche lui fa parte del team di Tempo Reale nella parte di documentazione e di tutorial. Ed infine nel 2001 bisogna dire che ecco, il progetto Laos non è andato, è fallito quasi subito, nel senso che i tempi non erano molto maturi e diciamo, abbiamo subito incontrato un po' di difficoltà e allora praticamente non è andato avanti. Però da lì, per esempio, è nata la lista LAD, la Linux Audio Development, e quindi si è cominciato veramente a condensare l'intenzione di fare una workstation multimediale basata tutta su GNU Linux. Nel 2001 Marco ci ha riprovato, ha proposto di fare un progetto che si chiamava The Moody. A quel punto io ero diventato direttore a tempo reale, per cui ho potuto dare un supporto abbastanza concreto. Insomma, The Moody è andato avanti e siamo riusciti a mettere insieme a Gunther Geiger, un bel po' di collaboratori e contributi, siamo riusciti a mettere insieme una prima distribuzione alfa di The Moody. The Moody significa Debian Multimedia Distribution e siamo riusciti praticamente nell'arco di 3 mesi, nel 2001, a dimostrare che era possibile, anzi era anche relativamente semplice, fare una distribuzione dedicata all'audio e al multimediale. Abbiamo fatto un CD di una versione alfa che abbiamo presentato alla conferenza, all'International Computer Music Conference a La Habana, Cuba, l'anno scorso, e dopodiché The Moody ha avuto un suo corso. Nel frattempo abbiamo presentato appunto la richiesta di fondi alla Comunità Europea per un progetto per una misura d'accompagnamento. Una misura d'accompagnamento è un progetto nel quale non si fa sviluppo, si mette insieme tutto quello che c'è e lo si fa funzionare insieme. Questo è diventato poi il progetto Agnula, di cui appunto stiamo parlando. Quindi Agnula ha questo scopo, quello di creare e di mantenere due distribuzioni. Vabbè, questo è il libro di De Philips. Creare e mantenere due distribuzioni, una basata su distribuzioni di tipo Debian, l'altra basata su distribuzioni di tipo Red Hat. Abbiamo scelto questo per poter veramente avere tutti i possibili utenti. E queste due distribuzioni hanno la caratteristica di essere due distribuzioni pure, cioè utilizzeranno soltanto software libero, cioè soltanto free software. Questo implica una serie di difficoltà, per esempio non è possibile usare Java, ci sono certi programmi che voi forse conoscete come C-Sound o cose di questo tipo che non possono essere usati perché non sono distribuzioni, non sono software propriamente libero. Allora, avevo fatto anche una pagina di glossario su quello che è il software libero e quello che non lo è. Voi tutte queste cose le sapete molto molto bene, quindi non mi pare che sia il caso di insistere. L'unica cosa da dire è che, come sapete, il software libero esistono almeno una trentina di licenze che sono licenze GNU GPL compatibili, cioè sono propriamente software libero, sono riconosciute come tali dalla Free Software Foundation. Quindi tutti i software che hanno questo tipo di licenza possono essere inclusi in queste distribuzioni e ecco, queste sono le vabbè, non si vede niente, ho capito, va bene. Queste erano le cose essenziali, insomma, da sapere. Naturalmente c'è molto più software di così nel multimediale, anche software cosiddetto open source, che però non potrà essere incluso dentro Agnola per questa scelta iniziale. D'altra parte abbiamo insistito molto per avere come partner la Free Software Foundation, pensiamo che sia un fatto molto importante, e quindi diciamo che il risvolto, se volete, etico prevale sul risvolto tecnico. Ad ogni modo, questa distribuzione pensiamo che questa distribuzione avrà molto successo, perché abbiamo moltissima pressione in questo momento per uscire fuori con le cose. Gli obiettivi principali di Agnola sono quelli appunto di creare queste due distribuzioni. Ci sono anche degli altri obiettivi, per esempio incorporare del software libero di alta qualità che proviene da grossi centri europei, software che non è per il momento, non è che non è disponibile, ma non è tanto facile da tirar giù, compilare. Invece qui sarà incluso dentro le distribuzioni. Sto parlando di cose tipo JMax, ma anche tipo Open Music, oppure questa nuova libreria che sta facendo l'UPF, che è una libreria per l'analisi e la risintesi dei suoni, che si chiama CLAM. E poi ci sono programmi dedicati all'espressività come Director Musices e così via, che vengono dal KTH. Tutto questo stiamo cercando di includerlo in queste distribuzioni. È anche molto importante che le università capiscano qual è l'importanza di produrre software libero, patent free e così via, per cui siamo anche contenti di essere riusciti a coinvolgerli, a spingerli in questa cosa. E naturalmente accettiamo contributi, nel senso che pensiamo di incorporare qualsiasi cosa sia con una licenza libera e proveniente anche da altri centri di ricerca o da sviluppatori singoli. L'idea è poi di avere questi CD da distribuire gratuitamente attraverso la rete o comunque attraverso sul supporto CD. La cosa buona è che sia la parte Debian che la parte Red Hat, per la durata del progetto, verranno distribuiti gratuitamente. Sì, la parte Debian sempre, ma insomma la parte Red Hat mica tanto, quindi adesso questo è un vantaggio. E gli utenti che pensiamo di raggiungere sono ovviamente per primi gli utenti di GNU Linux e di software libero. Da questo punto di vista ci abbiamo già tantissima pressione per produrre. Veramente pensiamo di raggiungere anche gli utenti semiprofessionali e gli utenti professionali dell'audio e del multimediale. Per utenti semiprofessionali e professionali non pensiamo soltanto ai musicisti, ovviamente, nel senso che i musicisti, poi ne parleremo dopo, sono forse quelli più difficili da raggiungere. Però ci stanno tanti utenti, per esempio c'è moltissima gente che ha piccoli studi MIDI, oppure che ha degli home studios, e che sono abbastanza, diciamo, sono dei target più facilmente raggiungibili, perché sono abbastanza stanchi di avere a che fare con software proprietari e tutte le cose che ne conseguono. Per quanto riguarda gli utenti professionali, ci stanno tanti tipi di utenti professionali, per esempio ci stanno le università a noi interessano molto, sono sicuramente degli utenti professionali. Poi ovviamente ci possono, quando ci saranno, anche musicisti, studi di registrazione e così via. Naturalmente è inutile che insista troppo su questi aspetti, sui punti forti di fare una distribuzione audio multimedia. È chiaro che la convenienza di fare una cosa del genere è che l'utente è garantito, per una volta è garantito sull'utilizzabilità del software per sempre, cioè non ha problemi di dover avere a che fare con persone che li cambiano, che gli upgradano il software sotto mano e non gli funziona più. Questo non può succedere. C'è forse una cosa più profonda, cioè secondo noi il software libero promuove un uso cosciente e creativo del software stesso, quindi dal punto di vista dell'audio e del multimediale non può far altro che far crescere gli utenti. E anche evidentemente l'idea di promuovere la cooperazione tra piattaforme, cioè tutte quelle cose che sono le interfacce, i protocolli standard, eccetera, eccetera, sono cose che col software libero non possono fare altro che crescere. In linea generale, col software proprietario tendono a essere abbastanza limitate. Poi naturalmente sapete tutti che GNU Linux offre delle grosse prospettive dal punto di vista della performance, cioè proprio prospettive tecniche, queste sono cose puramente tecniche, ma comunque GNU Linux in questo momento è la piattaforma forse più adatta per applicazioni di tipo multimediale in termini di efficienza e di latenza. E naturalmente è anche quello che è distribuito su più piattaforme, per cui è la cosa più utile da fare. Con AGNU la cosa che si può fare, una cosa che è interessante fare, che in questo momento non esiste tanto nell'ambito del multimediale, del software libero, è quello, come poi vi farà vedere Marco, di far cooperare tutte le applicazioni. Questo significa che invece di avere, come esiste nei campi del software proprietario multimediale, delle applicazioni monolitiche che fanno tutto e che quando vanno a sbattere va a sbattere tutto, la cosa che si può fare è avere una grossa selezione di applicazioni più piccole, ma che cooperino tra di loro, cioè le ingresse e le uscite siano in qualche modo collegabili, vedrete come, e sia dal punto di vista dell'audio che dal punto di vista del controllo. Ci sono altri vantaggi, riducono gli investimenti sull'hardware, perché voi sapete bene che GNU Linux è in grado di girare su una varietà di piattaforme, non c'è bisogno di avere sempre l'ultimo hardware possibile, perché comunque c'è una compatibilità all'indietro. Quindi, cioè, io di solito per esempio uso Linux ormai da credo 12 anni, praticamente da quando è nato, e devo dire che cambio macchina soltanto quando si rompe la macchina, non è quando, cioè, non per avere più potenza o cose di questo tipo, perché tutto sommato anche tecnicamente la politica del software libero è quella di cercare di sfruttare al meglio le possibilità dell'hardware anche di basso livello. Quindi questi sono secondo me i punti forti. Ci sono ovviamente dei punti deboli, perché non sono qui per fare la pubblicità delle cose. I punti deboli sono che il campo dell'audio è un campo fortemente monopolizzato. I musicisti tipicamente non sono molto alfabetizzati in ambito informatico, e tendono a bloccarsi su una piattaforma hardware e software che praticamente li monopolizza, e non parlano molto tra di loro, cioè voi sapete benissimo che se ci sono dei musicisti che usano i Mac non parlano con quelli che usano Windows e così via. A farli arrivare a una piattaforma di questo tipo è un obiettivo piuttosto ambizioso e difficile, ma speriamo di poterlo raggiungere. L'altro punto debole è, come sapete, che GNU Linux ha una reputazione di essere un sistema difficile non di apprendimento immediato, di avere una learning curve molto ripida, per cui stiamo cercando di far fronte a questo anche nella distribuzione Debian, che è una distribuzione che ha la reputazione di essere tra le distribuzioni una distribuzione difficile. Stiamo cercando di usare dei meccanismi che permettono di dedicare la distribuzione a uno specifico task, che è quello dell'audio e del multimediale, e quindi semplificare un po' le procedure di installazione. Poi Marco vi spiegherà come. La cosa è che dobbiamo semplificarlo, ma sempre mantenere una porta aperta per chi invece ci sa fare e vuole aggiustarsi le cose come si sa che si può fare sotto Linux. Ecco, l'ultima cosa è che molto software libero, anche di alta qualità, non è a livello professionale, nel senso che ancora ha degli aspetti un po' deboli, un po' delle parti deboli nell'installazione, nelle configurazioni, eccetera, eccetera, per cui per poter essere adottato in ambienti professionali deve ancora fare un salto di qualità, e questo è l'altro punto sul quale speriamo di riuscire a fare una differenza. Io ho finito qui, c'è questo sito è già funzionante, potete andare a vedere quello che stiamo facendo, e ci sono delle mailing list, Marco vi farà vedere tutti gli indirizzi, eccetera, e potete contribuire, aderire, parlare, chiacchierare, discutere, fare tutto quello che pensate. Io ho finito, passo la parola a Marco Trevisani.
3: Posso usare il tuo? Sì. Sì. Sì, ma io ho fatto un po' di casino, forse. No, devo farlo ripartire, devo togliere, riconfigurare X e tornare indietro.
4: Ho dei problemi con il mio monitor per riuscire a uscire fuori. Questa presentazione che abbiamo... Buon pomeriggio, sono Marco Trevisani. E oggi questa presentazione che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta alcuni giorni fa, per un gruppo, per il show appunto di Mestre, dove c'erano... presente persone da varie università anche straniere, per cui era in inglese. Io l'ho tradotta in italiano per oggi, come ha fatto Nicola, però purtroppo il mio computer non sta cooperando e quindi dovrò usare la vecchia versione che era nel suo computer ed è in inglese. E comunque ci sono qua, io immagino che anche molti di voi non avranno problemi a capire di cosa si stia parlando, di quello che ci sarà scritto. Oltretutto non credo che si veda neanche, quindi va bene. Nicola ha già detto molte cose, allora partiamo con gli obiettivi generali della... Può darsi che dica anche degli strafalcioni adesso in italiano, perché traducendo al volo quello che leggo mi inventerò delle cose. Comunque anche lì penso che se tollererete. L'obiettivo generale è quello appunto di fare due distribuzioni Linux. Una, quella basata su Debian, The Moody, e l'altra quella basata su The Red Hat. Io particolarmente curerò molto quella... Ah, adesso si vedrà anche di più. Curerò di più quella basata su The Moody, e in particolare parlerò qui di quella di The Moody. E le caratteristiche principali della distribuzione The Moody saranno quelle, e anche quella di Red si suppone, saranno quelle di rendere più facile l'approccio per chi installa. Come Nicola ha detto prima, noi puntiamo ad avere... Coloro che useranno la distribuzione saranno dei professionisti del campo, appunto del campo, dell'audio, che vuol dire che non sono automaticamente dei professionisti dei computer non sanno probabilmente, anzi di solito quando si trovano davanti a Linux e gli appare la shell dicono che porcheria è questa, sembra DOS, una roba di tempi passati, per cui è anche una categoria di persone che è difficile da riuscire a coinvolgere. Chi lavora nel computer è più facile da coinvolgere perché sa anche di cosa si sta parlando, però per i professionisti dell'audio non è così. Anche uno dei target possibili, parlavo prima con qualcuno, non mi ricordo, sono per esempio le radio o anche i server audio, insomma, anche persone che vorrebbero avere queste cose che funzionano però senza dover conoscere approfonditamente che cos'è Linux. Quindi le cose più importanti che noi cercheremo di risolvere sono l'installazione, che non so se alcuni di voi sicuramente avranno installato, non dico Red Hat, Debian è fantastico, è favoloso, sono 8 CD, durante l'installazione ci sono qualcosa come, se uno lo prende letteralmente, ci sono almeno 10.000 domande che uno può rispondere, perdi quelle 5-6 ore o anche un paio di giorni per avere il computer che funziona perfettamente, poi è una meraviglia, è fantastico, però l'utente di cui stiamo parlando non è molto contento di questa cosa. Quindi vorremmo facilitare l'installazione. Oltretutto noi abbiamo un vantaggio sul Debian tradizionale, che noi facciamo una distribuzione audio, cioè noi chiudiamo molte strade e obblighiamo praticamente, cioè l'utente nostro è interessato a usare l'audio, per cui non c'è bisogno di chiedere se vuole un determinato software che non ha a che fare con l'audio. Quindi quello che noi cercheremo di fare è installazione molto facile, probabilmente sarà installazione grafica usando un tool che già esiste che si chiama Progeny, poi ovviamente ne parlerò dopo, poi ovviamente l'organizzazione e il mantenimento dei pacchetti dei vari software già compilati tutto, insomma come la tradizione deb, nel punto deb file. Qui c'è un general che non vuol dire niente, l'amministrazione del desktop in modo che sia facile poter navigare all'interno del desktop, trovare le application, i vari software attraverso un disegno del menu che è simile, segue le policies di Debian però ha le sue proprie caratteristiche. Poi in più, e io credo che questa sia una parte assolutamente importante, ci sarà un pannello di controllo per audio, tutorials, esempi e documentazione molto ben dettagliata che in gran parte viene da sviluppi di questo libro, visto che Dave sta lavorando con noi, abbiamo questa fortuna di poter inglobare il suo lavoro e la sua persona, vabbè, non proprio la sua persona nel CD, però anche perché non ci starebbe molto. Allora, venendo alla distribuzione in sé, come funzionerà? Nicola ha menzionato l'importanza del fatto che i pacchetti audio possano comunicare fra di loro. Non so se avete presente un mixer, un patch bay, che permette di mettere in comunicazione differenti entrate audio in un mixer e comunicare fra loro. Bene. Questo in Linux attualmente non esiste, veramente esiste ma non è usato e sono cose nuove oltretutto. Il sistema che usa abbastanza bene questa strategia è il sistema BIOS, però è Macintosh credo un po', ma non sono sicuro, sicuramente BIOS. Quello che succede è che c'è un server, un sound server, che si pone sopra al sound driver può essere ALSA o OSS, e le informazioni che ogni applicazione accesa manda a questo sound driver può essere rimandata indietro ad un'altra applicazione. Voi sapete che in Linux, per esempio, ci sono moltissime application, siccome molto spesso succede che sono istituzioni o persone o singoli che fanno un'applicazione, alcuni per la loro tesi, altri per il loro proprio interesse di quello che devono fare, che è un'application che fa una cosa. So, per esempio, se voi avete un computer, un Macintosh, probabilmente ci sono queste fantastiche cose tipo Pro Tools, fa tutto, lava i piatti anche, qualsiasi cosa, una meraviglia. Però in Linux questo non succede. Beh, sta per succedere, c'è un'application nuova free nel campo del free software che sta per venire fuori, però generalmente sono mono con un unico uso, magari molto professionale, però un unico uso, e spesso anche sono linee di comando che rende ancora più complicato per un utente non abituato a fare. Quindi se voi fate un'operazione, poi volete farne un'altra, poi volete farne un'altra, dovreste usare tre software differenti. Ora, questo programma permette di far comunicare questi tre software direttamente senza dover fare cose stravaganti e soprattutto mantenendo il real time e mantenendo una latency decente. Latency è la risposta che ha il computer dal momento in cui si dà il comando, diciamo, per farla molto breve, se qualcuno non sapesse. Ecco, quindi questo è un software molto, è una parte molto importante alla base del nostro progetto, perché sarà una parte che cambia notevolmente il modo in cui si lavora sotto Linux con l'audio, e appunto funzionerà come un patch bay, nel senso che una persona può dire: ok, adesso collego questa application con questa, con questa, con questa, e le cose funzionano automaticamente. La seconda parte, come appunto stavo dicendo, è che ci sarà un'ampia, molto nutrita e ben fatta, speriamo, sezione di documentazione con tutorial, esempi e un guided tour. Il tour guidato sarebbe, non so se alcuni di voi avranno lavorato con il Macintosh, una volta che installate il sistema c'è una cosina che appare, un'application che appare, che vi connetta, lo schiacciate e vi porta in giro per il computer facendo vedere le caratteristiche principali del computer. È relativamente una cosa non di grandissima importanza se uno conosce già il computer, se uno sa quello che vuole. Ovviamente se uno invece è meno esperto trova vantaggio nel poter fare una cosa del genere. In Linux ancora non esiste, o più o meno su KDE c'è qualche cosa di simile, però specificamente nel campo dell'audio non c'è. Quindi ci sarà anche questa possibilità, ci sarà la documentazione, una documentazione molto ampia, il tutto, ne parlerò dopo. Un altro punto, il kernel è molto buono, ma appunto parlavo poco fa del latency. Latency appunto è la risposta tra un comando e la reazione del computer praticamente. Esistono dei patch per il kernel che riducono questo latency a dei livelli molto bassi. Molto bassi al punto che né Windows lasciamo perdere, magari Macintosh, che dà dei buoni risultati, comunque resta abbastanza indietro rispetto ai risultati che si può avere con queste kernel. Bene, il nostro kernel sarà tuned, sarà ben come si dice tuned? Ottimizzato, sarà ottimizzato perché funzioni bene con l'audio. L'altro patch che verrà sicuramente inserito, che ha pochetto a che fare con l'audio, però è rilevante, soprattutto nei nuovi computer, è il patch ACPI, che è il patch che sostituisce il power management, che sostituisce APM nei nuovi computer, soprattutto laptops, che si chiamano legacy free, che è una delle grandi idee che ha avuto Microsoft, secondo cui adesso i nuovi computer non possono più dare accesso diretto alle BIOS nel momento del boot, cioè non si può più cambiare niente al principio del boot, cioè togliere il plug and play, togliere quelle cose che facevano sì che Linux potesse costruire le RQ tables, assegnare gli IRQ, per cui il Linux si è trovato un po' indietro in questo senso, perché no, alla fine del boot il computer non detetta nessuna card, nessuna USB, non detetta niente, sei impantanato. E questo nuovo patch permette di far funzionare questo sistema in Linux. E in realtà, una volta che funzionerà alla perfezione, sono a livello ancora di developer, non è stable ancora, quando funzionerà sarà molto meglio APM, quando funzionerà bene. Sarà molto meglio APM perché ti permetterà di controllare il computer dall'interno una volta fatto il boot, in tutto e per tutto e in modo molto efficiente. Al momento attuale molte cose mancano su certi computer, su certi altri no, su certi altri si impianta il computer per sempre, cose strane. Il mio per esempio non va in stand-by e ha altri problemi simili. Ovviamente le ditte che ti vendono, soprattutto quelle, non gli assemblati, ma quelle, le ditte quelle di marca, diciamo, non ti dicono che il computer è legacy free. Quindi quando ti arriva a casa, soprattutto nel caso mio, dopo 24 secondi non c'era più Windows, ho passato 3 mesi bestemmiando in tutte le lingue che conosco. Ok, il patch CPI è sviluppato dalla Intel ed è free software, insomma, a parte free software, di GNU. Come si relaziona The Moody con Debian? Questo è molto importante perché il progetto andrà avanti per 2 anni, ci saranno varie release del software, della distribuzione, però non sappiamo esattamente se fra 2 anni il tempo reale potrà continuare a seguire il progetto ufficialmente, o seppure il progetto sarà lasciato all'aria aperta a vedere quello che succederà. Ovviamente il grande vantaggio è che è basato su Debian, per cui usando le stesse policy, le stesse strutture, le stesse regole, tutto come se fosse Debian, noi siamo collegati alla versione stable, no, testing, che sarebbe Woody di Debian, che per noi è molto pratico perché la versione unstable, anche se alcuni dei nostri package si riferiranno alla versione unstable, noi useremo la versione stable perché ovviamente cambia troppo velocemente la versione SID per poter montarci sopra un'altra distribuzione, per cui noi useremo quella lì, e dove sarà necessario per avere software più recenti useremo parti di SID, però ufficialmente Moody. Quindi quello che succederà è che nel momento in cui dovesse finire il finanziamento ufficiale di The Moody potrà continuare con lo stesso sistema con cui continua Debian. Non solo, non è che perché adesso sia finanziata una cosa che siamo in quattro in un angolino a farlo e che nessuno ci disturbi, il contrario, cioè già fin d'ora noi speriamo e vogliamo che sia un progetto come è Debian, cioè dove tutti possono contribuire, tutti possono parlare, tutti possono dire, fare e disfare, meglio non disfare. Appunto quello che stavo dicendo, se si può contribuire, come si può contribuire, chi può contribuire. Intanto il primo modo per contribuire, il più importante di tutti, se non avete voglia, invito moltissimo voi a essere tra i primi user di questa distribuzione. Ah, tra parentesi, Nicola l'ha già menzionato, The Moody esiste. La prima release di The Moody è stata fatta per settembre 2001 all'ICMC che abbiamo organizzato a Cuba, La Habana, l'anno scorso, e si può anche scaricare dalla rete, esistono dei CD che non abbiamo, no. Che sono stati dati via tutti, però si può scaricare dalla rete al sito www.themoody.org. Allora la cosa più importante per noi al momento è che siano molti che scaricano The Moody e poi si iscrivono alla mailing list e iniziano a protestare perché non funziona questo, perché non funziona questo, non funziona questo, e noi siamo lì a cercare di metterlo a posto, a cercare di fare che tutto funzioni bene, o anche che lo scaricano e dicono che meraviglia, funziona benissimo. Proprio 2 giorni fa a Venezia ho conosciuto una persona che ha comprato un un laptop, ha provato a mettersi su due o tre installazioni, non gli andava, ha messo su Demudi, è partito, una meraviglia, era contentissimo, non credevo io a quello che mi diceva. No, perché veramente la prima release di Debian noi l'abbiamo fatta in 3 mesi, e bisogna anche ammettere che Gunter Geiger, quasi solo soletto, quindi quasi una sola persona, perché io stavo organizzando la conferenza, Nicola era in altre faccendato anche lui di lavoro, per cui Gunter Geiger era quello che stava mettendo assieme tutti i pacchetti, tutta la distribuzione, con input più o meno di secondi da altri, e ha funzionato bene. Quindi non è una cosa impossibile, farla molto bene è una cosa difficile, però farla, già per farla che funzioni, non è una cosa molto complicata. Quindi scaricatelo e usatelo. Poi l'altra cosa che si può fare, qui c'è anche un errore di sintassi, vedo, maintaining packages, mantenimento dei pacchetti. Inizialmente noi faremo tutti i pacchetti, li manterremo, però siccome i pacchetti sono tanti, col tempo, o perché volete contribuire con pacchetti nuovi, o perché non tutti i pacchetti possono essere eseguiti, se c'è chi vuole contribuire è molto ben accetto, come è anche altrettanto ben accetto che scriviate software ovviamente con GNU GPL License Libre Software, o semplicemente collegandovi, scrivendovi alle mailing list o partecipando alle discussioni. Noi praticamente siamo sempre collegati, anche perché serve a noi per tenerci in comunicazione, perché siamo un po' sparsi comunque per il mondo, per l'Europa, e abbiamo un server chat che è IRC, non credo che si legge, comunque irc.acnula.org, perché il nuovo sito ufficiale dove Demudi è stato comunque convogliato è www.acnula.org, la porta 6868 e il canale Demudi. Poi ci sono le mailing list, sono 3 mailing list, qui ne sono riportate 2 per mia mancanza: developers@acnula.org, users@acnula.org e announce@acnula.org. Announce è una lista solo di news, per cui non ci scriviamo praticamente solo noi quando c'è qualche novità da comunicare, quindi è a basso traffico. Ovviamente tutto quello che verrà fatto ad Acnula nello spirito del free software e anche oltre sarà tutto disponibile praticamente.

sì, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, guarda che se la mangia, mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia, tengo una minchia tanta.

Bisogna andare a smazzarsi il codice per capire come funziona oggi Freenet. Domani, quando avranno fatto il commit di 18 variazioni, probabilmente funzionerà in un modo diverso. Freenet però è vista come un web anonimo. E perché? Perché è molto comodo, perché chiaramente poter pubblicare un sito web e rileggere un sito web aiuta a superare completamente tutte le difficoltà di fruizione di Freenet. Se io non guardo l'URL e accetto una lentezza straziante di quello che recupero e di non recuperare buona parte di quello che mi interessa, potrei avere la sensazione di essere sul web. Tutti i nodi Freenet installati completamente hanno un proxy che agisce da gateway fra una porta HTTP e Freenet. Se voi installate un nodo e vedremo poi date le permission opportune, voi create un gateway Freenet che può essere utilizzato da chiunque abbia soltanto Explorer, Netscape, Galeon, Mozilla, eccetera, eccetera. Per cui dal punto di vista dell'utente Freenet è un URL strano. È chiaro, dipende da voi gestori del nodo se decidete di fornire il servizio gateway e anche altri servizi che poi vedremo che non sono documentati ma sono interessanti oppure no. Allora, la presentazione è leggermente datata, ma volutamente per un mio atteggiamento verso Freenet, che vi spiego perché ovviamente potrebbe non essere condiviso. Freenet esiste attualmente, anche se Ian Clark si incazza come una bestia quando lo dico, in due versioni. La versione stabile, 0.3.9.2, che è quella che è disponibile su alcuni gateway in Italia e basta, perché non esiste più a livello mondiale praticamente. Forse in Cina si favoreggia che ce ne sia un'altra per ovvi motivi, ma diciamo esistono solo alcuni nodi gateway in Italia. Poi c'è la versione 0.4 qualche cosa, che è nota di solito come numero di build, la build attuale 468, che è la versione nuova, quella che Ian Clark dice sempre che è a 2 settimane dalla stabilità e lo dice da 1 anno e mezzo. Parliamo prima della versione 0.3.9.2. Dal punto di vista didattico, Freenet 0.3, abbrevio, ma in realtà è 0.3.9.2 perché non ha senso utilizzare build precedenti, è un oggetto estremamente più semplice, anche se fa già tutto quello che si era detto, di Freenet 0.4. Siccome voi dovete decidere quale nodo installare, potete installare anche tutti e due, vorrei che diciamo, questa differenza fosse ben esplicitata e non la trovate scritta da nessuna parte, come molte cose di Freenet non le trovate scritte da nessuna parte. Senti, ci sta provando lui, lo puoi istruire? Gli spieghi anche da te. Allora, Freenet 0.3.9.2 è realizzata in linguaggio Java, cosa che ha creato una grande polemica che non si è mai spenta. Sono disponibili protocolli e librerie più o meno funzionanti per un'agevole implementazione di client, cioè di applicativi, che usino Freenet per quello che è, cioè come meccanismo anonimo di trasporto. Il contenuto del data store, il data store è l'area del disco che voi dedicate a Freenet come risorsa, è anonimo, cioè non è possibile cercare un file se non lo si conosce esattamente in un data store. Questo perché? Perché uno degli obiettivi che Freenet deve avere, come si diceva, è la difficoltà, se non l'impossibilità, di censurare. Voi sapete che il gestore di un qualunque server, in molte legislazioni, ma non è qui il momento di spiegare perché, è considerato qualche volta responsabile del contenuto del server. Quindi anche soltanto uno squid dove ci sia un'immagine considerata contraria alla morale corrente può in generale la responsabilizzazione del gestore e quindi essere un punto centralizzato, se mi figurate, di attacco al sistema, perché il gestore si spaventa e non installa o disattiva il nodo Freenet. Se il contenuto del data store, che ci deve essere perché i file da qualche parte devono essere memorizzati, non è ricercabile direttamente,
anche se con alcuni accorgimenti si potrebbe tentare di ricercarlo, viene a essere reso molto difficile il primo approccio di cercare di spaventare il SysOp di questo server, e quindi, diciamo, se il SysOp ha la volontà di fare quello che si spera che faccia, cioè gestire e tenere in piedi una risorsa pubblica, gli si agevola molto la vita. La parte crittografica del data store è messa lì solo per quello, perché se un server è gestito correttamente è una risorsa schermata da un sistema operativo sicuro, e quindi potrebbero i file anche al limite essere in chiaro. Freenet come sistema anonimo e non censurabile funzionerebbe uguale. Il fatto che la crittografia funzioni anche nel data store, quindi nell'area di disco che è dedicata a Freenet, non serve per far funzionare Freenet, serve per garantire il gestore del nodo. Quindi vedete, dal punto di vista progettuale e filosofico, Freenet è pensata abbastanza bene anche da questo punto di vista. C'è un altro fattore che aiuta a deresponsabilizzare il gestore del nodo e che aiuta anche a rendere difficoltose, non impossibili, difficoltose analisi di traffico su Freenet. Sapete vagamente cos'è un'analisi di traffico? È possibile tracciare parzialmente sistemi sicuri, addirittura molto sicuri, come per esempio un Anonymous Remailer, registrando tutto quello che passa sui tronconi di rete che arrivano e partono da quel nodo. È una cosa che richiede risorse cospicue, ma c'è chi queste risorse cospicue ce le ha. E poi non sono poi così cospicue. Un'analisi del traffico è difficile da fare, è facile da fare se i sistemi sono deterministici, cioè se si comportano sempre nello stesso modo. I remailer, per esempio, di tipo Mixmaster, non si comportano sempre nello stesso modo. Hanno un pool di randomizzazione per cui i messaggi che arrivano non escono subito, ma escono dopo un intervallo di tempo casuale, per rendere difficile associare il messaggio che entra dal messaggio che esce. Freenet lavora con lo stesso concetto. Il comportamento di routing di Freenet, cioè i pacchetti che passano da un nodo all'altro, non si comportano in maniera deterministica, cioè gli algoritmi di routing, che sono in continua evoluzione perché non funzionano molto bene. Il problema del routing di Freenet fa accapponare la pelle se uno ragiona partendo da una rete tipo TCP/IP e vede che cosa deve succedere, ma sono resi parzialmente stocastici, del tipo pensate al time to live di un pacchetto TCP/IP. I router levano 1 al time to live, quando il time to live diventa 0 il pacchetto viene buttato via. Questa è una decisione deterministica di routing. Ecco, Freenet no, Freenet forse toglie 1 ogni volta che il pacchetto passa un nodo, per cui il fatto che un pacchetto sia stato buttato via da questo nodo non vuol dire che ha attraversato necessariamente il nodo precedente, perché potrebbe essere falso, cioè alcune cose che Freenet dice di aver fatto. Freenet non tiene log, ma a un certo punto è un computer con un programma e quindi è deterministico intrinsecamente, non sono vere. Per esempio, un nodo Freenet può sostenere di essere l'originatore di una richiesta di ricerca di una chiave quando non è vero. Per cui anche un'analisi del traffico esaustiva, se non è fatta con tutti i nodi compromessi e controllati, non può essere usata come prova. Certo, come indizio pesante sì, perché il comportamento di routing di Freenet non può essere troppo stocastico, altrimenti non funziona. Però si può applicare la presunzione di innocenza, cioè se l'onere della prova spetta a chi sostiene una cosa, una perizia tecnica molto semplice può dire: non si può essere sicuri che il pacchetto provenisse effettivamente da questo nodo, che l'originatore della richiesta fosse effettivamente questo sistema. Vedete, di nuovo il sistema è pensato per inserirsi anche in un contesto reale, legale, di un certo tipo. Credo che sia veramente il primo sistema dedicato alla crittografia e alla sicurezza che è pensato per garantire, nei limiti del possibile, le spalle al gestore del nodo. Torniamo un passo indietro, riparliamo di cose generali, cioè delle caratteristiche di Freenet. Freenet è una rete che deve essere resiliente, perché deve resistere alla censura. Ergo, non c'è un operatore delete, l'abbiamo già detto, bello. Ma allora

morte naturale, comportamento ecologico. L'informazione che viene richiesta si moltiplica, sopravvive e oltretutto, vedremo poi come, si avvicina a chi la richiede e si moltiplica. Di converso, l'informazione non richiesta intristisce, muore, viene cancellata dai server e a un certo punto sparisce. Con il che è chiaro che su Freenet sopravviveranno soltanto le immagini porno, mentre i manuali tecnici spariranno, ed è quello che effettivamente succede, almeno per adesso. Questo è un difetto di fondo della cosa, ma non dipende da Freenet, ma dai suoi utenti, su cui non si può fare ragionevolmente nulla. È un prezzo da pagare, cioè diciamo che è un dato di progetto. C'è da dire che chi imposta contenuti su Freenet spesso invece persone interessate alla sopravvivenza di informazioni un pochino più valide, anche se magari meno interessanti delle immagini porno, per esempio su Freenet si trova il DCSS a suo tempo, si è trovata la paper di Slickerov a suo tempo, si è trovato il codec MPEG non Fraunhofer a suo tempo, per cui certi tipi di informazioni che ne hanno effettivamente bisogno, guarda caso, poi alla fine, almeno per un certo periodo, si sono ritrovate. Abbiamo detto prima che c'è un anonimato di chi memorizza informazioni e di chi le recupera, perché sempre in attacchi potenti di memorizzazione del traffico il fatto che qualcuno recuperi un'informazione o la scriva è un fatto che deve essere tutelato sotto l'anonimato. C'è bisogno di precauzioni aggiuntive se una persona non usa un nodo Freenet per recuperare o impostare un contenuto, ma sta usando un gateway. Perché? Chiaramente perché il tratto dal PC della persona che sta usando il gateway al gateway stesso è in chiaro, per cui bisogna aggiungere ai meccanismi di Freenet per esempio un tunnel SSL e quindi usare l'HTTPS per far sì che i contenuti che hanno viaggiato o vengono impostati anonimamente sulla rete Freenet siano messi in chiaro proprio alla partenza o all'arrivo. Questo però non garantisce completamente nello stesso modo chi usa un gateway rispetto a chi ha il nodo sulla propria macchina, perché si eliminano i comportamenti stocastici di internet, di Freenet. Se io uso un gateway e c'è il tunnel SSL non si sa che cosa ho visto, ma si sa che in quel momento io ho ricevuto un certo volume, ho impostato un certo volume di informazioni su un nodo Freenet, e questo è una questione non negabile. Se si usasse un'analisi del data store sarebbe ragionevolmente possibile dire quale chiave ho letto o scritto dal data store, e quindi è una possibilità di compromettere l'anonimato. Quindi si consiglia di non usare i gateway appena ce ne sia la possibilità. Se voi usate il gateway locale del vostro nodo e comunicate via HTTP col vostro nodo localhost e poi lui si incarica di contattare gli altri nodi, scattano quei meccanismi stocastici che si diceva, per cui il fatto che la vostra macchina richieda o imposti un certo contenuto su Freenet non vuol dire che l'avete richiesto voi, e quindi viene tutelato non soltanto il SysOp come tale, ma viene tutelato anche l'utilizzatore momentaneo di Freenet che non vuole gestire un nodo ma si contenta di poter fare il browsing. Una volta installato un nodo Freenet è molto facile da usare, è come avere, che ne so, Procmail sulla propria macchina, uno lo configura una volta poi si dimentica di averlo perché il servizio viene fornito. Abbiamo parlato fino adesso dei vantaggi di Freenet, ora cominciamo a parlare dello svantaggio fondamentale. Freenet non si indicizza, non è possibile indicizzare in maniera nativa Freenet, non è possibile ricercare una chiave di cui non si conosce esattamente l'URL, diciamo, cioè l'indirizzo, il che rende impossibile per esempio cercare le immagini porno in quanto tali, andando a analizzare il titolo dell'immagine. Bisogna conoscere la chiave, allora si recuperano i contenuti. Questo problema è parzialmente superato in una quantità di modi diversi. Come? Ma per esempio impostando quello che si chiama un free site, un sito HTML completo su Freenet. Il sito HTML completo può avere una chiave sola, quella chiave poi porta a dei contenuti che sono descritti in pagina HTML, per cui io posso avere un elenco di chiavi, un elenco parziale di chiavi, posso avere un sito tematico, tutto realizzato di chiavi Freenet, ma che io come utente vedo come un sito web. Non esiste il Google di Freenet, esistono i siti di Freenet, ce ne sono diversi, il progetto Winston Smith, per esempio,

è solo su Freenet e ha una chiave. Con quella chiave si recuperano i contenuti. E a tutti gli effetti, se uno usa un gateway, può non accorgersi che sta consultando Freenet. Mentre invece un Google, un motore di Freenet, non esisterà mai, perché è intrinsecamente impossibile fare uno spider che cominci a browsare i nodi, non saprebbe da che parte cominciare. E anche se browsasse i nodi, troverebbe delle chiavi soltanto, e queste chiavi, vedremo poi dopo, non sono immediatamente interpretabili, perché sono crittografate.

0: Allora, questa era la Freinet vecchia, la Freinet semplice, quella che Ian Clark non vuole più sentire nominare. Io dico che è la Freinet che funziona, scusate, è vero. Cosa c'è in più in Freinet 04? Freinet 04, 05 perché? Se avete presente il kernel di Linux, voi sapete che i kernel di Linux con i numeri dispari sono le versioni, diciamo, all'ingrosso unstable, i numeri pari sono le versioni stable. Nella migliore tradizione del casino più completo, Freinet è esattamente il contrario, cioè le versioni dispari sono quelle stabili, le versioni pari sono quelle instabili. Però il concetto è quello. Tant'è che la versione 0.5 è una cosa di cui si favoleggia, e la versione 0.4, ormai hanno smesso anche di cambiare l'indice, vanno direttamente con la build, e tutti i giorni esce una build nuova. Cosa c'è in più? C'è intanto una cosa bellissima, c'è un meccanismo di split file con ridondanza. Voi capite facilmente, io non ho detto niente sulla dimensione delle chiavi, ma se vi impostate un'immagine ISO su Freinet, questa immagine ISO può avere la vita molto difficile. Nessuno vi può venire a picchiare perché non si sa chi è stato. Però un'immagine ISO è grossa. Abbiamo detto prima che c'è un comportamento ecologico sul data store, che l'informazione viene cancellata. Chi è in grado di fare un'ipotesi ragionevole di come viene cancellata e perché viene cancellata? Ci sono due parametri fondamentali che si usano in questi casi: spazio su disco e la data dell'ultimo accesso. I file grossi sono ottimi candidati a essere buttati via dal data store, quindi un'immagine ISO probabilmente verrà buttata via appena il data store raggiunge il suo watermark, e quindi impostare dei file grossi non solo è difficile, perché come fare un FTP per motivi banali, tutto può crollare, ma è anche poco produttivo perché i file grossi sopravvivono male. Questo vuol dire...
1: Se ho capito bene, i file, c'è una duplicità dei file all'interno di Freinet, giusto? Ad un file corrisponde una chiave. Ma corrisponde una chiave ad ogni file fisico o al tipo file, diciamo al tipo file, e poi ogni clone ha la stessa chiave? E a quel punto come avviene la cancellazione in caso di una richiesta?
0: Allora, rispondo solo all'ultima parte della tua domanda perché il resto viene subito. La cancellazione avviene con un watermark. Viene valutata la data dell'ultimo accesso a una chiave e viene valutata con un peso che non mi è noto sulla dimensione della chiave. Per cui come cancellare, ogni nodo fa una valutazione completamente indipendente senza entrare nel merito di che cos'è questa chiave, da dove viene, eccetera eccetera. Però il problema delle chiavi grosse, comunque funzioni Freinet c'è, e c'è anche un problema se uno pensa alla prima soluzione che viene in mente, un bello split file. Io imposto un grosso file, Freinet genera una master key, un puntatore, un fascio di puntatori, ha un insieme di pezzettini che vengono impostati in giro. I pezzettini sono piccoli, essendo piccoli sopravvivono, e quindi apparentemente io ho risolto il mio problema, spezzo il carico, aumento la sopravvivenza, eccetera eccetera. Se andate a vedere il codice funziona proprio così, ora non c'è la possibilità di entrare più nel dettaglio. Però c'è un problema ovvio: se io ho un file da 700 mega, un'immagine ISO, e la spezzo in 700 pezzi, c'è un problema di fondo. Un pezzo sopravvive al 99%, ma che probabilità ho che 700 pezzi sopravvivano? Se fate la moltiplicazione vedrete che una chiave di 700 pezzi non la recupererete mai, anche se il tasso di sopravvivenza fosse il 999 per 1000 non la recuperate, basta che manchi un pezzo e siete del gatto. Ecco che molto semplicemente viene introdotto un sistema di ridondanza tipo RAID 5, se avete presente. Esistono più blocchi del necessario, il fattore di molteplicità è circa 1,5, quindi una chiave di un giga viene spezzettata in 1500 pezzi invece che in 1000, e si impostano più pezzi. Però recuperare 1000 pezzi su 1500 ha una probabilità altissima, ed ecco che con un peso di un inserimento un po' maggiore l'affidabilità del recupero schizza a valori veramente confortanti. È recuperare un pezzo, recuperare una chiave di 100 pezzi ha quasi la stessa probabilità. Questo meccanismo è nuovo, è nato con Freinet 04, è stato mutuato da Onion Network, hanno preso pari pari il pezzo di codice, e tant'è che si chiama Onion RLE, e funziona bene, è una delle cose che funzionano bene. Ve ne accorgete perché recuperando una chiave di Freinet ogni tanto parte un aggeggino a due finestre che vi fa vedere che sta prendendo pezzi e quanti pezzi è riuscito a recuperare, quanti pezzi sono stati richiesti, eccetera eccetera. Se abbiamo tempo lo vediamo. C'è un'altra cosa importante: Freenet 03 i nodi non si autenticano fra di loro. Un nodo sa di alcuni altri nodi l'indirizzo IP e la porta, sostanzialmente, e quale protocollo viene usato. È sempre TCP/IP, ovviamente, anche se Freenet è indipendente dal protocollo di trasporto effettivo. Si potrebbe implementare su Apple Talk piuttosto che su NetWare, se ancora qualcuno li usasse. In Freenet 04 i nodi si autenticano fra di loro. Questo è molto importante, perché diventa un po' difficile falsificare un nodo. Il problema fondamentale di un attacco a Freenet, che sfioriamo appena, è il fatto che la prima cosa che fa un attaccante non è prendere il controllo di nodi esistenti, ma introdurre nodi cosiddetti rogue o cancer, a seconda del tipo, sono le prime cose che si può pensare, nella rete. I nodi rogue fanno finta di essere un nodo Freenet, ma tracciano per esempio il traffico. I nodi cancer danno risposte sbagliate al protocollo. Si può dimostrare con un simulatore che si chiama Serapis, che ahimè non credo sia molto affidabile, che comunque con i protocolli attuali di Freenet, se Freenet funzionasse, bisognerebbe introdurre una percentuale di nodi molto elevata, sicuramente superiore al 10%, per poter diminuire in maniera significativa, per esempio, il tasso di priorità di ricerca, di recupero di una chiave. Non credo molto a queste simulazioni, purtroppo Freenet è così in evoluzione che anche avendo le energie per fare un'analisi di affidabilità, un'analisi di attacco, una specie di tiger teaming applicato a Freenet per vedere se è possibile attaccarla, non ha senso, perché intanto che uno analizza un modo di funzionamento, quello è abbastanza cambiato da rendere non affidabile l'analisi. Per cui, se dovessi essere sincero, non ho una grande opinione anche dei core developer che dicono che Freenet è resiliente a un attacco. È resiliente a un attacco stupido, un attacco ipotizzato è resiliente. Per esempio il flooding di Freenet, riempire Freenet di contenuti per scacciare i contenuti veri, non funziona, perché il protocollo è pensato per non farlo funzionare. Ma a un attacco che non è stato ipotizzato, chiaramente il protocollo non può essere automaticamente resistente, speriamo che lo sia. Ma è il solito discorso della crittografia, non sai di essere nella cacca finché qualcuno non se ne accorge. Gli algoritmi di Freenet, se vogliamo usare questo parallelo, non sono abbastanza, sono pubblici, ma non sono abbastanza stati soggetti a peer reviewing da essere giudicati affidabili, come potrebbe essere IDEA piuttosto che il Diffie-Hellman, che su cui sicuramente molta gente di talento ci ha lavorato. Freenet sono poche persone, ahimè, magari anche di talento, ma che stanno lavorando come matti a farla funzionare, non hanno assolutamente il tempo di vedere come non farla funzionare. Per adesso non funziona abbastanza da sola senza che ci sia bisogno di renderla ulteriormente inaffidabile. Un altro meccanismo interessante è la creazione di un tipo di chiavi che si chiamano ARK, che sono pensati per risolvere il problema tipo DIN DNS. Un nodo che si autentica in maniera crittografica autentica il suo IP. Se il suo IP è risolto staticamente può autenticare il suo nome, ma se il suo nome e il suo IP dipendono dall'IP, come succede per esempio con una connessione a DSL in cui l'IP viene assegnato dinamicamente, non è possibile gestire un nodo che si autentichi in questo modo. Le chiavi ARK sono un meccanismo di indirezione, address resolution key, che permettono di pubblicare su Freenet il tuo nuovo IP e il tuo nuovo nome con una chiave crittografica, per cui se io ho rintracciato un nodo che ha questa chiave, adesso ha questo nome e questo IP, non riesco a contattarlo, vado a cercare la chiave fatta in un certo modo su Freenet, se la trovo è firmata da quel nodo vecchio e c'è dentro il suo nuovo IP, per cui posso tentare di contattarlo al nuovo IP. Questa è una cosa molto interessante, il suo funzionamento attualmente non è testato perché i pochi nodi che ci sono prevalentemente nodi statici, quindi, però il meccanismo c'è e diciamo dovrebbe funzionare. Il routing è migliorato, questo lo dice Ian Clark, io ce l'ho dovuto scrivere, ma non ci credo, cioè Freenet non funziona e secondo me continua a essere un problema di routing. La versione 0.4 funziona un giorno sì e 4 no, funzionicchia per carità, ma sicuramente non abbastanza da poter essere utilizzata. Quindi il meccanismo di routing continua a migliorare fino a quando non funzionerà. Il data store è indipendente dal file system. E questo è una grossolenne corbelleria che tutto il gruppo di sviluppo di Freenet, tranne una persona che aveva visto giusto, ha fatto. Per motivi di probabilmente interesse personale, interesse nel senso qualcuno stava facendo la tesi sui file system probabilmente, Si è pensato bene di modificare la struttura del data store, che prima era una directory che Freenet riempiva di file fino a quando non aveva occupato una certa quantità. Adesso è uno o più file, vedeteli come dei RAID montati in loopback o cose del genere, in cui il file system è gestito direttamente in Java da Freenet. Sì, qualcuno ha strabuzzato gli occhi, questo spiega perché è una cazzata. Freenet è stata in ginocchio per 2 mesi abbondanti, semplicemente perché il data store era così buggato che un nodo restava in piedi per poche ore, poi si corrompeva il data store e il nodo doveva essere ribootstrappato, cioè anzi ricreato, non ribootstrappato. Ancora adesso c'è un famosissimo bug che ogni tanto viene fuori, che porta alla corruzione del data store. Per cui, se vogliamo, sì, si può essere anche raggiunta una migliore efficienza, per esempio per l'anonimato e la tutela del SISOP, perché c'è un livello in più di complessità da superare per chi volesse tracciare le cose. È anche vero però che si è pesantemente incisa sulla affidabilità del sistema di file system di Freenet, senza che effettivamente ce ne fosse un vantaggio di un ordine di grandezza tale da giustificare il casino che è stato fatto.
2: Scusa, questo vale solo per la versione 4.5 e non per la 3.9?
0: Esattamente. La versione 0.3 era semplice, aveva meno meccanismi anche utili, però aveva il file system nativo dell'host che lo ospitava. E quindi non ci potevano essere bug di questo tipo. Adesso la situazione è abbastanza migliorata, ma la quantità di lavoro che è stata dedicata a questo problema ha tolto ovviamente tempo di sviluppo al core di Freenet. Allora, molto velocemente perché sta passando troppo tempo, come funziona? I nodi comunicano fra di loro un protocollo che si chiama FNP, Freenet Network Protocol, molto semplice, ben documentato, anche se la documentazione non è aggiornata. I client possono comunicare con il nodo locale o con un nodo remoto, con dei normali socket, con l'FCP, Freenet Control Client Protocol, sono 4 chiamate soltanto. Due nodi comunicano fra di loro in maniera elementare, c'è una fase di handshake in cui un nodo fa la richiesta e c'è una phase di reply in cui il nodo dà una risposta. Quando la risposta non può essere positiva, l'handshake può riguardare tante cose, ma pensiamo alla richiesta di una chiave, che è, diciamo, la cosa più elementare che può essere fatta. Io che non ho una chiave nel mio data store, qualcuno me la richiede, probabilmente il proxy del mio nodo. Non ce l'ho nel mio data store, la chiedo a uno dei nodi che mi sono noti. Questo nodo può darmi la chiave o può non darmela. Dipende. Se il nodo non ha la chiave, può inoltrare la mia richiesta con un meccanismo simile all'HTL, cioè al time to live, in modo che la quantità di tempo che passerà prima che la richiesta venga o soddisfatta o negata esplicitamente, non semplicemente perché è passato troppo tempo e è andato in time out, ma perché è stata eseguita una ricerca ad una certa profondità di Freenet e la ricerca non ha dato positivamente un risultato, avvenga in un tempo finito. In realtà succede spesso che una richiesta venga negata perché è passato troppo tempo. È chiaro che, data l'inaffidabilità intrinseca della rete, peggiorata dal fatto del livello di qualità del codice attuale, bisogna prevedere anche un time out che dica ragazzi, io mi sono stufato di aspettare, oppure io l'ho chiesto per conto tuo questa chiave ma nessuno mi risponde. Allora esistono due messaggi diversi che ritornano, che negano tutte e due la chiave trovata, ma a seconda del fatto che la ricerca sia terminata oppure che la ricerca non si è conclusa. Quando io faccio una ricerca su Freenet do un parametro importantissimo che è l'HTL, Hops to Live. Dice praticamente quanti server, quanti nodi deve attraversare la mia richiesta prima che l'ultimo nodo la abbozzi e restituisca direttamente la risposta Hops to Live Exceeded, che è esattamente l'equivalente del TTL Exceeded. La grossa differenza è che mentre il TTL è un meccanismo lineare, cioè una richiesta attraversa un certo numero di nodi e non si moltiplica mai, la ricerca di Freenet è fatta a grafo, cioè Io la chiedo a un certo numero di nodi, i quali la chiedono a un certo altro numero di nodi, e chiaramente non c'è un'esplosione perché il meccanismo è fatto per generare un numero finito di richieste. Ma se avete presente i problemi che ha Nutella, che fa più traffico con i broadcast piuttosto che a recuperare i file, vi rendete conto che questo è il grosso problema di Freenet, cioè rendere affidabile una ricerca limitando l'onda di richieste che una singola richiesta di un nodo può fare. E quindi fare un trade-off fra l'affidabilità della richiesta, cioè il file c'è da qualche parte ma io non riesco a trovarlo perché non ho fatto una ricerca abbastanza approfondita, e il fatto che se le ricerche sono tutte troppo approfondite Freenet non funziona perché i server collassano sotto il peso delle richieste. Qualcuno che si ricorda l'orario? Finiamo all'una? Quanto tempo abbiamo? Ok. Ho sfogliato due cose. Il problema della connessione di Freenet non è ovviamente risolto. Voi fate partire un nodo, come fa il nodo a contattare un altro server Freenet? Non lo può contattare, perché non esistendo un punto centralizzato non sa dove trovarlo. Come si risolve il problema? Il problema si risolve con un meccanismo, una taroccatura, insomma. Non c'è un modo lineare e affidabile di risolvere questo problema, voi dovete fornire un unico nodo di aggancio affidabile, avuto con un meccanismo out of band, ve lo dice un amico, lo andate a vedere sul sito di Ian Clark, tirate numeri a caso finché non trovate un nodo valido, decidete voi, il nodo di vostra zia se la conoscete e se ha un nodo Freenet. Una volta che il nodo si aggancia non c'è problema, il nodo comincia a acquisire informazioni su altri nodi, le scrive nel proprio data store, se non si corrompe il data store il nodo resta in maniera affidabile in rete.
1: Come faccio a trovare un... ok, il nodo avrà un suo nome identificato in qualche modo, il tutto si appoggia su TCPIP, giusto? Come faccio ad andare su quella macchina?
0: È molto semplice, tu prendi la reference del nodo, che è un file di testo, una riga di un file di testo, nel caso di Freenet 03 è TCPIP / l'IP due punti la porta, e fine del discorso. Quindi è come nel caso di Freenet 04 c'è associata una chiave crittografica, quindi invece che una riga corta sono tre righe lunghe di numeri incomprensibili. In un caso e nell'altro tu becchi una stringa di testo da qualche parte. Quello che si può fare è creare una libreria di server affidabili e renderla pubblica, magari firmandola con la chiave di Ian Clark o con qualche meccanismo del genere. Se io recupero un nodo, se voi recuperate un nodo e lo trovate firmato con la mia chiave, forse potreste considerarlo un nodo valido. Il meccanismo è quello del Web of Trust, non c'è un'altra soluzione di questo. Comunque, una volta che il nodo è partito, dovrebbe restare su Freenet per l'eternità, non avere più bisogno di niente. Quindi non c'è neanche bisogno che il nodo a cui si collega resti in piedi, perché lui comincia a acquisire una conoscenza locale della rete, ma abbastanza diffusa, quindi conosce più nodi, e diciamo il meccanismo, a parte il boot, poi risolve il problema della conoscenza. È molto importante che la conoscenza del nodo sia locale, perché se fosse globale sarebbe un punto di attacco per riuscire a capire come è il grafo di routing di Freenet. I nodi, come si diceva, scoprono altri nodi durante il funzionamento. Ogni nodo, quando deve richiedere una chiave, la richiede ad alcuni dei nodi che conosce. C'è un problema molto interessante ed è riuscire a far specializzare i vari nodi nelle chiavi che contengono. Se è facilmente dimostrabile, ma anche intuitivo, che se io so che tu a casa leggi la fantascienza, tu invece leggi libri gialli, se io ho bisogno di un libro giallo lo chiedo direttamente a te. Non è detto che tu ce l'abbia, ma è più probabile che tu ce l'abbia rispetto a lui, perché lui potrebbe avere anche un libro di fantascienza, ma ne ha uno, tu ne hai tanti. Se cerco un libro di fantascienza è più proficuo che lo chieda prima a te. Qual è però il problema di fondo? Non esiste un indice su Freenet, non esiste la possibilità di indicizzare i contenuti, quindi in che cosa mi specializzo? Beh, in qualunque cosa. In realtà basta definire un concetto che si chiama distanza lessicale. Voi prendete una qualunque funzione di hash e la applicate alla chiave. Ottenete un numero in un certo range, poniamo da 1 a 1000. Non importa cosa significa, non significa niente, ma se ogni nodo dice io sono specializzato nei numeri da 800 a 900, Se io devo chiedere una chiave, ne calcolo l'hash e la vado a chiedere al nodo che si specializza. Questo meccanismo, se i nodi restano in piedi per sufficiente tempo, fa sì che i contenuti di un certo segmento della distanza lessicale migrino, con più probabilità, verso certi data store. Ed ovviamente questo è scritto nella reference del nodo. Quindi quando voi avete la reference del nodo, il nodo autonomamente ha deciso, lui, quando è stato generato, oltre a generare in maniera randomizzata le sue chiavi pubbliche e private e tutte le porcherie di questo tipo, ha anche deciso, bene, io mi specializzo nei numeri da 800 a 900, l'ha deciso lui, non c'è un'autorità che glielo dice, perché altrimenti avremmo un punto di attacco, scusate, sono ripetitivo, ma è molto importante. Con questo meccanismo, anche se ci sono più server che dichiarano di essere specializzati sullo stesso segmento di distanza lessicale, l'efficienza del retrieval aumenta. Assolutamente no, è funzione deterministica del contenuto, è un hash del contenuto, della chiave. Non ho detto che la chiave è il contenuto, ci dobbiamo ancora arrivare, ma data una chiave, la distanza lessicale è una precisa funzione di hash del contenuto, quindi è assolutamente dipendente dal contenuto. Non è invertibile, perché se fosse invertibile si avrebbe, non lo dico più. Dalla chiave proprio, dalla chiave considerata come un file. La chiave non abbiamo ancora detto che cos'è, ma vabbè, sarà una stringa di bit. L'hash del contenuto è la distanza, è il numero lessicale da cui io posso calcolare una distanza lessicale sapendo qual è la mia origine di quella chiave. Non vuol dire niente, la chiave non solo non si sa cosa c'è dentro, ma non si sa neanche che tipo di chiave è. Una chiave ARK o la chiave di un file hanno tutte e due una distanza lessicale, e dal punto di vista del meccanismo la tipologia della chiave, che poi vedremo che cos'è, è assolutamente irrilevante. Tutte le chiavi, tutti i cani sono uguali, no, su internet, tutte le chiavi su Finet sono uguali. Poi è il nodo che le richiede che deve trattarle a seconda della tipologia della chiave. Cioè, vediamo subito la tipologia delle chiavi. Si vede qualcosa? Allora, questo è un caso che vi racconto a voce di come il nodo A trova una chiave che sta sul nodo D. Il nodo A viene richiesto da una chiave, chi glielo richiede non si sa, può essere il proxy che gira localmente, può essere un altro proxy che sta usando lui come gateway, non ce l'ha nel suo data store, quindi la chiede a un nodo che conosce, che è B. Il nodo B non ce l'ha, sarebbe troppo facile. Allora decrementa probabilmente di 1 il suo HTL e la chiede a un nodo che conosce lui, che è il nodo C. Il nodo C non ce l'ha, sarebbe già finita la storia. Risponde con una richiesta rossa che vuol dire: caro mio, non ce l'ho. E mi sono accorto, quando ho decrementato l'HTL, che la richiesta ha raggiunto il suo limite di profondità, che in questo caso è 2. Probabilmente 2. Ok, allora il nodo B dice: no, non voglio essere troppo pigro, la chiedo a una, e decide lui se chiederla o non chiederla a un altro nodo, la chiede al nodo E. Il nodo E dice: ah, non ce l'ho, però siccome la profondità della ricerca è stocastica, lui non risponde abbiamo finito, ma la chiede al nodo F, quindi si è comportato in maniera imprevedibile. Il nodo F, anche lui si comporta in maniera imprevedibile, dice che la chiave non ce l'ha perché non ce l'ha, e la chiede al nodo B. Cos'è successo? È successa una porcheria. La richiesta è in loop, ma le richieste contengono un identificativo dei nodi che le stanno trattando, le richieste vive. Il nodo B si accorge che la richiesta è in loop. Allora manda un messaggio: ahà, stai attento, non fare nient'altro, non passare questa richiesta a nessun altro, perché siamo in loop. Il nodo F capisce e dice questo al nodo E, e la richiesta muore, invece di cominciare a girare come un'ossessa, muore. Il nodo E la richiede al nodo D e, meno male, la richiesta c'è, la chiave c'è, il messaggio che viene risposto è marrone, credetemi sulla parola, invece che blu o rosso, e il nodo E riceve la chiave, la passa al nodo B, che la passa al nodo A, e la chiave viene trovata. Nel far questo succede il meccanismo di diffusione che vi dicevo, cioè tutti i nodi che vedono passare una chiave che è stata trovata la copiano nel loro data store. indipendentemente dal fatto che l'abbiano richiesta oppure no. Quindi, mentre all'inizio questa chiave in 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodi stava solo in D, alla fine di questa richiesta questa chiave sta in 4 posti, sta sempre in D, in E, in B e anche in A. Quindi questo comportamento ecologico in positivo, cioè nel senso della moltiplicazione, è scattato, è avvenuto. Ancora due parole, qui è esattamente quello che ho detto, rumore di fondo probabilistico, data store, singoli data store, questo abbiamo già detto tutto, si specializzano, l'abbiamo detto, meccanismi crittografici. Facciamo questo e poi terminiamo per poter arrivare un attimo al nocciolo dell'intervento. Allora, i file in Freenet sono associati, memorizzati utilizzando oggetti detti chiavi. Ci sono delle chiavi che effettivamente memorizzano dei file, ci sono delle chiavi di servizio che memorizzano metadati utili al funzionamento di Freenet, ma che non sono esattamente il contenuto di un file. Il cavallo da tiro di Freenet, la chiave che contiene dei dati, si chiama chiave CHK, che sta per Content Hash Key, cioè chiave che è l'hash di un content, cioè di un contenuto, il che vuol dire che c'ha un contenuto. Cos'è la CHK? In questa presentazione, poi vi dico dove è, ci sono i trattamenti delle singole chiavi. Comunque una chiave CHK è una chiave che contiene un file, chiamiamolo in termini binari, che contiene il contenuto di un file e si chiama come una certa funzione di hash di quel file. Quindi se io memorizzo, mendi.jpg su Freenet, la chiave che ne risulta, la chiave che contiene il JPEG, non ha nessuna relazione col nome del file che io ho inserito, ma ha una relazione esatta col contenuto di quel file. Se io cambio il colore di un pixel di quel file, per esempio lo steganografo, ci infilo qualche cosa, la CHK di quel file cambia completamente. Pensate a un CRC, al CRC di un file. Il bello di questa cosa è che il contenuto del file è anche crittografato, non voglio entrare nei dettagli della struttura, per cui in realtà un file che c'è in un data store, io so come viene chiamato con un hash, ma se non ho un'altra chiave non riesco a decrittografarlo, perché non ho la chiave pubblica che è stata usata per crittografarlo. Infatti, quando un file viene messo su Freenet, si generano normalmente due chiavi. Una chiave è la chiave CHK che contiene il contenuto del file, l'altra è una chiave KSK che contiene il nome di quel file, o al meglio il nome che io ho deciso di assegnare su Freenet a quel file. Per farla veloce, altrimenti spiegata a voce diventa difficile da seguire, io ho il file mendi.jpg. Lo voglio mettere su Freenet in maniera tale che la chiave sia mnemonica. Allora posso mettere su Freenet questo file inserendo la chiave KSK, una bellissima ragazza poco vestita, e il contenuto del file mendi.jpg. Chi vuole recuperare il file ha due possibilità: o chiede direttamente la chiave CHK, che è un po' difficile perché l'indice di una chiave CHK sono 64 caratteri randomici sostanzialmente, oppure può chiedere la chiave KSK corrispondente, chiede una bellissima ragazza poco vestita su Freenet e gli ritorna il JPEG originale. In questo modo chi avesse nel suo data store il JPEG originale, da questa sola informazione non può essere perseguito, perché il file è cifrato, il nome è un hash di un contenuto non ben noto, quindi il contenuto non può essere tracciato. È probabile, tra l'altro, che la chiave KSK e la CHK corrispondente finiscano memorizzati su due server diversi. È chiaro che però se qualcuno sta cercando proprio il JPEG mendi.jpg lo trova, perché può fare il processo di codifica, che è deterministico e quindi non è un vero e proprio meccanismo crittografico, è solo una pastoia a chi volesse attaccare il Freenet, però abbastanza efficiente, e può provare che dentro il data store c'è quel file, ma se non sa esattamente il file non lo può trovare direttamente, perché dovrebbe conoscere allora il KSK. Dentro questo meccanismo c'è il classico sistema di chiavi pubbliche e private, mutuato dai soliti discorsi PGP. Il meccanismo è questo: la chiave KSK genera una chiave DSA casuale, da cui vengono calcolati una coppia casuale di chiavi pubbliche e private. La chiave privata viene utilizzata per crittografare in un qualche modo la chiave CHK corrispondente. La chiave pubblica viene inserita come parte della chiave CHK, per cui chi ha la chiave CHK ha anche la chiave pubblica che è necessaria per decrittare. Il tutto non è fatto per rendere la cosa sicura, è attaccabile, perché la chiave privata in realtà è memorizzata nella chiave KSK, è solo fatta per rendere difficile l'andare a tracciare un file. Perché non mi gira la slide? Su Freenet. È affidabile la chiave KSK? No. Perché vi ho detto, le chiavi muoiono. Cosa succede se una chiave KSK muore su Freenet e il contenuto resta vivo? La chiave CHK corrispondente. Succede che io posso adattatamente cambiare il nome alla chiave KSK e farla puntare a un altro contenuto. Questo è successo in un caso veramente bellissimo. Sulla chiave di test che viene utilizzata per vedere se il vostro nodo Freenet va in rete, molto, molto simpaticamente è stato deciso che ci fosse un file gpl.txt, dove è facile immaginare cosa c'era dentro. C'era il testo della GPL 1.1. Siccome il Freenet ha attraversato dei brutti periodi, c'è stato un momento in cui tutto funzionava così male che in qualche modo qualcuno è riuscito a reimpostare la chiave KSK. Ha reimpostato la chiave gpl.txt, ma il contenuto era la licenza BSD, per cui la gente ha cominciato a cercare gpl.txt e gli ritornava il contenuto della licenza BSD. Poi è successo anche di peggio a chi aveva impostato la chiave usconstitution.txt, non vi dico che cosa gli ritornava quando uno cercava la Costituzione americana. Questo dimostra che la chiave KSK non è affidabile. Come si risolve il problema? Qui tagliamo completamente. Si risolve il problema con un'altra chiave che si chiama SSK, il nome dice tutto, Signed Subspace Key, cioè chiave che firma un sottospazio dei nomi di chiave. Voi generate una chiave SSK e la impostate su Freenet. Questa chiave utilizza una chiave privata che solo voi avete. Per impostare un file sotto questa chiave, vedetela come se fosse una sottodirectory, ci vuole la vostra chiave privata. Nessuno può scrivere un file che stia in quella sottodirectory virtuale. In realtà il file system, se lo vogliamo chiamare così, di Freenet è piatto, ma con i trucchetti che usava per esempio il macOS 4, un file system piatto può essere visto come un ISO 9660, come se fosse formato da sottodirectory. Questo meccanismo utilizza una firma, per cui se io mi impossesso del sottospazio licenze software, perché nessuno l'ha occupato su Freenet, e mantengo viva la chiave SSK licenze software, io e solo io posso impostare sotto lo sottospazio virtuale di Freenet, la directory di Freenet SSK, che si chiama licenze software, quello che mi pare. Per cui se io sono una persona affidabile, probabilmente la GPL che è impostata sotto licenze software / GPL sarà veramente la GPL, la BSD se la voglio mettere sarà la BSD e così via. E il meccanismo di funzionamento di chiavi è ancora più incasinato, lo trovate in parte in questa presentazione, qui skippiamo velocemente alla fine. Ultimo problema, la chiave MSK. Voi volete pubblicare un free site su Freenet? Lo pubblicate, bellissimo. Ne volete pubblicare un altro, cambiando una pagina. Cosa fate? Come fate a cancellare quello preesistente? Non lo cancellate. Quindi o cambiate tutte le pagine e anche il nome del free site, oppure siete del gatto. Perché il vantaggio di Freenet, non posso cancellare le informazioni, si ritorce nei denti immediatamente. Soluzione. Esiste una metachiave, si chiama MSK, o esiste il sistema di edition dei siti Freenet? Vi racconto solo il primo, il secondo serve allo stesso scopo. La chiave MSK è una metachiave che contiene le chiavi CHK di un certo free site. Il nome della chiave contiene una data e un'ora precise. Il nome della chiave lo vedete nell'ultima riga. Una chiave MSK si chiama Freenet 2 punti MSK et SSK et, una bella serie di bit senza senso, anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo, trattino, nome mnemonico del sito. Il sito del Winston Smith, per esempio, si chiama PWS. Cosa succede? Succede che io posso pubblicare il sito di oggi, il sito di domani e il sito di dopodomani. La gente richiede soltanto la chiave mnemonica. Il client automaticamente aggiunge la data del giorno e richiede effettivamente una chiave valida solo per quel giorno. In questo modo io posso simulare l'aggiornamento di un sito inserendo, quando mi pare a me, anche 10 giorni prima, le varie edizioni del mio sito. E per il meccanismo delle chiavi KSK CHK, se cambio solo una pagina e quindi solo una delle chiavi CHK mi cambia, non ho neanche bisogno di reimpostare le altre, perché al momento in cui effettuo l'inserimento del free site, tutto il sistema ricalcola le chiavi CHK dei contenuti, le trova su Freenet, e siccome una richiesta di inserimento non può avvenire direttamente ma solo come seconda fase, l'inserimento di un file di cui non ho parlato funziona così. Scusate la parentesi, ho saltato un pezzo. Se voi volete inserire la chiave mendi.jpg, prima la richiedete. Se la chiave non viene trovata, la inserite. Se viene trovata, viene generata una richiesta di collisione. Nel caso voi stiate inserendo il nome, la chiave KSK, questo vi impedisce di generare la chiave. Ma nel caso che ci sia già il contenuto e non ci sia il nome, questo è un vantaggio, perché io inserisco il file mendi.jpg, lo voglio chiamare una bellissima ragazza poco vestita, e far sì che venga fuori quella fotografia. Se casualmente qualcuno ha già inserito quel contenuto, non è che la mia richiesta fallisce. Io inserisco praticamente un secondo puntatore allo stesso contenuto, una chiave KSK diversa, e non ho bisogno, perché trovo la collisione, di inserire il contenuto. C'è già. Lo sono sicuro perché il nome della chiave CHK che io cerco di inserire è un hash crittografico affidabile del contenuto. Le chiavi MSK funzionano sullo stesso principio. La nuova chiave MSK è sicuramente diversa perché contiene la data del giorno e quindi non è mai la stessa chiave. Ma le chiavi CHK, la chiave MSK è praticamente una directory di chiavi CHK. Le chiavi CHK a cui puntano sono funzioni del contenuto. Se io ho 1000 pagine e ne ho cambiata uno, inserisco soltanto la pagina nuova, e questo aiuta a evitare di duplicare file su Freenet e sommergere gli altri nodi di richiesta di inserimento. Se il mio sito è popolare, appena cerco di inserire una pagina mi viene subito detto: no, guarda, la pagina c'è già. Quindi delle 1000 richieste io 999 non le faccio, ma effettivamente inserisco solo la pagina che anche solo in un pixel o in una lettera è cambiata. Ok. Finisco qui per motivi di tempo, di spazio, eccetera, eccetera, perché volevo passare alla parte pratica. La descrizione è un po' sistemistica, come avete visto, di come funziona Freenet. Vi dico semplicemente che su internet ho pubblicato 2 o 3 serie di slide fatti con software poco simpatici, come avete visto, che rispiegano un pochino di più questa situazione. Esiste anche un sito italiano di Freenet, sopravvive anche il sito italiano di Freenet 0.3, esiste il sito tradotto più o meno aggiornato in italiano del sito di Freenet 0.4, trovate tutti i link del caso sul CryptoCD, su quella scheda che abbiamo distribuito ieri, e chi non ce l'avesse viene un attimo da me, perché il link è un po' lunghetto e non lo sto a scrivere qui. Vi consiglio, se già non l'avete fatto, perché li abbiamo finiti, di tirarvi giù l'immagine ISO del CryptoCD che è memorizzata su un server qua nella rete locale, perché lì sopra, tra l'altro, trovate il mirror del sito 0.3 che non è più disponibile su internet, e trovate anche questi documenti e alcune altre pubblicazioni interessanti. Per cui chi non ce l'avesse, in qualche modo lo chiede a me o lo chiede a Odo o si informa in giro, c'è l'immagine ISO su un server qui della rete locale. Se proprio non sapete che cosa fare, mi scrivete, il mio indirizzo è marcoc@domodossolancona.it, o scrivete alla lista Freenet gestita dal FLUG, dal Freenet Linux User Group. Basta così. Prima di passare alla parte di installazione, invece parlare di come si installa e come non si installa, cosa vi può succedere quando gestite un nodo Freenet, un ultimissimo giro di domande sulla parte teorica. Assolutamente, totalmente incompatibile, sono diversi protocolli in punti chiave, non, sono due Freenet separate, anzi, questo non ve l'avevo detto ma è interessante, ci sono tre Freenet separate in questo momento, c'è la 0.3 che sopravvive in pochi server, c'è la 0.4 che funzionicchia e che non viene upgradata tutti i giorni e c'è la Freenet WatchMe che è una Freenet loggata. Poi i nodi mandano un log delle transazioni a un server centrale che gestisce YARC, con cui il gruppo di sviluppo cerca di capire perché non funziona il routing. Chiaramente i nodi WatchMe sono incompatibili con i nodi 0.4 normali e non comunicano fra di loro. Viene richiesto da chi ha possibilità di mettere nodi permanenti di generare un nodo Freenet WatchMe e di collegarsi con il server buttando giù questi log, che loggano poco, ma insomma loggano molto dal punto di vista dell'anonimato, per cercare di capire come far funzionare bene l'algoritmo di routing. In questo momento ci sono tre Freenet, qui una è more net, diciamo. Ok.
1: Quando avviene una richiesta di una chiave, abbiamo visto che viene lanciata ad albero sui vari nodi, ma per ritornare indietro poi il risultato di questa ricerca, esistono quindi delle tabelle di routing sui nodi, tabelle magari dinamiche?
0: Non tabelle permanenti, esiste, o quando un nodo passa una richiesta tiene traccia semplicemente di chi gliel'ha passata a lui e un nodo che ritorna una richiesta o un messaggio di failure segue il cammino che si ricorda, perché un nodo può aver trasmesso la richiesta a più altri nodi ma l'ha ricevuta solo da uno, se la riceve da due segnala subito che c'è un loop e quindi la richiesta muore lì, per cui non direi che è una tabella di routing, è una traccia dinamica di chi mi ha fatto la domanda, cioè se tu mi fai una domanda io vado a vedere e nel frattempo non mi ricordo chi me l'ha fatta, è un po' difficile che possa restituire la risposta, ma esiste solo lì. Le tabelle di routing dei nodi, se vogliamo, sono i nodi locali, la conoscenza locale che un nodo ha di altri nodi, ma non è un vero e proprio routing, perché l'unica cosa che conosce un nodo degli altri nodi è se si sono specializzati in un certo segmento di distanza lessicale, il che non aiuta in nessun modo a capire qual è il grafo fisico di connessioni sotto il grafo logico, anche se uno riuscisse a ricostruirlo, della conoscenza locale di più nodi, perché sono due cose completamente ortogonali, sono completamente separate.
2: Scusa, quindi per rimanere totalmente anonimi è necessario che ci sia molta gente su cui distribuire queste cose in maniera da rendere sempre più difficile un'analisi del traffico spinta, o mi sbaglio?
0: Dunque, concettualmente no, praticamente sì, nel senso che sapete voi cos'è Crowd? Folle. Crowd era un sistema di proxy anonimizzatori distribuito fatto alla TET, che semplicemente rendeva difficilmente tracciabile una richiesta distribuendola fra una serie di nodi in maniera casuale e poi qualcun altro andava a leggere la pagina a nome mio e me la restituiva. Col concetto di folla, la folla rende anonimi entro certi limiti i partecipanti e quindi già solo questo aiuta. Chiaramente Freenet è molto potenziata dal fatto che siano tanti nodi Freenet, però se ce ne sono due di nodi Freenet il gioco già comincia a frenare, ciascuno di noi due che ha recuperato il file, una ragazza poco vestita, appunto JPEG, può negarlo e dire è stato lui. Bastano due nodi Freenet, perché c'è un comportamento casuale. Io ce l'ho nel data store, ah, ma l'ha chiesto lui. E lui dice, ah, no, no, sembra che io l'abbia richiesto, ma è il mio nodo che mente. Guardate, Freenet c'ha una cosa originale, questo meccanismo di progetto è stata pensata per fare questo. Poi le realizzazioni informatiche spesso sono molto ingegnose e funzionanti, spesso sono delle schifezze, ma la cosa veramente che distingue Freenet da qualunque altro sistema di anonimato, compresi i remailer, per esempio, che funzionano benissimo, ma non sono pensati per esempio per proteggere il remops, perché un remops di un remailer per certe cose è assolutamente identificabile. Freenet no, Freenet nasce con questa preoccupazione di progetto e poi è una cosa di un'inefficienza, di un'inevitabilità mostruosa, però da questo punto di vista c'ha come dato di progetto dei dati filosofico-legali, se vogliamo chiamarli così, e questa è una cosa molto interessante. è anche importante per me. Proviamo a installare. Sì. Non ho capito neanche io, quindi dubbi. Nel caso di contenuti pedopornografici, Freenet è un pericolo come lo è il dischetto che io ho nella borsa, cioè qualcuno può portarci appresso un file pedopornografico. Questo diciamo è l'approccio filosofico, oppure anche la mia macchina, la mia automobile, può essere utilizzata per trasportare dischetti che contengono materiale pedopornografico, non per questo mi si vieta di tenere un'automobile. Freenet permette di fruire di anonimato, che è una possibilità data a tutti, per la maggioranza persone oneste che per qualche motivo, magari perché hanno l'AIDS e stanno chiedendo aiuto ma non vogliono rivelarsi, hanno bisogno di anonimato. L'anonimato è una cosa che è garantita da fior di leggi in sistemi giuridici diversi. Pensate alla posta ordinaria. Quando voi mandate una lettera, scusa un attimo, quando voi mandate una lettera, le poste non lasciano traccia. Non avevo capito che la richiesta era ortogonale al tema, scusa. Quindi c'è fior di punizioni per chi apre una busta senza avere l'ordine di un giudice dato con una certa procedura. Per cui io posso con la massima facilità mandare un dischetto pieno di materiali pedopornografici usando le poste italiane con la tranquillità di avere un anonimato forse superiore a quello che mi dà Freenet. È un po' curioso che, anche molto in buona fede, tutte le volte che si danno risorse, meccanismi che assicurano la libertà degli individui, si risponda tu aiuti i criminali. A me viene fatto di pensare che tutte le volte che succede questo ci sia o un condizionamento di un certo tipo, di gente che ormai è stata abituata a pensarla in buona fede in un certo modo, o ci sia malafede, cioè quello che fa paura di Freenet non è che la possono usare i pedofili, i terroristi, aiutatemi la mafia, la Yakuza, eccetera, eccetera, ma fa un po' paura il fatto che un individuo può mandare un contenuto nel suo paese, per esempio, questionabile, pensiamo alla Cina dove guarda caso Freenet è abbastanza utilizzata, e non essere perseguito. Quindi dà più potere all'individuo di quello che addirittura uno Stato o al limite un servizio segreto può avere. E l'individuo è un individuo qualunque, presumibilmente quindi onesto.
2: Questo è quello che fa paura.
0: Questa è la mia opinione, infatti. Quindi io non sono assolutamente preoccupato che Freenet possa essere utilizzata per fini perversi contro cui io non sono assolutamente d'accordo. Perché da persona empirica applico, io sono ingegnere, applico un discorso costi-benefici. È più importante, poi la chiudo qui con questo pippone incredibile che ho già fatto ieri, non è questa la sede, è più importante limitare una libertà per tutti o salvare la vita di un bambino? Io faccio una moltiplicazione, mi butterei sotto una macchina per salvare la vita di un bambino. Ma se tu mi chiedi, c'è la possibilità che in un anno si salvi la vita a un bambino preda di un pedofilo abolendo Freenet, io ti dico no, perché 60 milioni di persone in Italia hanno perso la possibilità di fare qualche cosa in maniera anonima e onesta, e il bene di queste 60 persone è, ahimè, superiore al bene di una vita umana. D'altra parte nessuno di noi oggi ha preso il caffè e ha mandato i soldi in Africa per salvare oggi la vita di un bambino che muore di fame, quindi anche se non lo facciamo coscientemente questo tipo di ragionamento, lo facciamo inconsciamente quando prendiamo il caffè la mattina. Questo era una cosa per sistemisti, quindi chiudiamola un attimo lì. Dove eravamo rimasti? Ah, vediamo qualche cosa? Sì, facciamo uno switch. Allora, adesso dimenticatevi un attimo tutto quello che abbiamo detto, sia il pippone filosofico ma anche i meccanismi di funzionamento di Freenet. Consideriamo Freenet un programma da installare che devo far funzionare, quindi consideriamolo FreeCiv o qualunque altra cosa che mi venga in mente. Vediamo innanzitutto Freenet vecchia, 392, e vediamo di che ambiente ha bisogno, molto velocemente. Intanto che Gianni Bianchini, che è il gestore del nodo del Flug, che tecnicamente ne sa molto più di me sull'argomento, probabilmente.
3: Però ne sai molto più di me su come si switcha il display.
0: Allora non si succede tutto.

0: quello, cioè l'ho provato con un F5 esattamente, ma non mi ha voluto sapere.
1: L'unica disadvantaggio con spingendo di accendere col vento d'accesa, un strappare il progetto di accendere.
2: Sì,
1: perché è il BIOS che deve sentire il proiettore, è una macchina un po' del pizzo.
0: Se poi succede tutto il casino che è successo prima.
1: Allora, se poi succede tutto il casino che è successo prima, io ho preso la macchina e l'ho sbattuta contro il tavolo perché il controller ride e non mi vedeva più l'hard disk e ha funzionato. Vi spiego tutto a voce. Ok, allora Gianni tenta di resuscitare l'oggetto, io tento di intrattenervi. Allora, Freenet di che cosa ha bisogno? Freenet è un sistema Java, ma ovviamente fa cose strane, matematica intera lunga per le chiavi crittografiche, per esempio, utilizzo di Java portabile, ma insomma fino a un certo punto in un altro senso. Esiste per fortuna su varie situazioni. Esiste anche su piattaforme non libere, può girare su tutti i principali Unix, compreso Solaris, eccetera, eccetera, può girare sotto Windows, può girare sotto macOS anche se con qualche difficoltà, specialmente macOS X. Essendo scritto in Java, basta costruirgli un ambiente in cui ci sia una macchina virtuale Java e le librerie che vengono utilizzate, e questo è sufficiente. Scusa?
0: Basta una
1: JRE e le librerie GPM. Quindi se voi lavorate sotto Linux, che vi consiglio vivamente, specialmente se volete utilizzare un server, utilizzate una piattaforma asterisco Unix, qualche cosa, dovete installare sostanzialmente due cose. Una JRE compatibile e le librerie GPM versione 2 o versione 3. Le librerie GPM, libgpm2, libgmp, grit, mat, qualche cosa, è la libreria che permette di fare operazioni matematiche con un numero di lunghezza indeterminata.
0: La libreria GNU,
1: come vi dicevo, lui ne sa più di me, per la precisione aritmetica arbitraria. Viene utilizzata per tutti i calcoli che implicano crittografia, perché i calcoli che implicano crittografia utilizzano numeri di centinaia di cifre decimali e quindi non si possono calcolare con i registri di un computer o con le variabili classiche singola, doppia precisione che si usano dai normali programmi. Questo ambiente deve essere creato ed è suscettibile di una quantità di piccoli bachi, bachetti, bachini. Quello che funziona sotto Linux, parliamo un attimo della piattaforma Linux, dimentichiamoci che esiste per esempio e funziona bene la piattaforma Windows, per dire semplicemente che probabilmente per fare un nodo, quello che si chiama un nodo transiente, cioè un nodo che viene utilizzato solo nel momento in cui qualcuno deve consultare Freenet, ma non fa parte di Freenet a tutti gli effetti, Windows va benissimo. Su Windows per gestire anche su macOS 9 può andare bene. Se invece volete gestire un nodo, se volete gestire un nodo vero e proprio, scordatevi Windows. Con Windows NT, Windows 2000, riuscite a fare qualche cosa, non utilizzate Windows ME o Windows XP anche per altri motivi, ma sicuramente perché non ci funziona Freenet. Utilizzate Linux se volete rendere

con qualche piccola estensione che viene introdotta, perché altrimenti il profilo di memoria che Freenet 04A sta cominciando a diventare devastante per le macchine. E per utilizzare certe cose rientranti e altre cosine che aiutano a tenere basso lo spazio di memoria occupato, mi dicono che ci vuole una versione di Java superiore alla di implementazione della JRE superiore alla 1.1. La 1.3.1_03 di Sun va molto bene, ma ovviamente se, come facciamo noi, avete un occhio particolare per il software libero, potete usare soltanto Caffè, che è l'unica implementazione Java rilasciata come software libero. Freenet funziona ragionevolmente bene sotto Caffè se si usano alcune precauzioni. Per cui utilizzate pure, se volete, la JRE di Sun, che è anche più efficiente perché usa le thread in modo esteso invece di fare uno spawning continuo di processi, però se vi interessa lavorare col software libero usate Caffè con due precauzioni. Per farci funzionare il Freenet è necessario fare una patch a Caffè che non riconosce correttamente la libreria GPM2 e GPM3, per cui se voi fate il configure di Caffè per compilarvelo da sorgente o usate un binario, Freenet vi dice che non trova la libreria di precisione arbitraria. Ci sono due possibilità: o vi prendete i sorgenti della distribuzione ordinaria anche in RPM, applicate questa patch e ve la compilate su una macchina su cui sono installate le GMP, fate sempre un'equivalenza GMP-GPM per questo contesto, perché sbaglierò altre 18 volte, oppure usate una distribuzione facilitata che Gianni ha preparato e che abbiamo cominciato a distribuire da poco, che permette di installare in una botta unica tutto un nodo Freenet con alcune cautele che ora enuncerò una per volta, anche non sapendo tutto quello che vi sto dicendo adesso. Quali sono le cautele opportune? Abbiamo detto che ci devono essere librerie GPM installate e una JRE in grado di riconoscerle. Abbiamo detto quale può essere il trucco: usate una JRE Sun 1.2.1.3, meglio la 1.3.0.3 che funziona bene, anche la 1.4. Oppure utilizzate Caffè. Se utilizzate Caffè, applicate la patch che c'è nel README di Freenet e compilatelo sulla vostra macchina dopo aver installato le librerie GMP. Altrimenti utilizzate la distribuzione Easy Freenet che Gianni ha concepito e preparato e che vi taglia la testa al toro. Non avete bisogno di installare niente, nemmeno la JRE. E c'è un altro vantaggio importante a fare questo, che è il fatto di gestire la penetrazione di un nodo Freenet. Un nodo Freenet è un'applicazione Java che gira su una macchina virtuale Java arbitraria. Con tutti i bei discorsi che si fanno sulle sandbox di Java, non è molto affidabile in una situazione in cui la sicurezza sia un must. Di solito le applicazioni di security non sono scritte in Java. Una precauzione elementare che si deve fare se voi avete bisogno di aprire una porta fissa sul vostro nodo per farci ascoltare Freenet sopra, Freenet ha bisogno di una porta aperta e raggiungibile sul nodo, come qualunque altro servizio TCP/IP, è opportuno farla girare in una jail, quello che si fa con i server FTP, che si fa con i server HTTP e così via. Cioè farla girare in un file system CH rootato, il che vuol dire semplicemente che il processo Freenet e tutti i suoi figli, compreso, anzi, e anche il babbo, la macchina virtuale Java, è convinto di essere in un file system, ma non è vero. Quel file system è solo una sottodirectory del file system vero che contiene il minimo indispensabile a farlo funzionare. Non contiene, per esempio, nessun programma applicativo, nessun altro server che possa essere suscettibile di exploit. Per esempio, il file system jail di Freenet contiene una trentina di file in tutto, tra device, librerie, Freenet stesso e poco altro. Questa è una precauzione standard che, per chi conosce un attimo di più le problemi di security su qualunque versione di Unix, sa perfettamente e sa anche come fare. Si tratta di fare un wrapper che lancia Freenet e la sua macchina, il suo Java Runtime Environment, in un certo modo. Se utilizzate la distribuzione Easy Freenet, non soltanto non vi dovete affatto preoccupare di tutti i problemi di trovare la macchina virtuale giusta, di applicare le patch, di trovare la libreria GMP,

0: MP, eccetera, eccetera, potete non avere neanche Java installata sulla vostra macchina, e in una botta sola, rispondendo alle stesse domande che vi farebbe l'installazione di Freenet, voi avete un'installazione di Freenet completa e anche CH rootata, cioè che gira in una jail, e rende un pizzichino più sicuro il vostro server se voi avete ragione di pensare che possa essere in qualche modo esploitato, o se semplicemente avete a cuore il fatto che il vostro server lo volete gestire in sicurezza. Si proietta qualcosa?
1: Giusto. La macchina è tua.

0: visto...
1: Ringrazio PBM per la collaborazione, hanno bucato la rete per permetterci di tentare di usare, Srinet. C'è un problema che è spiegato abbastanza chiaramente in più punti della documentazione, ma è come fanno i server Srinet a trovarsi fra di loro. Server Srinet apre una porta arbitraria, una porta user di solito, uno spazio user, che tradizionalmente è la 19114, a cui gli altri server però possono connettersi per richiedere chiavi. In realtà la porta è completamente configurabile, per cui in realtà un server, per sapere che c'è un altro server, deve aver avuto il reference di quel nodo. Però quando poi la situazione si è stabilizzata e i reference sono nella, chiamiamola routing table, ma non è una routing table, di Srinet, questo è arbitrario. Se voi siete dietro un NAT, situazione abbastanza frequente, anche perché è una DSL, in teoria non potete gestire un nodo Srinet. Perché? Non potete gestirlo perché dovete aprire una porta. In realtà alcune cose, molte cose si possono fare se la vostra porta può essere bucata, come è in questo caso, in cui noi siamo NATati, ma per un tempo limitato hanno aperto la porta di Srinet. Oppure, se non volete essere trovati, cioè non siete in grado di diventare un nodo pubblico a tutti gli effetti, ma volete semplicemente utilizzare Srinet. Perché nel caso che vogliate utilizzare Srinet, un NAT va benissimo, nella misura in cui voi fate conoscere a Srinet non il vostro indirizzo, che magari è un indirizzo privato, ma l'indirizzo che si vede da fuori, cioè l'indirizzo del NAT. Cosa vuol dire? Vabbè, voi siete l'IP 192.168.0.2, il vostro NAT è lo 01 e fuori è 161.27.112.3, voi dovete dire, quando Srinet si installa e vi chiede l'IP o il nome, gli dovete dire l'IP del NAT e non il vostro. A questo punto, dall'esterno non vi raggiungono comunque, a meno che non abbiate bucato la porta, perché la porta deve essere sempre quella una volta che l'avete scelta, ma dall'esterno voi potete iniziare una fase di handshaking e farvi raggiungere dalle risposte, perché le risposte vengono mandate al NAT, voi avete aperto la connessione e il NAT ve la passa regolarmente come sa fare.
0: In caso invece che siate, dovrebbe funzionare, in caso che siete appunto dietro un NAT, se attivate un port forwarding dalla macchina che vi fa da NAT verso la macchina interna, allora in quel modo, oppure se la macchina interna si trova in una DMZ, insomma come pensate, dovrebbe funzionare lo stesso, purché chiaramente voi annunciate il nodo esternamente, ovviamente con l'indirizzo esterno del NAT, chiaramente. Adesso dovremmo essere in questa situazione qua, diciamo i SISOP sopra ci dovrebbero avere fatto un port forwarding verso questa macchinetta qua. Io l'avevo preso dal progetto Winston Smith.
1: Ma l'hai già preso?
0: Sì, no, ero dentro il progetto Winston Smith e c'è qua, no?
1: Sì.
0: In distribuzione.
2: Se vuoi che io faccia il manuale tu.
1: No, lo devi copiare in una sottodirectory di YouTube e la espandiamo e la configuriamo. Adesso io avevo avuto la grande ambizione di far vedere dei nodi funzionanti, dato anche il poco tempo, e dato che non abbiamo avuto tempo di testare niente, vi farò vedere i pezzi salienti, vi farò vedere, se non ingrandiamo un po' il font, lo fai da una foto di testo? Sì. Alt F6. Allora, cosa dovete fare? Utilizzate EasyFreenet, poi magari quando avete la soddisfazione di avere un nodo funzionante cercate di capire cosa ha fatto, oppure di Hardway, configurate prima di tutto le GPM, cioè siate sicuri che le GPM siano installate, GMP?
3: Yeah.
1: GMP. Le GMP versione 2, ma vanno bene quelle normali che ora sono nella versione 3, poiché gliele facciate riconoscere a caffè. Utilizzate caffè se siete dei puri, altrimenti utilizzate la Sanjay Re 131_03 o la 04, la 14, che dovrebbe funzionare lo stesso bene. La usa Ian Clark. Quando la macchina è installata, dovete, e le GPM sono installate, avete finito. Si tratta di scompattare circa un mega, ma forse meno, di della 0392, scusate, stiamo partendo dalla vecchia Freenet. E ottenete questa directory. Dopodiché lanciate Freenet, lancia il server, dove partire la procedura di installazione. La prima volta che lanciate la 0392 parte la procedura di installazione, dovrebbe partire la procedura di installazione, forse parte la procedura di installazione.
2: Mi pare non si è lamentato.
1: Dovrebbe essere già partita. Abbiamo sbagliato, dobbiamo lanciare Freenet config direttamente. Prova un po'.
2: Vediamo se ha fatto casino.
1: Caso meglio riscompattiamo. La procedura di configurazione vi fa una serie di domande standard. Le domande importanti sono: come si chiama il vostro nodo Freenet? Quanto spazio volete dedicare al data store? Di solito i default vanno tutti bene. Ammesso che sia accettabile il vostro indirizzo IP o il vostro nome host al tipo di configurazione di rete che avete. Le richieste del data store sono un pochino esose, ma su 0392 non sono molto importanti fin tanto che fate prove, perché il numero è praticamente soltanto un watermark, non viene in realtà allocato niente, semplicemente lui riempirà la directory fino a quel livello. Quindi se voi fate 3 prove e volete resettare tutto, non è che avete occupato un giga o 200 mega di spazio. Mentre nella Freenet 04, anticipo i tempi, c'è un file system non nativo, il che vuol dire che è come quando voi fate un loopback: voi appena fate partire il nodo, lui genera il data store di quella dimensione, e se avete 2 giga di data store il nodo ci mette un quarto d'ora a partire, perché utilizzando Java, che non è molto efficiente come transazione di file system, si scrive un file e struttura internamente, praticamente formatta, un file di 2 mega. Per cui vi consiglio, quando fate delle prove, indipendentemente dal fatto che usiate la 03 o la 04, allocatevi 30 mega, più che sufficienti per le prove. Dopodiché, se gestite un nodo vero, state almeno a 500 mega, perché un nodo che riesca a funzionare a questo punto diventa utile per la banda passante che ha, ma soprattutto per la quantità di informazioni che riesce a memorizzare. Per cui, quando siete arrivati a una configurazione soddisfacente, piallate il nodo e rigeneratelo. Se è un nodo 0392 basta che editate a mano il file di configurazione, perché ovviamente il parametro è dinamico ogni boot. Se avete un nodo 04 qualche cosa, no, il nodo è allocato, esiste una funzione di reset della dimensione del data store che mi viene da ridere, che non sia mai stata testata, quindi limitatevi a screcciare il nodo, a farlo ripartire con un seed valido e allocate un data store robusto per quello che voi potete fare. Sì. Allora, la struttura di directory che voi ottenete quando installate Freenet è diversa nel caso di 03 e 04. Qui adesso stiamo guardando la 0392. La differenza principale è che il data store è una directory nascosta, si chiama .freenet, e il file di configurazione è un file nascosto in senso Unix, si chiama .freenetrc. Possiamo visualizzarlo? Aspetta, no, andiamo avanti. Lui ha appena lanciato Freenet config e il sistema si legge qualche cosa? Forse mi deve mettere a fuoco il proiettore, mi fai un po' stoccato. No? Più di così. Comunque, adesso lui sta chiedendo il data rate che Freenet può occupare. In teoria Freenet si preoccupa, e fa benissimo, della banda che vi può occupare. Ci sono dei parametri che dovrebbero funzionare, che limitano la banda che può essere richiesta. lì vi viene chiesto di scegliere quanto dedicare di banda oltre che di data store al vostro nodo. Nel caso di fine 0392 potete tranquillamente fregarvene, perché ci sono così, se voi come farete, spero, perché ci sono dei buoni motivi che magari poi discutiamo con gli interessati per fare questo, installate anche un nodo fine 03, ce ne sono così poche richieste che assolutamente non vi satureranno nessuna banda, anche perché fine 0392 non soffriva di problemi di broadcast a tappeto, di cui ahimè Freenet 04 non solo soffre ma agonizza in questo momento. Quindi fregatevi della banda in caso 03. Gli unici due parametri, vai avanti, ecco, spazio disco da usare in megabyte, è una cosa dinamica, quindi anche questo è poco importante, state sui 30 megabyte se volete fare delle prove lunghe. Che porta devo usare? Beh, lui usa una porta presa a caso se la trova libera. Potete dirgli la porta che volete, se volete essere riconoscibili facilmente, 19.114 è la porta standard di Freenet 03. Non c'è nessun RFC che lo dica. Vi viene chiesto il nodo, l'indirizzo del nodo, e qui probabilmente... Questo in rete, però ha cominciato a lampeggiare quando io ho toccato il cavo. Va bene, interrompi e ricomincia, cancella.
2: No, perché
1: non so se è probabile, batti una cosa qualunque, dai, tanto giusto per farlo, batti un IP. In questo caso voi avreste dovuto vedere l'IP del nodo se il nome non veniva risolto, o il nome qualificato del nodo come default se l'IP veniva risolto. Dopodiché la domanda era: accetto questo oppure no? Siete dietro un NAT? Non va bene. Non siete dietro un NAT? Il vostro indirizzo è statico o dinamico? Non strutturo ulteriormente l'albero di domande. Se siete dietro un NAT, date l'IP del NAT. Se non siete dietro un NAT, ma siete ovviamente su un IP pubblico, perché altrimenti non c'è storia, se siete su una rete privata non c'è storia, a meno che non sia la rete di Fastweb, dove mi si dice c'è qualcuno che sta tentando di fare una freenet su Fastweb, e se ci fosse qualcuno che lo sta facendo e poi un giorno si fa vivo con me, ne possiamo discutere perché è un discorso interessante, dovete far sì che il vostro reference venga trovato. Quindi se avete la fortuna di avere un IP non dinamico, va benissimo il vostro IP, oppure il vostro nome se riuscite a risolvere un nome su quell'IP, altrimenti allocatevi a qualche DIN DNS, fate girare il client DIN DNS che pubblica il vostro IP, date qua il nome DIN DNS in modo tale che quando un altro nodo vi contatterà nel vostro reference ci sia il nome e venga risolto dinamicamente l'IP. Ho fatto un gran casino, c'è qualcuno che non ha capito questo punto che è abbastanza centrale? Bene. Ok, poi mi viene chiesto se l'FCP, il Freenet Control Protocol, deve partire insieme a questo nodo. La risposta è sì, perché altrimenti non siete visibili dall'esterno. I default vanno quasi tutti bene. E se il proxy deve essere fatto partire contestualmente al nodo, cioè voi volete utilizzare Kaleon o qualche altra cosa, Netscape, per sfogliare Freenet in maniera amichevole? Di solito la risposta è sì. Sì, anche questo è il protocollo di comunicazione, e adesso bisogna rilanciare il server.
2: Non gli abbiamo dato un repeater.
1: Vabbè, ma il server parte uguale. Tanto la pretesa di farlo funzionare, no, magari usiamo uno dei nostri gateway.
2: No, funzionava.
1: Funzionava?
2: Il 404.
1: Ma quando nessuno guardava, adesso sarà difficile. Ok, tutto chiaro fino a qui? Quando voi fate partire dei servizi sul vostro nodo Freenet, tipicamente il proxy, questi servizi non sono ovviamente visibili dall'esterno, nel senso che sono visibili solo dal localhost, per ovvi motivi. Il proxy gira su una porta pubblica, tipicamente nel caso di Freenet è la mitica 8081. Chiunque conosca il vostro IP e sappia che avete un gateway Freenet, perché a tutti gli effetti il proxy per chi sta fuori dalla vostra macchina è un gateway dal punto di vista applicativo, si collega al vostro nome 2.8.80.81 e si vede apparire una paginetta che magari facciamo vedere, alt F2, giusto? Minimalizziamo il discorso. Posto. 80-81.
2: Non ho voluto sapere. Quella?
1: Sì. Guarda se la porta in ascolto.
2: Sì.
1: Guarda se è partito, guarda il log, finet.log, fai un tail, finet.log.
2: No, l'ho mandato un background. Ah no.
1: E in effetti è fin wait.
2: Ma non
1: la porta è aperta, ma il proxy non sta ascoltando. Fai un tail freenet.log e chiaramente nella macchina virtuale partono un certo numero di processi, uno dei quali è il proxy, che può non partire.
2: Launching F proxy,
1: è partito. Su che porta sta ascoltando? Vai un attimo.
2: 881 e
1: non so, vai a guardare nel freenet.rc.
2: È lei.
1: Scusa, la porta 6690 è aperta.
2: La porta?
1: XML RPC. Che porte stanno ascoltando?
2: No.
1: Non è partito il nodo.
2: 6690. No, buono.
1: E allora ha da funzionare. Fai links su dagoba.omelinux.net. Dagoba. Cosa? Sì.
2: No, l'ho mandato in background. Sì, è scritto stop, ma non vedete le ultime righe. Non stavate vedendo le ultime righe del video.
1: Ok, indipendentemente dal percentuale di successo che otteniamo, ci sono quindi queste precauzioni da fare. La porta che volete aprire, se volete rendere il vostro servizio pubblico. Nel caso vogliate rendere il vostro servizio pubblico, dovete andare ad editare a mano, in un modo che non è documentato, il file di configurazione. Cosa succede? Praticamente...
2: Eccolo.
1: Allora faglielo vedere sul terminale.
2: Questo siamo sul localhost.
1: Ok, allora quello che vedete è una pagina web che, scusa?
2: Se si era ingrandito un po' di questo,
1: ah, sì,
2: è meglio. Aspetta, il pad delle due non funziona più il touchpad.
1: Sì, però adesso non funziona più. Sposta la macchina in là. Fate un po' più di posto. Ok, si è aperto il floppy.
2: Allora, com'è che si fa a mettere font in là? Font, eccolo qua.
1: Huge.
2: Non è molto huge, ma si vede?
1: E sei fuori schermo?
2: No, ma c'è il schermo.
1: Allora, dopo guardiamo un attimo il punto freenet.rc, per quei punti che vanno editati, Ma innanzitutto vediamo che cosa si vede. Che cosa si vede? Cosa... Credo che sia il proiettore, sai? Abbassalo un po'. Comunque sulla pagina del proxy, che è quello che il normale utente Freenet vede, c'è semplicemente un form con alcune istruzioni, alcuni suggerimenti che su Freenet 03 e alcuni siti, anzi free site, che sul proxy di Freenet 03 ovviamente non funzionano perché Freenet 03 non esiste quasi più come contenuti, che invitano a visitare certe cose. Esistono poi due gruppi di campi che servono per inserire e recuperare un file su Freenet. Cosa si fa? Nel caso si voglia inserire un file su Freenet, dal campo di sotto si batte il nome della chiave che volete inserire, se è una chiave KSK, qualunque stringa non contenga spazi, va bene. Poi gli si dice il nome di un file il cui contenuto si vuole pubblicare sotto quella chiave e gli si dice opzionalmente il tipo di il MIME type sostanzialmente che quel file deve avere. Questo perché? Perché in fase di inserimento, di recupero, il MIME type fa parte dei metadati della chiave e quindi non c'è bisogno di specificarlo, ma quando voi inserite un contenuto il proxy a priori non sa qual è il contenuto, può fare un tentativo basandosi sull'estensione e su quello che il browser locale sa, però nel caso voi gli potete forzare il MIME type, per cui se state inserendo mendi.jpg potete fregarvi di specificare il MIME type, altrimenti glielo specificate e nei metadati della chiave viene scritto che il contenuto è non mi ricordo più / jpeg. Proviamo a fare un inserimento? Prendi il primo file che ti capita, un file di testo. Eh? Non ce l'ho, era una simulazione. Facciamo una simulazione con un file di testo. È chiaro che il discorso in questo momento non funzionerà, o almeno funzionerà soltanto nel data store locale. Perché? Perché non abbiamo dato un seed valido al nodo Freenet. In realtà il seed c'è, fa parte del il seed reference, cioè il punto di boot a cui agganciarsi alla rete. Il seed c'è, fa parte della distribuzione, c'è un file di default che faceva parte, e chiaramente nessuno di quei server attualmente è in piedi. Quello che bisogna fare, se la richiesta di ricostruire anche una Freenet 03 che io vi ho rivolto trova d'accordo qualcuno, è mettere un file di reference locale che deve chiamarsi nodes.config, che contiene scritti a manina i reference che io so. Sulla Freenet list ogni tanto passano i reference dei pochi nodi vivi, uno dei quali è il nodo freenet.firenze.linux.it in HTTPS, però, quindi HTTPS 2. E il nostro nodo che è venuto su con dei reference vecchi non sa con chi parlare, e quindi l'inserimento sì funzionerà, però funzionerà sul data store locale, che non è una cosa banale. In realtà tutto il processo avviene, non avviene il processo di diffusione. Mi va letto perché viola su nero, non credo che...
2: Sì, va bene, cioè semplicemente inserito la...
1: Ma utilizzare la pagina grafica proprio ti repelle...
2: No, è questa cosa. Il file è un pollo txt che ho messo nella directory di root.
3: Fra l'altro qui stiamo facendo delle cose bruttissime. Prima cosa, ovviamente, stiamo facendo girare il nodo Freenet come root, cosa che è assolutamente da evitare, va bene? Quindi, diciamo, quando non prendete precauzioni addirittura più massicce, chiaramente se siete utente comune di una macchina Linux su cui non avete nessun privilegio amministrativo, cioè ovviamente, è chiaro, quello lo dovete fare comunque, ma anche se è una macchina su cui invece avete un privilegio amministrativo, ovviamente non utilizzate i diritti dell'amministratore di sistema per far girare ovviamente il server Freenet. Sto dicendo cose oltremodo banali, però forse è meglio ribadirle. fatto qui, io sto facendo un altro errore, è quello di usare un browser in questo momento come root, e sto recuperando questo file pollo.txt, gli ho segnato il nome simbolico come chiave, e dopodiché vado a cercare di inserirlo. Vabbè, si è incazzata una biscia, exception, graceful failure, però mi ha trattato bene. Com'è?
1: L'errore è dovuto al fatto che per default è stata tentata una richiesta con HTL di 15, il che vuol dire che Freenet doveva essere inserita a un certo livello di profondità. Il nostro livello di profondità attuale è 1, perché abbiamo solo il data store locale. Qualunque richiesta abbia un ops to live maggiore di 1 fallisce, perché non si riesce a contattare nodi a una profondità abbastanza alta. Questo, molto più leggibile, è l'aspetto, diciamo, in grafica del form. Puoi ripetere l'operazione. Non gli riesce a dare un HTL?
2: Quando fallisce?
1: Sì, allora rimetti il pollo in rete. Questi sono dettagli, in realtà si può specificare l'HTL come parte della richiesta. Punto interrogativo, dopo la chiave, HTL uguale. Molto, molto semplice.
2: Questo non dà la possibilità di specificare l'HTL, non dà neanche la possibilità di recuperarlo dopo, si arrabbia e basta.
1: Allora digli il nome della chiave, punto interrogativo, HTL uguale 1.

0: può funzionare perché lui la interpreta subito.
1: Puoi salvare la pagina in locale? Andiamo a editare l'HTML, modifichiamo il team che c'è.
2: L'HTML della pagina?
1: Sì, perché
2: è dentro già.
0: Sì, ma tu salva l'HTML in locale. Ora facciamo un lacchezzo orrendo, l'HTML è generato dinamicamente da Java, noi ce lo salviamo in locale, editiamo il parametro. Ah no, aspetta! Come faccio a editarla nella cache?
2: Cerca un po', com'è?
0: Cerca 15.
2: Cerca?
0: È nel metodo del. O 25, troppo 25?

0: Scusate, se nel frattempo c'è qualche domanda diversa da come mai non funziona niente. Qualche pacchetto?
1: Io avrei una domanda, se lo puoi lasciare. Prima hai fatto vedere che quando lo configuri gli puoi dare l'ampiezza di banda da utilizzare, ma in generale questa roba mi sembra che verrà utilizzata su stazioni vere, dove ho un IP pubblico, dove ho un router e posso fare del traffic shape già a livello di router. Viene utilizzata comunemente quella funzione lì oppure è un po'...
0: No, non viene utilizzata anche perché per limitazioni del modo di funzionare a livello di thread di Fortinet 0.4, che è l'unica poi in effetti che ne avrebbe bisogno, non è affidabile, nel senso che tu limiti una parte del traffico, non ne limiti un'altra parte, per cui il comportamento attuale del nodo Fortinet è che ti satura la banda dopo un po' di funzionamento, per cui fare del traffic shape o dedicare il link a questo lavoro, almeno per certi periodi, è in realtà l'unico modo di far stare per lunghi periodi il nodo Fortinet su senza doverlo far ripartire. Cosa succede? Succede semplicemente che si viene saturati, diventando nodo pubblico, cioè nodo annunciato, si viene saturati dalle richieste degli altri nodi che ti chiedono ci sei, non ci sei, come stai, cosa fai, piacere. Un modo banale, però è poco produttivo, è non rendersi un nodo pubblico. Una delle domande che viene fatta è se il nodo deve fare l'annunce. Se non fa l'annunce, gli altri nodi non sanno niente di lui. Il che non è del tutto idiota, perché se siete in una situazione di banda ridotta non potete probabilmente comunque permettervi di essere un nodo Fortinet pubblico a tutti gli effetti. Se però... Per funzionare in maniera ragionevole necessita da una DSL in su, perché la banda passante di un modem non è assolutamente sufficiente. I nodi Fortinet pubblici, quelli che funzionano realmente, sono normalmente su nodi coassiali, quindi nodi HDSL o su T1 e roba del genere. Esiste però uno status intermedio tra quello di nodo transiente e quello di nodo pubblico a tutti gli effetti, che è il nodo che non si annuncia. Perché? Perché un nodo che non si annuncia non contribuisce attivamente a diventare un data store di Fortinet, quindi non amplia Fortinet. Ma se, ed è questa la cosa importante in questo momento, voi fate girare anche un gateway pubblico, quindi la gente può collegarsi sulla vostra porta 8888 e da lì, senza avere un nodo Fortinet, entrare in Fortinet, voi fornite il servizio di cui c'è bisogno adesso. Ecco che con una banda limitata, non essendo un nodo annunced, voi potete comunque, ma essendo un nodo permanente, perché altrimenti viene a mancare l'affidabilità, cioè l'esistenza di voi, del vostro nodo come risorsa, fate comunque un servizio molto utile. Se girate nel fine 0.3 non c'è problema, come vi dicevo, ci sono così poche richieste che non c'è problema. Se girate il fine 0.4 voi potete algoritmicamente limitare la banda totale, quella in ingresso e quella in uscita. Il meccanismo per ora non funziona bene. Diciamo che tendenzialmente capita con la maggior parte delle build giornaliere che un nodo che sta su da 24 ore ha saturato la banda. Ma non è tanto colpa del singolo nodo quanto è colpa del resto di Fortinet, che non ha ancora raggiunto una stabilità algoritmica sufficiente da non generare un numero di richieste. Voi infatti troverete, se riusciamo a farvi vedere qualche cosa, vi faccio vedere i servizi che girano sopra Fortinet, troverete che il vostro nodo risponde a un sacco di richieste, ma risponde nel senso di protocollo, cioè c'è un handshaking che termina graziosamente. Poi andate a vedere quante chiavi il vostro nodo ha trasmesso, ha fatto 48.000 richieste e ha trasmesso 3 chiavi. Perché c'è un problema globale di Fortinet che in questo momento non riesce a trovare un bilanciamento tra la necessità di avere un routing efficiente e la necessità di avere un'efficienza ragionevole nel ritrovare le chiavi. I nodi praticamente stanno lì a chiacchierare fra di loro e non spiegano mai nulla alla povera gente. No. No, no, restano vivi, è che l'algoritmo complessivo che dovrebbe dare un routing stabile con un numero, chiamiamoli di broadcast, limitato, non funziona, per cui la rete nel suo complesso si amplifica come un effetto Larsen e alla fine tutti i nodi al massimo delle loro capacità stanno lì a scambiarsi messaggi di servizio e non si scambiano chiavi o richieste di chiavi. Questo è il nodo del plug. Come vedete si sta facendo l'inserimento di una chiave. La chiave è stata preparata, cioè è stata calcolata la chiave CHK e adesso viene richiesto se la chiave è presente. Questo processo potrebbe non terminare, ve lo dico subito, dato l'attuale stato della frame 03. Però quello che succede è che con questa serie di messaggi voi venite informati dello stato di quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è un processo in 4 fasi. Viene richiesta se esiste la chiave KSK appena calcolata, quella che si chiama
1: Ciccio.
0: Si chiama Ciccio. Se questa chiave non esiste, ritorna una richiesta chiave non trovata, la chiave viene inserita. Quindi viene inserita in Freenet e dovrebbe tornare una richiesta chiave inserita. Dopodiché viene ricercata la chiave CHK calcolata in base al contenuto del file. Al solito, presumibilmente, questa chiave non c'è, la ricerca fallisce e il Freenet, il vostro nodo Freenet, inserisce anche la chiave CHK che presumibilmente non c'è. Questo processo a 4 fasi termina con una serie di messaggi e questa serie di messaggi dovrebbero essere tutti positivi. Potrebbero non esserlo, per esempio, se voi inserite una chiave che CHK c'è già, ma KSK non c'è. Ma complessivamente l'inserimento va a buon fine, perché voi inserite il nuovo nome del contenuto, cioè la chiave KSK, e il contenuto c'è già, e quindi alla fine voi avete inserito un altro puntatore a un contenuto che già sta su Freenet.

0: Questo è il gateway del nodo di Ian Clark. È un gateway 0.4, però per quello che ci interessa a noi, cioè per il processo a quattro fasi elementari, è del tutto equivalente. Rifai il tuo pollo? Hai paura che Ian Clark si incazzi? Lui non dovrebbe essere in grado di sapere cosa abbiamo inserito per gli stessi, a meno che ovviamente è sotto a insert. Adesso lui ha chiesto esplicitamente, perché su 0.4 si può fare, un ops to live di 5, che è un ops to live abbastanza basso. Il font è microscopico, però l'insert succeeded, che noi abbiamo falsificato dentro il file HTML, ovviamente questa è l'ultima risorsa per la platea, l'inserimento è succeduto. 0.4 è molto meno logorroica di 0.3, quindi non vi dà 50 righe per ogni inserimento, ed è un peccato, ma vi dice semplicemente che c'è stato l'inserimento.
1: Perché volevi installare, dicevi che era utile installare contestualmente un nodo 0.4 anche un nodo 0.3?
0: Finisco un attimo qui e poi affronto l'argomento. Recuperiamo un attimo la chiave. Quindi torniamo sul form e in realtà dovremmo poterlo fare da qualunque nodo freenet. Se abbiamo usato un ops to live abbastanza alto, 15 sarebbe stato meglio, e se freenet si trova in buona salute. Io ho 2 giorni che sono in paranoia qua dentro e non so più cosa sia successo fuori, per cui non vi so dire se oggi freenet funziona o no. Quindi sta richiedendo con un ops to live arbitrario la chiave KSK. Che c'è, Rizzo?
2: Pollo.
0: Ah, è tutto finto, sono dell'HTML puro che tenevamo come ultima risorsa, ma è uguale a come si... No, realmente ha funzionato. Inserisci un JPEG neutro. Dunque, root xdati con la X maiuscola. Xdati, dati, download, stai bene attento su cosa fai click, c'è un freenet, c'è. Non c'è Mandy, me lo sono proprio inventato. Beh, prendine uno a caso, vai, un JPEG a caso, le priorità sono alte. E scrivici prova.txt per prova.jpg. E quello che verrà fatto è che un certo file binario, un minetype calcolato, sarà JPEG, perché l'estensione JPEG, verrà inserito su freenet. Dove verrà inserito? Verrà inserito nel data store del nodo di Ian Clark, e probabilmente in un certo numero di data store che non può essere facilmente stimato, fino a una profondità di 4 in più, quindi 5 in totale. Non mettere 15, come inserimento 5, tanto poi, siccome stiamo usando il gateway di Ian Clark, quando andiamo a richiedere la chiave sta lì bella nel data store pronta a essere recuperata, e in realtà non andiamo a chiedere ad altri modi. Pacchetti passano. Ha inserito un BMP, saranno 2 mega, stoppa inserimento. Un JPEG, eccolo lì, quello sopra. Realmente non so che cos'è. Come vedete c'è anche un elenco di processi di inserimento, perché questo è un file di una certa dimensione, e insert failed, benissimo. Questo è un root not found, vuol dire che non ha trovato abbastanza nodi. Metti un HTML di 2, che non ha trovato abbastanza nodi per inserire, quindi è collassato anche il nodo di Ian Clark in questo momento, il che non è di fuori perché lo conoscono in troppi. 1.
1: Aspetta. Ah, already exists.
0: Chi esiste?
1: Ah, Key Collision forse, no, Key Collision di questo.
0: Scusate, però hai tutti e due i campi pieni.
1: Vorrei ricercare da persona.
0: Vabbè, sì, va bene anche così.

0: questo è un messaggio che vedete molto spesso, sta lì a dire semplicemente che non riesco a beccare questa chiave, l'ho cercata a una profondità di 15, ma in realtà ho un out not found, cioè non sono riuscito a trovare i nodi che ce l'avessero. Lui non ce l'ha perché non siamo riusciti a inserirla. I nodi che ha cercato di contattare, in questo momento il suo nodo è collassato, ahia, mi hai tolto il messaggio, sono divisi in tre categorie. Lui conosceva un certo numero di nodi, nessuno gli ha risposto, non riusciva a raggiungerlo. Uno non è riuscito a raggiungerlo, nessuno ha restartato la richiesta dicendo che non riusciva a soddisfarla, e uno ha detto non c'ho tempo di starti a sentire. Quindi lui non aveva la chiave non ce l'aveva nessuno, il discorso finisce qui. Vai a vedere se riesci a consultare uno dei siti che ci sono in fondo, perché almeno facciamo vedere che... Freedom Engine. Questo invece è uno dei siti, dei pochi siti, vedete c'è qualcosa su Freenet, che sono utili per andare a vedere cosa si trova su Freenet. È un metasito, è un sito che punta ai siti che più o meno in maniera affidabile si possono reperire adesso su Freenet. Chiaramente quando Freenet è appena appena un po' funzionante, è un sito molto popolare, poi che i siti che lui punta siano raggiungibili è tutta un'altra questione. Comunque se lo sfogliate ci sono un po' di news all'inizio e poi c'è una casellina per ogni sito, i siti sono definiti morti, inaffidabili, affidabili o nuovi. Ogni sito ha un link e c'ha la definizione di che tipo di sito è. Ci sono due siti, due tipi di siti fondamentalmente. Uno è il sito inserito una tantum, si chiamano edition site, per cui c'è per esempio un sito tecnico che si chiama Nubile, che è molto interessante perché spiega come si fa a inserire materiali su Freenet, vi consiglio, è uno dei pochi che sopravvivono ed è raggiungibile perché è sulla cache di quel nodo probabilmente. Questo sito è edizioni, non viene aggiornato tutti i giorni col meccanismo delle chiavi MSK che vi ho spiegato prima, ma viene aggiornato ogni tanto, per cui il suo nome finisce con attualmente 10, quindi voi accedete alla versione 10 del sito di Nubile, andate a cercare una chiave che è più o meno Nubile /-10, quindi voi andate a trovare sempre l'edizione 10. Dici, ma allora io devo tutte le volte provare a cercare edizione 11, edizione 12, edizione 13 per vedere qual è l'ultima e con che affidabilità. C'è un meccanismo stupido ma interessante per cui come parte richiesta del sito c'è un GIF che ha un nome convenzionale che uno decide, può chiamarsi Pippo, e uno gli assegna dei nomi diversi pensando a che meccanismo di edizioni vuole fare. L'HTML dell'edizione 10 va a cercare Pippo 8, Pippo 9, Pippo 10, Pippo 11 e Pippo 12. L'edizione 10 non troverà presumibilmente 8 e 9, che potrebbero però essere morti nel frattempo, troverà 10, si spera, perché fa parte del sito che inserisco, e andrà a cercare 11 e 12. Se voi quando guardate l'edizione 10 avete edizioni più aggiornate, nella casellina apposita vedete il file, qualunque cosa sia, di solito è un numero, 11 e 12, e allora sapete che state guardando un'edizione vecchia. Fate clic su quel file, che funziona come un link, ma è un trucchetto sporco, sono 10 righe di HTML che si copiano, e raggiungete la versione nuova, dove forse, ma i siti di questo tipo sono poco aggiornati, potreste trovare anche una versione più aggiornata. Questi sono gli edition site. Poi ci sono invece i site aggiornati costantemente dal punto di vista fisico tutti i giorni e logicamente, cioè cambiando i contenuti quando uno tutti i giorni o una volta all'anno, non importa, basati sul meccanismo della data, chiave MSK, che costano molto perché uno deve stare tutti i giorni ad inserirlo ed è una fatica, che però hanno sempre lo stesso nome, e lì sopra su Freedom Engine voi di ogni sito trovate se è edition based oppure no. Se non è edition based è data based. I siti si chiamano DBR, Domodossola, Bologna, Roma, che è date based redirect. Attenzione, data del giorno, non data nel senso di dati. E quindi il meccanismo delle chiavi MSK si chiama DBR, database redirection. Ecco, vedete lì in alto, ora Nubile è un sito che misteriosamente si vede solo con Explorer. Con Netscape tutte le frame muoiono, però le cose importanti sono scritte in asci in fondo, quindi se sfoglio un po' la pagina, ecco, questa è la parte interessante di Nubile, non ho capito come si dice. Io mi scuso della parte tosta di questa faccenda, vorrei terminare facendo vedere se non altro un'installazione di Easy Freenet, giusto perché c'è un URL mnemonico dove possa essere scaricata?
1: Sì.
0: Allora, Easy Freenet, dove la trovate? La trovate nella pagina di Gianni che ora lui vi scrive da qualche parte, la trovate sul CryptoCD, la trovate sul sito del convegno, navigando opportunamente i contenuti. Il sito del convegno è la cosa più mnemonica, molti di voi forse già lo conoscono, è e-privacy.firenze.linux.it. Lo trovate rompendo le scatole a me, a Gianni o a qualunque altro del FLUG, lo trovate iscrivendovi alla mail list di Freenet, che è una cosa che vi consiglio, e partecipando, che è una cosa che mi farebbe molto piacere, perché è una mail list dove molti leggono ma pochi post. Nel frattempo che Gianni si prepara a farvi vedere la semplicissima installazione di Easy Freenet, vi faccio due richieste. La rete attuale Freenet italiana consiste, dando per dirvi i nodi che gestisco io, che sono attualmente tutti morti perché sono qui da un paio di giorni, dovevo farvi risuscitare stamani ma ero occupato a sbattere il PC contro il bancone per fargli vedere il controller read. Il PC funziona ma i nodi no. La lista Freenet è poco trafficata e c'ha gli archivi, per cui vi leggete tutti i messaggi che sono passati con poca fatica. Lì sono stati indicati a più riprese i nomi dei nodi attivi. Attualmente comunque lo status è che ci sono 3 nodi 0.4 e 3 nodi 0.3, di cui 2, e qui vorrei tirare le orecchie, anche se so che stanno facendo un sacco di cose, ai ragazzi di autistici, perché il loro nodo è collassato e purtroppo non hanno le risorse, ovviamente di tempo, per farlo. Io vorrei cercare di offrire la collaborazione se la cosa è fattibile. In ogni caso è necessario aumentare questo numero. Per cui vi chiedo, anche visto che siete qui, siete probabilmente persone di un taglio molto più tecnico di quello che c'erano ieri quando si parlava di discorsi più filosofici, vi chiederei di mettervi in contatto direttamente con me, con Gianni, meglio ancora con la lista Freenet, e offrire, dopo che avete fatto le vostre prove o per avere aiuto sulle prove perché non vi funziona qualche cosa, offrire anche per periodi di tempo limitati nodi Freenet perché la rete possa cominciare a funzionare. Qui si avviene lo split fra 0.3 e 0.4. Se installate un nodo 0.4 siate preparati alla guerra, a restartarlo una volta al giorno anche più, a dover fermare tutta la JRE perché non avete più un processo libero. Fino a quando non si stabilizza la versione 0.4, la 0.4 è una vera avventura, per cui chi ha voglia di divertirsi si sdia. Nel frattempo però, siccome una 0.3, se avete un po' di RAM da dedicargli, non fa traffico, mettete per favore un nodo 0.3 sulla vostra macchina, mettetevi in contatto, ma sulla lista Freenet c'è il file nodes.config per raggiungere i nodi di autistici, i nodi del FLUG, eccetera eccetera, e contribuite a ricreare una piccola, ma che dà una prova di fattibilità e può essere utilizzata perché basta essere in due, una piccola rete Freenet 0.3 da utilizzare efficacemente, che attualmente è veramente ai minimi termini perché consiste di due nodi, qualche volta uno solo. Siccome il serverone sta in piedi da 9 mesi,
1: il nodo Freenet sì, grosso modo un po' meno di un anno, sì.
0: È possibile, e siccome noi gli dedichiamo molto tempo, effettivamente, io me ne dimentico per mesi interi, Gianni è peggio di me, è possibile, la macchina tra l'altro fa un sacco di cose, quindi le risorse che consuma vengono monitorate attentamente, è possibile caricare un nodo Freenet su una macchina connessa permanentemente a internet o abbastanza permanentemente connessa a internet, anche su un IP dinamico, sprecando veramente poco. E è una cosa importante perché in questo momento Freenet è in una fase di riflusso, dopo aver avuto questa notorietà enorme, ce l'ha ancora adesso è veramente una chiavica. Freenet in versione 0.3 era una Freenet viva, c'era un sacco di contenuti perché funzionava. La versione 0.3 è praticamente defunta, i nodi 0.3 al mondo si contano su una mano, sono quasi tutti qui in Italia perché ci sono io che sto rompendo i coglioni a tutti.

0: volendo. Tra l'altro EasyFreeNet c'ha, EasyFreeNet Vera, il suo kit di sviluppo, per cui si può preparare una distribuzione personalizzata e automatica con abbastanza poco lavoro. Quindi create dei nodi 0.3 e possibilmente, se non vi tarpa le aree al vostro sistema, anche dei nodi 0.4 e annunciateli in lista, in maniera tale che si possa avere una Freenet funzionante e si possa partecipare allo sforzo titanico che tutto il gruppo di sviluppo più un migliaio di altre persone al mondo stanno facendo, di cercare di tenere su dei server 0.4 in modo tale che su questo testbed si possa far funzionare Freenet, perché in questo momento Freenet è in una situazione di essere passata da un oggetto che funzionava pieno di contenuti a un bagno di sangue, tipo la battaglia di Alamo quando era finita, in cui ci sono soltanto cose agonizzanti che si muovono in giro, ne avete avuto una prova, cioè all'inizio siamo noi che non funzionavamo, ma alla fine è il più noto server di Freenet del mondo che dimostra che in questo momento oggi Freenet è collassato. Ci sono dei giorni, tre giorni fa per esempio, il Freenet 0.4 funzionava, si recuperavano un sacco di siti. E questo succede continuamente, quindi non vi preoccupate, ci sono tutta una serie di controlli da fare, principalmente il netstat per vedere dove vengono aperte le porte e cose che vi immaginate, per vedere se il vostro nodo è andato su. Dopodiché ci sono due nodi, 1.0.3 e 1.0.4 da utilizzare per fare i test, che sono il nodo freenet.firenze.linux.it, tutte queste cose che comunque le trovate in lista, per la Freenet 0.3 e sono Dagobah, con l'H in fondo, .homelinux.net sulla porta 8888 per 0.4, che sono su sempre o quasi sempre. Poi c'è il nodo di Ian Clark che è Hawk, hawk.finetproject.org, che anche se non funziona di solito è su, e questo vi aiuta a fare tutte le prove. Oltretutto io e molti altri del FLUG sono disponibili a darvi una mano se per qualche motivo ci state provando ma non ci riuscite, quindi una bella mail in lista o una mail diretta a me, con i tempi con cui riesco vi rispondo e vi aiuto. È molto importante riuscire a riavere una piccola Freenet funzionante, quindi se la 0.4 bootstrap finalmente ci si butta lì a tappeto. Se, come penso, non è nell'immediato questo fenomeno che tutti ci auspichiamo, avere una 0.3 che funziona aiuta tantissimo. Aiuta innanzitutto a dimostrare che una risorsa esiste ed è in piedi, e in attesa di avere qualcosa di meglio abbiamo una cosa minimale. Ha aiutato moltissimo iniziative come il progetto Winston Smith e altre cose del genere il fatto di poter avere anche soltanto un server, ma che funzionava come server Freenet. Altrimenti la storiella è quella dei fraticelli che fecero pipì sulle mele piccole e brutte perché erano sicure che ne sarebbero arrivate di grosse e di bellissime, poi le mele grosse e bellissime non arrivarono e si dovettero mangiare le mele piccole e brutte. Il gruppo di sviluppo di Freenet sta commettendo, a parere mio, questo errore.
1: Vabbè, vi illustro brevemente questa cosa di EasyFreeNet. Lui ha parlato di distribuzione, di kit di sviluppo, cioè EasyFreeNet è uno scriptaccio scritto anche male che serve semplicemente per installare una distribuzione binaria di Freenet, sia, diciamo, fra virgolette, in modalità utente. Se voi lo installate da utente normale, lui fa una directory in cui vi installa sia Caffè già compilato e patchato, le GMP, tutto quanto, avete bisogno basilarmente soltanto delle libc in versione uguale a superiore alla versione con cui è stato compilate EasyFreeNet, chiaramente, sia se lo lanciate dal root vi dà la possibilità di costruire una chroot jail, voi gli dovete dare il nome dell'utente sotto il quale poi gireranno i processi nella chroot jail, lui semplicemente vi fa la stessa cosa, vi fa l'installazione di caffè opportunamente tarato, della GMP e degli archivi di Freenet, con la possibilità di aggiornarli online dal sito di Freenet Project, dopodiché facendo partire uno script semplicemente. Lui c'ha un wrapperino dentro, va fatto partire dal root ovviamente, fa il chroot, cambia utente e dopo lancia la Java Machine, insomma proprio una stupidaggine grossa come una casa, insomma. No, niente, questo EasyFreenet si trova in due forme, eh? Una è la forma per così dire binaria, l'archivio in cui già c'è tutto compilato dentro, quindi poi con uno script di installazione, e altrimenti c'è un targz che in pratica voi vi potete ricostruire la distribuzione.

0: Distribuzione Visi Freenet per conto vostro, detarrate la distribuzione vergine di caffè, la distribuzione vergine di Freenet 0.4, date mail che vi ricostruisce l'archivio tarato sul vostro sistema in caso in cui non ci fosse incompatibilità binaria di librerie con quello che avete voi, insomma. Quindi poi ve lo prendete, ve lo guardate, è proprio una stupidaggine, uno script di poche righe, cioè non è una distribuzione, non è niente di che. Semplicemente uno, ora lui dice quali sono le versioni della glibc che c'è sul sistema, qual è la versione della glibc con cui invece è stato compilato sia Caffè che la GMP che viene usata, va bene? Dopodiché dice in quale directory lo vuoi mettere, ok, OPT Freenet, sotto quale utente lo vuoi fare girare, FN run, qui già esiste. Vuoi installare l'ultimo snapshot? Installiamo l'ultimo snapshot, speriamo che la rete funzioni. Lui a questo punto prende lo snapshot del giornaliero, chiaramente, quindi lui va a prendere l'ultimo jar della distribuzione di Freenet da Freenet Project, se lo tira dentro, prende anche l'insieme dei seed node più aggiornato, quello che hanno loro. Dopodiché lancia direttamente la configurazione di base del nodo Freenet, quindi lancia una classe all'interno della distribuzione di Freenet che serve per fare la configurazione. Qui. Ecco, in questo caso dobbiamo scrivere l'IP del NAT che io non ricordo a questo punto. Si poteva far vedere che funzionava, va bene, tanto. Possiamo vedere però.
1: Dicendovi questo, contrariamente alla versione 0.3, la versione 0.4 nella distribuzione originale, quella che trovate sul sito, ha una serie di script di aggiornamento. Oltre ad avere uno start freenet.shell e uno stop freenet.shell dall'ovvio uso, se voi lanciate freenet a manina senza essere in jail, eccetera, eccetera, la prima cosa però che fate sarà quella, chiaramente, c'è un update.sh. Questo update.sh fa due cose abbastanza importanti, anzi tre, che non, per mia scarsa coordinazione non ho già detto. Va innanzitutto a vedere se esiste una versione del jar di Freenet aggiornata sul sito ufficiale, nella directory ufficiale di distribuzione, se c'è la scarica. Dopodiché, chiaramente questo va fatto a nodo stoppato, quindi nel cron voi mettete uno stop freenet.shell, poi un update freenet.shell, l'update va a vedere se c'è un freenet.jar e lo scarica. Se, e qualche volta succede, c'è freenet-extra.jar, che sono le classi di cui Freenet ha bisogno che non sono GPL e quindi devono stare in qualche cos'altro e le scarica. Poi va a vedere se c'è e c'è sempre un seednodes.ref che, come dice il nome stesso, contiene della versione 0.4, perché c'è solo la versione 0.4 che può essere aggiornata in questo modo, contiene una serie di reference presumibilmente funzionanti. Facciamola finita: se tutti i giorni voi girate questo affare qui, se non altro il vostro nodo riparte con un set di nodi, presumibilmente, se Ian Clark si è ricordato di aggiornarlo, eccetera, eccetera, un set di nodi funzionante. Quindi di solito il nodo riparte e effettivamente funziona, poi si incasina col tempo, magari perché gli altri nodi crollano, perché ci sono altri problemi, però è un modo io per esempio tutte le mattine alle 8 Dagoba funziona, perché butto giù la macchina, tanto per essere tranquillo, aggiorno il nodo, rilancio il nodo, carico il frigo. Fate attenzione, se usate questo, che ogni tanto hook è giù, e siccome lo script è scemo, vi carica un seed node, cancella il seed node, non ve lo riesce a caricare, e il vostro nodo riparte senza riferimenti. Non c'è niente di male se il data store è quello vecchio, perché i reference stanno nel data store, ma se, come spesso succede, dovete piallare il data store perché vi si corrompe, voi vi perdete anche i reference, alla fine della fiera il vostro nodo non parte, cioè non aggancia altri nodi. Perché piallare il data store piallato? Perché si corrompe, è un file system non nativo, è bacato, anche se di rado continua a corrompersi. Si corrompe più che altro perché lo shutdown del nodo ha qualche race condition per cui il file system non viene syncato opportunamente. La soluzione è far fuori il file di 500 mega, 800 mega, quello che è, soltanto quello, si chiama store underscore il numero della porta, e lui se lo ricrea in un paio di minuti. Fate attenzione a non far fuori l'altro file che contiene il numero della porta, perché quello è il reference, la vostra chiave privata che vi qualifica come nodo. Se fate fuori quello non c'è niente di male, semplicemente se servisse nessuno riuscirà mai a ricostruire che siete ancora voi, perché non basta che il vostro IP parli sulla vostra porta. Per essere riconosciuto che siete ancora voi, deve avere la vostra chiave, e chiaramente se fate fuori non solo il data store, ma anche la vostra, chiamiamola chiave privata per banalizzare, il vostro nodo verrà riconosciuto come un nodo nuovo.
0: Scusate. No, niente, poi vabbè, la configurazione è abbastanza simile a quella che abbiamo visto in precedenza, semplicemente vengono fatte alcune domande, diciamo su quali porte ascoltano tutti i vari servizi, Freenet Client Protocol, il Fproxy e così via. Va bene, poi qui possiamo accettare default, tanto vi viene chiesto se il nodo è permanente o transeunte, l'aveva già detto lui, insomma, qual è la differenza fra i due casi, va bene, se deve fare l'announcement oppure no, e qual è il file dei nodi di riferimento, quindi abbiamo fatto il download adesso. Diciamo se dobbiamo attivare la parte di diagnostica, qual è la dimensione del data store da utilizzare, che vi ricordo nel caso di Freenet 04 è un unico file perché il file system è gestito internamente, i requisiti di banda, va bene, che sono diverse variabili, il log level, cioè fino a quale livello di verbosità si deve arrivare con il log. Dopodiché quali servizi devono essere fatti partire, l'fproxy, c'è anche un servizio, ci sono due servizi aggiuntivi che sono node status e node info, che danno accessibili anche questi tramite facendo diciamo delle richieste HTTP su opportune porte, che danno informazioni di diagnostica su quali nodi vengono contattati, fanno delle statistiche delle chiavi presenti nel data store e così via. Dopodiché va bene, qui finisce tutto, voi dovreste trovarvi idealmente con una directory OPT Freenet, che è una chroot jail dove trovate i device che servono per far girare tutto l'ambaradan, un programmino wrapper, la copia di alcuni file di configurazione della macchina che servono per, cioè insomma una chroot jail classica più i binari di caffè e le librerie prese dal vostro sistema che servono per far partire per utilizzare la Java Virtual Machine. Poi semplicemente andate dentro qui ci avete poi uno script di partenza, si chiamano nello stesso modo degli script di partenza in realtà della distribuzione originale di Freenet, ma sono taroccati. Guardando qui, poi start Freenet, dandolo in background, è difficilissimo questo microfono, voi avete il vostro nodo che gira di già, eccolo qua, va bene, eccolo qua, vedete l'ultimo, il penultimo processo gira sotto un utente fnrun che gli ho dato io, gira in una chroot jail, il nodo è già perfettamente funzionante, ora immagino che si stia costruendo il data store come prima. Gli ho dato 200 mega. Com'è? Sì, infatti, vedete, lo sta costruendo. Fate l'LS via via.
1: Fai vedere se riesco a contattare un altro server, intanto sì. Che tu hai qualcosa da dire?
0: No, e qui è tutto qua. Insomma, no, per quanto riguarda Easy Freenet, vi potete tirare giù questo grosso pacco nella forma di un archivio shell che fate partire direttamente, vi parte il procedimento di installazione, oppure vi potete scaricare essenzialmente un makefile più una patch a caffè, diciamo voi deterrate la distribuzione vanilla di caffè, la distribuzione vanilla di Freenet, date il make, questo vi patcha caffè, vi ricompila tutto, e poi vi crea l'archivio che poi potete portare anche su altre macchine. Insomma, non è una stupidaggine, soltanto serve un po' per semplificare la vita a chi vuole utilizzare essenzialmente Caffè, che è il GRL libero per utilizzare Freenet, e installarlo sotto utente non privilegiato in HRUGL. Fa questo semplicemente, insomma, poi l'utilizzo è assolutamente immediato.
1: Ecco, se non riusciamo a strutturare un po' meglio la faccenda, grande dimostrazione, anche se io magari provo a vedere se c'è qualche cosa in piedi, grandi dimostrazioni non ne possiamo fare. Volevo vendervi due o tre dritte banalissime di cosa è opportuno fare per far sopravvivere in salute il vostro nodo. Allora, innanzitutto guardate resettate il log di sistema quando ci sono dei problemi e guardate i primi messaggi che compaiono, magari con un tail meno F in qualche modo del genere, perché la prima decina di righe del log vi dicono quali servizi stanno partendo all'interno di Freenet, e tipicamente lui può non riuscire a far startare il proxy per vari motivi, e lì lo vedete subito, c'è un messaggio che dice core node build is running, che se non c'è vuol dire che lui non è riuscito a fare tutto quello che deve fare. Siccome il proxy credo che sia l'ultima cosa che parte, se voi non riuscite a collegarvi al vostro proxy sul localhost, che è la prima prova che uno fa per vedere se il nodo è partito, andate subito a guardare il log. Dopodiché, se vi cominciano ad arrivare strani messaggi che dicono close me manually, cioè un dump java terrificante come tutti i dump java, che sono il log di Freenet fa schifo da questo punto di vista, perché essendo in java è tipico di java, la prima cosa da fare, se non avete un data store valido, è piallare il data store. Con il che il vostro nodo perde le sue connessioni verso Freenet, se le deve ricalcolare andando a prendere il seed, provando a vedere quali nodi di questo seed effettivamente rispondono e costruendosi la sua rete di amicizie. Però provando subito a recuperare qualche sito noto, tipo appunto The Freedom Engine, il vostro nodo si fa subito conoscere e recupera. Innanzitutto vedete comunque che il vostro proxy parte e quindi che avete risolto il problema era quello. Altrimenti andate a guardare un attimo, specialmente se non avete il controllo del firewall o di altre cose, se vi è cambiato l'IP, se qualcuno ha aggeggiato il NAT, se semplicemente siete su una rete molto occupata, perché la prima cosa che fa un nodo Freenet quando parte, fa un processo di annuncio in cui cerca di contattare tutti i nodi che conosce, il che vuol dire 40-50 nodi, con un processo che è piuttosto pesante anche dal punto di vista della CPU, per cui fate conto che i primi 10 minuti del funzionamento del nodo non sono significativi. Primo, perché lui non ha ancora imparato con chi deve parlare; secondo, perché vi sta caricando il sistema e la banda in maniera cospicua. Ora, ho detto 10 minuti per darvi un ordine di grandezza, se avete una macchina veloce potrà essere un minuto, però avete un picco, stranamente, no? Invece di avere una salita lenta avete un picco di attività che poi sperabilmente vi torna a un livello piuttosto basso. Fate un net start e vi rendete subito conto di quello che sta succedendo, perché trovate magari 300 connessioni aperte. Un trucco per limitare questo casino è fare adattatamente un seed node con pochi riferimenti validi, perché se avete pochi riferimenti validi il vostro nodo si annuncia a pochi nodi, però devono essere buoni, perché se non ne trova nessuno siete tagliati fuori. Altra cosa, aggiornate spesso la distribuzione, perché finalmente adesso, con la storia del Freenet Watch Me, non succede quello che era frequentissimo, che la distribuzione di ieri andava, quella di oggi si è compilata male, perché la compilava ovviamente un demone tutte le notti, qualcuno stava facendo il commit mentre veniva fatta la compilazione e tutti i nodi del mondo caricavano un jar scoppiato. Quindi ogni tanto Freenet smetteva di funzionare istantaneamente, perché tutti più o meno alla stessa ora, di solito a mezzanotte del fuso orario della California, quando veniva prodotto il jazz, lo caricavano subito, non funzionava, i nodi non ripartivano. Adesso non è più così, perché i casini li fanno su WatchMe e soltanto una volta alla settimana o qualcosa del genere c'è effettivamente una build nuova updatabile con il meccanismo quello classico, per cui anche se fate un update tutti i giorni probabilmente in realtà questo update non avviene, cioè semplicemente stoppate il nodo e lo fate ripartire, ma le classi che ci sono sono le stesse. La cosa importante è che invece viene aggiornato il seed reference, per cui l'update vale comunque la pena. Se sapete usare bene gli script, patchatevi lo script in modo tale che lo script salvi il vecchio seed reference, provi a caricare il nuovo, controlli se ha caricato qualche cosa che ha una lunghezza superiore a zero ed eventualmente recuperi quello vecchio, perché lo script attuale non lo fa, il che vuol dire che se siete in una condizione che il data store non ha riferimenti validi, fino a quando Ian Clark non ritira su Oak, voi non fate più funzionare il vostro nodo. Tenetevi qualche seed reference, diciamo, in memoria da qualche parte. In realtà FreeNet è piena di seed reference validi, ma se avete il nodo giù è un problema di catch 22, non riuscite a prenderli. In realtà c'è la soluzione, andate su un gateway, prendeteli da lì e metteteli via. Una cosa interessante, ora vi faccio vedere i servizi aggiuntivi, se riusciamo a contattare un nodo, che si possono aprire. Da uno di questi servizi, che è il node status, voi potete visualizzare il file dei vostri reference dinamici di quel momento, quelli buoni, per cui se vi collegate e con il bottone generate quella pagina e ve la salvate in un file di testo, avete, se il vostro nodo sta funzionando bene in quel momento, il node reference migliore del mondo per la vostra posizione nella rete, perché è proprio quello che dinamicamente il vostro nodo si è creato, per cui se piallate il data store dopo un'ora, ricaricate quello e il vostro nodo riparte a tutta randa, perché contatta subito le persone, i nodi opportuni che funzionano in quel momento. E anche questa è una cosa che può meritare automatizzare con un VGET, funziona benissimo con un VGET. Che cos'altro? Questi servizi, riusciamo a far vedere qualcosa?
2: Sì, non mi risolve più neanche i nomi, quindi adesso siamo completamente...
1: Visualizziamo semplicemente il file di configurazione e li spiego a voce? Vabbè, la parte pratica di questa cosa è andata un po' così. Mi fa piacere vedere che l'interesse spinge alcuni di voi a stare per questa durata notevole. Allora, cosa sono i servizi aggiuntivi di FreeNet? E questa volta mi limito a FreeNet 04 perché la 03 non ne ha di significativi. Sono quattro applet che si possono far parlare su quattro porte, oltre la 8888, che è quella classica del proxy, del gateway, dei nodi FreeNet 04 normali. Si chiamano node status, node info e console. Node status vi permette di visualizzare lo stato di routing della tabella di routing di FreeNet e di salvare, questo è molto importante, il seed node se, come è auspicabile, voi avete un nodo valido e volete ogni tanto fare un backup della situazione di connessione per ritirare su, magari in maniera automatica, se siete bravi a lavorare di script, un nodo che vi è schiantato il data store. Col node info voi potete vedere la versione del nodo che sta girando e, se aggiornate automaticamente, è molto importante per vedere se avete caricato una versione nuova oppure no, perché vi sembrerà strano, ma è l'unico modo per vedere che, oltre che fare un diff binario della versione che avete scaricato, è l'unico modo per vedere se il jar che avete tirato giù è un jar aggiornato. Io non sono riuscito a trovare dove è scritto il numero di versione dentro il jar di FreeNet. E poi c'è la console, che è una pagina che ha tre URL diverse, cioè un applet che ha tre URL, dove potete andare a vedere esattamente la routing table dinamica, potete andare a vedere le chiavi e, se è necessario per fare delle prove, potete cancellare le chiavi dal vostro data store. Ovviamente. Tenete presente che questi tre servizi aggiuntivi che voi aprite eventualmente oltre alla vostra porta del gateway, tipicamente la 8888, sono tutti altrettanti rischi, anche più grossi per la sicurezza, perché sono porte ancora meno testate, servizi, applet ancora meno testati di FreeNet vere e proprie. Quando installate un nodo FreeNet, tutte le porte vengono aperte solo sul localhost. Quindi il gateway è utilizzabile solo dal localhost e quindi non è utilizzabile dall'esterno. E girano gateway, node status e node info. Console normalmente non è abilitato. Se lo volete abilitare dovete aggiungere delle righe che ora vi faccio vedere e che sono pubblicate anche sul sito di FreeNet, sulla lista, me le chiedete, eccetera, eccetera. Per cui lanciate all'interno della JRE utilizzata da FreeNet un processo in più che vi fornisce la console. Gli altri due processi, node status e node info, sono abilitati normalmente sulle porte 8889 e 8890, senza troppa fantasia. Indovinate dove normalmente si abilita la console? Sulla porta 8891. Se rendete pubblici, e lo auspico vivamente, le vostre cose, o avete una macchina che no, di cui la sicurezza vi interessa ma fino a un certo punto, oppure ovviamente fate degli S-tunnel alle porte di localhost pubblicando delle porte in HTTPS, possibilmente in maniera tale che tutti i colloqui che avvengono dall'esterno sulla vostra macchina, sia al gateway che eventualmente agli altri servizi, siano non tracciabili, non intercettabili e sostanzialmente per questo. Tanto avete già messo in jail presumibilmente tutto l'ambaradan, per cui anche se vi bucano uno di questi applet è presumibile non riescano a fare grossi danni sulla macchina. Mi chiedo se c'è ancora, se però c'è in giro qualcuno che abbia interesse a bucare i nodi freenet, ma non si può mai dire ovviamente.
3: C'era un cartellino sulla lista che voleva tirar di tutto.
1: Bene. Sì? Beh, c'è poco da tirare giù per adesso, insomma. Si riesce a ingrandire un po' il font? Al massimo. Ok, abbiamo visualizzato semplicemente il file di configurazione di Freenet 0.4, che è molto, molto lineare, lancia classi e sottoclassi Java, con la sintassi Java normale, oltre ai parametri iniziali che sono... una via di mezzo? Si vede bene le lettere, ma poi cosa c'è dentro? Un po' anche 24? Vai un pochino avanti. Ecco questo, quasi in fondo c'è questa riga che è molto importante, service uguale roba separata da virgole. Questi sono i processi che vengono lanciati insieme al nodo. Ricordatevi, il nodo apre la porta, quella che volete, supponiamo sia la 19.114, e sta lì a ascoltare richieste che vengano da altri nodi o dal proxy. Se non parte il proxy, il vostro nodo non è immediatamente utilizzabile, dovete scrivervi in Java o in C un client che utilizzi il Freenet Client Protocol e colloqui direttamente con un nodo. Voi potete scrivere, è client server, un client e farlo colloquiare con un altro nodo. Non avete neanche bisogno che il nodo sia sulla vostra macchina, basta che vi colleghiate a quella porta dove il nodo Freenet offre i servizi base, offre il Freenet Network Protocol attraverso il Freenet Client Protocol. Se, come è più banale, voi utilizzate un proxy e il nodo sulla vostra macchina, è su quel nodo che dovete far partire i servizi. Il proxy che noi abbiamo utilizzato per fare le prove è fproxy e quindi è il primo servizio che viene fatto partire. Le attuali versioni di Freenet fanno partire automaticamente anche node status e node info, e se andiamo un pochino avanti voi vedete node status port 8889, node info port 8889 e così via. Non vedete console. Non vedete console perché va aggiunta a manina, aggiungendo ai servizi che partono il virgola console. Poi bisogna sapere qual è la sintassi della classe, ma posso pubblicare il mio file di configurazione da qualche parte, magari l'ho posto in lista, e sono semplicemente righe nella solita forma in cui bisogna indovinare il nome della classe, che è appunto console. Fate attenzione che quando voi avete fatto partire i vostri servizi, le classi per default sono attive sul localhost, per cui voi vedete tutto, ma se vi volete connettere alla vostra macchina da fuori o se volete, meglio ancora, offrire servizi in giro, che è poi lo scopo per cui almeno io sono venuto qui a martellare la gente, avete bisogno di aprire queste porte, quindi magari tunnellatele per rendere, fate la jail se avete una macchina di valore, diciamo. Però poi dovete dire a Freenet di prendere connessioni su quelle porte, perché nella configurazione di default, questa è una banalità ma magari qualcuno non ci ha fatto caso, è tutto blindato sul localhost. Allora se torno un attimo sul file, parte dall'inizio che non mi ricordo dov'è, guarda proxy port, no, proxy host ci dovrebbe essere, vai avanti, no, TCP host, host forse minuscolo, Sì, io non vedo nulla.

Le righe possono essere commentate, eccetera, eccetera. Comunque sono in questa forma. Qualche cosa host uguale niente. Se è niente, è local host e basta. Quindi è come se ci fosse scritto 127.0.0.1. Se fate seguire una lista di IP separati da virgole, l'effetto è quello di aprire quegli host. Se volete fare i bravi, dovete metterci, attenzione, asterisco. Mentre su Freenet 03 c'è lo stesso tipo di sintassi, dovete metterci all. Non vi dice nulla se ci mettete una cavolata, semplicemente non vi apre le porte. Le righe corrispondenti degli altri servizi, sia i servizi che non ci sono come console, che i servizi che ci sono come node info e node status, non ci sono proprio. Per cui proxy ha una linea che dice fproxy, allowed host. Cerca allow. Ma poi.

0: Vabbè, questo deve essere un cambiamento delle ultime build. Normalmente la procedura di installazione generava la riga fproxy.allowedhost uguale nulla. Se la riga non c'è, la dovete aggiungere a mano. Domani, quando me lo ricordo, posto in lista Freenet il mio node status di Dagobah, che ho tutto aperto e lo potete vedere. Comunque, se lavorate un attimo per similitudine o andate a vedere il sito di Freenet, anche quello inglese, nell'area come si chiama, wiki, ci trovate queste istruzioni. Se poi avete un attimo di tempo, io ora sono su insieme a Gianni nella seconda stanza, appena riesco a dare abbastanza botte alla scheda e a far funzionare le cose, spippolo un po' per cercare di capire dove è sta roba e ve la posso passare anche brevemente. Abbiamo lasciato qua fuori qualche cosa per fare qualche altra brutta figura? Ma certo, basta che cominci tu.
1: No.
0: Domande? Credo che sia la stanchezza essenzialmente.
2: Casini con la legalità ne hai mai avuti nell'esperienza tua?
0: No. Ma realmente, le conoscenze di quello che può succedere in questi casi e le normali cautele che uno deve usare, che non sono fare le cose di nascosto, ma fare le cose in un certo modo, meritano neanche di essere annunciate. Pubblicare un nodo Freenet, secondo rendere disponibile un nodo Freenet, secondo la legge italiana, ha le stesse probabilità di favorire i pedofili, di dare un passaggio in macchina a qualcuno o aprire un'autostrada. Se capitasse di essere messi di mezzo su queste questioni, i mezzi per difendersi dal punto di vista legale sono banali. Non è illegale fare queste cose, poi si può essere perseguiti per tante cose al mondo. Occuparsi dei diritti civili di solito è cosa che ha un fattore di rischio più alto che andare a bersi una birra la sera. Può capitare. Io personalmente ho avuto la fortuna, ma spero che invece sia normale che questo, che almeno esplicitamente non sono mai stato messo in mezzo in un paio d'anni di onorato servizio in queste cose. Io faccio un altro piccolo pipponcino. Dopo l'11 settembre c'è un sacco di gente che ha paura. Io non sono altrettanto tranquillo rispetto a prima, e è 2 anni che si fanno queste cose, che si lavora su Freenet, che io parlo di diritti civili anche in sedi istituzionali, che ho scritto bozze di proposta di legge, eccetera, eccetera. Ma aver paura è un casino, eh? Cioè, la paura uccide. Non posso dire a nessuno che mettere su un nodo Freenet è cosa più sana che andare a cena con la ragazza la sera. Posso dire che a parer mio è una cosa che vale la pena essere fatta, ma questo chiaramente dipende da scelte individuali che non possono essere suggerite a nessuno. Io vi ringrazio dell'attenzione e mi scuso del casino che c'è stato.

0: cioè non c'è cosa che viene da non è non è quella sensazione.
1: Sa. Bene, la vota mazza di oggi continua con un seminario adesso su DMUDI, Debian Multimedia Distribution. Spatoff. Qui c'è molta gente che apprezza Slackware, comunque questo sforzo della Debian di fare una distribuzione multimediale, noi tutti lo apprezziamo in nome del software libero e GNU Linux. E sì, penso che sarà una bella presentazione. I relatori sono appena arrivati, stanno montando, quindi invitiamo tutte le persone interessate ad avvicinarsi al teatro e a seguire questo nuovo seminario di oggi. E sì, il seminario sarà tenuto da Raf, Marco e Nicola, che si presenteranno poi meglio. Lo streamiamo, continuiamo a streamarlo, quindi state sintonizzati. Non ho idea di quanti ascoltatori ci siano in questo momento, ma ho idea della morte che c'è qui in studio a Radio Cybernet, e vi assicuro che è uno spettacolo educativo. le patatine.
2: Fa caldo. È caldo. La patatina.
3: E io do la patatina a Jaromir. Jaromir, prendimi almeno gentilmente, bastardo.
1: E poi la mano onta per sempre.
4: Donne, è arrivato la rosina.
2: Bene.
4: Guarda, sono in mano, guarda! Ti risparmio, sono in mano, ti risparmio, ti risparmio, ti risparmio.
1: Bene, giusto per dare un aggiornamento su quello che è la situazione, qui all'Hack Meeting abbiamo veramente un bordello di gente, nel senso che adesso le tre stanze sono piene. Bordello è un termine tecnico, cioè l'RFC 4632 che ti puoi andare a studiare per definire il termine bordello usato nei vari contesti, sì. Grazie God Dog per aver stimolato questa precisazione, perché bisogna sempre essere sempre esatti, porco Dio, Madler, Madler. Ma perché? Perché?
5: Morte e putrefazione, e che Dio vi accompagni nel vostro lungo cammino verso la lunga strada della putrefazione eterna.
1: Bene. Queste sono le cose che ci riempiono il cuore, soprattutto rispetto a quello che sono i seminari, la serietà e la professionalità di questi seminari intercalati dallo sclero che c'è qui in studio, che è uno sclero che pervade un po' tutto il TPO. Abbiamo tre sale piene, ci saranno quanti oggetti in rete? Mi sembra di aver visto 234 sulle ultime iscrizioni degli IP. Quindi adesso, tenendo conto anche dell'afflusso di gente, saranno 250 all'incirca gli oggetti in rete. Ci sono tre sale sopra che sono dei mercati turchi allucinanti e bellissimi anche. Fa un caldo della morte e il cielo si è un po' annuvolato, ma non pare alzarsi nessun vento. Il seminario di oggi, che doveva partire alle 2, quindi sta partendo adesso ed è su Demudi, a questo seminario seguirà un seminario di Adam e Tetsuo, che streamerà da Tokyo a qui e comincerà alle 4, anche se probabilmente ci potrebbe essere un po' di ritardo. Altro da dire?
6: No.

情况报道给警察。

Va bene, la musica in stream te la senti ancora per due minuti, Renero, che sta cominciando il seminario. Io devo andare a vedere sotto a che cazzo di punto sta la preparazione di questo seminario. Tenderesse a te de Moody. Sarà Debian Multimedia Distribution, questa distribuzione di Debian, della quale trovate più informazioni, sulla quale trovate più informazioni su demod.org e agnula.org. Se ve le andate a vedere, sono dei bei siti e documentano questo lavoro che stanno facendo alcuni sviluppatori sulla Debian, per includere dei software che facilitano l'utilizzo, la produzione e multimediale Votamatzen. Quindi allora state sintonizzati e sì, un altro po' di musica e poi attacchiamo il gran pippone di un altro seminario.

0: Penso di sì, non lo so, qua forse era di Adam. Ma è andato via? Sì. No problem. Ah, Netscape? Ah, ok.
1: Scappiamo.
0: Sì.
1: Y si digan que quienes ellos tienen para hacer la vez. ¿Qué está pasando con los que suelen? Bueno, pues que no sé si es que jugué, porque no sé tampoco.
2: What happened?
1: Vale, no en Sagrada, en Netscape.
0: Dai, cablati un cavo.
1: Non ci piace il Netscape. Non ci piacciono i Netscape.
3: No, ma cercava Netscape.com.
1: Ah, questo non lo so. Perché non siamo italiani.
0: Ora vai a baciare in bocca qualcuno.
2: No,
1: meglio l'italiano, ma...
2: Barcellona?
1: Sì. Vale, dai, fai collezionare.
2: Ma il web mi sa che non vai fuori, si sta...
1: No. Nessia classica.
2: Se che devi forwardarti, esatto, forwardarti le porte. You have to forward the port inside because that's the firewall block in there. Also the HTTP. No,
0: non ci importa. What the fuck are you saying?
2: Non lo so, non c'è un non bloccava mica anche la
0: No.
2: Ok, è una stronzata.
0: We have a privileged connection.
2: Siete figli, scusa.
0: Because we are radio cyber.
2: Ah, beh, allora.
0: You can go everywhere from here.
2: No, perché sennò di sopra che dobbiamo vedere il web, basta poi guardarsi la porta internamente di un server esterno.
0: Come si va, si vede il web sopra?
1: No, cioè,
2: non puoi vedere il web.
0: Ah, no, non può fare.
2: Però
0: niente.
2: Puoi forwardarti con l'SSH la porta.
0: Penso proprio di no. Perché è stata bloccata questa cosa.
2: Forwarding?
0: Certo. Sicuramente, almeno credo che le intenzioni erano quelle di bloccare quel tipo di cosa di questo tipo.
1: La sala ragazzi o la sala?
0: Poi non lo so, se qualcuno ci riesce va bene. Zitto! Oh.
1: Possibilmente lo tenga accesso.
0: Funziona?
1: Non sappiamo ancora.
0: Ah.
1: Ma con la rete non c'è connessione via web con Scribble, con Scribble inventa che. Sì, si può, si può, e se non si può, non si può. No, non è se.
3: Vogliamo indietro.
0: Oh, che state a fare?
1: Mi rende
3: scusate.
0: Excuse me. Ho bisogno di fare una cosa.
1: Ci possiamo aiutare?
3: Che bello.
4: Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.

0: con cui noi abbiamo effettuato l'accesso al sistema. L'home directory viene identificata dal carattere tilde, mentre quando noi siamo in altri directory verrà indicato il nome della directory in cui siamo. Ora, in questo esempio siamo nella directory home, nella directory var, ci viene indicato sempre dove siamo. Il carattere tilde può anche essere molto comodo, perché se noi dobbiamo copiare un file nella nostra home directory, anziché dirgli cp, come dovrebbe dire? Sta la sua tastiera. Succede anche nella migliore famiglia.
1: Non lo fuori così.
0: Dicevo, il carattere tilde può anche essere estremamente utile, perché permette di evitare, dove se io devo copiare un file nella mia home directory, quindi nella directory /home/muddler, io posso andare a sostituire /home/muddler con il carattere tilde. In questo caso si sta copiando il file /etc/passwd nell'home directory dell'utente muddler. Quindi può anche essere, rendere più pratico, ad esempio, l'uso di alcuni comandi. Per questo poi vediamo che io il gruppo, l'utente muddler può leggere e scriverlo, altri utenti dello stesso gruppo, in questo caso il gruppo muddler, possono soltanto leggerlo, gli altri possono soltanto, cioè chiunque può soltanto leggere. Il comando checkout permette di cambiare il proprietario di quel gruppo, il proprietario di un determinato file. In questo momento il file passwd nella directory home dell'utente muddler, sembra la fiera dell'est, è di proprietà dell'utente muddler e del gruppo muddler. Se io voglio voglio cambiare sempre il gruppo a cui il altri utenti dicevo, a questo punto io posso decidere di far dare la proprietà di questo file al gruppo users, ovvero tutti gli utenti, oltre a me, a Muddler, che è il proprietario del file, anche gli utenti users del gruppo users potranno andare a fare determinate operazioni su quel file. Ora vediamo che mentre prima avevamo Muddler come utente gruppo di proprietà, ora abbiamo Muddler users. Ora vediamo come con il comando chmod posso cambiare anche i diritti di accesso ad un file. Ora voglio che anche gli utenti del gruppo users possano andare a leggere e scrivere quel file. UQRB, users, no, GQRB, scusa. Ora, se riguardiamo la directory, vediamo che laddove prima gli utenti dello stesso gruppo potevano soltanto leggere, ora possono sia leggere che scrivere quel file. Non è attaccato la rete, vero?

Non è attaccata la rete. No, perché sennò... Vabbè, niente, annullo. Cancella e rimuovi. Quindi, CH1 permette di modificare i proprietari di un file. CHmod permette di settare, in questo caso cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo detto di settare i diritti per il gruppo. Noi abbiamo user, group e world, world sarebbe chiunque, di andare a dare i permessi più, quindi andare a dare i permessi di lettura e scrittura sul file passwd. Io a questo punto devo prendere una bottiglietta d'acqua, però. Allora, a questo punto vediamo anche il comando rm. Il comando rm permette di cancellare un file o una directory presenti sul sistema. Basta semplicemente dare il comando rm e il nome del file. Una cosa che è molto utile in ambiente Linux è la possibilità di utilizzare il tasto tab per completare il nome di un file o di una directory. Se io se per esempio ho una directory ho ad esempio il nome di un file molto lungo, zope-2.5.1-linux2-x86, se io dovessi andare a cancellare quella directory sarebbe scomodo andare a scrivere tutto quanto. Io basta e scrivo, in questo caso rm, io ho semplicemente la parte iniziale del nome del file e ho la possibilità di vedere anche le varie possibilità che ci sono per completare quello che ho appena scritto. Quindi mi dice che nella stessa directory ci stanno zob250 eccetera eccetera, zob251 eccetera eccetera. Quindi ora vado ad aggiungere un altro carattere che mi permette di specificare meglio il completamento. Col tasto tab quindi vado a completare, io ho scritto semplicemente la parte iniziale zoo del file che volevo cancellare e con il tasto tab ho completato.

0: ne uscirò, non so come, ma ne uscirò. Allora, dicevamo, abbiamo visto i comandi fondamentali che ci permettono di operare da console. Ovviamente, se vogliamo eseguire un comando, basterà semplicemente un programma da console, basterà semplicemente andare a dare il nome del programma e il programma viene eseguito. Questo, diciamo, è detto molto, spiegato in modo molto, molto rapido, come iniziare, se vogliamo, a gestire un proprio sistema in ambiente Linux. Tutte queste cose possono essere fatte anche da interfaccia grafica. In questo caso noi vedremo come è possibile farle con l'interfaccia grafica di Conqueror, che ricorda molto da vicino comunque l'interfaccia grafica di altri sistemi operativi basati su finestre, quindi sia Windows sia Macintosh, eccetera eccetera. Ne abbiamo, c'è sul desktop. Un po' di pubblicità. È un bel sito comunque. Allora, in questo caso io posso andare a spostarmi sul mio disco rigido. Allora, spero vi fidiate, ma qua c'è l'elenco delle directory presenti sul disco rigido. Posso andare a spostarmi attraverso il disco rigido, non più utilizzando il comando cd per spostarmi, ma posso andare a navigare, a spostarmi attraverso tutte le varie directory presenti sul disco rigido. In quest'altra parte invece ho la possibilità di vedere i file presenti nella directory in cui mi trovo attualmente. Quindi potrò andarli, se voglio copiare un file, potrò essenzialmente andarlo a trascinare, così come faccio, come si fa in quell'altro sistema operativo. Non riesco a dire. Oppure utilizzando ad esempio i comandi presenti nei menu. In alcuni casi è più comodo utilizzare questo sistema qua da interfaccia grafica. In alcuni casi però, grazie anche all'utilizzo del tasto tab, può essere più rapido effettuare un'operazione, ad esempio di cancellazione di un file o di spostamento o di copia, può essere più pratico farlo da linee di comando. Cosa vuol dire? Che se io so già come si chiama la directory di destinazione, so già come si chiama, dove sta il file di origine, ci metto poco, anche utilizzando il completamento, a scrivere tutta quanta la linea. In questo modo invece dovrei andare ad aprire la cartella in cui c'è il file di origine, selezionare il file di origine, aprire la cartella dove devo andare a copiare e effettuare la copia. Quindi diventa più intuitivo farlo, ma diventa più, tra virgolette, dispendioso. Però, ripeto, non c'è il modo di fare qualcosa. Esiste il modo in cui ciascun utente trova più comodo fare una determinata operazione. Questo è probabilmente proprio uno dei punti a favore di Linux. Abbiamo la possibilità di costruirci, di personalizzare il nostro sistema. Noi abbiamo la possibilità di aggiungere nei programmi, di rimuovere alcuni programmi. Abbiamo la possibilità di crearci delle nostre piccole utility. C'è un linguaggio di programmazione della Shell, che è un linguaggio di programmazione molto semplice, però ci permette, ad esempio, di rendere molto, molto semplici delle operazioni ripetitive, ad esempio la copia di un determinato file in una situazione dove copiare sempre lo stesso file, sempre nella stessa destinazione, sempre per fare un backup, fare uno script di shell che faccia questa operazione diventa molto, molto comodo. In più, in Linux, con GNU Linux, è possibile dire al sistema di eseguire dei compiti in determinati giorni, a determinate ore, o anche il primo giorno di ogni mese, per esempio, è possibile dire al sistema di fare una determinata operazione, ad esempio il backup di tutto l'archivio della posta elettronica. Io ogni inizio mese creo una copia dell'archivio e mi conservo una copia di backup, oppure di una mia directory di lavoro. Tornando all'interfaccia grafica, diciamo appunto, io posso andare a gestire tutte quelle operazioni che abbiamo già visto in modalità grafica. Ad esempio, se io volessi modificare i permessi di un file, mi basterà clicca qua sopra, mi sono dimenticato la password. Io ad esempio in questo caso, o meglio lui, è possibile andare a impostare quello che noi abbiamo fatto prima con il comando chmod da linea di comando. Potremmo andare a effettuare da qua, andare a cambiare il gruppo a cui il file appartiene, o cambiare i permessi di lettura, scrittura ed eseguibilità. Allora, a questo punto io prendo fiato e se qualcuno vuole fare domande lo faccio ora, taccio per sempre. Puoi settare i permessi, mi annoto anche alle sedie, è un giochino sadomaso bellissimo, annotarsi alle sedie. Puoi settare i permessi soltanto relativamente al gruppo, all'utente o a tutti. Non puoi dire questo file voglio che l'utente X possa leggerlo. Dovresti fare una cosa, creare una copia di quel file, andare a settare come proprietario eventualmente l'utente a cui vuoi farlo vedere e settare i permessi per quello là. Però questo lo può fare soltanto l'utente. No, per le. Sì, me ne posso dire per leggerti il manuale. Che cazzo ci sta a fare qua? Comunque diciamo no, non puoi indicare voglio farlo leggere soltanto a questo utente. Altre domande? Dimmi. Allora, per quanto riguarda studi legali, commercialisti, eccetera, eccetera, ci sono in alcuni casi, soprattutto gli studi legali e studi commercialisti, si crea una situazione molto particolare, ovvero che chi produce il software lega a sé il cliente costringendolo a comprare aggiornamenti e robe varie, quindi là potrebbe esserci un problema di questo tipo. Comunque esistono programmi specifici sia per avvocati, cioè il parco software disponibile è estremamente vasto. Per quanto riguarda, per quanto riguarda il discorso specifico dello studio legale, non lo so. Però ci sono programmi di grafica. C'è GIMP, per esempio, è un programma di grafica molto buono. Ovviamente non è ancora a livello di interfaccia, più che altro, non tanto come prestazioni, di Photoshop, ma semplicemente perché Photoshop sono 15 anni che ci stanno lavorando. Però GIMP, che è un programma di grafica open source, sviluppato ovviamente in open source, è attualmente può essere tranquillamente utilizzato anche in ambito lavorativo, diciamo. Quindi diciamo, la possibilità di cambiare c'è. Tra l'altro, dal punto di vista, ad esempio, di uno studio, dicevamo prima, può voler dire risparmiare sull'hardware necessario ed eliminare completamente la voce spese per sistemi operativi o per software, ovviamente partendo dal punto di vista che si vuole software originale e licenziato. Tieni conto, se tu vuoi una macchina con installato sopra Windows XP e vuoi sopra Office, stai parlando di circa 1,5 milioni, 1,6 milioni di spese soltanto per Office e Windows, più il costo della macchina. Tu con Linux ti puoi permettere di avere una macchina leggermente meno potente, perché non gli serve essere stracarico con CPU, RAM, eccetera, eccetera, ed eliminare completamente il costo del software. Per quanto riguarda poi il software per l'avvocato, il software per la categoria specifica, non lo so se è il livello Open Office, tutta volta per comunque andare ad aprire Allora, Star Office, Open Office, cosa è successo? Avevate quasi perso l'insegnante. Inizialmente la SAN ha deciso di buttarsi, di tuffarsi nel di dedicare parte delle proprie risorse allo sviluppo di Star Office, di questa suite, di questo pacchetto di programmi Office. Ultimamente, o meglio, parallelamente a questo discorso di Star Office, è nato il progetto Open Office, che partiva da quanto sviluppato dal discorso Star Office all'interno di SAN, comunque della comunità che si era creata attorno a questo discorso, per creare un altro pacchetto con determinate scelte, determinate funzioni leggermente diverse. Ultimamente SAN ha fatto marcia indietro sull'adozione di una licenza open source e ha deciso che Star Office non sarà più open source, ma costerà non so quante decinaia o centinaia di dollari. Dato che comunque il progetto Open Office si era già avviato e non ha nulla da invidiare a Star Office, proprio perché la base di partenza era identica, Open Office è, se vogliamo, la versione open source di Star Office. Dicevo, uno dei vantaggi del discorso dell'open source viene fuori, ad esempio, nel momento in cui vengono rilevati problemi sulla sicurezza di un programma. Dato che c'è una comunità estremamente vasta che lavora su quel programma, normalmente il tempo che intercorre tra l'individuazione di un problema di sicurezza, di un errore, e la sua correzione è estremamente breve. Cioè, veramente si parla al massimo di pochi giorni. Se sta passando veramente tanto tempo, si prende qualche giorno. Nel caso invece di pacchetti di Windows, eccetera, eccetera, eccetera, in alcuni casi, per problemi di sicurezza anche molto seri, sono passati anche 6-7 mesi. Capite bene cosa significa lasciare un sistema, un server, ad esempio, accessibile in rete, con un buco di sicurezza che permette a chiunque di accedere a quel sistema, sapendo che quel sistema è utilizzato da industrie, è utilizzato da ministeri, eccetera, eccetera. Quindi, dal punto di vista della sicurezza, è un problema sentito. Una domanda che viene fatta spesso e volentieri: ma se tutti sanno come quella cosa funziona, allora quella cosa è meno sicura. Non è vero, perché il fatto di che tutti sanno come funziona quella cosa vuol dire che se c'è un problema di sicurezza su quella cosa, è molto probabile, dove tanta gente usa quel sistema, se c'è un problema di sicurezza su quel sistema è molto probabile che venga corretto. Un esempio notevole da questo punto di vista è la creazione del software PGP, Pretty Good Privacy, che è un sistema di crittografia ed è attualmente il sistema di crittografia più efficace. È uno dei programmi di crittografia che è in grado di generare del testo, un file codificato che non è possibile andare a decodificare. Il codice sorgente di questo programma è gli algoritmi utilizzati per crittare i messaggi sono tutti pubblici, e anzi il fatto che il sistema, il codice sorgente sia pubblico è garanzia che al suo interno non ci siano problemi di sicurezza. Se noi non sappiamo come funziona un sistema di crittografia, noi siamo costretti a fidarci di quello che il Signore che ci ha venduto quel sistema ci dice. Se il Signore ci dice è sicuro, noi dobbiamo essenzialmente fidarci, però può benissimo non esserlo. Un software open source deve essere necessariamente sicuro, o comunque se viene individuato una falla di sicurezza, per forza di cose è pubblica e viene normalmente corretta in pochissimo tempo. Altre domande? Dai, che mi faccio. Bravo. Buono, allora a questo punto potremmo vedere ad esempio quali sono i programmi da utilizzare per andare in rete, ovvero il programma per posta elettronica, navigazione sul web e IRC, sempre la pubblicità di un bellissimo sito. Poi dico le percentuali, stiamo contrattando per la percentuale sulla pubblicità. Allora, prima di tutto vediamo, ci sono soprattutto per quanto riguarda le applicazioni di rete, le possibilità di scelta in ambiente Linux sono quasi illimitate, ce n'è una marea di software, di posta elettronica, di browser web, eccetera eccetera. Ne vediamo alcuni. Allora, questo, fidatevi ancora una volta, è un programma di posta elettronica, mi permette di gestire la posta elettronica. Questo nello specifico si chiama Kmail ed è il pacchetto di posta elettronica, il software di posta elettronica preinstallato con KDE, che è l'interfaccia che stiamo utilizzando. Utilizzare questo pacchetto all'interno di KDE vuol dire anche poter sfruttare alcune possibilità di utilizzarla assieme ad altri pacchetti, sempre che funzioni in ambiente KDE. Ad esempio, se clicco sull'indirizzo email all'interno del browser, posso inviare la posta elettronica utilizzando Kmail in questo caso. Ma il segnale oggi non è venuto? Pardon, non lo faccio più, scusatemi. Non mi uccido. Allora, altro una cosa particolare che io posso fare in ambiente Linux, nell'ambiente grafico di GNU Linux, è avere più schermi virtuali. Spesso e volentieri, non so quanti di voi capita, succede di avere una miriade di applicazioni aperte contemporaneamente sullo schermo, quindi abbiamo 50 finestre e non sappiamo più quale utilizzare. In sotto X io posso avere più schermi virtuali. In questo caso il bottoncino, quei quattro bottoncini là sopra mi permettono di passare da uno schermo virtuale a un altro. In questo caso è come se avessi attaccati al mio computer quattro diversi schermi, e quindi posso ad esempio avere su uno schermo il programma di posta elettronica, su un altro schermo il programma di il browser web, e ancora su un altro schermo ad esempio il programma di avere ad esempio il programma per la chat. Finalmente, se interessa, se non mi vado non ve lo dico. Un attimo, come leggiamo come funziona internet, un pochettino si dà. Allora, internet può essere immaginata come un insieme di piccole reti connesse tra di loro. Normalmente noi parliamo di internet in generale. Internet, se vogliamo, in realtà non esiste, perché internet è l'insieme di tutta un'altra serie di reti, e la connessione tra queste reti, che possono dialogare tra di loro, ovviamente utilizzando delle convenzioni, dei protocolli particolari. all'interno di internet noi possiamo avere, se vogliamo, più luoghi della rete. Tipicamente questi luoghi sono quelli che abbiamo già visto con i vari client. Il client è un programma che ci permette di accedere ad una risorsa di rete. Un client IRC ci permette di andare in chat, un client di posta elettronica, la posta elettronica e via dicendo. Noi in rete possiamo avere più luoghi a cui accedere. Abbiamo la chat, che è appunto il luogo, un po' come se fosse la piazzetta, dove si va a parlare con gli amici. Abbiamo Usenet, che invece è come se fosse una bacheca di dimensioni enormi, suddivisa in diverse categorie. Ciascuna categoria è suddivisa a sua volta in sottocategorie e così dicendo. Io ho la possibilità di lasciare un mio messaggio, come se andassi in una bacheca e attaccassi un post-it in una di queste bacheche, e successivamente altri utenti che frequentano quella stessa bacheca potranno andare a rispondere al mio messaggio. Usenet è probabilmente uno dei maggiori concentrazioni di conoscenza e sapere in rete, perché la conoscenza in rete è data dalla convergenza delle conoscenze di tutte le persone che accedono al sistema. Tra l'altro, rete, oltre al discorso dell'open source, è anche applicato proprio alla circolazione dei saperi, proprio perché io so che quando ho iniziato ad usare Linux ho trovato chi mi ha aiutato, sarà molto facile che io sono ben disposto ad aiutare chi a sua volta si sta avvicinando. Quindi probabilmente Usenet è il posto migliore dove andare a chiedere qualcosa, ancor prima dei motori di ricerca. Il grosso limite del motore di ricerca è essenzialmente andare a vedere quello che noi stiamo chiedendo, noi diciamo di cercare le parole, una determinata sequenza di parole. Il motore di ricerca va semplicemente a vedere tra tutte le pagine che conosce dove quelle parole sono presenti. Ma se noi dobbiamo cercare qualcosa che noi non conosciamo bene, le parole che potremmo utilizzare sono estremamente limitate. Andare a chiedere invece in Usenet vuol dire poter andare a dire: mi serve sapere qualcosa che riguardi più o meno questo argomento. Le altre persone che vanno a leggere quel messaggio ovviamente sono, si spera, un po' più intelligenti del motore di ricerca, e saranno in grado di darci risposte molto più utili, di darci molto meglio per andare a trovare l'informazione di cui abbiamo bisogno. Ripeto, IRC, Usenet, il web, che è una delle cose con cui si fa più confusione ultimamente, è di assimilare web e internet. Spesso e volentieri ci si riferisce al web con il termine internet e viceversa. Il web invece è semplicemente, è probabilmente la cosa più appariscente presente in internet, non è neanche la più utilizzata, perché la risorsa che utilizza maggiori risorse in rete è la posta elettronica. Quindi il web, diciamo, è come se fosse un po' la biblioteca di internet, e dove è possibile andare a consultare documenti, è possibile andare a consultare, scaricare le immagini, scaricare le canzoni, eccetera, eccetera. Quindi è sicuramente il sistema più pratico, più comodo, se vogliamo, di navigare su una parte di internet. Posta elettronica è, come dice il nome stesso, è un sistema per lo scambio di messaggi in formato elettronico su internet. La differenza con la posta tradizionale è ovvia, non c'è il francobollo. Sono arrivato io. Però abbiamo altri 35 minuti per togliere tutte le curiosità che avete. E vai. Mi riposo. Sì. No, con Kmail no. Non è possibile. Almeno che io sappia, no. C'è Evolution, che si avvicina come interfaccia grafica a quella di quello là bruttissimo, di quella ditta là. che è bucatissimo, eccetera, eccetera. Poi c'è Sinfig, che non è nulla di brutto. Piccola curiosità, il sito più, se vogliamo, fornito per quanto riguarda il software Linux è www.freshmeat.net, scritto freemeat.com. No, non ce l'avevo, .com. Sì, .com. .net? .net. Il mio DNS dice .net. Scritto così. L'atti finale che sta laggiù. È apatica l'atti. Quindi diciamo Evolution, Silfid. Silfid ha un'interfaccia molto simile a quella di... Silfid è scritto con la Y e con la PHE. Ha un'interfaccia invece molto simile a quella di Eudora, che sono un po' i due approcci. Evolution ha un sistema di rubrica molto, molto migliore rispetto effettivamente a quello di se necessita di gestire quella rubrica, probabilmente Evolution è un po' più adatto. Silfid non l'ho provato, però mi dicono che è un ottimo sistema anche quello. Altre domande? Allora, il discorso, gran parte dell'hardware attualmente in commercio è supportato. Quindi tutte le principali schede video, normalmente pensano quelle schede video o schede audio. Il resto, normalmente grossi problemi di compatibilità non ce ne sono. Soprattutto, ormai detto, gran parte dell'hardware è supportato. Su www.linux.com, se non mi sbaglio, c'è l'hardware compatibility list, dove c'è tutta la gente che ha utilizzato qualcosa con successo sotto Linux, proprio nell'ottica di condividere l'informazione, va a dire io l'ho utilizzata questo e se è necessario avere una configurazione particolare andrà anche a dirti per farlo funzionare ho dovuto fare questo. Se la mia mente ottenebrata avesse sbagliato il sito, può comunque fare una ricerca su un motore di ricerca hardware compatibility list Linux e ti escono un po' di siti che comunque hanno queste informazioni. Se non erro ce n'è anche una versione italiana su Linux Valley, potrebbe essere. Dove appunto c'è i vari computer eccetera eccetera. Normalmente è un po' più diciamo impegnativo installare Linux su un portatile, perché è più facile che sul portatile siano utilizzati hardware un po' più particolari. Un problema classico sul portatile è il funzionamento del modem, perché usano i cosiddetti modem software, sono Win modem, dove non c'è un modem reale all'interno del computer ma viene emulato. Allora là possono esserci dei problemi. Questo problema c'è anche nel momento in cui si usa sul computer, sul desktop, un modem, appunto un Win modem. Là potrebbero esserci dei problemi. Però sta succedendo sempre più spesso, mi è capitato di vedere sulle scatole dell'hardware anche il loghetto supportato per Linux con i driver già forniti. Quindi cioè, il problema della compatibilità dell'hardware è un problema che sta scemando. Se invece devi comprare l'hardware, cioè se tu devi comprare ad esempio una scheda video, una stampante o qualcos'altro, informarti prima se è hardware supportato o meno in ambiente Linux. Però ho detto, in linea di massima i problemi stanno scemando, proprio perché la base di utenti Linux sta crescendo in modo abbastanza rapido, anche sia a livello casalingo, sia a livello lavorativo, sia a livello di grandi aziende. Probabilmente è capitato di vedere la pubblicità in televisione dell'IBM che sta facendo pubblicità per i server Linux. Allora, uno sicuramente compatibile è il Toshiba 17400, l'ho avuto fino a un po' di tempo fa e funzionava sicuramente. Linux?
1: Lo scrive lui. Intanto c'è, pensa alla mia password. Ok, c'è l'elenco dei portatili supportati. Altre domande? E dai. Allora, Ok, allora, con NTFS ci sono dei problemi. È possibile leggere, ma non è possibile andare a scrivere. È in fase di sviluppo il componente per anche la scrittura su partizioni NTFS. È sempre possibile leggere, però. Su partizioni FAT32 non ci sono non c'è nessunissimo problema. Può leggere, scrivere, eccetera, eccetera. Da Windows normalmente non è possibile farlo. C'è un programmino che permette di accedere soltanto in lettura a partizioni Linux, ma attualmente mi sfugge il nome. Però da Linux tu puoi sempre accedere ai tuoi file che stanno sulla partizione Windows. Per quanto riguarda i formati più comuni sono supportati. Ovviamente non puoi in modo semplice andare a utilizzare un programma Windows sotto Linux. Ci sono alcuni, c'è VMware per esempio, che è un programma che permette di far girare, avere un altro computer all'interno del proprio computer e in questo far girare Windows. C'è Wine, che è un emulatore Windows, però ancora con alcune limitazioni, però alcuni software riescono a girare, quindi comunque ci si sta muovendo molto anche in questo senso, dare la possibilità di utilizzare sistemi software Windows su piattaforma Linux. No, qui ci fai CP, ti ci sposti, guardi l'albero delle icon, come se fosse, non cambia nulla. Cioè tu devi andare a copiare un file che sta sulla partizione Windows. La partizione Windows, come vedevamo prima, potrebbe essere il disco Windows, non è altro che una directory all'interno del file system Linux. Sarà la directory slash Windows, per esempio. Tu fai slash Windows e sei sul disco rigido dove sta Windows. E avrai tutte le directory, tutti i file, eccetera, eccetera. Li puoi... devi dire a Linux che vuoi... fai vedere un attimo Minchia, sono veloce. Io prendo qua... No, l'FSTAB. Vedi che non si può. F... Va bene, comunque vedete, c'è il file fstab, non si vede niente, e dove io dico praticamente, e senza quello che ci interessa, quale partizione, in questo caso sto montando la partizione 2 del primo disco rigido, nella directory home. Se avessi avuto per esempio un altro disco rigido sul quale era presente Windows, avrei potuto dirgli slash hdb1, montamolo come slash Windows. All'avvio del sistema io avrei una directory Windows con al suo interno il contenuto del disco su cui sta Windows o della partizione su cui sta Windows. Prego. Domande? Tutto chiaro? Io quasi quasi finirei qua. Boh, io finirei allora. Potete andare. una cosa. Se volete, se qualcuno volesse acquistare a un prezzo estremamente contenuto un CD di Linux, sono disponibili. Pubblici. Grazie. Grazie anche a lui.
2: Alleluia! È finito il seminario! Io non ho idea di chi sta ascoltando, però. Perché non lo so. No, in effetti era finito. Ecco, qua mi stanno dicendo, ma che domande fanno? Non si sentiva la domanda. Io devo mettere un cartello sotto e far spiegare un po'.
3: Ma si sente quello che dice qua?
2: Se stanno ascoltando in streaming, sì. Vorrei sapere se qualcuno sta ascoltando sul canale Akit 99, mi dà la conferma, così perlomeno vediamo se funziona e come funziona. Oh, se sentite tutto qua, eh?
4: Sì.
2: Com'è andato il seminario?
4: Abbiamo inseminato tutti.
2: Perfetto. Ascoltatori. Ah sì?
3: Sì?
2: Allora facciamo questo annuncio. Stiamo cercando una persona che si chiama Gigi, che doveva regalare una stazione Sun ai ragazzi di Sindominio, per il progetto Sindominio. Dove sta Gigi con la Sun? Aiuto! Se lo sa, venga, non so, venga qui a, con la Sun sulla postazione di Radio Cyber, sulla postazione proprio, sedendosi sul computer, cercate Gigi come?
3: Gigi Keller.
2: Credo. Gigi Keller, con questa Sun, venga qui e noi gli daremo un bicchiere d'acqua.
3: E lui deve parlare con Challenge Dominio.
2: Aspetta.
3: Dai, chi va?
2: Lo dici tu.
3: No, ancora non parlo la stazione italiana con per passare.
2: Ma dai, parli benissimo.
3: No.
2: Va bene, comunque. Stiamo qua. Sì, dicono che si sente comunque. Vabbè, ma la sorte sei tu. La testa di minchia.
5: Bene, quindi tutto questo è veramente molto bello.
2: Vorrei semplicemente avvertire che chi fa i seminari dovrebbe rendere conto e ragione, pensare al fatto che comunque questo sta andando per radio. Quindi non le domande per esempio non si sentivano, andavano ridette e andavano poi... Pentiti! Va bene, no, dicono che si sente. Ora a questo punto, che seminario dovrebbe esserci? Perché io il microfono l'ho staccato. Che sbadiglio! Oh, i biscotti! No, la Nutella no, non posso, io poi qua... Ma la Nutella si mangia con le dita?
3: Si mangia con il biscotto.
4: Un po' il biscotto.
3: Dammi il microfono.
5: Non sporcare tutto di Nutella. Dunque arriverà a questo punto. Mi pare che dopo il seminario ci sia un'ora di pausa.
3: Sì.
5: E poi è annunciato e-privacy del Flug, che è arrivato e sono tutti pronti. Alle 2 comincerà.
3: Così.
5: Quindi tra un'ora e un quarto, seminario e privacy del Flug sempre al teatro. Riservatezza e diritti individuali in rete. Trovate tutto su acmeeting.org/programme.html. E nel frattempo, per chi vuole sclerarsi, c'è l'angolo audio can nell'Un Space, che io chiamerei da questo punto in poi Casba. Quella è la casba. Ieri sera era un mercato di odori e bestemmie. E va bene, dai. Quindi tu ti stai smostrando con la cioccolata.
6: La Nestlé, io amo la Nestlé.
5: Bene. Invitiamo tutti ad evitare la stanza col teschio sopra. Invitiamo tutti ad evitare la stanza col teschio sopra, perché c'è Richard Stallman che sta lavorando da 2 giorni, quindi non passate a rompergli i coglioni.
4: Lavorando.
6: Dov'è Madler? Vogliamo Madler! Madler!
4: Guarda, sentati questo, senti.
2: Vabbè, abbiamo cercato Madler. Come sono i volumi qua? No, va bene. Sono anche belli alti. Sì. Sono un po' in distorsione.
5: Un po' in distorsione.
2: Come?
5: Un po' in distorsione.
2: No, sono io che comunque ho la facoltà di regolare. Tu non toccare niente. Zitto! Zitto!
4: Vado a cercare una nuova religione.
3: E quindi sperando io. Te la do io già pronta.
4: No, ne voglio cercare
2: una. Bene, direi che a questo punto l'hackermating è ufficialmente partito.
5: Spatoff. Sì, io direi che è ufficialmente partito. Queste sono le registrazioni, le prime registrazioni.
2: Spatoff.
5: E quindi niente, no, abbiamo già registrato un terzo del seminario GNU Linux. Registreremo per intero tutti gli altri seminari.
2: Stiamo... Sì, un terzo, perché abbiamo risolto dei problemini che abbiamo risolto.
5: Sì, abbiamo risolto.
2: Che c'erano e ora non ci sono più.
5: Esatto. Ed è tutto molto bello per questo.
2: Questo vi fa capire quanto il tempo sia relativo.
5: Ma tu come hai fatto a far arrivare il microfono dal teatro fin qui?
2: Ho usato la tecnologia Wiremore, che ci consente di stendere un cavo lungo migliaia di metri e raggiungere la zona da servire. Si chiama Wiremore.
5: Ah, Wiremore.
2: Sì, si contrappone alla tecnologia wireless, perché costa molto meno e molto più efficiente in certe situazioni. E io penso che sia la tecnologia del futuro.
7: Molto bene.
2: Ne parleremo in una di queste notti sul classico seminario autogestito su IPv7.
5: Ah, il seminario su IPv7.
2: Infatti. Già, rimanete in ascolto.
5: Ci saranno degli ospiti.
2: Infatti.
7: No.
5: Ma che sembra?
2: E ora partiamo con le musichine.
5: Dai, sì, metti le musichine. Sì, buona.
8: Attacco il microfono, buon ascolto.
5: Buono.

0: Allora, un attimo, perché qua stiamo crepando di inedia. Qua.
1: Rimani così, perfetto. Perché non esce?

Morte.

0: bene.
1: Sì, però
0: prova. Sì. Si sente. Beh. Radio Cybernet, per tutti quelli connessi in questo momento da fuori, da dentro e soprattutto di dietro. Radio Cybernet, stiamo trasmettendo dal TPO di Bologna. Questo è l'Hack Meeting 2002. Speriamo che questa musica vi concili la giornata. Stiamo aspettando un altro seminario, è il seminario sulle privacy, fatto dal FLUG, che comincerà nel teatro e che streameremo qui. Potrete ascoltare proprio qui dove state ascoltando, lì. E nel frattempo abbiamo qui un ospite, Jeff.
2: Ciao.
0: Jeff è venuto da... Where are you from?
2: The Colorado.
0: Minchia, Colorado.
2: Sei un gringo.
0: Yes, but you don't look like a gringo.
2: No, I look like Homo Osama.
0: a bit like, yes. So, but let's not reveal our identities and keep on talking as hackers here at the Hack Meeting. And which system you use?
2: Yellow Dog.
0: Yellow Dog.
2: Yeah. It's like a Red Hat for Macs, for Apple Macintosh.
0: Isn't it there also Debian?
2: Yeah, there's Debian and SUSE and maybe Mandrake too.
0: But you find Yellow Dog as the better for Apple?
2: Well, it's cool. I haven't installed Debian on a PowerPC, but Yellow Dog's from Colorado too, so I use that.
0: E Jeff mi ha raccontato anche una cosa stranissima. Lui era a Roma e stava all'aeroporto e voleva prendere un aereo per tornare in America. E al controllo gli hanno detto che non può passare con un computer modificato. Il suo computer ha un cavo line-in che esce da dentro per collegarlo e per prendere dei suoni. Esce da dentro.
2: No, volevo sottolineare la meravigliosa puntualizzazione di Giaro, che ha detto esce da dentro. E questo è meraviglioso, è quasi kantiano. Basta, riprendi.
0: Grazie, Eni. Esce da dentro e quindi rende questo computer modificato, e non l'hanno fatto passare per questo. Quindi ringraziamo Schengen, ringraziamo il porco di Dio, che grazie. Sì. What do you have to declare about that episode happened at the airport in Rome where they didn't made you pass?
2: The fucking carabinieri, a bunch of fascists.
0: Yeah, that's fascism. Yes. Like also Richard Stallman 2 days ago. No, yesterday. No, 2 days ago when he went to the hotel, they asked him for these documents and he declared this as an act of fascism.
2: But he had to show his documents where?
0: At the hotel.
2: Oh yeah, that's a bunch of bullshit when you have to show your passport there too.
0: Yeah, right. Ok, quindi noi siamo contro questa invasione della privacy, ci dichiariamo contrari.
3: Io amo l'invasione della privacy.
0: Ok, continuiamo con la musica male a questo punto. Sì. Abbiamo parlato dell'episodio di Jeff, che l'hanno rimandato indietro all'aeroporto, non l'hanno fatto passare.
4: Perché?
0: Perché ha un computer modificato.
4: Che cosa vuol dire?
0: Un computer modificato.
2: I soldered a line in.
4: No, like my computer.
2: Yeah, and then I had a...
0: Allora, anche tu.
2: I had a wireless antenna, like a Wi-Fi antenna, yeah. Connected to here, an external one. And they just thought that was just too weird or something. Then we had indie media shirts on too. They probably didn't like that either.
0: Insomma, cioè palesemente delle persone da fermare all'aeroporto, yeah. E da.
4: Ok, capito.
0: Quindi la prossima volta che andate all'aeroporto con dei fili che escono da posti impropri, state attenti, perché potrebbero dirvi che avete modificato l'apparecchiatura o quant'altro. Vabbè, io continuerei con la musica male.
5: Alza un po'.
0: No, devi alzarlo tu però, da lì. dai, asbesto, alza la musica.

0: è il male, il male.
1: Ah, volume 10, ecco.
0: No, io volevo chiedere una cosa, c'è un dramma qui. C'è qualcuno che ha dei problemi con un Labrador. Labrador.
2: Pronto. È una con, è una problematica seria, non
3: devi
2: c'è mica.
3: Stare distante, non devi piegare.
2: No, no, no, basta dire distante. Basta parlare, no, a burattino non riesco a capire. Niente, sì, c'è questo problema grave con un Labrador, il Labrador di Jaromil. Non abbiamo potuto fare a meno di rimuovere quelle meravigliose sacche ghiandolari che avevi messo sul piccolo. Abbiamo dovuto farlo, purtroppo i tuoi esperimenti per aprire il cancello col cane quando entra non vanno abbastanza bene. Abbiamo dovuto tagliare i fondi e abbiamo dovuto sopprimerti il cucciolo. Questo era per portare del clamoroso nonsense nella conversazione, ma perché serve a distrarre gli animi. Ora tu parlaci di Labra e Dory invece, i due cuccioli di camoscio che invece hai adottato questo mese.
0: Sì, nella mia passeggiata nel Vardfito ho trovato in quel bosco questi due camosci ed erano sperduti, quindi ho pensato bene di accoglierli nella mia casa e di crescerli, curarli. Soprattutto uno di loro aveva una zampa rotta.
2: Povera piccola zampa rotta, ti ricordi quell'episodio con i due cuccioli di Moffetta che invece abbiamo trovato l'estate prima, che erano stati attaccati da quello stormo di pellicani selvaggi costretti nello scaldabagno di un tagliaboschi di Brento?
0: Mi ricordo anche dei due cadaveri di Moffetta che trovammo e ci dormimmo dentro perché quella notte faceva freddo.
2: Avemmo paura, non sapevamo cosa fare, c'era questo vento freddissimo all'esterno, tagliava la pelle, la pioggia che scendeva obliqua, non sapevamo più che fare. E allora io mi ricordo che la mia prima reazione fu prenderti e infilarti la lingua nel naso.
0: Sì, me lo ricordo anch'io, sì, sì, effettivamente sì.
2: E come ti sentisti? Solo adesso trovo il coraggio di chiedertelo.
0: Non mi sono sentito riempito.
2: Giaro, io sarei anche pronto a riprovare questa volta. Magari in un'ora più tarda, quando ci sarà buio, se possiamo farci buttare delle bottiglie d'acqua per ricordare quella pioggia lì sotto, possiamo provare ancora. Però questa volta provaci te.
0: Dai, in compagnia delle moffette che popolano il bosco del TPO.
2: E io penso che nella più tenera allegoria di Bambi troveremo intorno a noi a danzare in questo nostro ballo di lingue nel naso i nostri piccoli animali lasciati sulla strada. Troveremo Labra e Dor, troveremo il tuo cucciolo di Labrador, troveremo le moffette, quelle vive e quelle morte.
0: E lo Slabretorol.
2: E lo Slabretorol che sarà con noi per tutta la notte, con canti, balli e piadine romagnole.
0: Ma Jeff, what do you think about Bambi?
4: About Bambi?
0: Bambi.
4: I like the band Bambix, but I don't know Bambi.
0: Bambi is the Bambi.
4: Like the deer, the old deer.
0: Like Bambi.
4: Bambi's a great name.
0: Is a great name.
2: Ma penso perché loro negli Stati Uniti usino associare questo nome a un certo tipo di comportamento. No, che comportamento? Di tipine. Le bambi da loro non sono queste meravigliose cerbiatte, piuttosto Barbie da documentario di prove tecniche di riproduzione.
0: Ah,
2: spiegaglielo. Traduci, forza.
0: Yes, he thinks that at the end of the world there could be a big bang as it was at the beginning, but we will not see it anyway.
2: E sarà così, eh. E non puoi tirarti indietro.
4: Well, in the year 2012, the god Quetzalcoatl is going to meet up, because that's when the world comes to an end. And it's the Mayan god Quetzalcoatl, and he will decide whether to recreate humanity or not. And that'll be the fifth creation of mankind.
0: That's in 10 years.
4: Yeah, that's the Mayan creation legend.
0: Wow.
2: Wow, io volevo solo ricordare che grazie a questo ho finalmente raggiunto il mio nono livello divino e ho visto illuminarsi nei tuoi occhi la stella del sesto livello divino, quindi stai crescendo velocemente. Con questo direi di concludere dicendo che senz'altro anche oggi abbiamo imparato qualcosa.
0: Sì, sì.

0: Tra poco stiamo lavorando in questo momento a collegare lo spazio AudioCan al piano di sopra con Radio Cybernet, in modo da potervi trasmettere la musica che si sta ascoltando nella casba, che non è questa fortunatamente, altrimenti la gente starebbe veramente a scavare i tunnel nel muro con la testa, ma sarà una musica comunque fatta dal vivo con delle drum machine e con dei computer che usano software libero per produrla e allettare i presenti. Quindi adesso vediamo Asbesto impegnato a saldare. Molto concentrato anche, e sempre c'è un po' di gente che sta in piscina giù con questo sole, in realtà dovrei lavarmi anch'io, in attesa delle due in cui c'è il seminario e privacy, ricordiamo, al quale seguirà alle 15.30 il seminario TCP/IP Implementation di The Fly, sempre nel teatro, che sarà una panoramica sull'implementazione dello stack TCP/IP nel kernel Linux e l'architettura del subsystem, soprattutto per quello che riguarda l'IP version 4. Alle 4 in Yabar la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1: E non verrà streamato perché lì Yabar de merda, non è che possiamo mandare cavi ovunque, Cristo di un Dio.
0: Quindi non sarà streamato quello, purtroppo.
1: Vicino. A meno che non abbiamo altri microfoni e altri cavi, a questo punto microfoniamo tutto il TPO e dopodiché doniamo tutto alla Digos di Bologna, perché
0: mi sembra giusto. Del resto ce li hanno pagati loro i viaggi, giusto?
1: Esatto.
0: E poi abbiamo Cyber Resistance alle 5, sempre nello spazio teatro, Loa più underscore.
1: Vale dire sempre le stesse palle sul G8.
0: Sempre le stesse palle, esatto. No, in realtà Cyber Resistance sarà a proposito di GPG, Remailer, File System Criptati e Steganografia. Seminario molto interessante, trovate un po' di informazioni su autistici.org/hm2002/seminario.htm. E a questo seminario seguirà alle 6:30 nello spazio teatro Richard Stallman.
1: Alleluia.
0: Riccardo, uomo di stalla, che che ci parlerà appunto del copyright versus community in the age of computer networks, che significa il copyright, sistemi copyright contro la comunità, cioè un raffronto nell'epoca delle reti dei computer. Sarà molto educativo. Il traduttore non so chi lo farà, se ci sarà, se si farà, ma se ci sarà saranno cazzi suoi, perché lui se la prende parecchio con i traduttori. Poi ci sarà un seminario di una manica di pazzi che hanno fatto un software per streamare che stiamo usando qui,
1: malati,
0: e questo sarà alle 9 nello spazio teatro. C'è un malato lì davanti a me. Facciamo un about box con le foto malate?
1: Dai.
0: Tipo un canvas GTK con... E poi avremo Vax VMS, non si sa se si farà. Se si farà sarà nel box teatro 1, cioè il box con i vetri dove c'erano a dormire un po' di persone, ma comunque si ripulisce e si fa lì. E poi a seguire alle 21 presentazione, sempre non nel teatro, anzi, ma in sala grande, la sala dei concerti del TPO, una presentazione e proiezione dalle 21 alle 24, vari film, presentazione del libro Activism di Tommaso Tozzi e Arturo Di Corinto presenti, proiezione video War the Activist di Candida in lingua inglese, proiezione dei video della raccolta di video di Haha versione 2 di T-Buzz in lingua italiana, e a seguire il progetto di sviluppo della nuova interfaccia di Indimedia Italia a cura di Alclele e Access for Web, Access to Web in lingua italiana, sempre nello spazio teatro alle 11 open end. Ricordiamo che durante tutto questo c'è la casba aperta, c'è quella sala piena di gente in cui se cerchi una parte hardware vai, la chiedi e magari trovi qualcuno che te la benda dietro. E abbiamo qui degli ospiti in studio, anzi un ospite in particolare con una collanina molto fricchettona.
2: No, non sono capace di parlare per radio.
0: Così.
2: Non so che dire.
0: Vabbè, io ti faccio le domande e tu rispondi. Ad esempio, c'era traffico nel venire qui?
2: Tir a morte proprio, sull'autostrada, con lavori in corso, ad una corsia. 4 ore in macchina solo.
0: Morte.
2: Esatto, è male.
0: Ci hai messo un paio d'ore per venire, per arrivare.
2: 4 ore di fila.
0: Tu vieni da Firenze.
2: Da Roma. Da Roma.
0: Minchia. E tu sei?
3: Archimedes,
0: infatti non ricordavo il tuo nome. E tu lavori anche a delle pubblicazioni sul web?
2: La leva di Archimede, sì.
0: Infatti, la leva di Archimede, ogni tanto ti fai vedere su CyberRights, dove siamo abbastanza persone qui presenti.
2: Sì.
0: O in chat. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che vogliono interagire parlando nella chat che c'è irc.autistici.org, canale Akit99, e anche il server IRC www.cn.org, sempre canale Akit99, che sono linkati con il server IRC interno, quindi se andate lì potete insultare le persone che sono qui, tutti quelli che sono accorsi in questi giorni. Abbiamo 2 sale piene di gente, c'era un problema elettrico a una delle sale, spero che sia stato risolto. E a questo punto, asbesto.
1: No, la risposta è no, ed è sbagliata.
0: Mettiamo un po' di musica. Premi il tasto 9.

me if I don't stay around and watch.

0: Verdi il...
1: No. Comunque c'è anche un altro ricevitore.
0: No.
2: Registra l'ambiente. Perché non c'era un cazzo di suono. No, questa storia dei ricevitori è molto interessante.
1: Infatti, Jan Bov, figura del cazzo, che poi quel bimbo un mese fa.
2: Ah, gli è nato? No, gli sta per nato.
1: Ah, gli era nato, con il suo torino.
3: Gli è nato della mia.
1: Gli era nato e somiglia all'idea. Non c'è qualche reazione assistita, quello è male. Siccome la legge nuova ha detto a me l'idraulico. Postino.
2: Ne parleranno i ragazzi del Sexy Shock per il diritto alla riproduzione. Sì, noi qui stiamo saldando questo cavo per prendere le onde corte, quindi abbiamo già abbandonato il progetto di prendere
3: pinna. Microfono per pinna,
2: da microfono lo prendo.
3: E dove lo prendo? Da forza. Stiamo aspettando.
1: Un botto di
2: Epidemic. Ah, no. Ma chi l'ha portato quello?
1: Qualcuno, qualcuno è andato a dire?
2: No, quest'anno
3: è
2: stato ma senti un po', ieri abbiamo provato la Dynabolic sul tuo computer, poi. Cioè quello su cui stavo buttando ieri.
3: Tu scrivi
2: quando ci stava ieri notte prima di
1: mio.
3: Ma stai streamando?
1: Con la maniglia pareggio.
2: No, ok.
3: Ma
2: lì vicino dove stai seduto. Sì, stiamo streamando.
3: Vado ad attaccare il microfono pin. Il coltello.
2: Sì, mi sembra che si sente abbastanza. Ah, sì sì. Microfono d'ambiente.
4: Ora vediamo la posizione.
2: Io mi faccio il bagno.
4: Vediamo la posizione.
2: Io mi faccio il bagno.
4: Sì.
2: Sì. Che dici?
5: Cosa è
4: ho beccato Radio Maria.
2: Spatò
3: Oscar.

0: Qui Ciccio, sì. Buongiorno.
1: Funziona.
0: Funziona.
1: Funziona.

0: Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
1: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Info line 338-610-3585.
2: Perlomeno è cazzata che diciamo. Dicevi? No, ci sarà questo seminario di Adam Maid che è in locale, lui è australiano però vive a Londra, di Radio Qualia, tra l'altro è quello che ha fatto il progetto di streaming della sintesi vocale del kernel Linux. E niente, vabbò, lui farà questo seminario assistendo le persone che si autocostruiscono dei trasmettitori FM.
3: Lì stesso?
2: Lui stesso, con l'aiuto tecnico, prettamente tecnico, di un'entità di rete che noi non sappiamo se esiste o meno, che si chiama Tetsuo Ogawa e che streama dal Giappone. Questa persona adesso si deve collegare, quindi andiamo al seminario, proviamo a fare questo collegamento in streaming e poi ci sarà la voce di Tetsuo che uscirà dalle casse con Adam Maid e dobbiamo anche spostare un tavolo perché l'idea non è quella del seminario con le persone attorno come è stato finora, ma di tre gruppi di persone con il kit di autocostruzione. Alla fine di questa costruzione saranno prodotti tre trasmettitori FM che c'è l'intenzione di lasciarli al TPO o comunque alle persone che lo useranno. Adam mi ha espresso questa esplicita volontà di lasciare questi trasmettitori solo a persone che siamo sicuri li useranno per trasmettere.
3: Vorrei usare un trasmettitore.
2: Bene, convincilo di ciò con la tua faccia. Dai, vagli a parlare.
3: No, rinuncio,
2: va bene, dai.
3: Crepo.
2: Rinuncio. Dimentica.
3: Crepa.
2: Soprattutto adesso si tratta di andare lì e organizzare la cosa, quindi...
3: Vai e organizza.
2: Io spiegherei che tu mi vieni a dare una mano.
3: Io resto qui e ti guardo da lontano.
2: Benissimo.
3: Ciao.
4: Attacco il microfono sotto a questo punto.
2: Questo seminario sarà in inglese, sarà in inglese possibilmente parlato piano e sarà in un inglese parlato sia da Adam che da Tetsuo Ogawa che è a Tokyo. Adesso switcho all'English. So, this seminar will be in English and will be streamed from Tokyo by Tetsuo Ogawa and will be conducted by Adam here. And we are structuring the seminar in a different way than other seminars. So, the fact is that we are going to bring some tables here and we have to form three groups of people. Those three groups of people will actually work on the construction of three FM transmitters. These three FM transmitters will be then given to somebody that wants really to use them. That's the wish of Adam. They should go to somebody that will use them to transmit, eventually one to the TPO and to some people of the ECK meeting,
5: And it's pretty interesting to see how those things are built. So I ask if somebody can help me to bring some tables from down there and

Ma non devo venire solo io.

ಏನ್ ತಿಳಿದಿದೆ?

Sí.

0: sarebbe un mixer adesso, ci vorrebbe veramente un mixer.
1: Mala sorte, mala sorte, mala sorte. Ho ripetuto mala sorte e ripeto mala sorte. Siete all'ascolto di Radio Cybernet, che stream da Bologna. Hacker Meeting 1900-2002. Non lo so, tiro merda. E niente, volevamo così salutare tutti quanti e darvi anche un po' di notizie e di informazioni da Bologna. E ci ascoltano persino dalla lontana Sicilia, a quel che vedo. Molto bene. Siamo adesso per darvi un po' di notizie e di informazioni dal mondo, diciamo, che sta al di là, di fuori, diciamo nel mondo disconnesso. Stiamo leggendo il sito della CNN.com, ci sono molte notizie veramente interessanti che noi non vi leggeremo. Stavo cercando invece, non so se qualcuno di voi può aiutarmi, le previsioni del tempo per l'Australia. Perché sarebbe il caso veramente di sapere che tempo fa in Australia. Qualcuno sa darci queste informazioni? Pare vicina una incursione in Kashmir. Io spero vivamente, anzi sono quasi certo che l'India, dall'alto della sua saggezza, del Buddha, di Gandhi, sarà l'India a lanciare la bomba atomica. Saranno loro a scagliarla contro il Pakistan, ma sbaglieranno mira e prenderanno l'Iraq. E l'Iraq risponderà su Israele, ovviamente. E sarà tutto estremamente divertente. Rimanete collegati per sapere gli svolgimenti di questa divertente guerra, diciamo così. Allora, weather. Vediamo un po'. Indietro. Ha mentito. Sandman? No, non è qua adesso, è in giro. Bene, allora, vediamo un po' se sul sito della CNN riusciamo a trovarvi le previsioni del tempo per l'Australia. Io buono, ma qua fumano tutti come dei turchi. Stiamo andando su disco frigido e ci stanno pure sentendo.
2: Alleluia.
1: E stiamo ricevendo anche aiuti dall'altra Australia, quella più... dall'Australia della mafia. Vieni qua, facciamo un'intervista sulla mafia. Possiamo definire un palermitano qui con noi, Cyborg, possiamo dire, sai? Cyborg, sì.
3: Fatta bene rica.
1: E l'intervista di oggi verte su un tema molto interessante, la mafia e le nuove tecnologie.
3: Minchia bad.
1: Secondo lei che cos'è la mafia oggi nel 2002 con tutte queste tecnologie?
3: La mafia, guarda come vuoi, non esiste. La mafia non c'è. La mafia non c'è. Dicillo a Iddo sape.
1: Chi è?
3: Naitolo.
1: Vieni, parlaci anche tu di questa...
3: Naitolo, tu non sai niente.
1: Di questa saggezza.
3: Tu di vero, non sai niente. Cucì, sgarra con mia. T'ammazzo.
0: Non esiste la mafia, non esiste.
3: Iddo niente sape, e io manco. Io mafia, mai sentita? A Palermo, io mai visto niente. Cioè, Palermo, una città tranquillissima.
1: Parlaci della tua esperienza a Palermo.
3: Palermo. Tutto tranquillo.
1: Ma manca l'acqua.
3: Manca l'acqua.
1: Sì.
3: Non la vogliono. Cioè,
1: non la vogliono,
3: sono sporchi. Ci vogliono stare, è giusto. Ma anzi, glielo concedono.
1: Ma l'autobotte che gira, queste cose, le autobotte.
3: Le autobotti, sempre meglio delle autobombe, voglio dire. Le persone sbagliano, io.
1: Siamo sempre in attesa delle previsioni del tempo per l'Australia. Che tempo è previsto in Sicilia?
3: La morte.
1: No, non faccio di queste cose, mi spiace. Una persona per bene.
3: Una persona per bene. Non so, ti intervisto io.
1: No, non è il caso, grazie.
3: Va bene. Amore. E adesso, cari ascoltatori, sarete intrattenuti da un'orgia fonica.
1: Sì, io cercavo le cazzo di previsioni del tempo per l'Australia e a me invece mi hanno rotto i coglioni. Allora, Sud America, Africa, Asia, Australia, ecco qua. Bene. 12 morti in Croazia ho letto per sbaglio, ma non me ne frega assolutamente un cazzo.
3: Sono immigrati.
1: Giustamente, in Croazia.
3: In Croazia, albanesi. Poi vengono quei vagoni.
1: I vagoni.
3: I gommoni.
1: I gommoni. Dove li trovano secondo te i gommoni?
3: I gommoni. Ma sono panette di fumo i gommoni. A Palermo li spacciano. Poi quando arrivano li tagliano con la tachipirina. Harry Garden la compra e la fuma.
1: Ah, ecco, abbiamo capito il motivo del suo comportamento a volte così.
3: Tu Fire Garden, fuma tachipirina. How to do Fire Garden. Bene, penso lo spezzerò.
1: No, no, no, che spezzo. Allora, immagini dal satellite dell'Australia e della Nuova Zelanda ci indicano che la parte, diciamo, desertica dell'Australia è completamente ricoperta di sole. Mentre la parte colonizzata, civilizzata, che è quella in basso, come potete vedere dalle immagini che io vi sto descrivendo, hanno in Australia pioverà su Sydney, così diciamo, ma vedo che a questo non gliene frega un cazzo.
3: Non ci abito.
1: Abbiamo trovato, vediamo che tempo fa a Ayers Rock.
3: Ma se io qua schiaccio stop.
4: Oh, però bisogna mettere i cartelli fuori.
1: Quali cartelli? Sarebbe il caso, eh? Si fa sentire l'astinenza da caffè. Che ci sta. Ci sta. Sì, se ce l'hai, sì. No, non ce l'hai. Non ce l'hai? Vabbè, ma fai grande nomato di me.
3: Come? Ah, tardo, eh.
1: Allora, da Ayers Rock in Australia ci sono 13 gradi alla faccia dell'isola e del caldo della Madonna in putrefatta. Vitamine ne hai? Wow. Minchia. Forecast. Vediamo lo schema delle temperature sull'Australia. Sempre da CNN.com, che è un bellissimo sito di ultranazionalisti americani, mentre...
3: Perché non chiedi a Nitro del ponte di sullo
1: stretto? Naitolo, cos'è questa storia del ponte sullo stretto? Intervistalo, lo intervistasse lei.
3: Cucì, mi dissero che hanno a fare. Cucì, mi dissero che hanno a fare un ponte sullo stretto. Che minchia è un ponte sullo stretto?
5: Ma io non sono d'accordo, sinceramente, perché. Ma non serve, non ci serve questo ponte sullo stretto, perché uno non può andare più in spiaggia, uno vuole andare a mare.
3: Ma poi è stretto, c'è bisogno di un ponte. Che fa, non ci passi?
5: Ma ci sono i draghetti, quindi non c'è.
3: Ma togli lavoro. C'è chi
5: ma
3: te lo dà il lavoro?
5: Caro. La gente che lavora sui draghetti allora deve lavorare.
3: Ed è giusto.
5: Ed è giusto così, non ci serve, però non ne vogliamo ponte.
3: È giusto.
5: Non ne vogliamo ponte.
3: Ma il ponte non c'è bisogno.
5: Esatto.
3: Abbiamo le autostrade fatte bene, ce le teniamo. Perché collegarle? È un'altra internet la nostra, non vogliamo la rete italiana. Bene, adesso
5: poi
3: parlerai...
5: cosa che vengono tutti questi negri dall'Italia.
3: Ma anche questi immigrati italiani, cioè che cazzo vogliono?
5: Esatto.
3: Perché dice esatto?
5: Perché esatto. Esatto.
3: Bene, adesso parla e dici cazzate. Basta che parli, guarda.
5: Che cazzo devo dire?
1: Parla e dici cazzate. Vediamo che tempo fa a Tirana in Albania, tipica città di coltivatori di riso, in queste nelle risaie di Tirana
3: pressata.
1: Ci sono un sacco di rane.
3: Io sapevo che in Albania facevano l'erba.
1: Ah, beh, sì, anche. E che la
3: l'erba di merda
1: col diserbante per fare
3: è
1: prima.
3: Tipo ortica da loro, cioè.
4: Sì, sì. Dicevano che era compressa con una
1: mia. Anche una ci pisciano dentro.
4: Fanno sperare i crassi.
3: Ci vivono soprattutto.
1: Ci alimentano la santa cazza.
4: Ci sputano dentro.
1: E emanano.
4: Che passano davanti alla sacca.
3: Certo che elementi, si drogano assai, hanno tutti i denti
1: di catarro.
3: Tu li visci sì. I loro denti.
4: La conservano nei barili di catrame.
3: Questo è vero, nelle stive delle navi proprio dove c'è.
1: La scaldano con fuochi di copertoni.
3: Con fumi di
4: cuore.
1: Bene, fra pochi istanti avremo pure la webcam.
3: Male.
6: Allora, aspetta, fai la lista se ti serve qualcosa.
1: Mi serve un cavo jack stereo.
6: Ok,
1: una confezione di caffè liofilizzato.
6: Ok.
1: dello, no, veramente? Il Nesquè, il Nestlé, quello, cioè, che sia Nestlé, mi raccomando, eh.
3: Fai pubblicità.
1: È una performance. No, della succa bottiglia si chiama. No, prendi del caffè, di quello in polvere. Sì, sì, sì, il Nescafè.
3: Quello
1: però
3: bambini.
1: Che non sia quello decaffeinato, perché purtroppo vendono anche quello.
3: Prendi,
1: sai quale devi trovare? Quello in busta, magari. Che costa meno. Quello che c'è da. È lo zucchero. Serve lo zucchero a questo punto.
0: No, zucchero, Nescafè.
1: Dopodiché del succo di pompini. Oddio. Fallo. Cazzo, cioè. Lo faccio? Datemi un...
3: Dammi un ruolo diverso dal portamicrofono.
0: Andiamo e speriamo di tornare. Portate, va
3: bene. Cari ascoltatori.
1: Stiamo preparando del Nescafè in polvere.
3: Asbest.
7: Ad uso esclusivo dello staff di Radio Cyberne.
1: Prendi del cibo. Senti, facciamo colletta, non è che tu devi spendere i soldi, però non rompiamo i coglioni. Acqua. Prendi quello.
4: Io sono 5 euro popolari.
6: Oh, ho detto, adesso vado a fare popolare, poi vediamo.
1: Va bene.
6: E basta.
1: Prendi dei pago. Dei pago, succhi di frutta anal vitaminici.
3: Sì, sai quella dei palermitani che entrano nel bar e dicono un pago.
0: Che la tagliano,
3: un pago, un pago.
1: Andiamo nell'acido, cosa ci rispondono?
3: Qualcosa del genere.
1: E dilla, raccontala questa meravigliosa barzelletta.
3: Quale barzelletta?
1: Quella dell'americano che entra in un bar e dice I don't pay. E quello gli risponde And now we squag you in the acid.
3: Sì.
4: Nestore,
1: Tirana, Albania.
0: Risate grasso.
1: Temperatura 29 gradi. Umidità 53%.
0: Prendi una bottiglia
4: d'acqua.
1: No. No. Stai fermando?
3: Stallman, certo. È morto.
4: Dice chi?
0: Stallman.
4: È urgentissimo. È urgentissimo.
3: Ci conosce? Lui non riceve chi non conosce.
1: No, perché non riceve nessuno, non vuole essere... Tutto qua.
4: È in riunione.
1: Purtroppo sì.
3: No.
1: The Duke? Non esiste nessun The Duke a Radio Cybernet.
0: No, esiste.
3: No, no.
0: Amministratore del
1: server.
0: Prendendo
1: l'audio.
3: Il server?
1: Di azzurra.
3: The Duke.
1: Che c'entra
3: con Radio Cybernet? Ma non è Radio Cybernet.
1: Ma non c'entra un cazzo con Radio Cybernet.
3: No. Ma lui dice il contrario.
0: No, lui non dice niente.
4: Allora no.
3: Che lui fa Radio Cybernet su Azzurra.
1: Ma chi è che fa Radio Cybernet su Azzurra?
3: The Duke.
1: Quale seminario?
4: Quello io manco una cintura da
1: adesso. E io che minchia ne so, io sto dando, le previsioni del tempo sull'Australia. Sì, e se però se tu invece di andare a fare il bagno mi dicevi guarda che c'è il seminario, fa un'ora di buono.
8: Sono problemi se qualcuno, e già te l'ho detto diverse volte, vuole lasciare un'offertina, però il server del Lug ci farà solo piacere, però non li fate avanzare, ecco, sarebbe veramente un peccato. La seconda cosa di cui parleremo, e che è sempre inclusa nel CD-ROM, è il progetto Winston Smith. Il progetto Winston Smith è un tentativo di diffondere la pratica della privacy nell'utilizzo di tutti i giorni della rete e ne parleremo diffusamente alla fine dell'intervento. Allora, io non ho una percezione di qual è il livello medio di conoscenza di queste problematiche, quindi ho preparato un intervento.
1: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
9: 103.100 per essere precisi.
1: In tre secondi la storia di questa radio?
9: Radio Città 103 nasce nel 77. Nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
1: Partita come radio pirata, quindi, più o meno.
9: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che
1: sperimentazione.
9: Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, inscatolate in una, esatto, in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Uh-huh. Solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei 100 fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui di fatto poi i legislatori si sono dovuti confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa selva infinita di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
1: Ok, grazie. Beh, adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
10: Cosa volevi dire?
11: No, niente.
10: No, non siamo in diretta.
11: Figata. Niente.
3: Che tanto verrà mandata lo stesso.
1: Sì, noi
3: non
1: censuriamo assolutamente
3: nulla.
11: No, io mi stavo domandando se questa era proprio in diretta.
1: No, no, non siamo mica collegati. Lo registro e poi la manderò stasera, stanotte.
11: Grande.
9: Io mi rollo la sigaretta e poi...
1: Sì, io intanto vorrei vedere quanto spazio libero, perché non vorrei impestarmi tutto.
3: Parliamo, sacchiamo, portiamo sul mio disco.
9: Ah, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non mi ricordo mai esattamente l'indirizzo esatto, è scritto di là. Comunque Radio Città 103 è in onda, è online.
1: Ah,
9: anche
1: sì,
9: su Radio Yoga. Adesso non me lo ricordo esattamente l'HTTP, giusto, l'URL, giusto. Comunque su Radio Yoga è online, insomma, una quindicina di ore al giorno, uh-huh, o poco più. E va bene.
1: Ale.
9: Ah, il microfono... Cioè, o ce lo passiamo...
1: Non usiamo questo, no?
9: No, questo microfono ambientale è un po' un casino.
1: Sì.
9: Cioè, va bene per trasmettere in diretta, però non per registrare.
1: Un po' come questo, comunque.
9: Esatto.
1: Sì. C'è un tema che fa ronzio nel microfono.
9: Allora, o ce lo passiamo stando molto attenti a non cozzare, esatto, queste cose qua che sono terribili, oppure lo tengo
1: io.
9: Come volete.
11: Secondo me se lo tieni tu
9: è meglio.
1: No,
9: ce lo passiamo. Ce lo passiamo, insomma.
3: Che vuoi il giratone?
9: Se ce lo passiamo,
1: magari se lo tieni tu è meglio, però non ho idea. Perché sei più attento di noi, sicuramente.
9: Ok.
1: Io faccio. Il programma allora non ci serve, diciamo.
11: Beh, io comunque le scelto, che un po' te lo ricordi per il solito motivo che se magari viene trasmesso stasera anche dalle, insomma, per
10: sì,
11: pubblicità,
10: però, cioè,
11: la cosa
10: me lo ricordo, non è che stai a leggere
11: sì,
10: tutto il programma,
11: no, ok,
9: poi più o meno l'importante è dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività, in modo che ci sono dei punti,
11: sì,
9: di riferimento,
11: ecco.
9: Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ce l'avete un numero di telefono del tipo?
11: No, beh, guarda già il sito.
9: Abbiamo soltanto l'indirizzo del sito.
11: Si fanno riferimento a ECN e a Seed
3: Live,
11: che c'è tutta la pagina, sono copie ed è quella che io ho postato.
9: Sì, tanto gli ascoltatori ECN la conoscono molto bene, perché va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero e Seed Life e Asbesto di Radio Cybernet per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale, che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera, eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana, che si è svolto al Bulk con il LOA, l'E-Club milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001, al Bulk di Milano appunto, un incontro che partiva dal, più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con il presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi, quali sono il tipo di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
11: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e a nozero.org. Allora, noi ci occupiamo come Acid Life di controinformazioni in rete e come Anno Zero di informazione specifica su quello che è, su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma a tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza in futuro di libera circolazione dei materiali e dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze, come una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il LOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright ed Editoria. Noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno, e senza questo libro mastro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta. così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea su prodotti di lavoro intellettuale. Solo che questi strumenti non sono conosciuti e spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da qui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna in altre città italiane, per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno adattate.
9: Ecco, io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche, alcune coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese, che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu, si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto informatichese.
11: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GNU GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce 3 libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza GNU GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione il codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
9: si può modificare. Sì, ad uso delle...
11: Esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera redistribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza GNU GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software, e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi questo software redistribuito con le stesse caratteristiche e la stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo software? Non solo la legge sul copyright intanto, perché lo scorso autunno ci sono stati 2 episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno, appunto, questa legge, che per esempio prevede la posizione del bollino SIAE su qualsiasi supporto su cui venga caricato del software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux e i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software, come di fatto già avviene negli Stati Uniti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se venisse introdotta la brevettabilità del software, si impedirebbe qualsiasi sviluppo, perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto GNU, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3. Poi forse voi di Radio Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa. I paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione Europea, specifica a questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della Comunità Europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione Europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
12: Ecco, io volevo mettere, magari accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di controllo delle conoscenze che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra c'è stato un enorme tam-tam di raccolta di enorme, insomma, un discreto tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di attribuzione di brevetti, di creazione di brevetti che non riguarda soltanto il software ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica, quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo in un certo senso è la propaggine rispetto all'informatica, è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi rispetto, che ne so, il brevettare il singolo gene, la singola stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto, molto famosi negli States che facevano ricerca di questo tipo. A questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro. Non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
1: Beh sì, intanto mi presento, sono Asbesto di Radio Cybernet e del Freaknet Media di Catania e sono anch'io qui presente a questa iniziativa bellissima, tra l'altro. E quindi, beh, su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa che vedono muoversi in rete, che potrebbe essere una fonte comunque di guadagno enorme. Per esempio gli MP3, tutti ormai ascoltano musica con gli MP3, non comprano più, cioè non è vero che non comprano più CD musicali, perché conosco tantissimi casi di persone che comunque quando ascoltano qualcosa di veramente valido vanno a comprare il CD.
11: Sì, ci sono delle statistiche in proposito.
1: Ci sono statistiche in proposito, infatti.
11: Che con la diffusione degli MP3 non è diminuita la vendita di CD, ma addirittura aumentata.
9: Avvicinate il microfono.
12: Perché... per cui non si è danneggiato, cioè non c'è un danno reale delle case, per le case discografiche, dalla diffusione della musica in rete, anzi semmai c'è un ritorno economico anche per loro.
9: Ecco, in generale tutto questo mi sembra un passo indietro anche rispetto alla precedente legge sul diritto d'autore italiana, che anche se non regolamentava ampie porzioni, insomma, del settore della produzione di manufatti materiali, comunque chiariva che non è brevettabile un'idea, ma soltanto la sua realizzazione fisica.
1: Sì. Beh sì, infatti, questo è un fondamento, un passo indietro incredibile. Ma anche il discorso stesso, tornando alla SIAE, di imporre un bollino su un prodotto è qualcosa che abbiamo scoperto facendo delle ricerche, che esiste soltanto in Italia e in Giappone, se non mi ricordo male, in minor parte.
9: Ecco, io vorrei chiedervi, rispetto al software libero, di spiegare per chi non conoscesse sempre l'argomento, e purtroppo sono ancora moltissimi, di spiegare un po' perché uno dovrebbe scegliere una persona per uso personale, o piuttosto per l'uso all'interno di un'azienda o nella pubblica amministrazione, dovrebbe scegliere software libero. Ad esempio, perché dovrebbe installare Linux piuttosto che un sistema operativo Microsoft o cose del genere. Ecco, se potete spiegare quali sono i vantaggi economici e poi operativi, funzionali del software libero rispetto al software Microsoft, e anche come tutto questo vada a opporsi fortemente, ad esempio, a tutta la politica Microsoft, che attualmente sembra ritenere Linux sempre di più un pericolo per gli anni futuri.
1: Sì, dunque dovremo vedere diversi aspetti, per cui cercherò di fare un po' di esempi che spero siano semplici, diciamo. Innanzitutto, un punto di vista molto importante è la sicurezza di quello che si sta usando. E qui non sto a parlare di tutti i problemi che esistono con sistemi operativi, diciamo, chiusi, ma basta seguire un po' come vanno le cose, leggendo anche i giornali, nonostante ciò che scrivono non sia spesso reale, sì, osserviamo subito.
9: Spiega magari cos'è un sistema operativo chiuso, cioè spiega sì. Qual è la differenza principale nella struttura tra, per esempio, un Windows e un Linux.
1: Ok, significa che io scrivo un sistema operativo, quindi impegno gran parte del mio tempo per fare questo, dopodiché lo vendo, ma non vendo il codice che ho scritto. Vendo il cosiddetto compilato, il codice eseguibile.
3: Quello che capisce il computer, in buona sostanza.
1: Quello che capisce il computer, come dice qui Quest accanto a me. Per cui l'utilizzatore avrà soltanto il programma che può semplicemente eseguire, fatto in quel modo da me, e non potrà in nessun modo modificarlo, se non andando a rovinare addirittura, perché modifiche di questo tipo non se ne possono fare. Windows è un esempio classico della Microsoft, così come tutti i prodotti Microsoft. Un sistema operativo aperto invece è un sistema che viene fornito anche sia con l'eseguibile, ma soprattutto con i codici sorgenti, quindi con il programma che io stesso ho scritto. Se uno è abbastanza in gamba e ne capisce un po', e ha tutti gli strumenti per farlo, oggi tutti abbiamo un computer in casa, per cui possiamo benissimo metterci lì a imparare se abbiamo passione e voglia, può andare a modificarsi il programma, aggiungere delle cose carine, delle cose utili per lui, e a sua volta riutilizzarlo, ridistribuirlo, e questo è il software libero. Free software. C'è un problema con la parola free, che in inglese ha il doppio significato di libero e gratuito, per questo c'è spesso l'errore di dire software gratis. Non è sempre gratis, io posso venderlo, però questa licenza GNU o GNU consente proprio questo, insomma, io posso vendere o distribuire comunque il software, l'importante è che io conceda all'utilizzatore la possibilità di usare a sua volta la stessa licenza GNU, quindi lui può a sua volta distribuirlo, rivenderlo e fare quel che vuole, insomma. Questo vuol dire che girano i codici, vuol dire che girano programmi che uno può leggere, quindi uno può imparare, leggendo questi programmi, anche a programmare a sua volta.
9: Ecco, quindi un vantaggio sarebbe anche quello di permettere la risoluzione dei problemi nel momento cui...
1: Sì, e non solo, infatti stavo arrivando. Non solo uno può risolvere i problemi da solo. Esempio, Windows... spesso ha dei problemi, si blocca, succedono cose strane, si perdono dati. La Microsoft dice: sì, stiamo correggendo questi problemi. Nel prossimo, loro lo chiamo service pack, nel prossimo service pack, nel prossimo aggiornamento, a pagamento ovviamente, questi problemi verranno risolti. Quindi uno aspetta 6-7 mesi, la Microsoft sviluppa questi aggiornamenti, uno li compra o li trova in rete
9: profumatamente,
1: pagando più o meno. E quindi con Linux, per esempio, un esempio di software libero che noi usiamo massicciamente, con Linux succede questo: se io trovo un problema, mi collego a internet, entro in una qualsiasi chat dove ci sono programmatori Linux e dico: ho questo problema. Dopo, mediamente, dopo mezz'ora o anche un quarto d'ora, qualcuno mi dice: eccoti la soluzione, mi danno il pezzetto di codice che io devo scrivere, me lo installo e ho risolto il mio problema gratis e con una spesa di tempo inferiore. Questo vuol dire che non è vero che le grosse aziende di software ti garantiscono un'assistenza immediata. Non so se avete mai provato a chiamare il numero verde Microsoft, ma è un sistema operativo aperto che vi garantisce un qualcosa che comunque funziona in modo istantaneo. Poi c'è un discorso economico. Se io devo fare un lavoro per una ditta, oggi come oggi posso proporre a questa ditta due vie. Una è il software commerciale chiuso, quindi gli propongo una macchina in cui deve comprare il software Windows, lo devo installare, logicamente devo, e questo ha un suo costo, diciamo, c'è il costo del mio lavoro, c'è il costo del software e c'è il costo mio dell'assistenza che devo dare a questa persona per far sì che la macchina funzioni. Oppure gli propongo un'altra via, io lo faccio risparmiare sul costo del software, gli installo Linux e gli metto un sistema che comunque è più stabile e più sicuro. Alla fine ci guadagniamo sia io che lui, perché io non ho necessità di comprare il software e poi rivenderlo a lui, e quindi posso togliere questa parte, un passaggio in meno, e posso caricare di più magari i soldi che io chiedo a lui per il mio lavoro personale, e quindi non vendo più il software, vendo i miei saperi. Lui risparmia perché non compra il software, e quindi risparmiamo tutti e due alla fine. Uno dei problemi per noi potrebbe essere che, siccome Linux è un sistema talmente stabile, alla fine questa persona non mi chiama più per l'assistenza perché tutto gli funziona.
9: Quindi comunque la filosofia di base è anche quella dell'unione fa la forza, nel senso la condivisione delle conoscenze permette di essere operativamente più veloci, più efficaci e soprattutto alla lunga di migliorare, implementare sempre meglio il sistema operativo o un altro tipo di software.
1: Sì. Beh sì. Se vuoi parlare tu, Quest, intanto ti presenti.
13: Sono Quest del Freakland Media Lab, la club di Catania. Anche noi, come laboratorio, come club, laboratorio di informatica autogestito, partecipiamo all'iniziativa per motivi già anche detti da Svesto, non ultimo quello che se io sviluppo un software e voglio rilasciarlo su licenza GNU GPL, non voglio che chi lo usufruisca, chi se lo copia dalla rete, sia obbligato a utilizzare il famoso bollino, qualsiasi altra forma di tassa che io per primo non voglio imporre, volendo. Tornando sul discorso che stavamo seguendo, perché scegliere un software libero piuttosto che software chiuso, commerciale? Una delle cose che sono state dette è per l'apprendimento. Prendiamo per esempio le varie versioni che si seguono dei programmi Microsoft. Purtroppo sì, ce l'abbiamo sempre con loro, ma posizione di monopolista se la sono voluti, ora si prendono anche il resto. E il famoso editor, quello che tutti utilizzano, il Word. Una delle cose che mi capita spesso, andando un po' in giro a lavorare, installando sistemi o semplici amici: ma perché io con Word 97 non posso leggere quello che viene fatto con Word 2000? Alcune persone, che i motivi si potrebbero scoprire di questo, e vi assicuro che facendo piccole ricerche in modi molto elementari si accorge che i due formati non sono differenti, però nessuno può provare in un processo che queste due cose, che i due formati di file, ovvero il 97 e il 2000, sono più o meno simili, perché quella tecnica per scoprire, che in teoria dovrebbe portare a trovare delle prove su questo, sulla loro uguaglianza, se non che per pochi bit, è vietata dalla legge. Il reverse engineering, sia in America e di recente mi sembra pure in Europa, è proibita come spionaggio industriale, che praticamente vuol dire, in parole povere, reverse engineering, che tu hai quello che è il codice compilato, il binario, quello che viene eseguito dal computer, il linguaggio macchina, e non il codice sorgente. Quindi tu ti puoi decomporre, tra virgolette, lo puoi deassemblare il linguaggio a basso livello e scoprire con un minuzioso, anzi certosino, lavoro di riassemblamento quello che in realtà fa questo programma. Quindi puoi risalire grosso modo al codice.
1: Credo che in Italia sia consentito, ma in minima parte, in rari casi.
13: In rari casi. In America è totalmente vietato, anzi se uno volesse intentare un processo contro su questa strada, verrebbe subito stroncato, non arriverebbe al processo, perché le grandi major, le grandi multinazionali, nel giro di 2 mesi li distruggerebbero per spionaggio industriale. Tu li dovresti vendere, se non tutto quello che hai, se non che venire arrestato. E siamo di punto in bianco a sempre a un grosso cartello oppure una grossa potenza che schiaccia chi si vuole portare avanti e offre un prodotto liberamente.
9: Ecco, uno dei temi di questo incontro è, poi do la parola a Shalom che ha delle cose da dire, è anche la new economy, non la new ma la new economy, GNU. Che dir si voglia. Nel senso che uno dei punti di discussione è comunque anche come riuscire a far funzionare economicamente, diciamo felicemente in qualche modo, dal punto di vista economico, questo tipo di filosofia che impronta il software libero. Volevo appunto chiedervi quali sono le soluzioni di cui si parla più spesso per riuscire a ottenere un tipo di situazioni di questo tipo, che si vada a contrapporre invece a situazioni invece monopolistiche come quelle di cui abbiamo parlato, o comunque in cui molto spesso appunto entità come la SIAE fanno sì che diciamo, i proventi derivati dal lavoro intellettuale di una persona molto spesso non è questa persona a ottenere maggiori benefici, ma vengono ridistribuiti in una serie di rivoli di burocrazia e piuttosto diabolica. Ecco. Quali sono i progetti per far funzionare questo modello di GNU Economy?
14: Allora, intanto soluzioni e modelli economici già studiati non ce ne sono. Allora, diciamo che principalmente il modello economico su cui si basa il software libero non è quello del pagamento del software, che pure c'è, ma è quello della vendita dei servizi allegati al software. I servizi cosa sono? Innanzitutto la documentazione, che comunque è protetta da una licenza sempre del progetto GNU, che è la FDL e che permette, come accade per il software, la libera distribuzione della documentazione, l'aggiornamento della documentazione da più persone che direttamente anche possono non collaborare. E poi il mantenimento cioè servizi tecnici su Linux, per cui il mantenimento dei server, la messa in sicurezza, lo sviluppo del software, l'adattamento del software ai bisogni del cliente. Per cui non accade come fanno le grandi software house, in cui si crea un pacchetto chiuso che viene venduto al cliente a dei prezzi esorbitanti. Un prezzo medio per i prezzi di un software chiuso possono andare da qualche milione fino a centinaia di milioni. Un milione per copia, esatto, perché il software proprietario prevede il pagamento di quella tariffa per una sola licenza. Invece il software libero prevede il pagamento del software, però è liberamente distribuibile, per cui la mia distribuzione Linux io posso masterizzarla e darla a te senza commettere alcun reato per la licenza con cui...
13: Potevo,
14: perché adesso la SIAE avrebbe qualcosa da dire. Io ci dovrei mettere un bollino, pagare il diritto d'autore e poi semmai darti il mio CD, per cui bisogna vedere se io o tu abbiamo voglia di pagare il bollino SIAE.
15: Perché il diritto d'autore non va agli autori.
14: Esatto, in questo caso non andrebbe agli autori. Tornando poi ai modelli economici per fare software libero, adesso abbiamo davanti due principali esempi, che sono quelle di alcune grandi società americane come Red Hat, come ElixCode, che attualmente ha cambiato nome, si chiama Axiomian, che ricevono finanziamenti per lavorare allo sviluppo di un particolare software o particolari software protetti dalla licenza GNU/CPL. Per cui sono società che non producono reddito immediatamente, ma lo producono nel futuro e forse dalla vendita del software e principalmente poi dalla vendita di servizi di mantenimento del software. In Italia, poi, che è la realtà con cui confronta più facilmente, si stanno creando, e sono già attive da tempo, delle piccole società che lavorano non tanto sulla scrittura di software, ma sullo sviluppo di software libero, e vivono del mantenimento di questo software, dei servizi allegati. Si tratta di realtà che si stanno, diciamo, barcamenando giorno per giorno con i conti che devono tornare, per cui che non hanno dei modelli di business precedenti. Lo scopo di questa conferenza, c'è anche un intervento sabato alle 4:15 specifico sull'economia del software libero, è quello di individuare quali sono attualmente le strategie aziendali di alcune società italiane e di una grande società americana, e vedere fino a che punto in prospettiva possono funzionare, proprio per cercare di arrivare a quella che alcuni esponenti del progetto GNU chiamano nuova ecologia aziendale. Praticamente quello che accade all'interno di un'azienda che sviluppa software libero non è quello che accade nelle grandi società informatiche, in cui c'è una conoscenza assolutamente verticale di quello che si sta facendo. Alla Microsoft non ci sono degli sviluppatori, dei capi progetto che conoscono tutto il sorgente dei loro prodotti, però ogni settore deve svilupparne un pezzo senza sapere cosa fa l'altro.
9: Divide e ti impera.
14: Esatto, quello che accade invece nelle società che fanno software libero è l'applicazione di un modello orizzontale in cui la conoscenza il possesso della conoscenza del lavoro che si sta facendo viene distribuito a tutta l'azienda, e la collaborazione di tutta l'azienda può portare ad un prodotto sicuramente più stabile. E questo poi non viene chiuso all'interno dell'azienda singola da segreti industriali che si teme possano essere rubati. C'è una fitta collaborazione con le altre aziende.
9: Ecco, per chiudere, io volevo chiedervi ancora qualche battuta sulla questione del materiale musicale, ad esempio anche qual è la vostra esperienza come radio online, qual è l'esperienza di Radio Cybernet, e poi se velocemente riusciamo a fare una piccola panoramica su quali sono gli orari in cui ci si incontrerà in questi giorni al TPO per parlare di queste cose, e quali saranno più o meno gli argomenti, come si divideranno nelle varie giornate, in modo che diamo qualche coordinata a questo proposito agli ascoltatori.
15: Sì, dunque, intanto Radio Cybernet è raggiungibile attraverso un sito che comunque potete trovare su qualsiasi motore di ricerca scrivendo Radio Cybernet, spuntiamo solo noi, per cui non sto lì a farvi lo spelling del sito perché è un po' strano, diciamo. Noi ci siamo posti il problema SIAE sin dall'inizio, però innanzitutto sotto un altro punto di vista. Nel nostro piccolo di radio fatta di persone che comunque si divertono come i matti e ridono continuamente, abbiamo subito scelto di fare informazione, per cui di trasmettere notizie o cose, insomma, diverse da semplice mandare musica. Per cui musica abbiamo mandata sempre abbastanza poca, diciamo. Se non musica scelta tra nostri amici che hanno dei gruppi sconosciuti, oppure persone che ci mandavano delle loro cose via email, e quindi abbiamo sempre scelto, diciamo, di privilegiare appunto questi musicisti che altrimenti non avrebbero avuto altro spazio, che sicuramente non sono iscritti alla SIAE. Quando sono venuti fuori tutti questi problemi con la SIAE, siamo andati a informarci, abbiamo visitato il sito della SIAE, che tra l'altro ha subito giorni fa una protesta, un net strike, il sito che potete consultare www.netstrike.it.
9: Un attimo che non c'è la cassetta.
15: Ne ricomincio da prima.
9: Ok, dal net strike.
15: C'è lo spazio bianco?
9: Sì, vai, è molto breve.
15: A un certo punto abbiamo pensato di informarci su queste cose relativamente alla SIAE, perché sono cambiate un po' le situazioni, la SIAE ha cominciato a interessarsi dei contenuti in rete. Siamo andati a visitare il sito SIAE, che tra l'altro da pochi giorni ha subito un corteo telematico, una forma di protesta che si chiama NetStrike. Il sito è www.netstrike.it. E abbiamo trovato delle cose abbastanza impressionanti. Ci siamo resi conto che se noi volessimo metterci in regola per mandare contenuti musicali di un massimo di 30 secondi, avremmo dovuto pagare qualcosa come 170.000 lire al mese. E le alternative sono due: o chiudiamo Radio Cybernet, oppure prendiamo il nostro server e lo spostiamo in uno stato estero. Per cui è anche estremamente stupido quello che sta facendo la CIA, perché nel momento in cui deciderà di attuare veramente una politica di questo tipo, avremo le grosse

0: e appunto per dare qualche riferimento a chi ascolta.
1: Allora, si inizia venerdì 19 gennaio alle 15 con una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti di una serie di compagnie teatrali minori e l'argomento che verrà dibattuto è appunto il rapporto tra il teatro e la SIAE in relazione al bordereau SIAE che la SIAE obbliga a firmare e senza il quale è estremamente arduo avere accesso ai finanziamenti pubblici che rimangono una, se non l'esclusiva, risorsa finanziaria per le compagnie teatrali. Dopodiché il successivo appuntamento di domani è alle 9 con un seminario sulla campionatura della musica in rete, la diffusione della musica in rete e a partire dalle 22 ci sarà lo spazio dedicato a Radio Cybernet. Sabato si inizia presto il mattino, si inizia alle 10 con un dibattito sul rapporto tra la SIAE e software libero e si finirà alle 10 di sera. Tutta la giornata sarà dedicata al software libero e dopo il dibattito sulla SIAE ci sarà, diciamo, una parte istituzionale sul software libero che è quello che il progetto GNU e la licenza GNU GPL dicono in proposito al copyright, per cui non un no al copyright, ma un uso intelligente del copyright, un uso che permetta la tutela degli autori, in questo caso degli sviluppatori, ma che permetta la diffusione del materiale, non sia un elemento castrante nella diffusione del materiale. Dopodiché si procederà con degli argomenti abbastanza specifici. È previsto un intervento di un funzionario del settore della cultura della regione Liguria e il settore della cultura ha informatizzato con software libero tutte le biblioteche della Liguria. Ci sarà poi l'intervento di un insegnante elementare che parlerà dell'applicazione, dell'utilizzo di Linux e del software libero con i bambini delle scuole elementari. E nel pomeriggio ci sarà poi appunto il dibattito sull'economia legata al software libero. Uno spazio al termine della conferenza del mattino sulla GNU GPL sarà riservato alla presentazione dell'associazione Software Libero, che è questa associazione nata da pochissimo, da una ventina di giorni, e che vuole porsi in Italia come referente o come uno dei referenti per quanto riguarda il software libero. La prima associazione che da statuto ha tra i suoi scopi la diffusione del software libero e si inquadra in un movimento che è anche europeo con la fondazione della Free Software Europe di trasportare la licenza GNU GPL che attualmente è valida solo in inglese, è stata studiata per la legislazione americana, tradurla e trasportarla e adattarla alla legislazione della Comunità Europea e poi alla legislazione dei singoli stati, proprio per evitare che ci siano problemi poi con una traduzione semplicemente letterale della versione americana della licenza. Alla fine, alle 21 di sabato, si chiuderà con una tavola rotonda specifica sul software libero e domenica l'appuntamento successivo è ancora alle 15 con una tavola rotonda finale su tutta la manifestazione per delineare il risultato che si è ottenuto, per cui fare una somma dei problemi che sono stati evidenziati e eventualmente ipotizzare una tappa successiva, perché Bologna diciamo, è appunto una tappa in un processo nazionale di presa di coscienza e di diffusione delle alternative alla legge sul copyright. Dopodiché spazio domenica ancora Radio Cybernet.
2: Bene,
1: Che comunque noi
2: io
1: stringiamo sempre, quindi.
2: vi ringrazio molto. Ricordo quindi che l'appuntamento è per il 19, il 20 e il 21 gennaio 2001 a Bologna, al TPO, al Teatro Polivalente occupato nella sua nuova sede di Viale Lenin 3. E se volete ricordare il sito da cui è possibile comunque visionare il programma è quello di ECN, www.ecn.org.
1: /TPO.
2: /TPO, mi
1: Oppure
2: dicono di specificare.
1: anche www.acidlife.com/nocopy.
2: Perfetto, grazie a questo, a Asbesto e a Shalom e l'appuntamento è al TPO. Grazie.

0: Poi mi si stava riempendo l'hard disk, impazzendo. Mamma mia.
1: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. Che te ne fai? Tu non vai a caccia.
2: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
3: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
1: Federico ha ragione.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Ed eccoci qua. Sì, oscilla, bastardo, oscilla.
2: Radio Cybernet riprende le trasmissioni dal Tpo di Bologna.
1: Tpo?
2: Sì, il Tpo, il posto dove siamo, il teatro polivalente occupato.
1: Ma se aggiungessimo una O?
2: Tpo?
1: Il topo.
2: Il topo.
1: Più facile.
2: Teatro O, effettivamente.
1: Oppure...
2: RGL.
1: Qualcosa del genere, dai.
2: Diamo subito un intervento di Mr. Coniglietto.

0: Ok, facciamo riposare il mister coniglietto. Succede. Sono cose che succedono. Vediamo se Jaromir ci risponde, in quanto egli sta codando la nuova versione di Muse, il software che noi in questo momento stiamo usando per streamare. Vediamo un po' intanto quanti ascoltatori abbiamo. Abbiamo dei clienti, abbiamo Chello, Ricchioncello, vedi Cello, metti Ricchioncello.
1: Ricchioncello,
0: e ovviamente è Jaromir.
1: È chiaro, non può che essere lui.
0: Già. Ah, c'è pure August, significa la figa.
1: Hi August.
0: Su Kernel Panic c'è un po' di gente, qui da noi c'è veramente un bel po' di gente, che c'è? Mi mandano un prof.
1: No, sotto.
0: Allora, già.
1: Ma quello non l'ho scritto io. Sai che l'ho scritto io?
2: Ah, vabbè.
0: Ah, il modulo in Perl che funzionava con 6. Per cosa? Dunque. La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola.
0: Purtroppo è poco. È passato, ma di striscio veramente. Coca-Cola non se ne trova. È un grave problema, neanche su chi di frutta. Però in compenso cucinano veramente bene. Minchia.
1: Come stasera che non mi posso fermare a mangiare.
0: Torno domani mattina, alle 6.
1: Sì, alle 6 sono qui domani mattina.
0: Ah, perfetto.
1: Prima accompagno lei a Roma e poi torno indietro.
0: Esatto, mi sembra un'ottima cosa.
1: Ok, va bene.
0: Torni qui ovviamente.
1: Certo, sì, sicuramente.
0: Il modulo Perl. Il modulo Perl. Io non so neanche dove cazzo sta il modulo Perl. Non ne ho la benché minima idea. Non solo, ma ti dirò una cosa, io del modulo Perl me ne sbatto. Sistemiamo le applicazioncine qui del nostro Windows Maker. Di là stanno tirando per le lunghe con questo dibattito sull'accessibilità ai disabili e l'uso del free software. Comunque è un dibattito interessante, ma ascoltarlo così risulta comunque pesante per gli ascoltatori, per cui abbiamo deciso temporaneamente di interrompere lo stream e dedicarci a una vera e propria trasmissione. Alla nostra sinistra Lobo e Stack stanno organizzando la postazione per la musica di questa sera in programmazione cassa dritta, e August sta facendo la pizza.
1: Ah, credevo stessi dicendo le solite stronzate.
0: Sì, stavo dicendo le solite stronzate.
1: Vabbè, allora va bene.
0: Dicevo delle grandissime palle. In effetti non ci sono neanche succhi di frutta in giro, non c'è un cazzo di niente. Potremmo farci un tè. Non lo so. Se quasi mi alzo, vado di là e mi faccio un caffè della morte nera. La morte nera. E in sottofondo vi arriva questo stramaledetto dibattito di merda. Bene. Allora, noi volevamo sapere da Jeremy quali sono le ultime novità che sta codando per il programma Muse. Ricordiamo la URL, che è http://muse.dine.org, dine con la Y, mentre Muse scrive Muse, muse.dyne.org, il meraviglioso programma di cui tanti qui mi hanno chiesto ma cos'è, ma come funziona, ma cosa serve, ma c'è per Windows? No. E quindi li ho mandati allegramente. Ora chiederò a questo di fare una missiva per me. Questo, mi prepari un buon tè? Grazie, questo. Come, no, me lo devi ripetere.
3: Minchia, va bene.
0: Cioè, con due palle così. Dai, ce lo beviamo assieme con un bordello di zucchero. Visto che mancano i succhi di frutta, manca la droga cola.
3: Manca il porco Dio, manca.
0: Manca quel porco di Dio.
3: Allora,
0: problemi di... questo momento la connessione lenta da test che sta controllando se la rete, perché arriva il suono. Se ci ascoltate un po' di perdo, già dei problemi con lo stream. Jeremy, ci ascolti, problemi di ritardo, rete, traffico, diretto, se non le, Lobo, Lobo, abbiamo la banda, ah, tieni CD nel mio portale, già, mi, rete,
2: oddio.
4: Fa vedere pure a me questo pubblico.
0: No, problemi di rete.
5: Non è possibile. Parole che si ripetono, ecco. Parole che si ripetono.
0: No, parole di rete.
5: Ah. Oh no.
0: Taggi spot.
5: Codio.
0: Ah, stecca, dai, facci. Abbiamo il bollettino nautico questa volta. Non lo so. Cazzo che vuoi, bollettino del cazzo che vuoi.
6: Bollettino nautico. Mare calmo. Mare non specificato. Mare forza meno 12. Vento proveniente da nord, sud, est, ovest, nord-ovest. Sud-sud-est. Mare agitato. Mare in ritardo. Sul binario 5000. Mare fine del servizio.
0: Le sono stati addebitati?
6: Le sono stati addebitati 2000 vogate.
0: A questo punto, Mister Coniglietto.

0: Rimbomba. Appena l'ho visto per strada ho detto questo è mio.
1: Assente la tua cosa è un
0: assente. Un'ora, aspetta che. Allora, le novità.
2: E Jeremy
0: per Musi.
2: Un sacco di cazzate.
0: Jeremy che sta dicendo un enorme pacco di cazzate.
3: Jeremy. Se funziona solo su un canale alla volta, è inutile usarlo, deve essere almeno stereo.
0: Come no? Gli abbiamo fatto dare la moto lo stereo, che cazzo dici? Siamo impazziti per fargli togliere lo stereo. Ah, speed su un canale alla volta, è questo. Ah, su un canale alla volta. Bravo stronzo! Stronzo!
3: Posso fare una lezione di elettrotecnica?
0: Se vuoi sì.
3: Aspetta, prendo la documentazione.
0: Ok. Avremo una lezione di elettrotecnica di bistecca, detto stack. Per voi su Radio Cybernet, una lezione di elettrotecnica. Elettrotecnica! Con i meravigliosi effetti della nostra radio.
1: Sigla.
0: Ha bisogno della sigla di cosa?
1: Del corso di elettrotecnica generale.
0: Ah sì? Allora cerchiamo la sigla del corso di elettrotecnica generale, scusate. La sigla potrebbe essere benissimo questa qua. Trasmettiamo adesso il corso di elettrotecnica generale.

0: Ok.
1: Benvenuti alla lezione di elettrotecnica generale. Oggi parleremo del metodo delle interdizioni. Se avete seguito la dimostrazione del teorema di Thevenin, avete già un'idea del modello che tratteremo. Per ora, consideriamo una rete elettrica con un solo generatore, schematizzata come in figura 6.33, dove abbiamo messo in evidenza due soli rami, il ramo 1 con l'unico generatore di F e M E1 e una resistenza R1, il ramo 2 con una resistenza R2. Nella stessa figura, come avevamo fatto nel paragrafo precedente, è stata aggiunta e tolta la FEM E02 di interdizione, cioè quella che, applicata con vento opportuno, annulla la corrente del ramo 2. Abbiamo cambiato un po' le convenzioni rispetto a figura 622, ma ci auguriamo che ciò non costituisca un problema. Abbiamo assunto come verso convenzionale per le due F e M, E02 e meno E02, quello concorde con la corrente I2. Non lambicatevi troppo il cervello per scoprire qual è il senso effettivo. Vi complichereste la vita per nulla, poiché il verso effettivo di I2 non è noto. Quello che abbiamo indicato in figura 633 è un verso convenzionale. Non pensate allora che la figura 634 sia sbagliata. Ripetiamo che il verso indicato per E02 è convenzionale. È chiaro che, per interdire una corrente I2 con verso effettivo, coincidente col verso convenzionale, di figura 633 e 634, occorre una FM E02 di verso effettivo opposto a quello indicato in figura 634. Ciò significa solo che la E02 di figura 634 avrà un valore negativo, non che c'è qualche verso sbagliato in figura 634. Ma procediamo col nostro discorso. In base al principio di sovrapposizione degli effetti, il funzionamento della rete A di figura 633 si può scomporre nella somma di due regimi B e C, come è stato schematicamente indicato in figura 635. Al regime C di figura 635 possiamo applicare ancora lo stesso procedimento interdicendo il ramo 1. Indicando con E01 la FM di interdizione sia 4 quanto schematizzato in figura 636, dove, al solito, abbiamo menzionale di E01 e meno E01, quello concorde con la I1. Riassumendo, il regime A originario è uguale alla sovrapposizione dei regimi B, D e, vedi figura 637, A originario, come si può osservare in figura 637, il regime di funzionamento è sostanzialmente simile al regime A di partenza. Ne differisce solo per il verso valore della FM sul ramo 1, meno E01 anziché E1. In sostanza, si può dire che il lavoro fatto ha portato a una riflessione, nel senso che si è ottenuta una situazione analoga a quella di partenza A. Fine del servizio. Leggi alla prossima volta.
0: Mamma mia, ti sei distrutto la voce.
1: No, no, ora ripiglio subito.
0: Che ripigli subito. Dov'è Voyager?
2: Non so.
0: Ah, è là. E la musica?
2: La musica è se la tira fuori, la sveglia anche la natura.
0: Vabbè. Finiranno fra un po' di parlare. Comunque,
2: molte persone sono interessate all'elettrotecnica generale.
0: L'elettrotecnica generale? Ah, Cottignoli, non conosco questo libro. Come mai hai questo libro con te?
2: Perché facevo il più tecnico industriale.
0: E come mai te lo porti appresso?
2: Perché devo rivedere alcuni concetti del trifase.
0: Ah, sì?
2: Oh. Vuoi sapere perché?
0: Perché devi mettere una tirare fuori una 220 e una 380?
2: No. Anche se potrei averne necessità, non è quello il mio interesse.
0: E qual è?
2: Il mio interesse è per scoprire come funzionano a pieno regime i motori trifase, quelli dei treni.
0: capisco. E il motivo è?
3: Passione per i treni.
0: Una passione per i treni.
3: Curioso.
0: Sei un
3: l'uccellino è più lungo.
0: Che cosa vuol dire?
3: Vuol dire che se va giù non va su e se va su non va giù. E comunque è curioso. Un istante immobile. Il bambino seduto sul culo potrebbe essere il piccolo Gesù. Il bambino seduto sul culo è il demonio. Curioso.
2: Non l'ho mai sentito.
0: Eh?
2: È un PCMP3.
0: No, no. No, mai sentita.
3: E soprattutto bisogna ricordare, importantissimo, che se il 7 non entra nell'8, dobbiamo allargare l'8 e spingere il 7. Ed è sempre curioso.
0: Via via. Noi invece abbiamo la necessità della trifase che era poi la 220.
3: Nella prossima lezione di elettrotecnica generale.
0: Ovviamente su Radio Cybernet.
2: La radio che fa cultura.
0: Cultura.
3: Senti, che ti, fa... ti senti molto acculturato?
0: Sì, mi sento molto inculturato. La radio che fa più cool che tura.
3: Esatto. O ti tura il culo.
0: Mi tura il culo, infatti, stavo dicendo questo.
3: Dipende dai punti di vista. Cioè di quello che lo mette o di quello che lo prende.
0: E adesso andrei con un pezzo musicale.
3: Ecco, bravo.
0: Uno a caso, un pezzo che mando sempre, perché mando sempre quello, me ne frega un cazzo.
3: Solo quello?
0: Sì. E vabbè, un po' di musica, va. Ho sottofondo microfonico. Che sì.
4: MK, però non sono davanti al computer, sono questi.
2: Parlavo con uno che sta guardando.
0: Del tempo.

ぐらいできたのかな。

Thank you.